Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Botte.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908 www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

ne abbiamo Queens, Bob Sinclair, Never Knew Love Like This Before. Sì, amici, eccoci qua, Super Anticipiamo Taranto. Il microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffi alla regia e alla parte tecnica. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, ma anche sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso parliamo di amicizie e abbiamo un amico overthinker. Allora, di solito quello che ci teniamoci stretti gli amici, quando dite ma tu pensi troppo, pensi no, va bene, perché chi pensa troppo viene definito spesso overthinker.

hacker e possono, pensate, essere degli ottimi amici proprio grazie ad un tratto caratteriale legato all'empatia e alla capacità di prendersi cura degli altri. Pensare troppo non è sempre un difetto. Esiste però una differenza fondamentale tra il riflettere, occhio a quello che sto per dire, e il rimuginare. La riflessione è uno strumento di consapevolezza. Nasce dall'osservazione di ciò che ci circonda e aiuta a comprendere meglio situazioni, persone e relazioni. Gli overthinker spesso la usano come una forma di sensibilità cognitiva, analizzando parole, cambi di tono, comportamenti e il modo in cui gli altri percepiscono le cose. Questa attenzione profonda verso gli stati d'animo altrui può diventare una forma molto forte di empatia. Chi pensa molto, infatti, tende spesso a cogliere dettagli che altri ignorano e a preoccuparsi sinceramente di come si sentono le persone intorno a sé. Però attenzione, attenzione a rimuginare troppo, perché il problema nasce quando la riflessione si trasforma in un rimurgineo. Rimurginare significa restare bloccati in un circolo vizioso, tornando sempre sugli stessi pensieri senza arrivare ad una soluzione. In questo caso il pensiero non aiuta più a capire, ma diciamo che finisce per generare ansia e stanchezza mentale. Pensare molto, quindi, non è necessariamente un difetto, può essere una risorsa preziosa, pensiamoci, a patto che resti uno strumento per leggere la realtà e non diventi poi una prigione. L'obiettivo è rimanere attenti agli altri e a ciò che accade senza spingersi fino allo sfinimento, cioè come sempre diciamo, no? Ci deve essere un equilibrio, una misura nelle cose che noi facciamo, anche pensare troppo. Ecco, se pensare troppo, nel senso che, come vi ho detto, siamo attenti ai dettagli, siamo empatici, facciamo caso ai sentimenti di quella persona che abbiamo vicino, un nostro amico, una nostra amica, va benissimo. Rimurginare, no, anche no, perché già rimurginare vuol dire stare sempre a pensare la stessa cosa e a perdere magari il contatto con la realtà, quindi questo è diverso, questo non va bene, vero Piero? È così? Sì, è così. Allora, ci stanno scrivendo, adesso vediamo che cosa ci scrive. Buongiorno, ciao Sabrina, che bella questa foto. Allora, adesso ci sta scrivendo, vediamo cosa dice, se facciamo in tempo a leggerla, se no la leggiamo dopo, perché tra un pochino arriva un bellissimo pezzo. Ecco, ascoltiamo Sabrina, leggeremo Sabrina tra poco. Intanto noi facciamo così, ci ascoltiamo Dito nella piaga. Ah, io penso così, tanto che a volte so le cose senza che mi vengano dette. Pensare troppo, brava Sabrina, pensare giusto. Ci ascoltiamo Dito nella piaga.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New Hit.

Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Mi viene un po' l'ansia. Amici, allora, un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo. Ciao. E ovviamente un saluto a Sabrina che scrive: prima ho detto dell'amico overthinking, cioè chi pensa troppo va bene finché non diventa una cosa negativa, rimuginare, quello non va bene. Però giustamente Sabrina, che ha seguito il discorso, dice: io penso così tanto che a volte so le cose senza che mi vengano dette. Pensare troppo può essere positivo. Sei avanti un passo, sempre. Pensare troppo ti permette di essere empatica e di accorgerti di cose che probabilmente passerebbero inosservate. Ben detto, sono d'accordo con te. E siamo attenti, c'è la cura ai dettagli, alle cose, che è molto molto molto importante, molto bello. Quindi questo sicuramente lo è. Quindi avere amici che pensano troppo va bene, sempre nei limiti, perché l'equilibrio, ecco, diciamo che cercare l'equilibrio nella vita è una cosa buona. In tutte le cose, quando mangiamo, quando beviamo, quando camminiamo, quando facciamo sport, tutte le cose, un equilibrio costante. La ricerca dell'equilibrio è la nostra vita, amici. Sentite che parole sagge che dico di lunedì mattina. Domani tornerò normale, tranquilli. Adesso, a proposito di mummie, parliamo della mummia Ozzy. Perché mummia? Perché oggi sono un po' mummiesca. No, sto scherzando, amici. Allora, le mummie, la mummia Ozzy, l'avete vista sicuramente sui social in questo periodo. C'è stata ancora un'ulteriore scoperta che a noi piace moltissimo, perché non so voi, ma a me interessano tutte queste cose delle scoperte delle mummie. Perché? Perché pensate che a 35 anni dalla sua scoperta, la mummia più antica d'Europa, quella di quest'uomo che si chiama che è stato chiamato Ozzy, che è vissuto fra il 3300 e il 3100 avanti Cristo e poi è stato ritrovato nei ghiacci di Valsenales nel 91, continua a regalare sorprese ancora oggi. Sì, questa volta arrivano dall'invisibile ma vitale comunità di microrganismi che orbita attorno all'uomo di Similaun, quelli che l'hanno colonizzato in vita e quelli che hanno popolato il suo corpo in migliaia di anni di permanenza nel suolo ghiacciato, prima e poi in una stanza a temperatura controllata dopo, perché adesso è nel museo archeologico dell'Alto Adige. Un gruppo di ricercatori cosa ha fatto? Ora è riuscito a ricostruire il materiale genetico di lieviti e batteri originari del tratto digerente di Ozzy. Alcuni di questi sono organismi amanti del freddo che vivono associati alla mummia, pensate, da migliaia di anni. A me viene il prurito solo a pensare questa cosa. Comunque, lo studio è stato pubblicato su una rivista scientifica e i ricercatori dell'Istituto per lo studio delle mummie di Eurac Research a Bolzano hanno prelevato campioni di patina ghiacciata superficiale che riveste Ozzy nella stanza in cui è conservato, nonché dall'acqua di fusione all'interno della mummia. Hanno confrontato il materiale con i dati sul tessuto intestinale e il contenuto dello stomaco di Ozzy raccolti in studi precedenti e hanno analizzato un campione di suolo raccolto e congelato quando la mummia fu liberata dai ghiacci nel 1991. Il materiale genetico originale in stomaco e nell'intestino, descritto per la prima volta nel 2019, somiglia a quello ritrovato in altri esseri umani del passato. I microrganismi che convivevano con Ozzy in vita non assomigliano a quelli presenti nel tratto digerente degli umani moderni in società industrializzate. E la scoperta più interessante ha riguardato proprio i lieviti trovati sulla pelle, nello stomaco e nell'acqua disciolta all'interno della mummia, microrganismi altamente specializzati per sopravvivere in ambienti estremamente freddi, imparentati con quelli che oggi si trovano in habitat glaciali, inospitali ad esempio, no? Come l'Antartide. Quindi questo è una scoperta incredibile. Quindi i ricercatori, insomma, hanno prelevato questi campioni, hanno fatto le loro ricerche. La scoperta e l'ipotesi è che abbiano avuto origine nel ghiaccio di Giogo di Tisa in Val Senales a 3210 metri di altitudine, dove la mummia poi è stata trovata.
è stata rinvenuta, che abbiano poi colonizzato il suo corpo per migliaia di anni poi prima del ritrovamento. Quindi, amici, è incredibile, tra antico e moderno ci sono dei microorganismi che anche al ghiaccio resistono. Pensate un po', pensate. Va bene, amici, detto questo, queste scoperte ci lasciano sempre un po' con l'interrogativo, no? Chi lo sa? Adesso ascoltiamo la musica, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: CTS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale, suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri. This

Allora, The Rhythm of the Night, questo pezzo della cantante del gruppo musicale italiano Corona, pubblicato negli anni 90-93. Gli autori del testo della canzone sono Francesco Bontempi, produttore discografico conosciuto anche come Lee Morrow, Ann Larry Gordon e Giorgio Spagna, il fratello di Ivana. Ivana Spagna, che pure ha dato il suo contributo artistico al progetto musicale di Electronic Dance Music, dal quale poi Corona ha preso il nome in veste di frontwoman. La parte vocale invece è seguita dall'artista italiana non accreditata Jenny B, perché Corona all'inizio della sua carriera musicale, pur possedendo buone doti canore, all'inizio si sentiva un forte accento brasiliano nell'interpretazione del testo scritto in inglese. Il suo ruolo dunque all'inizio fu essenzialmente limitato alla esecuzione coreografica nel video e sul palco. La linea melodica del brano, con esclusione del ritornello, riprende le note della canzone Save Me del duo femminile Say When. Poi ci sono anche dei campionamenti, non so se li avete riconosciuti, che arrivano dai brani di Scream for Daddy di Ash e poi Playing with Knives e vabbè, è tanto altro. Quindi un grande successo che noi ogni volta che ascoltiamo balliamo, quindi sicuro che lo facciamo. Amici, detto questo, Città della TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La nostra email è segnalazioni@cittadellatv.it. Il nostro WhatsApp è 339 680 6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene, quindi noi vi invitiamo come sempre a segnalarci tutto quanto con le dovute, insomma, con tutto quello che vi ho detto fino ad ora. Io ringrazio Piero Gaffi, la regia e la parte tecnica, vi auguro buon lunedì, vi ringrazio per averci seguito e noi ci vediamo sempre precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto domani. Ciao a tutti, bye bye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Wow, here we go.
2: Rewind Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo diventano un caso nazionale. L'inchiesta di Milena Gabanelli sul Corriere della Sera ha sollevato dubbi sui costi, sulla gestione complessiva dell'evento, sulla reale portata di una manifestazione sulla quale Taranto affida buona parte delle sue possibilità di rifarsi una verginità, dopo anni e anni di narrazione tossica. Un aspetto fondamentale questo, ma completamente ignorato dall'articolo firmato da Marco Bonarrigo e dalla stessa Gabanelli. In definitiva, una stroncatura netta dei giochi di Taranto, e se è pur vero che questi giochi hanno avuto un percorso molto travagliato ed una gestione molto complicata, è anche vero che si sta lavorando giorno e notte per arrivare nel modo migliore possibile all'appuntamento del 21 agosto, dopo anni di ritardi e capricci politici e istituzionali che hanno finito per rallentare un percorso che si è rivelato molto tortuoso. La conclusione dell'inchiesta è che i soldi spesi per Taranto avrebbero potuto essere spalmati su tutto la regione. Si arriva insomma a colpevolizzare i giochi del Mediterraneo di Taranto per aver assorbito risorse a dispetto della penuria di impianti sportivi nell'intero mezzogiorno. E torniamo allora alla lacuna fondamentale del servizio pubblicato sul Corriere della Sera. I giochi sono stati destinati a Taranto proprio per restituire alla città la possibilità di ricostruirsi anche attraverso lo sport e gli impianti sportivi, a fronte di quello che la città ha speso e dato all'Italia anche a prezzo di gravi problemi ambientali e sanitari. Una opportunità da cui ripartire, insomma. Poi che la città stia arrivando in grande affanno

0: fanno a questo evento è un fatto sul quale indubbiamente vale la pena interrogarsi, ma ciò attiene a responsabilità locali, non certo alla manifestazione in sé, che resta appunto una opportunità. Semmai è sul dopo che adesso bisogna lavorare affinché questi giochi non si risolvano nella classica occasione perduta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il master plan non è di 315 milioni di euro, ma è di 275 milioni. E con 275 milioni dall'inizio ho fatto approvare il master plan e ho realizzato tutto. E all'interno di quel master plan abbiamo avuto anche dei costi che abbiamo praticamente compensato con quelli che sono stati i ribassi e i risparmi che abbiamo avuto. Quindi non è 315 milioni, ma è rimane 275 milioni. Non è vero, secondo punto, che la Regione ha aggiunto 35 milioni per i giochi del Mediterraneo. La Regione ha fatto degli investimenti nella Regione, in un'area della Regione, per impianti sportivi che nulla hanno a che vedere con i giochi del Mediterraneo, infatti sono opere che ancora devono partire. Per quanto riguarda gli imprevisti, terzo punto, gli imprevisti non sono stati non hanno richiesto nuovi finanziamenti, in quanto i 15 milioni che sono stati rifinanziati ultimamente, finanziati, 8 milioni sono stati reintegrati perché erano stati tolti, cancellati con la finanziaria del 2025. 6 milioni e mezzo non sono stati dati per gli impianti sportivi, ma per una richiesta che ha fatto il sindaco di Taranto, che giustamente il governo ha voluto dare per opere stradali e quant'altro. Io ho speso 5.000 euro per una pallina da tennis con una fontana all'interno di un progetto dei campi da tennis nel centro di Taranto, e tutto il progetto con i campi, con tutto quello che sarà realizzato, che stiamo realizzando, con la clubhouse, gli spogliatoi, le tribune, eccetera, tutto quel progetto costa 5 milioni e mezzo, non una pallina da tennis con una fontanella. Quando si è detto che non era giusto dare alla provincia e soprattutto alla città di Taranto questi fondi per gli impianti che avrebbero invece dovuto dare a tutta la regione. Eh no, questo è l'errore più grande che si possa fare. Taranto ha ricevuto questo ed è per me pochissimo quello che ha ricevuto, per tutta una penalizzazione che invece questa città ha ricevuto a livello non soltanto nazionale, ma è la città più penalizzata in Europa. Quindi aver ricevuto degli impianti sportivi è il minimo e penso sia soltanto, spero, sia solo l'inizio di una crescita che questa città avrà, e tutti insieme, anche a livello nazionale, dobbiamo lavorare perché questo avvenga.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un grande evento internazionale con una sbavatura. Ho appena scritto alla società partecipata di conoscere quelli che sono i responsabili per poter applicare quelle che sono le misure necessarie previste dalla norma per, ecco, dare un senso alla loro attività, al loro lavoro, alla loro professionalità, ma soprattutto la garanzia di un servizio essenziale che è quello del trasporto pubblico locale. E noi non possiamo permetterci di pagare per errori altrui e quindi necessariamente dovremo correre ai ripari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'ordine di servizio di Chima Mobilità con riferimento al servizio delle navette ha determinato nelle ore successive non pochi riflessi. L'orario di fine lavori era fissato per le 23.30, l'azienda ha chiesto ai suoi dipendenti di prolungarlo sino all'una per consentire a cittadini e visitatori di godere fino al termine dell'evento musicale del Medimex, ma senza riscontro da parte dei lavoratori. Da qui la nota della municipalizzata circa l'avvio di un'indagine interna e l'assunzione di provvedimenti. Abbiamo ascoltato in merito il sindacato.
5: I dipendenti sono stati chiamati in causa, noi riteniamo in maniera forse sicuramente strumentale. Il servizio del park and ride il sabato è strutturato fino alle 23.30 con la bellezza di due bus elettrici di 28 posti. Sabato è stato svolto come da, diciamo così, d'organizzazione aziendale fino alle 23.30, nonostante ci fosse stato un ordine di servizio che ne prevedeva l'allungamento fino dell'orario dalle 23.30 all'una. Naturalmente riteniamo non ci sia stato, e non sappiamo, perché ieri, dopo tutto questo clamore mediatico,

io direi anche politico. Abbiamo fatto anche noi le nostre verifiche e i lavoratori, nessuno ha fatto abbandono del posto di lavoro, nessuno ha lasciato in sospeso nessun turno come pianificato. C'è stato probabilmente un errore organizzativo e soprattutto c'è stato, ripeto, un errore mediatico e politico, perché non si può garantire e vendere, tra virgolette, sbandierando un servizio in occasione del Medimex, che già di sé il Park & Ride è un servizio aggiuntivo. Ricordo

0: rilasciare dichiarazioni sull'accaduto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Per quel che riguarda i disordini relativi al servizio navette, dall'opposizione dell'amministrazione comunale di Taranto arrivano bordate. Per il consigliere comunale Giampaolo Vietri di Fratelli d'Italia le scuse non bastano, perché quanto accaduto rappresenta l'incapacità dell'amministrazione Bitetti di programmare e gestire eventi di grande richiamo della nostra città. Migliaia di persone costrette a tornare a piedi, dice Vietri, attese interminabili, disagi enormi per cittadini e visitatori, un'immagine mortificante per Taranto. Ancor più grave se si considera che per fare spazio alle navette erano state imposte limitazioni e sacrifici ai residenti del quartiere, ai quali è stato chiesto di rinunciare a parcheggi e spazi pubblici. Alla fine però il servizio che avrebbe dovuto giustificare questi disagi dei cittadini residenti non è stato garantito. Francesco Battista, per Futuro Nazionale Taranto, sottolinea che si tratta di un episodio grave perché colpisce direttamente il rapporto di fiducia tra cittadini e trasporto pubblico. Non si può chiedere, dice Battista, ai tarantini di lasciare l'automobile a casa o di utilizzare i parcheggi di interscambio, se poi nel momento del bisogno il sistema non è in grado di garantire un servizio essenziale. È necessario fare piena chiarezza e soprattutto fornire garanzie affinché episodi del genere non si ripetano. La vicenda solleva inoltre, conclude Battista, interrogativi ancor più rilevanti sul futuro della mobilità cittadina. Se si sono registrate tali criticità nella gestione di un semplice servizio navetta straordinario, è lecito domandarsi come verranno affrontate sfide molto più complesse, come l'avvio e la gestione delle future linee BRT. Il gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle intanto esprime totale sdegno per quanto accaduto e ritiene non più tollerabili le costanti falle nella gestione dei servizi pubblici essenziali dovute anche alla mancata assunzione di personale operativo. Se da un lato apprendiamo dell'intenzione di aprire un'indagine interna da parte di Chima Mobilità, dall'altro esigiamo che le responsabilità non vengano scaricate unicamente sull'ultimo anello della catena, ovvero sul personale operativo e sugli autisti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'importante carenza di organico. Si parla di una scopertura rispetto a ciò che è previsto dalla normativa regionale, che si aggira attorno al 50%, a fronte di un altrettanto rilevante aumento dei carichi di lavoro e dell'insufficienza delle risorse economiche destinate alla valorizzazione del personale, del crescente disagio psicologico degli operatori e del progressivo deterioramento del rapporto con parte della cittadinanza. Il riferimento è al corpo di polizia locale del Comune di Taranto e a sottolineare tutto ciò la funzione pubblica della CGIL, che prende spunto dalla lettera aperta pubblicata il 13 giugno scorso da un agente che sostengono dal sindacato, è l'ennesima conferma di un disagio diffuso e profondo che la FPCGL aveva già evidenziato con la nota del 19 marzo del 2025 indirizzata al commissario prefettizio pro tempore e alla dirigenza dell'epoca. La lettera della gente non rappresenta una voce isolata, ma il sentimento diffuso di tante lavoratrici e tanti lavoratori che quotidianamente garantiscono servizi essenziali in condizioni sempre più difficili, dichiara Pietro Miceli, segretario aziendale FPCGL Taranto. Sulla necessità di un immediato confronto con l'amministrazione comunale interviene invece Fedele Ventruti, coordinatore delle funzioni locali. L'avvicinarsi di appuntamenti strategici come i Giochi del Mediterraneo e l'attuazione di interventi legati al PNRR, sostiene, stanno determinando un ulteriore incremento delle attività richieste alla polizia locale. Da tempo denunciamo una contraddizione evidente tra il ruolo crescente che viene attribuito alla polizia locale nelle politiche di sicurezza urbana e l'assenza di investimenti adeguati su personale, tutele e valorizzazione professionale, afferma Antonello Barnaba, segretario regionale FPCGL Puglia, che aggiunge: la sicurezza urbana si costruisce investendo sulle persone, sulla formazione e sulla qualità del lavoro. Conclude poi Mimmo Sardelli, segretario generale: chiediamo all'amministrazione di avviare un percorso straordinario che affronti in modo strutturale il tema degli organici, dell'organizzazione del lavoro, delle tutele e della valorizzazione professionale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
3: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito

0: a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
1: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
0: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
1: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
2: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costrette ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Siamo nuovamente insieme con un nuovo videocollegamento. Abbiamo pronto Angelo Cannata della segreteria cittadina del Partito Democratico. Buongiorno Angelo.
5: Buongiorno a voi, grazie del collegamento.
4: E dunque è previsto per questo pomeriggio un appuntamento. L'attenzione è puntata sul rapporto tra gli enti locali, è così?
5: Sì, questo pomeriggio alle 18 riprendiamo con i nostri incontri presso il circolo Cannata in via Fiume, per riportare insomma la discussione all'interno delle nostre sedi proprio sul rilancio dell'azione amministrativa dopo le elezioni provinciali, quindi una coordinata azione amministrativa fra comune e provincia.
4: Ecco, una sfida importante, quella di proposta dalle varie criticità che noi abbiamo sul territorio e che devono necessariamente vedere gli enti locali allineati, perché il bene comune deve essere al centro, questo.
5: Sì, l'agenda politica ce lo impone, abbiamo necessariamente diverse questioni che incombono nell'attualità e di conseguenza è bene riportare all'interno delle sedi proprie di rappresentanza del partito questa voglia di discussione e soprattutto rappresentare un radicamento operativo delle forze politiche presenti in città, in questo caso l'affermazione alle elezioni provinciali delle forze di centrosinistra ci dice proprio questo, ovvero una necessaria e opportuna discussione sul rilancio di tematiche che spaziano dalla mobilità alla sanità, alla pianificazione territoriale, ma soprattutto anche le politiche di rilancio dello sviluppo locale e di coesione sociale, visto le necessità del nostro territorio.
4: Ecco, Angelo, visto che il tema sono gli enti locali, il tema è il rapporto in particolare tra il comune e la provincia di Taranto, non posso non sottolineare, a proposito dell'ente provinciale, che si tratta ancora di un ente che ha le armi spuntate, un ente al quale vengono affidati dei settori fondamentali importantissimi, come appunto i collegamenti, i trasporti, i collegamenti insomma su determinate vie, ma anche l'edilizia scolastica, anche la sicurezza delle scuole, ma l'ambiente, una certa fetta dell'ambiente, delle autorizzazioni per quel che riguarda determinati impianti, però si tratta di un ente che non ha davvero tutte le carte in regola per poter operare.
5: Sì, le elezioni insomma, provinciali sono state caratterizzate ancora da questa riforma che vede l'ente provincia determinato a livello politico con elezioni di secondo livello. Quindi di conseguenza è bene, è importante insomma, rilanciare l'idea di una politica che sia radicata col territorio ed è bene rilanciare il ruolo determinante che la città stessa può essere trainante proprio per lo sviluppo della stessa provincia e della città ionica. Molto probabilmente insomma, si sottovaluta questo aspetto e di conseguenza insomma, la città deve essere diciamo, consapevole di questo ruolo di capoluogo di provincia e di conseguenza non può essere diciamo, come dire, questo compito demandato a burocratiche diciamo, questioni amministrative. La rappresentanza c'è, la rappresentanza è viva e di conseguenza alla politica spetta anche il ruolo di discutere e portare avanti le istanze dei partiti e delle forze in campo proprio per insomma, rilanciare la necessaria azione amministrativa che ricordiamo essere determinata da un programma, ma anche da, diciamo, da istanze che possono essere diciamo, rappresentative di azioni diciamo, politiche sartoriali, cioè necessarie per diciamo, cucirsi addosso ai bisogni della comunità. Quindi
4: ecco, mai dimenticarsi
5: che la politica deve essere legata alla comunità,
4: al bene comune. Grazie a quella parte di politica che fa questa, che fa questo, che risponde a quelle che sono le esigenze del popolo. Grazie Angelo Cannata della Segreteria Cittadina del Partito.
5: Ci vediamo oggi pomeriggio alle 18.
4: Appuntamento alle 18 presso il circolo di Via Fiume, il circolo Cannata. Grazie Angelo, buona giornata.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Rafforzare le competenze digitali e trasversali degli operatori del terzo settore per incentivare l'economia sociale del territorio ionico. E questo è l'obiettivo del progetto Cresco, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, che ha formato solo nella città di Taranto e provincia 20 associazioni. Un'occasione importante che per Cristina Perrone della cooperativa Alla Vela è diventata occasione per acquisire maggiori strumenti necessari a soddisfare i bisogni dei beneficiari e non solo.
6: C'è stato un reale confronto anche tra gli stessi operatori, dove appunto sono emerse delle difficoltà che siamo andati insieme a risolvere, a parlarne, ma soprattutto è emersa una gran voglia di fare squadra che ad oggi non è diciamo, del tutto scontato.
1: Un lavoro che per Fulvio Iurlaro, responsabile dell'area sviluppo e progettazione di programma sviluppo, è fondamentale per l'efficacia dei servizi che offrono gli enti e che secondo Florinda Colella, responsabile del progetto Cresco, è servito anche a scattare una fotografia della preparazione digitale delle realtà territoriali.
7: Abbiamo analizzato dei livelli di partenza diversificati tra le varie realtà. Ci sono state realtà che partivano da conoscenze un po' più padroneggiavano meglio lo strumento, altre proprio a livello base iniziale, e quindi siamo riusciti a non lasciare indietro nessuno e fare in modo che tutti potessero partire da uno stesso punto di partenza e quindi migliorare e affrontare meglio la situazione organizzativa e gestionale della propria realtà, sempre in funzione dell'aiuto e della vicinanza al territorio cittadino, del territorio sociale.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Mentre gli operai sono già al lavoro per smontare le imponenti strutture del grande palco sul lungomare e la città canticchia ancora le canzoni dei Ramones, la macchina organizzativa del Medimex già pensa al futuro. È ufficiale, l'International Festival and Music Conference tornerà sul Mar Ionio dal 15 al 19 giugno del 2027. Una conferma arrivata sulla scia del successo della manifestazione promossa da Regione Puglia e Puglia Culture. D'altronde i numeri della 5 giorni appena conclusa parlano di oltre 1 milione di utenti raggiunti e strutture ricettive sold out. Il cuore pulsante sono stati certamente i grandi live sulla rotonda del lungomare, due notti indelebili che hanno visto alternarsi giganti del pop e del rock internazionale, come i Pet Shop Boys con il loro monumentale Dream World Greatest Hits. Ma sabato è stato anche il giorno dell'elettronica ipnotica degli Agents of Time, domenica invece lo shoegaze suggestivo degli Slowdive. Anticipato dall'anteprima mondiale della New York City Redux Band dedicata ai 50 anni dei Ramones. Un concertone che poi ha lasciato spazio all'energia dissacrante dei Suede. Applauditissimo anche il progetto speciale Le strade del Mediterraneo curato da Antonio Diodato, ma il Medimex ha invaso l'intera città con l'arte e la cultura. Grande afflusso di pubblico al Marta, il Museo Archeologico Nazionale, per l'esclusiva mostra fotografica di Roberta Bailey che attraverso 50 immagini inedite ha raccontato l'esplosione del punk tra le mura del leggendario locale di New York CBGB. A far risplendere invece la storia ci ha pensato Hey Ho, Let's Go, lo spettacolare immersivo videomapping originale firmato da Roberto Santoro e Blending Pixels, che ha letteralmente illuminato e trasformato le notti della città celebrando lo spirito del punk. Medimex, ancora una volta, ha detto il presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, ha confermato la sua capacità speciale di far vibrare Taranto e tutta la Puglia. L'edizione appena conclusa, ha aggiunto il governatore, ha vinto la sfida di offrire una manifestazione che ha richiamato l'entusiasmo degli appassionati, acceso i riflettori su Taranto e dato vita all'estate pugliese dei grandi eventi. Sono contento, ha aggiunto De Caro, che si sia scommesso sui grandi protagonisti della storia della musica internazionale, ma anche sui giovani talenti pugliesi. Il Medimex insomma ha raccontato la musica e l'industria culturale musicale, salutando il pubblico caloroso e dando appuntamento a tutti per la prossima estate. Il Medimex continua a suonare come una splendida sinfonia collettiva, ha commentato il coordinatore artistico Cesare Veronico, in cui ognuna delle persone che ci lavora, degli artisti e degli ospiti e del nostro pubblico, porta la propria indispensabile nota. E allora ciao Medimex, ci rivediamo l'anno prossimo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Torbido Siri, del mio mal superbo, orchio sento da presso il fin amaro, fatto un noto il mio duolo al padre caro.
4: Tre giorni dedicati alla poesia nel nome di Isabella Morra, la poetessa lucana del Cinquecento vissuta nel castello di Valsinni, un ponte tra Taranto, la Puglia e la Basilicata. Il festival, ideato e curato dalla poetessa Barbara Gortan, si svolge infatti tra Valsinni e Taranto. Le prime due giornate hanno visto la partecipazione di studiosi di Isabella Morra, come Pasquale Montesano e Gianni Antonio Palumbo. Sono poi intervenuti tra gli altri i poeti Stefano Bottero e Francesco Iannone, il poemusico Vincenzo Mastropirro, il poeta saggista Silvio Raffo, un percorso realizzato grazie alla disponibilità dei proprietari del castello di Valsinni, Vincenzo Rinaldi e Pina Di Leo. Alla serata inaugurale ha partecipato il sindaco di Valsinni, Gaetano Celano. Nelle parole di Gianni Antonio Palumbo, l'attualità della poesia di Isabella Morra.
10: Una poetessa come Isabella Morra è portatrice sicuramente di grande significato e di tanta generatività. Infatti i suoi versi, la sua esperienza hanno ispirato tantissimi autori e autrici.
4: Al poeta Stefano Bottero il compito di soffermarsi sulla continuità tra la poesia di Isabella Morra e la poesia contemporanea.
11: Se la guardiamo e la leggiamo con gli occhi del filologo, dello studioso, dello storico della letteratura, allora di quella distanza anche in senso politico dobbiamo rendere conto, c'è, come dire, una precisa posizione che dobbiamo assumere. Se invece la trattiamo con gli strumenti del corpo, dell'approccio, del contatto che abbiamo con le parole, allora quella distanza può essere anche millimetrica.
4: Il festival comprende anche le residenze poetiche nel Castello di Valsigni, riservate ad artisti e poeti che vorranno lasciare un proprio segno in omaggio a Isabella Morra. La ideatrice, Barbara Gortan, spiega le ragioni dell'iniziativa.
12: È la voce più bella del 1500, è una delle poetesse più apprezzate della lirica cinquecentesca. Era doveroso organizzare un festival che parlasse della nostra poesia italiana.
4: Stasera la tappa conclusiva a Taranto al Palazzo Pantaleo con la partecipazione di poeti e artisti, dello scrittore Omar Di Monopoli e della scultrice Ezia Mitolo.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Senti Alberto, Milano e Vincenzo, poi naturalmente è uno dei tuoi pezzi iconici. Mi domandavo un po' a distanza di anni il rapporto con Vincenzo, poi lo hai risolto.

0: positivamente, ma invece come è cambiato il tuo rapporto con Milano?
1: Guarda, io ho vissuto, faccio una premessa innanzitutto, che poi Vincenzo Micocci, siccome era comunque un talentuoso discografico ed è stato un pilastro della discografia dell'RCA Hit di allora, ha poi pubblicato una biografia, 50 anni della sua attività discografica, che proprio si è intitolata Vincenzo io t'ammazzerò, e io ne ho scritto la prefazione, quindi, e poi sono molto amico di tutta la famiglia, tutti i figli, certo, in particolare di Francesco Micocci. Di Milano io ho vissuto, così come di tutte le nostre città nella nostra Italia, queste onde che naturalmente risentono oramai della globalizzazione. A me piace sempre molto avere, anche quando lavoro, quando realizzo un album, avere una sensazione, insomma, di vortice umano intorno, ecco.
0: Beh, altro album anche molto bello, Fragole Infinite, siamo nel 1982, che tu hai registrato poi agli Abbey Road Studios di Londra con lo storico George Martin. Hai fatto poc'anzi riferimento, insomma, a questo grande produttore. Cosa ti è rimasto, Alberto, di questa esperienza internazionale?
1: Beh, rimane innanzitutto sia a Londra, ma poi, come abbiamo detto, anche a New York e Los Angeles, rimane questa scuola molto forte di continuare assolutamente a cercare, a provarti, a testarti, a non credere mai di essere arrivato a una forma compiuta, e questo meno male, perché l'arte è un magma che deve vivere di questa continua evoluzione, soprattutto a sapere che la meritocrazia è una cosa importante. Ecco, soprattutto in quei periodi, queste piattaforme così altisonanti mi hanno insegnato proprio il valore della meritocrazia, e anche con grande gioia, perché sono arrivato appunto a collaborare con musicisti che hanno fatto dischi da Stevie Wonder a Christina Aguilera, a Beyoncé e quant'altro, questo su una valutazione del materiale ascoltato, non per altre motivazioni, e questo credo che sia importantissimo ad oggi sempre di più.
0: Insomma, adesso volevo parlare, Alberto, di questo tuo singolo Ricordati di me, una ballata intensa, no? Che poi è legata a quelli che sono i temi della memoria, dell'identità, del tempo che passa, e poi c'è anche questa bella collaborazione, ne parlavamo prima, con Moni Ovadia.
1: Assolutamente, sì, Ricordati di me, infatti, è il primo singolo, che è l'apripista di tutto l'album Sentimental City, che molto probabilmente avrà il suo varo, il suo battesimo subito dopo l'estate. Ricordati di me gode, come tu hai anticipato, della collaborazione del maestro Moni Ovadia, che, vabbè, lo conosciamo tutti come bandiera artistico, sociale, oso anche a dire, insomma, di una certa forte spiritualità, ma forse non tutti sanno che è un bravissimo cantante anche Moni, e per quello a un certo punto ho avuto l'idea di chiedergli di fare questo featuring, ed è nata questa collaborazione meravigliosa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: 17 appuntamenti e una proposta artistica eclettica che attraversa i grandi interrogativi della contemporaneità. Il Teatro Comune Le Fusco di Taranto svela la nuova stagione 2026-27 promossa da Comune insieme a Puglia Cultura. 10 titoli di prosa e 6 grandi concerti, ha sottolineato Michelangelo Busco, direttore del teatro. I classici immortali di Shakespeare, Brecht ed Edoardo De Filippo incontrano la scrittura cinematografica di Gabriele Muccino, Indagine politica di Stefano Massini su Vladimir Putin e l'ironia malinconica di Diego De Silvia.
4: Crediamo di aver fatto un lavoro accattivante, ma la cosa più interessante di questa stagione è che proponiamo per la prosa la terza replica. Viste le richieste importanti che abbiamo avuto negli anni passati, cerchiamo di soddisfare il nostro pubblico aggiungendo una data alle repliche che vengono fatte normalmente della stagione di prosa.
3: Una scelta logistica culturale forte, moltiplicare gli spazi e i tempi per rispondere a una domanda di teatro che a Taranto ha letteralmente polverizzato i vecchi record, registrando costanti, tutto esaurito, ha detto Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.
5: E gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo.
3: Accanto a

0: la prosa, la musica costituisce un itinerario sonoro dal respiro internazionale, dall'acid jazz ed energia funk dei britannici Brand New Avis all'eleganza raffinata di Tosca con il suo progetto femminile, passando per Chiara Civiello e i 50 anni di carriera di Teresa Di Sio. La compagnia Abbonamenti partirà il 14 luglio con prelazione per i vecchi tesserati, da settembre spazio ai nuovi abbonamenti e ai biglietti singoli, acquistabili anche online, con ampie agevolazioni e riduzioni mirate per gli under 30, gli studenti e gli over 65.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Settimana decisiva per il futuro della panchina rossoblù. Nelle prossime ore è previsto l'incontro tra Ciro Danucci e la società per la firma delle liberatorie, passaggio necessario per definire la posizione del tecnico e comprendere quali saranno le intenzioni del club in vista della prossima stagione. Al momento la permanenza di Danucci sulla panchina del Taranto appare un'ipotesi difficile, ma non del tutto da escludere. Il principio della continuità potrebbe infatti prevalere, soprattutto qualora dovessero emergere ostacoli nell'individuazione di un nuovo allenatore. Tra i nomi che restano in corsa c'è quello di Nicola Ragno. Il tecnico conosce bene la famiglia Ladise e rappresenta ad oggi la pista più concreta, anche se l'accordo non appare ancora semplice da raggiungere. Più complicata invece la strada che porta Francesco Farina. L'attuale tecnico del Gladiator sarebbe orientato a restare un'altra stagione in Campania per motivi familiari. La piazza di Taranto resta gradita, ma non sembra una soluzione percorribile nell'immediato. Resta infine sullo sfondo l'ipotesi Giuseppe Laterza, un possibile ritorno in rossoblù. L'allenatore, già accostato al Taranto in altre occasioni dopo la vittoriosa esperienza culminata con la promozione in Serie D, dovrà però chiarire il proprio futuro con il Martina. Solo successivamente si potrà valutare l'eventualità di un ritorno in riva allo Ionio per guidare un progetto ambizioso nel campionato di eccellenza pugliese. Le prossime ore, dunque, potrebbero risultare determinanti per delineare il futuro della panchina del Taranto e trasformare alcune delle ipotesi attualmente sul tavolo in scenari sempre più concreti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Amico dell'amico senza il dito, che fa il figo, che fa il dito. Facciamoci una foto, che fastidio. Che effetto di lavoro.

0: media. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: giorni.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

tutto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: Musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo

0: da Forlì per un'esposizione dedicata ad uno dei movimenti più seducenti della storia dell'arte, il barocco. Oltre 200 opere che offrono una visione d'insieme della cultura barocca, dal dibattito delle idee che la generarono ai protagonisti che le diedero forma, fino al ruolo determinante delle committenze e alla rappresentazione del potere che ne influenzò lo sviluppo. Un viaggio attraverso le idee e le immagini che hanno plasmato questo movimento artistico e culturale e che mette in luce il rapporto tra arte, potere, fede, scienza e società in una delle epoche più complesse e affascinanti della storia europea. Barocco, il gran teatro delle idee a Forlì presso il Museo Civico San Domenico fino al 28 giugno. Ci spostiamo a Milano per la nuova imponente mostra dedicata ad uno dei più influenti artisti contemporanei, Anselm Kiefer, che fin dagli esordi nei primi anni 70 ha indagato i poteri creativi e redentivi delle donne, intrecciando mito, memoria e rigenerazione. Centrale il legame dell'artista con la città meneghina, in cui visse la sua giovinezza Caterina Sforza, scienziata e condottiera, autrice di un raro manoscritto con oltre 400 ricette tra medicamenti e formule alchemiche. Accanto a lei Kiefer convoca una costellazione di figure femminili, note e dimenticate, riconoscendo a queste donne un ruolo cruciale nella nascita del pensiero scientifico moderno. Anselm Kiefer, Le alchimiste, a Milano, nella Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. E ora a Roma per un percorso espositivo che ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale pontificia, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari è Roma, l'inventore della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. L'immensa distrazione di Marcello Foïs, una straordinaria macchina della memoria in cui il grande disegno della storia si mescola a piccoli dettagli fondamentali: il sapore di una ciambella mangiata 80 anni prima, la serranda perennemente guasta nella casa di famiglia, due vecchie poltrone su cui si sono decisi i destini di tutti loro. Il libro è stato inserito nella cinquina finalista del premio Campiello di quest'anno. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi volevo soffermarmi su un argomento che, visto il periodo, dovrebbe stare a cuore a molti di voi: il rapporto cibo e abbronzatura. Due concetti strettamente legati tra loro, poiché l'alimentazione svolge un ruolo fondamentale in questo ambito. È risaputo, infatti, che la nostra dieta non solo influenza l'aspetto della pelle, ma anche la sua struttura interna. È importante, infatti, nutrirsi correttamente, non solo per ottenere un'ottima abbronzatura, ma anche per fornire alla cute le sostanze necessarie per difendersi dalle aggressioni dei raggi UV. Ormai tutti sappiamo che per ottenere un'abbronzatura intensa e uniforme è buona regola assumere alimenti ricchi in acqua, sali minerali e vitamine. Inoltre bisogna bere molto per mantenere la cute idratata e reintegrare le grosse perdite di liquidi causate dalla sudorazione. Il beta-carotene è il nutriente più importante in quanto stimola la formazione di melanina. Tale sostanza, oltre a regalarci un colorito più scuro, protegge la pelle dagli effetti negativi delle radiazioni solari. Tra le numerose altre virtù del beta-carotene, ricordiamo anche il forte potere antiossidante e la capacità di rafforzare il sistema immunitario e proteggere quello cardiovascolare. Tra gli alimenti a maggior contenuto di carotenoidi, il posto d'onore spetta alla carota, che contiene ben 1200 microgrammi di vitamina A ogni 100 grammi di prodotto, più del doppio della razione giornaliera raccomandata. In generale, il beta-carotene abbonda nei vegetali gialli, arancioni e verdi, come pesche, albicocche, angurie, broccoli, rucola e meloni. Anche l'uso di condimenti come l'olio extravergine di oliva crudo può aiutare la pelle a difendersi dai danni dei raggi solari, poiché è ricco di polifenoli, sostanze dalle spiccate proprietà antiossidanti. Detto questo, visto che siamo a giugno e siamo già quasi in piena estate, cosa c'è di meglio di un centrifugato? Io pensavo di proporvene uno che sarà un ottimo alleato per mantenere la nostra abbronzatura estiva e idratarci con gusto. Segnate con cosa realizzarlo. 3 carote, 100 g di polpa di pesche, 150 g di polpa di albicocche, 100 g di melone, 100 g di mango, succo e polpa di limone non trattato. Non vi resta che prendere la vostra centrifuga versando gli ingredienti ed avviandola un po' per volta, fino ad esaurimento di tutta la frutta pulita. Trasferite poi in un bel bicchiere e gustate con ghiaccio e una fettina di limone per decorazione. Cercate di consumarlo subito per evitare che si ossidi e per giovare appieno dell'azione dei principi attivi contenuti nel succo. Non so voi, ma mi sento meglio solo al pensiero di sorseggiarne uno. Quando lo farete anche voi, pensate alle parole di Martin Rubin, per il quale un cesto di frutta matura è più santo di qualsiasi libro di preghiere. Sono perfettamente d'accordo. Ciao amici miei, vi aspetto presto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. Il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

0: cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: E allora te lo dico,
0: che fastidio.
1: Se vuoi te lo ripeto,
0: che fastidio.
1: Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fa il rito. Facciamoci una foto,
0: che fastidio.
1: Che effetto di la

0: sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con uno splendido duetto estivo, quello tra Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore, questo è il titolo della loro nuova collaborazione che arriva a distanza di 2 anni dalla precedente. Al centro di Canto d'amore ci sono i contrasti della natura umana. La canzone racconta il bisogno di accettarsi per quello che si è, lasciando spazio anche alle errore, superando la ricerca costante della perfezione. E intanto, pochi secondi dopo l'uscita del suo terzo album, Olivia Rodrigo ha puntato i riflettori sul nuovo singolo intitolato Stupid Song. Nel video la si vede danzare per le strade di New York, mentre nel testo descrive l'inizio di una storia d'amore, probabilmente la sua con Lewis Partridge, e il desiderio irrefrenabile di una cotta. Si chiama invece Ai Ai Ai, il nuovo singolo estivo di Sfera e Basta, realizzato con il cantante belga-marocchino Distinct. La traccia alterna barre in italiano e in arabo e gira attorno al concetto del tempo che passa e del riscatto sociale, con continui riferimenti ai sogni d'infanzia. Tra l'altro, Sfera e Basta ha partecipato anche come ospite nel nuovo singolo di un grande artista colombiano, ovvero Feid. Una collaborazione storica, poiché è la prima volta per un rapper italiano. La canzone in questione si intitola Piensa en Me. E passiamo ai BTS, che hanno pubblicato in digitale Come Over per celebrare il 13° anniversario del loro debutto. L'uscita arriva poco più di un mese dopo che la traccia è stata svelata in esclusiva sull'edizione deluxe in vinile dell'ultimo album del gruppo K-pop, che si chiama Arirang. Come Over si distingue per la ricca strumentazione e il ritmo da stadio intrecciati ad una voce emozionante, testi toccanti e una profonda carica emotiva. Che tesoro che sei, di Antonello Venditti, pubblicata nel 98, è una ballata che tutti conosciamo, costruita su un sentimento semplice e quotidiano che Achille Lauro ha riportato al centro della scena in una versione condivisa in duetto proprio con lo stesso Venditti. I due artisti romani hanno cantato il pezzo in anteprima assoluta davanti a oltre 60.000 persone all'Olimpico di Roma durante il primo storico concerto evento di Achille Lauro in uno stadio. Altro duetto internazionale, in questo caso tra Tove Lo e Stromae, che hanno appena pubblicato la loro attesissima collaborazione intitolata Die Fleur. Il singolo fa parte del prossimo album della cantautrice svedese intitolato Estrus. Stromae ha inviato a Tove Lo una base strumentale ipnotica. La cantante ha scritto il testo e registrato le prime tracce vocali mentre si trovava sulle spiagge di sabbia nera di Pia in Nuova Zelanda. E intanto, dopo essersi esibito alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio 2026 a Città del Messico, Andrea Bocelli è stato reclutato dalla FIFA per incidere insieme ad altri artisti internazionali l'inno dance della competizione intitolato DNA More Than a Game. Insieme a lui un cast stellare composto da Megan Thee Stallion, David Guetta ed EJ degli Antrix, per creare una canzone che rappresentasse un elemento di unione universale in tutto il mondo. Si intitola invece Patito A, la nuova canzone che vede insieme Ana Mena e Lola Indigo, le due regine assolute del pop urban latino, amiche nella vita e partner in crime nelle classifiche. La loro collaborazione è un concentrato di energia, coreografie pazzesche e girl power. Patito A è un merengue con tocchi pop elettronici incredibilmente orecchiabile. E concludiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Ambiguità, così strafatta di coriandoli, ovvero il nuovo singolo de Le Vibrazioni. La pubblicazione arriva nel mese del Pride, periodo simbolicamente legato ai temi dell'inclusione e della libertà, valori che rappresentano il cuore della canzone. E direi di salutarci con una breve ma intensa citazione del leader de Le Vibrazioni, ovvero Francesco Sarcina. Chiedo scusa scrivendo canzoni.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Fiori d'arancio? Non così in fretta. Mentre c'è già chi immagina l'abito bianco, il menù del ricevimento e persino la destinazione della luna di miele con Bastian Müller, per Ilary Blasi il percorso verso il nuovo sì è

0: ancora costellato di pratiche carte bollate. Il motivo? Il divorzio da Francesco Totti, che non ha ancora trovato il suo fischio finale. Dopo la prima udienza restano infatti aperte le questioni economiche legate alle spese dei figli. Tradotto, prima di scegliere i confetti bisogna chiudere il conto. Secondo i ben informati, la conduttrice preferirebbe archiviare ogni capitolo del passato prima di scriverne uno nuovo, e così almeno per ora l'altare resta in modalità stand-by. D'altronde la luna di miele può attendere, gli avvocati decisamente no. A proposito di nozze, c'è chi dopo 15 anni festeggia con una cenetta e chi decide di tornare addirittura all'altare. Eleonora Bagnato e Federico Balzaretti hanno scelto la seconda opzione, rinnovando le promesse a Palermo con una cerimonia in chiesa e una grande festa. La coppia ha superato brillantemente ogni esame, dalla routine quotidiana agli impegni professionali fino alle sfide della vita familiare. E così ha deciso di concedere un'edizione aggiornata alle promesse, perché in fondo, se proprio le promesse funzionano, perché non rinnovare tutto l'abbonamento? Per anni infine ha raccontato l'amore nelle sue canzoni, tra romantici tramonti, nostalgie estive e storie da colonna sonora. Ora Tommaso Paradiso si prepara a vivere il capitolo più importante lontano dal palco, il sì a Carolina Sansoni. Niente strofe o ritornelli, stavolta la parola chiave sarà solo una, per sempre. E mentre i fan si chiedono se alla festa c'è spazio anche per qualche esibizione improvvisata, il cantante è concentrato sul grande passo. D'altronde, dopo tanti brani dedicati ai sentimenti, è il momento anche per lui di mettere la firma sulla sua canzone d'amore più lunga. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni, Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento, in fase d'acquisto riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni del Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Yeah.

0: 9. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Ben trovate e ben trovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 17 giugno Fuse, action thriller del regista David Mackenzie. Nel cuore pulsante del centro di Londra, il ritrovamento accidentale in un cantiere edile di una bomba inesplosa risalente alla Seconda Guerra Mondiale scatena l'immediato panico generale. Mentre le forze dell'ordine e l'esercito avviano un'evacuazione di massa per mettere in sicurezza l'intera area urbana, una banda di rapinatori professionisti decide di sfruttare il caos e lo sgombero per mettere a segno un colossale colpo in banca. Arriva nelle sale italiane il 18 giugno Toy Story 5. I giocattoli sono tornati nel nuovo film Disney e Pixar e questa volta incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilipad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso. Passiamo ora alle serie TV. Il nome di Harlan Coben farà drizzare le antenne agli appassionati di gialli. Su Netflix il 18 giugno arriva Ovunque tu sia, I Will Find You, una nuova miniserie adattamento di un romanzo dell'autore. Protagonista Sam Worthington, che interpreta un padre condannato ingiustamente per aver ucciso il figlio scomparso. Quando riceve la prova che il figlio potrebbe essere ancora vivo, non fidandosi di nessuno, decide di evadere per ritrovarlo. Il 19 giugno arriva su Netflix Oasis Resort, nuova serie thriller spagnola che mescola dinamiche teen e mistero, ambientata dentro un resort di lusso, dove il paradiso vacanziero si trasforma rapidamente in un incubo. Quando una giovane donna scompare misteriosamente, ospiti e dipendenti diventano tutti sospettati. Nessuno può entrare o uscire dall'hotel finché la verità non viene a galla. Dal 19 giugno su Apple TV Plus arriva la seconda stagione di Sugar. Colin Farrell torna nei panni di John Sugar, un detective privato americano che nella prima stagione avevamo visto alle prese con la misteriosa scomparsa della nipote di un leggendario produttore di Hollywood. In questi nuovi episodi tornerà a Los Angeles per occuparsi invece del travagliato fratello maggiore di una giovane promessa della box. E torna il 21 giugno su Paramount Plus The Agency, acclamato spy thriller con protagonista Michael Fassbender, che veste i panni di un agente della CIA costretto a vivere sotto copertura. Nella seconda stagione la missione diventa ancora più personale. La donna che ama è prigioniera politica in Sudan e lui è disposto a tutto pur di salvarla, anche spingendosi oltre il punto di non ritorno. Per riuscirci dovrà muoversi su un filo sottilissimo, mettendo a rischio la propria vita, la missione e tutto ciò in cui crede. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. Esplode in questa stagione la vibrante ossessione per i sandali estivi dalle geometrie audaci. Questo fascino deriva da una precisa urgenza estetica. Bramiamo completare la nostra silhouette con una calzatura che non si limiti a proteggere il piede dal caldo, ma sappia ergersi a puro manifesto del nostro spirito più veritiero. Un tempo il prestigio di un sandalo risiedeva quasi unicamente nell'abbondanza degli ornamenti applicati. Si esigevano strass scintillanti, fibbie barocche, pellami opulenti come il rettile laminato. Adesso, al contrario, lo chic assoluto procede per via sottrattiva. Il fascino di queste creazioni si rivela nelle linee architettoniche dei listini o nelle nuance pastello e sature. Il fashion system ha invertito la rotta, mutando la scarpa aperta in un capolavoro da esibire. Non la si indossa più per camminare, ma per sedurre. Acquistare un sandalo griffato vuol dire investire in un manufatto progettato con maniacale precisione, concepito per donare slancio e ipnotizzare lo sguardo di chi osserva. Tra i trend della stagione dominano le silhouette ultrapiatte dalle architetture molto radicali. Discorriamo di calzature dai lacci setosi, quasi prive di una tomaia invadente, che appaiono fluttuare in assoluta simbiosi con la caviglia. Costituiscono la sintesi piena di un gusto odierno che si unisce perfettamente

I nostri look freschi, essenziali e chic. Sfoggiare un sandalo iconico disegnato da un giovane talento in una serata esclusiva è la mossa vincente per chi vive la moda come un'autentica forma d'arte. Eppure, la vera novità recente è il grande successo dei sandali nudi, colorati in modo inusuale o fatti con materiali inaspettati. Sono

0: l'aspetto di chi li usa, rendendo il look più affascinante, caldo e seducente. Il trucco di un sandalo moderno risiede nel suo puro contrasto. È nato per guidare i nostri passi, ma oggi serve a incorniciare le gambe proprio come se fosse un meraviglioso quadro dipinto a mano. In un'epoca sempre più scandita da realtà virtuali, avatar e interazioni che si esauriscono sul mondo web, questa calzatura rappresenta una seduzione palpabile e vivida. Il sandalo attuale si conferma un'emozione fisica da sfoggiare con fierezza, sempre pronto a sublimare la nostra essenza e i nostri passi. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore britannico Charles Dickens. Ma le mode sono come gli esseri umani, vengono, nessuno sa quando, perché o come.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50 più. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle

0: pelle senza applicare alcuna crema riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti. Con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalimbitra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte, una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie. Dall'altra, una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var, c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre-Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pinetta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella, Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera, conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luka e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nuestra Señora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi, vi cito un aforisma. Tra 20 anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi, lascia gli alisei riempiano le tue vele, esplora, sogna. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: confusione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.
1: E allora te lo dico,
0: che fastidio,
1: se vuoi te lo ripeto,
0: che fastidio.
1: Amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci una foto,
0: che fastidio.
1: Che effetto di lavoro,

0: cose normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

se è solo un sogno, forse dura un attimo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.

0: sono le 7.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato. Il presidente Palazzo Chigi resta quindi in silenzio.

0: difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti di ritorsione contro l'Italia. Washington e Teheran hanno raggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa. Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Eddie Barnum. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Dalle vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento. Deceduto anche l'aggressore, un ragazzo di Alberta che indossava una tuta mimetica. La terza vittima è un rabbino. La polizia di Montreal ha dichiarato che nell'attentato l'assalitore avrebbe esploso almeno 20 colpi di fucile. La fa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma parcheggiata nel garage di famiglia. Almeno altre 13 persone sono morte affogate invece mentre cercavano refrigerio dei corsi d'acqua. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Alla base del fenomeno c'è la combinazione tra la massa d'aria in origine molto calda e il riscaldamento da compressione che genererà temperature estremamente anomale. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria a passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal e si prende il primo posto nel girone I accanto alla Francia in attesa dello scontro diretto. È tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
2: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026, è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di Mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la Mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Volo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo non aspetti tempo.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RP Net ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RP Net Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RP Net. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento.

0: Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
1: Partecipiamo a Taranto.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
2: Partecipiamo a Taranto.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
2: Cittadella.
1: La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella.
4: Cittadella.
3: Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

gente di mare va. Buongiorno, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti che questa mattina ha scelto una canzone bella degli anni Ottanta per risvegliarci, molto molto molto estiva, e ormai andiamo a mare. Oggi parleremo di tantissimissime cose.

0: cose. Inizieremo parlando delle spiagge inclusive. Ieri è stato presentato questo progetto del comune che mira, insomma, per alcune spiagge della città a arrivare ad avere diciamo quantomeno i criteri della FEE per avvicinarsi alla bandiera blu, che insomma sono non solo diciamo un bel mare, perché quello è indubbio che ce l'abbiamo, ma anche tanti servizi come passerelle per disabili. Però c'è anche la questione della raccolta differenziata, che insomma ci vede un po' in difficoltà. Poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché c'è stato questo, diciamo, possiamo definirlo granchio preso da Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, cui il commissario straordinario per i giochi, nonché presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese, ha risposto punto, e ne parleremo con Domenico Palmiotti. Poi parleremo sempre di giochi del Mediterraneo, ma di come gli esercenti, quindi i ristoratori, panifici, bar, caffetterie, si stanno organizzando per accogliere al meglio turisti, ma anche gli atleti che vengono dai paesi arabi o comunque che vengono dall'estero, e quindi hanno imparato a fare un corso di cucina halal. Che cosa vuol dire? Lo scopriremo fra poco. E poi c'è stata anche questa iniziativa del pane per gli sportivi, un pane fatto apposta per gli atleti, insomma, che fa capire agli atleti che il pane non è il diavolo, si può mangiare. È un pane con delle farine proteiche, fatto da un panificio di Taranto che ha poi dato la ricetta agli altri, per che così si possano accogliere meglio gli sportivi. Insomma, Taranto è una città accogliente da sempre, i nostri commercianti si stanno impegnando per questo, ma non solo. Parleremo anche di tante altre cose, ma non lo possiamo sapere senza conoscere il futuro, e il futuro ce lo dice Maya con l'oroscopo.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità, e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati, e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova. soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma. La respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, faccende domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: E dopo l'oroscopo di Maya noi passiamo alla lettura dei giornali e iniziamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre con il turismo. Puglia sempre più per nababbi, agosto anche 80.000 euro in due per una settimana, l'impennata delle offerte di lusso dopo la denuncia del Codacons. Ecco come e dove sono aumentati i prezzi: in testa ville, resort e masserie. Tra masserie e resort Trulli, la Puglia del lusso conferma la top del mese di agosto e farà registrare prezzi pazzi, direi anche assurdi. Il caso più clamoroso è stato segnalato dall'associazione Codacons, secondo cui a Ceglieme Sapica una settimana tra i trulli arriverebbe a 238.000 euro. Dettaglio surreale: non in un trullo storico, ma in una tenda con bagno privato, doccia e due letti. Una cifra record, prezzi alti anche in altre località, come in un resort ad Ostuni, dove per due persone una settimana in vacanza in agosto, in alta stagione, insomma, che diamine, Gis, questi ci vanno in alta stagione e pensano di pagare meno di 80.000 euro. E poi ancora a centro pagina, passeggiando in bicicletta tra le curve di un rettilineo, la polemica della pista ciclabile in viale Kennedy a Bari. Insomma, noi ci lamentiamo perché ci fanno le piste ciclabili a Bari, perché le fanno storte. E sempre Bari e Brindisi al top del clima in Italia, a Taranto piove poco, insomma ha piovuto tantissimo quest'anno, però la Puglia top nel dossier sull'indice di vivibilità climatica 2025 del Corriere della Sera, elaborato sui dati ilmeteo.it, che analizza l'evoluzione delle condizioni meteorologiche nei 108 capoluoghi di provincia italiane attraverso 17 indicatori legati al benessere percepito, alla frequenza degli eventi estremi e alla qualità complessiva della vita. Bari è seconda in Italia e si distingue soprattutto per l'assenza di giornate di gelo e ondate di calore prolungate. Brindisi è al quarto posto, bene anche le altre tranne Foggia. E poi invece di taglio basso, laurea in pianoforte al jazzista Zalone, insomma, che con Zalone ha avuto il titolo honorem conferito dal Conservatorio Giordano. E poi passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con la politica estera. Trump resta solo, stop a sanzioni sul petrolio iraniano. Meloni, preservare rapporti con gli USA, boccia del PD, fallimento di Giorgia. Al centro c'è una divertentissima vignetta di Pillinini: il caldo ha raggiunto picchi record, la TV dice il gelo tra Meloni e Trump, e c'è un uomo con il ventilatore, il ghiaccio, che dice beati loro. E poi ancora l'ex sindaco di Modugno tratto coi clan, chiesto rinvio a giudizio, e di sempre di spalla caos in regione dopo il blitz di Mattarelli, la nomina in acquedotto. Di tagli in basso invece si parla di Taranto, giochi del Mediterraneo 2026, Taranto prepara il vestito bello, ferrarese nessuno spreco, opere quasi pronte, lavori addirittura d'arrivo per il nuovo stadio Iacovone che ospiterà la cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo. E un articolo di Fabio Venere a pagina 7. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
3: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

E questi erano Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud, che apre con il provvedimento regionale dalla regione: 64 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Campi Salentina e Vetrana sono i comuni apripista di un nuovo metodo di tutela del territorio e si accelera sull'assunzione dei veterinari. Resta al palo la rottamazione delle cartelle dei consorzi. Di spalla da Monopoli, polpette avvelenate all'Ashline, Bari, le barriere dell'AMTAB per i disabili. E ancora al centro pagina, Bari, l'annuncio del sindaco: la curva nord dello stadio sarà intitolata a Igor Protti. E invece il bilancio del Medimex di taglio basso saluta Taranto con numeri da record, e l'abbiamo visto ieri nel nostro telegiornale. Ma passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia. Stradio, dramma nel cantiere salvato dal casco, ma è grave. Operaio colpito da una fune d'acciaio, frattura ed emorragia a celebrare. Il casco ha salvato la vita di un uomo nel cantiere dello stadio di Via del Mare a Lecce durante gli interventi di restyling e copertura per i Giochi del Mediterraneo. Una delle funi per l'ancoraggio dell'anello d'acciaio ha colpito violentemente l'operaio, 72 anni, di Barletta, trasportato in codice rosso al Fazzi. Gli sono state riscontrate la frattura della vertebra cervicale C3 e un'emorragia cervicale, insomma è piuttosto grave. E poi la pubblicazione dei data room di Milena Gabanelli sui Giochi del Mediterraneo di Taranto ha riacceso i dibattiti sui costi. A stretto giro la replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, che contesta in maniera netta l'analisi punto per punto. Dato centrale il costo complessivo delle opere, il master plan di 275 milioni di euro è rimasto invariato. Un articolo a firma di Domenico Palmiotti, che noi sentiremo fra qualche minuto proprio su questo.

E poi Viale del Tramonto a spiaggia inclusiva sul piatto 50 milioni di euro e di taglio centrale Medimex, che è successo col pasticcio navette e bitetti. Ora i responsabili, i numeri sono chiariti, sono chiari. Il Medimex nelle solo due serate di sabato e domenica ha accolto 9.000 presenze sulla rotonda del lungomare e milioni di utenti social, un successo che si ripete ma che è stato rovinato dal cortocircuito di sabato con il caos delle navette. Gira in silenzio, Bitetti lo definisce una sbavatura e chiede di conoscere i responsabili. Martina urla e secchiate, battaglia con i bulli in periferia. E poi si parla del litorale in fiamme tra Torre Colimena e Punta Prosciutto. Ma noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.

Questi erano i One Republic con Need Your Love. Io sono Valentina Castellaneta, poi in regia c'è il nostro Gis Nicoletti. Se ci seguite in TV mentre state facendo colazione, buongiorno, sul canale 94, e se siete in macchina e state andando

0: su 96.5. Buongiorno anche a voi chi ci segue in streaming, anche loro buongiorno. Non c'è modo per non ascoltarci. Allora, noi adesso iniziamo a parlare dei nostri approfondimenti, perché come vi avevo anticipato, Taranto inizia a lavorare per la prima bandiera blu. Iniziano i lavori per rendere le spiagge accessibili, inclusive, tra nuove passerelle locali e sedie per sedie job per le persone con disabilità. Il primo intervento è a San Vito, su Viale del Tramonto, e per capire di cosa si tratta ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
2: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
1: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
2: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
1: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
3: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costretti ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno a cui seguiranno altri.
0: Francesco Vinci ha proprio ragione, perché fino ad oggi, per esempio, su Viale del Tramonto è Lido San Michele a fornire questo servizio, lo fa da tanti anni. Tra l'altro inizialmente era stato fatto anche in collaborazione con il comune. A Lido Bruno invece la passerella per i disabili è stata costruita da il Beach Bop, che gestisce un po' il bar sulla spiaggia, dal versante della spiaggia di Lido Bruno, e quindi insomma era tutto affidato ai privati. Invece il comune si sta muovendo, probabilmente un po' tardi se possiamo fare questa considerazione, dal momento che la stagione estiva è già iniziata e quindi questi lavori andranno fatti con i bagnanti che già si fanno il bagno sulla spiaggia. Però vabbè, meglio tardi che mai. Adesso noi ci fermiamo e quando torniamo c'è il nostro Domenico Palmiotti.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ti viene da cantarlo Antonello Venditti, scusate, mi è venuto, stavo cantando e Gisso mi ha aperto il microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti e adesso noi iniziamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché nel suo articolo del Corriere della Sera e anche nel Data Room di La 7 Milena Gabanelli ha parlato di spese fuori controllo per i giochi del Mediterraneo a Taranto, parlando di 315 milioni di euro più 35 milioni fondi pubblici raddoppiati, anche ma Latitano Sport e TV, insomma, ha anche detto che gli atleti avrebbero dormito sulle navi da crociera, gli atleti stranieri, mentre gli italiani su un traghetto. E noi, per capire meglio che cosa è successo e se è vero quello che ha detto Milena Gabanelli, parliamo con Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, che c'è un pasticciaccio del fact checking, si direbbe in termine tecnico, è vero? Insomma, il commissario Ferrarese ha smentito tutto punto punto, ha detto questi fondi, sì è vero, sono sommati, ma ci sono i fondi della regione.
1: Allora, cominciamo da un punto che sollevavi tu, spesa fuori controllo. Ricordo, ma lo ha detto anche il commissario Ferrarese, che i giochi del Mediterraneo hanno la vigilanza della Corte dei Conti. La Corte dei Conti è la magistratura contabile dello Stato, è l'organo che appunto vigila sull'andamento della spesa e nelle diverse relazioni, non solo una, nelle diverse relazioni che la Corte dei Conti ha prodotto dopo aver fatto sopralluoghi a Taranto, analizzato i documenti, parlato con il commissario, visti gli impianti, non ha mai rilevato un'anomalia di spesa o comunque una spesa fuori controllo. Ha dato atto dell'operato del commissario, semmai ha invitato il commissario a stare nei tempi, a rispettare le scadenze, ma non ha mai detto che c'erano delle spese che apparivano ingiustificate o smodate o eccessive. Poi, venendo alla spesa, bene, il governo non ha messo un euro in più rispetto a quello che aveva messo. I master plan finanziati per i giochi del Mediterraneo sono due, quelli che ha presentato il commissario, e i due master plan messi in piedi dal commissario per costruire o ristrutturare gli impianti ammontano a complessivamente 275 milioni. Non c'è stato un euro in più. Cosa ha fatto il governo col Consiglio dei Ministri di alcuni giorni fa nel decreto legge sport? Ha assegnato altri 15 milioni. Però di questi 15 milioni 8 e mezzo bisogna toglierli, perché 8 e mezzo sono andati a reintegrare una quota di quei 275 milioni, una quota appunto di 8 milioni e mezzo che il governo con la legge di bilancio 2024 aveva tolto. Quindi non sono 15 milioni freschi, ma sono soltanto, tolti gli 8 milioni e mezzo che sono stati un reintegro, un recupero, un ripescaggio di quello che era stato tolto, 6 milioni e mezzo sono di quota fresca, perché il governo ha ritenuto che, raccogliendo le sollecitazioni della città e del sindaco, che bisognasse fare anche delle opere di contesto. Quindi voglio dire, non ci sono somme in più. Quello poi che ha messo la regione anzitutto non è nei master plan dei giochi del Mediterraneo, ma sono altri impianti sportivi che la regione

0: Regione ha finanziato con i fondi di sviluppo e coesione e non sono impianti dei giochi del Mediterraneo, sono cose accessorie. Per esempio, tra questi finanziamenti c'è il parcheggio multipiano per il centro nautico, ma il parcheggio multipiano per il centro nautico, che è una delle opere dei giochi del Mediterraneo, verrà realizzato successivamente. Non è un'opera che avremo
1: Durante i
0: pronta.

0: 5 milioni per gli impianti, ha messo i fondi per l'ospitalità e chiudo, nei fondi dell'ospitalità c'è il noleggio
1: delle navi da crociera.
0: Navi da crociera. Si poteva fare un villaggio, non c'erano i tempi, non c'erano nemmeno le risorse necessarie per fare un villaggio. Prendere gli alberghi disseminati sul territorio è una soluzione che ha escluso il comitato internazionale. Io voglio solo ricordare questo, che quando si accetta di fare delle manifestazioni di questo standing internazionale bisogna accettare le regole del gioco. Le regole del gioco sono queste, altrimenti non ci si candida, come quelli che dicono ma la piscina, lo stadio del nuoto è troppo grande, troppo costoso, troppo impegnativo. Le regole sono quelle, cioè sono previste per questo tipo di manifestazioni che tu devi assicurare,
1: altrimenti non si fanno.
0: Due piscine, una coperta e una squadra.
1: Certo.
0: Altrimenti no, non puoi dire no, io ti faccio solo una vasca da 30 metri.
1: Senti Domenico, una domanda a cui ti chiedo di rispondere velocissimamente. Tu che sei un giornalista di lungo corso, una grande carriera alle spalle, com'è possibile che una giornalista del calibro di Milena Gabanelli abbia sbagliato?
0: Ma si è fatta un po' di confusione, per esempio quando ha detto si spenderanno 5 milioni per mettere la fontana con la pallina, no? Quella costa soltanto 5 milioni. Si è fatto un po' di confusione fra le diverse fonti di spesa. La Gabanelli però ha detto una cosa vera, esempio gli sponsor non è che siano molti, al momento abbiamo Snam, abbiamo Nike, abbiamo RDS che però è un media partner e poi anche sui biglietti a oggi non sono stati ancora messi in vendita, non sappiamo quanto costano, non sappiamo
1: ed è tardissimo per un evento di questo genere.
0: Questi sono due elementi, che non è tutto sbagliato, ci sono degli elementi giusti. Dove la Gabanelli ha sbagliato appunto è sull'entità della spesa e come la spesa è stata fatta. Poi degli elementi di verità ci sono, sponsor e biglietti, però sugli sponsor i giochi purtroppo hanno pagato e pagano uno scotto che è quello dei mesi precedenti, quando si è detto i giochi non si fanno, gli impianti non si finiscono, Taranto non ce la farà, e invece gli impianti stanno andando a conclusione, stanno andando a termine. E poi c'è stato tra gennaio, febbraio e marzo, quando c'erano le tensioni della guerra.
1: La situazione politica non ci ha aiutato.
0: Per fortuna la situazione poi è migliorata, quindi questo ha creato perplessità negli sponsor. Questi elementi sono veri.
1: Grazie Domenico Palmiotti.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo e quando torniamo continuiamo a parlare dei nostri approfondimenti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
4: Sono le 8.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Washington e Teheran hanno raggiunto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa preliminare prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA e a garantire la libera navigazione nello stretto di Hormuz, dove il traffico navale è già in graduale ripresa.
5: Donald Trump prosegue intanto nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio Ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente a Palazzo Chigi e resta quindi in silenzio difendendo la linea tracciata. Secondo il Financial Times, l'apparato diplomatico italiano sta ora lavorando nel tentativo di limitare le ripercussioni o di dissuadere Trump dal prendere provvedimenti

0: elementi di ritorsione contro l'Italia.
1: Caos nel Regno Unito dopo che il primo ministro Keir Starmer ha annunciato le sue dimissioni. L'uscita di scena di Starmer, travolto dal crollo dei consensi anche all'interno del Labour, spiana la strada alla sua sostituzione con l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham. Il neodeputato ha infatti annunciato la propria candidatura alla leadership del Labour.
0: La cronaca: un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 35enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento ed è caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
1: La morsa del caldo non si allenta sull'Italia. Dopo un weekend intenso e termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano che non intende lasciare la penisola almeno fino alla fine del mese. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare il caldo, con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
0: Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria con una doppietta di Messi. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Nella notte l'Algeria ha battuto 2-1 la Giordania.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: La più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica.

0: La New Hit, questi erano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade. Siete sempre su Radio Cittadella, Cittadella TV. Io sono Valentina Castellaneta e dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti. Ora parliamo del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, che partirà il 24 giugno fino al 28 di giugno nell'ambito del progetto Miti di Mare. Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
1: Sì, il Museo Temporaneo della Mitilicoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti di lavoro e le testimonianze legate all'attività della mitilicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono storici.
0: Che poi, se vogliamo, queste storie sono sempre molto affascinanti, perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
1: Esatto, esatto. In più, nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla cultura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
0: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
1: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo, e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
0: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
1: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
0: Massimo Cinali.
1: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare. In più, il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
0: Perfetto, grazie Luca Gentile. Diamo appuntamento. Gli orari quali sono?
1: Allora, gli orari sono da mercoledì 24.

0: a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai crocieristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine, domenica 28, solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
0: Grazie mille a voi.
1: E noi ora ci fermiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana.

0: Energia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Social Rewind, questo era Zucchero. Gis oggi c'ha voglia di sentire bella musica. Allora, adesso noi andiamo a parlare di sanità, perché l'Ordine delle professioni infermieristiche, in particolare il presidente Pierpaolo Volpe, ha mandato un comunicato stampa preoccupato che il disavanzo sanitario mini la questione assunzionale per il nuovo ospedale San Cataldo, e noi ce l'abbiamo in videocollegamento. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, c'è un disavanzo importante per la sanità della Regione Puglia, è un po' che se ne parla, questo ha delle ricadute anche sul futuro sanitario, questo che lei ci dice nel suo comunicato.
1: Allora sì, noi abbiamo un disavanzo nella spesa sanitaria della Regione Puglia di circa 369 milioni di euro. In più, il trend del 2026, da quanto ci è apparso dagli ordini di stampa, sembra rispettare il 2025, quindi nel primo semestre, che è un primo semestre fatto dai commissari, della maggior parte erano tutti commissari straordinari, quindi nella fase di commissariamento, sembra rispettare il disavanzo del 2025. Ma questo è solo uno dei tanti problemi, perché per poter procedere ad assunzioni ulteriori, sia per l'ospedale San Cataldo che anche per rispettare il DM77 del 2022, oltre il DM70 per la parte strutturale e ospedaliera, dobbiamo e siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15% sull'ulteriore incremento che c'è stato sul fondo sanitario regionale. Questa cosa ci consente di poter spendere, ma quanto spendevamo a quella data, quindi senza un intervento straordinario del governo ulteriore che modifichi quello che è la modalità di calcolo di spesa del personale, cosiddetto tetto di spesa, noi non potremo mai riempire nell'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
0: Volpe, qual è il fabbisogno di una struttura importante come il San Cataldo, a livello sia di medici, operatori sociosanitari, infermieri?
1: Allora, noi abbiamo necessità di 1200 assunzioni in più rispetto a quella che sono l'organico del personale attuale, Santissima Annunziata, Moscati e parte di Grottaglie. Abbiamo circa sono necessari 650 infermieri, 200 OSS, almeno 630 tra ausiliari e pulitori, e questa è una spesa extra rispetto a quello del tetto di spesa del personale. In totale sono 1200 operatori, considerando medici, tecnici e tutto il personale afferente al personale del comparto, più della dirigenza.
0: Anche perché è una macchina enorme da riempire, non solo di persone, ma di persone che aiutano quelle persone che fanno il loro lavoro.
1: No, ma assolutamente. Noi abbiamo necessità di riempire e supportare i 230 posti letto in più che avremo nell'ospedale San Cataldo rispetto all'attuale condizione Santissima Annunziata, Moscati e Grottaglie. Noi oggi andiamo finalmente con l'ospedale San Cataldo a recuperare un deficit, che è quello di posti letto rispetto all'intera regione pugliese, perché noi siamo quelli che abbiamo il numero di posti letto pubblici inferiori rispetto a tutte le province della regione Puglia, perché abbiamo

0: fatto molta sanità privata.
1: Qual è il suo suggerimento per la regione?
0: Sicuramente dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: E allora grazie mille a Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche, e tanta fortuna, buona fortuna per questa.
0: Grazie. Tanta fortuna a noi.
1: Infatti è vero. E noi adesso, quando torniamo, parliamo della cerimonia di chiusura della LAL Friendly, che è una iniziativa che mira all'accoglienza di questi atleti che verranno qui in agosto per i Giochi del Mediterraneo.

0: Buongiorno Taranto.
1: Buongiorno Taranto.
0: L'informazione del mattino. Cittadella.
1: Cittadella.
0: New hit.

0: Styles con Dance No More, bentornati, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta e in regia c'è il nostro Gis Nicoletti. Adesso noi parliamo di un'iniziativa che ha a che fare con i giochi del Mediterraneo, più che altro con l'accoglienza, perché ieri si è tenuta la cerimonia di consegna delle vetrofanie agli operatori del settore ristorativo e hospitality che hanno preso parte al corso formativo gratuito Halal Friendly, promosso dal tavolo del turismo del comune di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo. Cosa vuol dire? L'abbiamo chiesto al presidente di Federalberghi Confcommercio Taranto, Marcello De Paola, e ascoltiamo l'intervista. Allora, pane halal per accogliere gli sportivi che vengono dai paesi arabi e altro, e anche una scritta sulle vetrine dei negozi degli esercenti. Tutto questo per fare l'accoglienza ai giochi del Mediterraneo.
1: È un'iniziativa del tavolo del turismo del comune di Taranto che tenta di sensibilizzare positivamente tutti quanti gli esercenti con il conferimento di questa vetrofania che sarà fissa per tutti coloro che hanno frequentato il corso che si è tenuto nel mese di febbraio e di marzo scorso per quanto attiene la somministrazione di prodotti che seguono i dettami della cucina halal, quindi per tutti gli ospiti che sono di fede islamica e che frequenteranno il nostro territorio durante, prima e dopo i giochi del Mediterraneo, quindi dal 21 di agosto al 4 di settembre. Sulla vetrofania c'è scritto: noi ci prendiamo cura di te, è un messaggio che tende a trasferire la capacità di accoglienza che il territorio ionico deve avere in concomitanza dei giochi del Mediterraneo, ma anche per far sì che l'ospite porti con sé un ricordo importante del territorio e che possa far sì che parli bene del territorio di Taranto.
0: Quanti sono gli esercenti che hanno partecipato e se qualcuno non lo ha fatto come fa ad aderire?
1: Il corso è stato ampiamente pubblicizzato sia sui social che sulle pagine istituzionali del Comune di Taranto e anche con un grandissimo passaparola all'interno delle associazioni di categoria da parte di Confcommercio Taranto. È stata fatta una grossa attività di sponsorizzazione anche da parte di Confesercenti, motivo per cui tutti coloro che hanno partecipato al corso e che hanno frequentato le due sessioni hanno titolo a poter ricevere questa vetrofania. Tutti coloro che invece ancora non hanno aderito o non erano informati delle attività possono rivolgersi presso il tavolo del turismo del Comune di Taranto per capire come poter ovviare.
0: Sembra una piccola delicatezza, però in una città che ha l'ambizione di diventare turismo è un passo avanti.
1: Beh, come si dice, le grandi cose si costruiscono mettendo insieme tante piccole cose, motivo per cui abbiamo avuto l'idea di portare avanti questa iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo. Speriamo possa avere un altrettanto successo nei confronti degli avventori che ci frequenteranno a partire dal mese di agosto.
0: E allora, quando vedrete queste vetrofonie sulle

queste scritte sulle vetrine degli esercenti dei ristoranti, sapete che lì, insomma, c'è questa piccola delicatezza. E noi, quando torniamo, parliamo di un'altra delicatezza, sempre per gli sportivi che verranno per i giochi del Mediterraneo, un pane e dei biscotti fatti apposta per loro.

0: Businessman, viene sempre da dire l'ultima parola di questo, di questa canzone. Allora, noi siamo tornati in studio perché collaterale alla cerimonia di consegna delle vetrofanie agli operatori del settore ristorativo e hospitality che hanno preso parte al percorso formativo gratuito dell'Halal Friendly è stata annunciata la presentazione di un pane particolare con lo stampo dei simbolo dei giochi del Mediterraneo, presentato da Emma Prunella, segretaria nazionale dell'Associazione Panificatori Pasticceri. Buongiorno Prunella, noi ce l'abbiamo in video collegamento.
1: Buongiorno.
0: E allora,
1: buongiorno a voi.
0: Buongiorno, come sarà questo? Può girare il telefono in orizzontale? Così la vediamo meglio.
1: Abbiamo provato, ma non lo so perché non gira.
0: E allora lo lasciamo così, è perfetto così com'è.
1: Devo stare in verticale.
0: Allora Emma, pane e biscotti per questi atleti, si pensa comunque loro sì. Mangeranno, vogliono mangiare sano, devono affrontare delle gare anche piuttosto importanti.

0: com'è questo pane proteico?
1: Allora, è un pane proteico, è stato studiato nei laboratori dei panificatori affinché possa far bene agli sportivi, soprattutto gli sportivi che arriveranno in un periodo molto caldo della città, come ben sapete ad agosto, dove Taranto li aspetta con i suoi 40 gradi. Lo sportivo ha bisogno di mangiare e di bere e quindi lo dobbiamo far mangiare bene. Noi come panificatori nei laboratori abbiamo messo su dei prodotti con delle farine proteiche affinché loro possano gareggiare senza doversi appesantire. Quindi presenteremo il 15 luglio in una struttura del comune di Taranto questi prodotti da forno, dal pane, la focaccia, i biscotti. Faremo il biscotto con il simbolo della mascotte dei Giochi del Mediterraneo. E
0: Questo
1: invece il
0: delfino
1: pane,
0: che tiene la fiaccola, perché.
1: sì, sarà proprio uguale, sarà un bel biscotto. E poi invece avremo la pagnotta con su, impressa quindi a caldo, il simbolo dei giochi del Mediterraneo. Quindi uscirà la pagnotta dei giochi del Mediterraneo.
0: Ma la possono acquistare anche i tarantini, anche chi vuole tenersi in forma?
1: La possono acquistare tutti e la promuoveremo anche all'estero, nei tre continenti che arrivano, perché è un pane che fa bene non solo allo sportivo, abbiamo scoperto che fa bene al diabetico, fa bene all'iperteso. Quindi fa bene anche al malato e siccome oggi le malattie, come voi ben sapete, stanno aumentando,
0: Metaboliche, certo, stanno aumentando.
1: la scienza ci chiede di preparare quanto nel miglior modo possibile i prodotti, i cibi. Perché? Perché i motivi per i quali si sta ritornando a morire sempre più giovani sono l'aria che respiriamo, lo stile di vita che conduciamo e ciò che mangiamo. Quindi noi, come Federazione Italiana, stiamo cercando di intervenire su tutti i prodotti da forno. Infatti abbiamo applicato la legge del mezzosale per gli ipertesi, abbiamo iniziato a tirar fuori gli zuccheri per i diabetici, stiamo iniziando a lavorare con delle farine grezze per far sì che anche il malato oncologico possa mangiare con tranquillità i nostri prodotti. Quindi l'artigiano italiano sta cercando in tutti i modi di intervenire nella salute dell'essere umano.
0: Ma la domanda fondamentale di tutto questo è che va tutto bene, è tutto giusto, ma è buono.
1: È buonissimo.
0: E
1: Allora,
0: poi.
1: vi invito il 15, poi vi manderò la convocazione per essere lì presenti. Vi invito ad assaggiarlo. Ed è buonissimo, non buono, buonissimo. Riuscirete a mangiare 300 grammi di pagnotta e non sentirsela.
0: Va bene, accettiamo
1: Soprattutto
0: la
1: come destra.
0: sfida, Emma Brunella.
1: Sì,
0: Sfida accettata, io e Gista ci stiamo.
1: lo mangerete con un filo d'olio d'oliva e voi sapete bene che questo legame previene cancro e tumore del 37%, mangiato nel tempo già a partire dal bambino di soli un anno.
0: E poi pane e
1: Quindi
0: olio in
1: iniziamo
0: Puglia è un
1: ad
0: legame indissolubile.
1: educarlo.
0: Grazie ad Emma Prunella, non vediamo l'ora di assaggiare
1: Grazie a voi.
0: il suo
1: Vi
0: pane.
1: aspetto il 15.
0: Ci saremo.
1: Grazie.
0: E noi quando
1: Grazie.
0: torniamo parleremo della nuova stagione di prosa e musica del Teatro Fusco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 50.

45 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Eccoci qui in onda su canale 94 per chi ci guarda dalla TV e in radio sui 96.5, ma anche in streaming sui nostri siti. Vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo e cercheremo di capire anche, insomma, se che cosa è successo, mi metteremo in contatto con chi di dovere. Allora, adesso noi parliamo della nuova stagione di prosa e musica del Teatro Fusco di Taranto, che è stata presentata ieri da Puglia Cultura in collaborazione con il Comune di Taranto, e, per capire chi c'è, quando fare la campagna abbonamenti, se finalmente ci sono nuovi abbonamenti e tutto il resto, lo facciamo attraverso il nostro servizio. 17 appuntamenti e una proposta artistica eclettica che attraversa i grandi interrogativi della contemporaneità. Il Teatro Comunale Fusco di Taranto svela la nuova stagione 2026-27 promossa da Comune insieme a Puglia Cultura. 10 titoli di prosa e 6 grandi concerti, ha sottolineato Michelangelo Busco, direttore del teatro. I classici immortali di Shakespeare, Brecht ed Edoardo De Filippo incontrano la scrittura cinematografica di Gabriele Muccino, Indagine politica di Stefano Massini su Vladimir Putin e l'ironia malinconica di Diego De Silvia.
1: Crediamo di aver fatto un lavoro accattivante, ma la cosa più interessante di questa stagione è che proponiamo per la prosa la terza replica. Viste le richieste importanti che abbiamo avuto negli anni passati, cerchiamo di soddisfare il nostro pubblico aggiungendo una data alle repliche che vengono fatte normalmente della stagione di prosa.
0: Una scelta logistica culturale forte, moltiplicare gli spazi e i tempi per rispondere a una domanda di teatro che a Taranto ha letteralmente polverizzato i vecchi record, registrando costanti tutto esaurito, ha detto Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.
2: E gli abbonati e gli spettatori possono usufruire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo.
0: Accanto alla prosa, la musica costituisce un itinerario sonoro dal respiro internazionale, dall'acid jazz ed energia funk dei britannici Brand New Avis all'eleganza raffinata di Tosca con il suo progetto femminile, passando per Chiara Civiello e i 50 anni di carriera di Teresa Di Sio. La campagna abbonamenti partirà il 14 luglio con prelazione per i vecchi tesserati, da settembre spazio ai nuovi abbonamenti e i biglietti singoli, acquistabili anche online con ampie agevolazioni e riduzioni mirate per gli under 30, gli studenti e gli over 65. E allora, gli abbonamenti non hanno cambiato prezzo, è rimasto sempre quello, è rimasto invariato, così come il costo dei biglietti. Dall'1 settembre chi vorrà fare il nuovo abbonamento lo potrà fare, ci saranno più possibilità rispetto agli altri anni. Ma noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Io ringrazio Gis Nicoletti in regia e vi saluto e vi auguro una buona giornata. Restate con noi per sapere tutte le informazioni, per conoscere quello a che accadrà di noi. Ecco, sembra un po' plateale questa cosa, ma in realtà è vero, alle 14 col nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Sono le 9.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un agente della polizia locale di Milano è morto a causa di un incidente fatale durante l'inseguimento di un'auto che non si era fermata a un posto di blocco nel quartiere Ponte Lambro. Il fatto è avvenuto ieri sera in via Milano, nei pressi dell'aeroporto di Linate, comune di Peschiera Borromeo. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, agente 39enne, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva un SUV Audi Q7. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento e caccia al pirata della strada che ha fatto perdere le sue tracce.
3: Questa notte invece un 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Milano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Carderelli, il giovane è morto poco dopo. Sono in corso le indagini dei carabinieri del nucleo operativo Stella, mentre la dinamica e la matrice restano da chiarire.
4: Dall'estero, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran, Stati Uniti e Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative a livello tecnico proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante negoziati svoltisi nelle scorse ore in Svizzera. Sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti, dopo l'attuazione di punti chiave del memorandum.
3: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy e una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno diramato un allarme aereo e invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
4: Il caldo non molla la presa sull'Italia e dopo un weekend intenso con termometri che hanno superato anche fino a 6 gradi la media stagionale, la settimana si è aperta all'insegna dell'anticiclone africano. Oggi sono 15 le città da bollino rosso. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni urgenti per contrastare

0: Il caldo con la possibilità per alcuni operatori economici di sospendere o ridurre l'attività lavorativa a causa di eccezionali ondate di calore.
1: Lo sport, il basket, al termine di una saga di mercato che durava da oltre un anno, Giannis Antetokounmpo passa dai Milwaukee Bucks ai Miami Heat. Il cestista greco si trasferisce nell'ambito di un'operazione che porta a Miami anche Bobby Portis. Antetokounmpo è stato due volte MVP dell'NBA, con i Bucks ha vinto un titolo nel 2021.
0: Per il momento è tutto, più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Starsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
4: Cittadella, Cittadella, new hit.
5: Let's go. Sounds good.

0: Ladies, let's take her back to the ball girl one time.
1: Cittadella Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi, martedì 23 giugno 2026, è il 174esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.49. I santi del giorno sono San Lanfranco Beccari e San Giuseppe Cafasso. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 23 giugno del 1868 Christopher Sholes, direttore del giornale di Milwaukee, brevetta la sua typewriting machine, la prima macchina da scrivere di successo. Nel 1960 inizia la commercializzazione in America della pillola anticoncezionale Enovid. Nel 1991 viene messo in commercio Sonic the Hedgehog, un personaggio immaginario appartenente alla serie videoludica nipponica Sonic. Il 23 giugno del 1993 scoppia il caso Bobbitt. Lorena Bobbitt ha afferrato un coltello da cucina e vira suo marito John Wayne Bobbitt mentre dorme. Nel 2016 nel Regno Unito si vota la Brexit, ossia il referendum sulla permanenza nell'Unione Europea che stabilisce l'uscita da quest'ultima. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 23 giugno del 1894 a Parigi, per iniziativa del barone de Coubertin, viene costituito il CIO, Comitato Olimpico Internazionale, per organizzare i giochi olimpici dell'era moderna. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 23 giugno del 1986 Umberto Tozzi e Raff sono in vetta alle classifiche con Gente di Mare. Nel 1989 Edoardo Bennato debutta in radio con Viva la Mamma. E nel 2006 Tiziano Ferro pubblica l'album Nessuno è solo. Passiamo a Renate oggi. Compie 69 anni l'attrice e produttrice cinematografica statunitense, vincitrice di 4 premi Oscar, Frances McDormand. Spegne 54 candeline l'allenatore di calcio ed ex calciatore francese di ruolo centrocampista Zinedine Zidane. Soprannominato Zizou, è considerato uno dei migliori giocatori della storia del calcio. 54 candeline anche sulla torta di Fabio Bolo. Da mattatore radiofonico ad autore e scrittore di successo, è uno dei protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura. E buon compleanno a Pierluigi Diaco, il giornalista, conduttore televisivo e radiofonico italiano, spegne 49 candeline. Compie infine 46 anni l'allenatrice di tennis ed ex tennista italiana Francesca Schiavone. E il proverbio del giorno è: chi ha tempo, non aspetti tempo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Al 2027 saranno prodotti anche in Italia gli occhiali smart di Essilor Luxottica. In accordo con le organizzazioni sindacali, le prime linee produttive per gli occhiali del gruppo saranno avviate entro l'inizio del prossimo anno nello stabilimento di Agordo in Veneto, grazie a un importante investimento di impianti, macchinari e persone. È un progetto ambizioso che richiede competenze, una filiera solida e un ecosistema capace di sostenere innovazione, qualità e rapidità di esecuzione, fanno sapere da Luxottica. OpenAI potrebbe rilasciare prima del previsto la sua super app, una

0: versione aggiornata di ChatGPT destinata prevalentemente all'utenza aziendale. Secondo le prime informazioni dal Financial Times, l'aggiornamento sarà reso disponibile nelle prossime settimane, invece che per la fine dell'anno, e verrà implementato inizialmente attraverso modifiche mirate all'interfaccia del sito web e delle applicazioni mobili. La nuova architettura incoraggerà un utilizzo che va oltre la semplice interazione conversazionale, offrendo l'integrazione di strumenti di programmazione, sistemi per la generazione di immagini e applicazioni sviluppate da partner commerciali esterni. Google ha annunciato che a partire da quest'estate il suo portafoglio digitale Google Wallet supporterà i documenti di identità digitali di alcuni stati membri dell'Unione Europea. L'espansione include anche una nuova modalità di verifica dell'età grazie alla collaborazione con Sparkasse Bank. Ad oggi il colosso americano permette l'aggiunta di passaporti e documenti di identità negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Il sistema prevede la scansione tramite la fotocamera dello smartphone della carta, che verrà aggiunta all'app dopo la validazione dei dati presenti. Su Instagram ora è possibile scegliere l'ordine dei post sul proprio profilo, una delle funzionalità più richieste dagli utenti della piattaforma. In pratica si potrà decidere quali contenuti mostrare per primi e quali portare in evidenza, senza dover cancellare, archiviare o ripubblicare nulla. La novità offre alle persone ancora più libertà creativa nel modo in cui scelgono di raccontarsi su Instagram, permettendo di decidere quali contenuti mettere in evidenza e quali lasciare sullo sfondo, afferma la piattaforma. Utilizzare la funzione è semplice, basta tenere premuto su un post dal proprio profilo, selezionare riordina griglia e trascinare i contenuti nell'ordine desiderato. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la Radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: alto. Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un trentenne del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia di Taranto per violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'uomo in forte stato di agitazione stava minacciando alcuni passanti in pieno centro. All'arrivo della squadra volante ha estratto un coltello con una lama di 10 cm e ha tentato di aggredire gli agenti. Dopo pochi minuti i poliziotti lo hanno bloccato. Il coltello è stato recuperato poi in un'aiuola. Il trentenne, senza fissa dimora ma con un regolare permesso di soggiorno, successivamente arrestato, ha continuato ad essere violento anche in questura. Ex Ilva, le scelte economiche e industriali future avranno serie conseguenze sui lavoratori, come anche le mancate decisioni. Lo ha dichiarato a Genova Guglielmo Gambardella, segretario nazionale UIL, ricordando che oggi tra Acciaierie d'Italia, Ilva in AS e Indotto ci sono circa 10.000 persone in cassa integrazione da anni e senza certezze. Il sindacalista ha avvertito che il Green Deal rischia di far perdere migliaia di posti di lavoro, sottolineando che non saranno accettate decisioni senza un piano sociale di protezione e riqualificazione. Il banco di prova sarà l'avvertenza Ex Ilva. Parliamo di sanità. Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri, 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme è lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'OPI di Taranto, che torna a parlare del disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2025, segno di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale. A questa difficoltà si aggiungono anche i limiti assunzionali del personale dettati dal tetto di spesa, stabilito nel 2024 e ridotto dell'1,4%, e il blocco del potenziamento all'assistenza territoriale del PNRR. Volpe chiede così un tavolo istituzionale per sciogliere i nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità. Ora un'informazione di servizio. Questa sera alle 4 sarà effettuata l'apertura straordinaria del ponte girevole per il transito di un'unità militare. In caso di eventuali emergenze, per permettere il passaggio di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e autopattuglie, il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti. E passiamo alla pagina della cultura. Il Medimex tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. La conferma arriva dopo il successo dell'edizione 2026 dell'International Festival and Music Conference, promossa dalla Regione Puglia e Puglia Culture, che ha registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive, con oltre 1 milione di utenti raggiunti sui social e la presenza di 200 operatori del settore. Il presidente della Regione, Antonio De Caro, ha lodato la capacità dell'evento di accendere i riflettori su Taranto. Per Paolo Ponzio di Puglia Culture invece si conferma una piattaforma strategica per la cultura della città. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Bagni verso la conferma, D'Annunzi verso l'addio. Queste le risultanti degli incontri nella giornata di ieri, dove il Taranto è in maniera ufficiale uscito con un proprio comunicato stampa ribadendo di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per la pesante sanzione post finale playoff, e poi al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027. Sul lato sportivo, novità si attendono sul fronte allenatore anche nella giornata odierna, con Francesco Farina che potrebbe entrare in pole position come nuovo allenatore del Taranto. Sarà decisivo l'incontro in campagna con l'attuale società, il Gladiator.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

0: love.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Pop-up. Musica e notizie.
2: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
3: Bentrovati da Nadia Sessa. Utilizzare la crema solare per proteggere la nostra pelle sarebbe una buona e sana abitudine da adottare tutto l'anno. E se già non lo facciamo, applicarle diventa indispensabile nelle prime giornate di tintarella. Alcune creme contengono filtri sintetici, altri filtri minerali. Che differenza c'è tra i due e quali è meglio scegliere? Quando acquistiamo una crema solare, la nostra principale preoccupazione è quella di scegliere il fattore di protezione, di solito indicato in bella vista sulla confezione, e che può arrivare fino a 50+. Questa cifra, oltre a indicare il fattore di protezione solare SPF o Sun Protection Factor, esprime anche l'intervallo di tempo in cui il filtro ci proteggerà dai raggi nocivi. Più è alto il numero, più a lungo durerà la protezione. Ad esempio, se la nostra pelle, senza applicare alcuna crema, riesce a sopportare senza arrossarsi un'esposizione di 10 minuti, con una crema a fattore 10 resisterà per 10 minuti moltiplicati per 10, ossia 100 minuti. Il filtro solare è invece il mezzo attraverso il quale la crema esercita la sua funzione protettiva e può essere di due tipi, minerale o fisico, oppure sintetico o chimico. Tutti i filtri presenti nei cosmetici in vendita sono sicuri e clinicamente testati, sia per quanto riguarda i loro effetti sulla pelle e sulla salute, sia per quanto concerne la loro efficacia nel proteggerci dai raggi solari. Possiamo quindi utilizzare entrambi con la massima tranquillità. Vediamo allora quali sono le caratteristiche degli uni e degli altri. I filtri fisici, costituiti da due sostanze, biossido di titanio e ossido

0: l'ossido di zinco, agiscono sugli strati più superficiali della pelle. La loro piena efficacia richiede che siano ben assorbiti e potrebbero lasciare un alone bianco. Inoltre, proprio per il modo in cui agiscono, potrebbe essere necessario applicarli con più attenzione e in maggiore quantità. I filtri sintetici vengono invece assorbiti dalla pelle più in profondità rispetto ai filtri minerali, dove agiscono inattivando i raggi dannosi grazie ad una reazione chimica. Di solito impiegano dai 20 ai 30 minuti per attivarsi. Per questo è utile applicare la crema un po' prima di esporsi al sole. Ricordiamoci però che nessuna crema solare può garantire una protezione al 100%. Per questo occorre moderare i tempi del bagno di sole, evitando le ore più calde della giornata, e utilizzare oltre alla crema anche indumenti che riparino le zone a rischio. Non dimentichiamo poi a tutte le età di proteggere gli occhi con lenti scure e filtranti di ottima qualità. I miei consigli terminano qui e io voglio lasciarvi con le parole del Buddha. Se desiderate conoscere il divino, sentite il vento sul viso e il sole caldo sulla vostra mano.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: per la mobilità sostenibile.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
3: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Se vi state chiedendo dove andare al mare a luglio, potete prendere ispirazione da alcune mete dislocate nel mondo. Tra queste c'è Tinos, che si trova in Grecia, nelle Cicladi, ma vi tiene lontani totalmente dall'atmosfera caotica di Mykonos per abbracciare i ritmi più lenti dei villaggi di un tempo. Qui le spiagge non deludono. Meraviglie come Kalinditra lasciano a bocca aperta. Qui ci si trova davanti a una doppia baia con due personalità completamente diverse. Da una parte una soluzione protetta e apprezzata dalle famiglie, dall'altra una proposta più selvaggia con onde vivaci. Il mare in Francia non è solo quello della Costa Azzurra. Allontanandoci da hier nel Var c'è un'isola totalmente pedonale dove la macchina è vietata. Vi sto parlando di Port-Huron, dove ci si muove a piedi o in bici. L'aria profuma di pino e le strade sono davvero deliziose. La spiaggia di Notre Dame è una delle più belle di tutta la Francia, con sabbia bianchissima, una pineta alle spalle e acque turchesi. Altrettanto bella Plage d'Argent, piccola e raccolta nella zona sud dell'isola. Tra falesi e scogliera conquista soprattutto gli amanti dello snorkeling. La Croazia è sempre più apprezzata in estate, ma è anche colpita dall'overtourism, ma non alla Stovo. Non è facilissima da raggiungere, ma una volta arrivati è da batticuore. Fa parte del parco naturale insieme a un'altra cinquantina di isolotti. Acqua pulitissima, fondali intatti e una natura incantevole. Fermatevi alla baia Scrivena Luca e non perdetevi nemmeno il centro storico, il borgo caratteristico sulla collina con un sapore ancora medievale. Poi c'è l'arcipelago delle Sies in Spagna, che secondo il National Geographic custodisce una delle spiagge più belle del mondo. L'area protetta appartenente alla Galizia richiede un permesso giornaliero e permette l'accesso a un numero limitato di visitatori. La spiaggia di Rodas ha quell'acqua quasi caraibica che stona con l'immaginario atlantico della Galizia. La laguna tra Isla del Monte Agundo e Isla de San Martino crea un riparo naturale che trasforma il colore dell'acqua in qualcosa di irreale. Playa de Nosa Signora è più ventosa, più selvaggia, frequentata da chi preferisce fare lunghe camminate. Una curiosità, non ci sono veri e propri hotel. L'unica struttura disponibile è un campeggio direttamente sull'oceano. E infine Flores è l'isola più a ovest delle Azzorre. Ci sono 9 laghi di origine vulcanica, cascate, scogliere vertiginose e una vegetazione che sembra tropicale, e invece è Portogallo. Il mare sorprende, profondo, scuro, mosso. La piscina naturale di Faja Grande è il tipo di posto che si cerca per capire se è vera, e poi si arriva lì e sembra ancora più bella. Le acque termali di Caldeira sono una sosta che vale anche se non è una spiaggia tradizionale. E anche questa settimana

0: Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'inseguimento è iniziato verso le 21:30 di ieri sera nella zona di Ponte Lambro, nella periferia della città. A quel punto l'agente è partito all'inseguimento del veicolo sulla sua moto, di cui avrebbe perso il controllo cadendo a terra. Una caduta poi risultata fatale. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata.
2: Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore, contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma solo nel weekend oltre 1000 persone si sono recate ai pronto soccorso, con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75. Pesanti ripercussioni anche a Milano, dove si sono registrati cali di tensione alla rete elettrica.
3: Nuovo rinvio per l'entrata in vigore della tassa sui piccoli pacchi in arrivo da oltre i confini dell'UE. Il governo ha infatti deciso di prorogare di 3 mesi l'introduzione del balzello previsto dalla legge di bilancio. La norma è contenuta nel nuovo decreto infrastrutture varato dal Consiglio dei Ministri, che spazia dalla TAV al PNRR all'intelligenza artificiale. Nel provvedimento trovano spazio anche interventi destinati a fronteggiare gli effetti delle ondate di calore sul mondo del lavoro. Il decreto reintroduce norme già applicate negli anni scorsi per tutelare lavoratori e imprese durante i periodi caratterizzati da temperature particolarmente elevate.
2: Medio Oriente si aprirà oggi a Washington alla 5ª sessione di negoziati diretti fra Libano e Israele. Lo ha confermato il Dipartimento di Stato americano. I colloqui, che si concluderanno giovedì, inizieranno con una sessione congiunta politico-militare, seguita da una sessione militare e da un'altra sessione politica. Israele e Libano saranno rappresentati dai rispettivi ambasciatori a Washington, mentre gli Stati Uniti saranno rappresentati dal Consiglio

0: Holler e dal sottosegretario alla difesa per gli affari di sicurezza internazionale Dan Zimmerman.
1: Il presidente russo Putin e il leader bielorusso Lukashenko hanno in programma di incontrarsi a breve per discutere dell'avvertimento che il presidente ucraino Zelensky ha recentemente rivolto a Minsk. L'ha annunciato il Cremlino dopo che la scorsa settimana Zelensky aveva accusato la Bielorussia di agevolare gli attacchi dei droni russi contro l'Ucraina e avvertito Minsk di rimuovere le apparecchiature di comunicazione usate a supporto degli attacchi entro una settimana, altrimenti l'Ucraina avrebbe intrapreso azioni appropriate.
0: Calcio ai mondiali 2026, l'Argentina ha ipotecato i sedicesimi di finale grazie alla doppietta di Messi contro l'Austria. Per Leo sono i gol numero 17 e 18 nella storia dei mondiali che gli permettono di superare Klose e di andare in testa alla classifica dei marcatori all time. Ma non sono mancate le risposte di Mbappé e Haaland, altre due doppiette per loro. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo che col suo Portogallo sfida l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
4: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati a tutti voi che insomma siete qua per ascoltarci, per vederci, per scriverci al 339-680-6868. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, degli eventi, delle manifestazioni, di tutto ciò che accade in tutta la Puglia e la Basilicata, perché ci seguite dal canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Scrivetemi al 339-680-6868. Se volete intervenire in diretta potete chiamare il numero 099-47-30-144 oppure scriverci una mail a redazione@radiocittadella.it. Gisberto Nicoletti alla regia della parte tecnica, l'ho già salutato? Sì, sì, sicuramente, perché senza di lui, senza la nostra regia, senza la parte tecnica non possiamo, non saremmo in onda, quindi un grande, grande, grande lavoro e un grande grazie ai nostri esperti. Detto questo, partiamo con la New Hit.
5: Cittadella, New Hit.

amici, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94, siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle frequenze del DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente 96.5 FM. Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, Annette al microfono, ci state ascoltando, tra pochissimo partiremo con le interviste con i nostri ospiti, restate qua perché ci saranno tanti ospiti incredibili anche oggi. E adesso noi facciamo così, ci ascoltiamo ancora un pezzo, va bene amici? Ci ascoltiamo questo che è Mike Towers, Una Namaste, il pezzo ce lo sentiamo, mi raccomando restate con noi, siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

0: e Mike Towers, Una na Mas, amici. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con i mondiali di calcio. Vittoria, qualificazione e record. Grazie alla doppietta di Leo Messi, l'Argentina batte anche l'Austria e vola ai sedicesimi di finale. A Dallas finisce 2-0 per l'Albi Celeste. La Pulce sbaglia un rigore dopo 9 minuti dal calcio d'inizio, poi però si rifà prima dell'intervallo e diventa il miglior marcatore all time dei mondiali. Nella ripresa la nazionale di Ragnik ci riprova, ma la chiude ancora Messi al 95esimo. La Francia vince e si qualifica nel segno di Mbappé. A Filadelfia la squadra di Deschamps vince una gara lunghissima, sospesa nell'intervallo per fulmini e ricominciata 2 ore dopo, contro l'Iraq per 3-0 e stacca il passo per i sedicesimi di finale. Nel primo tempo segna Mbappé. Dopo la ripartenza ancora l'attaccante del Real fa doppietta e la chiude Dembélé. Iraq eliminato. Obiettivo raggiunto per la Norvegia che dopo i 4 gol rifilati all'Iraq ne segna 3 al Senegal. Partita sbloccata da Pedersen, poi sale in cattedra Haaland. 2 gol e un palo per lui che risponde a distanza ai gol di Messi e Mbappé. La doppietta di Sarr spaventa i rivali che nel finale rischiano. Finisce 3-2 per gli scandinavi che hanno la qualificazione in tasca. Ora per il primo posto nel girone I bisogna battere la Francia. Fa festa l'Algeria che batte 2-1 in rimonta la Giordania e tiene vivo il sogno qualificazione. A San Francisco i nordafricani vanno sotto ma ribaltano la sfida con Ben Boali e Giri. I nordafricani non senza fatica agganciano quindi l'Austria a quota 3 punti al secondo posto del girone J dietro l'Argentina che dovranno sfidare nell'ultimo decisivo match. Per l'Austria invece sfida più alla portata contro la Giordania, ferma 0 punti dopo 2 partite. E oggi tocca a Cristiano Ronaldo, 13° giorno dei mondiali di calcio con altre 4 partite in programma tra stasera e stanotte. Si parte alle 19 con Portogallo-Uzbekistan, poi alle 22 sarà il turno di Inghilterra-Ghana. Nella notte italiana spazio a Panama-Croazia all'1 e a Colombia-Repubblica Democratica del Congo alle 4. E intanto l'Italia del calcio riparte da Giovanni Malagò. A 3 mesi dal terzo flop mondiale di fila, l'ex presidente del CONI è stato eletto nuovo presidente della FIGC dopo Gabriele Gravina. Ha ottenuto il 68,58% dei voti contro il 29% andato a Giancarlo Abete. Da solo non posso fare nulla, ma con voi tutto, rifacciamo grande l'Italia, ha detto agli elettori della FIGC Malagò, che vuole partire con una rivoluzione azzurra ad effetto, puntando su un nome forte come quello di Antonio Conte CT, con Paolo Maldini, direttore tecnico. NBA al termine di una saga di mercato che durava da più di un anno. Poche ore fa Milwaukee ha accettato l'offerta di Miami e ceduto Giannis Antetokounmpo, che quindi vestirà la maglia degli Heat, che oltre a giocatori di livello importante e giovani futuribili, hanno messo sul tavolo un capitale di scelte future al draft che ha finito per risultare più appetibile rispetto all'offerta di Boston con al centro Jaylen Brown. Tennis, ultima settimana riservata ai tornei su erba in preparazione a Wimbledon. A Eastbourne torna in campo Jasmine Paolini. Nel tabellone maschile invece tocca a Bellucci e Arnaldi. A Mallorca impegnati Sonego e Darderi, testa di serie numero 1 del torneo spagnolo. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo. RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: caro amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. E adesso, quando vogliamo parlare di tradizioni, dei nostri riti, delle nostre cose, io chiamo sempre il nostro caro, adoratissimo professor Antonio Fornaro, che è qui al telefono con noi. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Chiedetemi quello che volete sapere e ve lo dico.
0: Ah, allora, io so che domani sarà la festa, diciamo, di San Giovanni. San Giovanni è molto importante, un santo molto importante per noi, e ci sono diversi riti, diverse cose. Particolarmente io sono legata ad un rito che faceva la mia nonna unitamente alla mia mamma, che era quello dell'acqua di San Giovanni con i petali dei fiori da tenere fuori tutta la notte, e poi al mattino dopo noi ci lavavano con questa acqua meravigliosa. Vorrei sapere quanto è importante per noi San Giovanni, quali sono, diciamo, a partire da cosa è iniziato questo processo di adorazione di questo santo e di devozione per i nostri cittadini.
1: Perfetto, allora diciamo che San Giovanni è un santo particolare. Perché? Perché è cugino di Gesù, perché la mamma era Santa Elisabetta, cugina della Madonna, e quando Santa Elisabetta era incinta, la Madonna andò a dire che anche lei era incinta. San Giovanni è stato colui che ha battezzato Gesù nel fiume Giordano, quindi, ed è il discepolo prediletto, ed è tanto prediletto che nella Chiesa Cattolica generalmente il santo viene festeggiato nel Dies Natalis, che è quello della morte. Invece per San Giovanni Battista, per San Giuseppe e per San Paolo si festeggia sia il giorno della nascita che della morte, per cui oggi, cioè domani, noi andiamo a festeggiare il giorno della nascita di San Giovanni. Invece il 25 di agosto andremo a festeggiare il giorno della sua morte. Sappiamo che fu martirizzato, fu decapitato San Giovanni. A San Giovanni poi sono legate tante tradizioni. Oh, ricordiamo che domani è una delle tre giornate di Forta Stella, come si dice a Taranto, cioè sono giornate particolari durante le quali potrebbero gli influssi astrali essere negativi per alcuni uomini, quindi molta prudenza quando si vanno a compiere dei lavori particolari. Ma dicevo, è molto legato a quello che è il solstizio d'estate. Difatti sono tre i santi che danno significato al solstizio d'estate, e abbiamo il San Vito, che abbiamo festeggiato da poco, domani San Giovanni, e poi San Pietro e Paolo. Sono questi i santi che legano il loro nome al solstizio d'estate, un periodo molto bello nel corso dell'anno, perché è il periodo in cui accadono tutte le cose più belle che l'uomo potrebbe volere, quali per esempio il bel tempo. Da qui nascono poi le tradizioni a cui accennava anche lei poco fa, cioè quella della rugiada di San Giovanni. Sono tutti rituali che si fanno nella notte fra il 23, quindi la prossima notte, e il 24, unitamente al bagno di mezzanotte di San Giovanni, ai fuochi che si accendono. E le nostre nonne recitavano una preghiera quasi svegliandolo San Giovanni, dicevano svegliete San Giovanni, e non vedi che in tuo bosco stanno per entrare delle tempeste. Questi potrebbero spaventare i nostri bambini, cacciali il più lontano possibile. Poi tanti rituali, quali per esempio la previsione di poter stabilire come sarà il futuro marito. Ce ne sono tantissimi di rituali, però ci sono anche dei cibi particolari. Le vermicidda a San Giovanni, che cosa sono le vermicidda a San
0: Gli spaghetti col pomodoro,
1: fatta con il pomodoro fresco, il basilico.

0: basilico, capperi, acciughe semplici, molto, olive nere. Non si mangiava il giorno di San Giovanni il secondo, ma si mangiavano le columbre, cioè le,
1: i fichi.
0: Sarebbero i fioroni che sono tipici proprio di questo periodo. Dobbiamo ricordare che a Taranto è stata grande la devozione per San Giovanni, infatti di fronte alla chiesa di San Domenico, dove oggi ci sono le scuole consiglio, c'era il grande monastero con la grandissima chiesa di San Giovanni. Questa chiesa è stata abbattuta nel 1935, ma per nostra fortuna il bellissimo, stupendo, andatelo a vedere, si trova nella chiesa di Sant'Antonio al Borgo. È il primo altare entrando sulla destra, è stato recuperato e quindi lo si può ammirare nella sua bellezza. E poi tante altre cose, abbiamo l'arco di San Giovanni, abbiamo gli etti di San Giovanni e abbiamo addirittura nella tradizione popolare tarantina dei nomi particolari. Giovanni Portafoglio, Giovanni Portafoglio, lo dice la stessa parola, era un raduncolo che guardava però con un occhio particolare alcune donne ossee che non mancavano nella città. Ma soprattutto dobbiamo ricordare se Giovanni Barbandid, che era un carrettiere che parlava con il suo asinello, addirittura un giorno l'asinello si fermò sul ponte e lui lo redarguì dicendo: non si fa questo altrimenti blocchi il traffico. Tante belle storie che fanno parte di questo nome che grazie. Noi diamo sia a chi si chiama Giovanni e Giovanna, ma anche a tutti, e Gianni e
1: sì.
0: A,
1: grazie
0: Gianna,
1: professore,
0: e
1: come sempre, come sempre
0: diminutivi.
1: Grazie.
0: È tutto questo che io volevo dirvi a proposito di San Giovanni e del culto dei tarantini per San Giovanni.
1: Benissimo, benissimo. Allora, stanotte facciamo l'acqua con i petali di fiori e poi tutto quanto il resto, quello che ci ha spiegato. Grazie,
0: sì,
1: grazie mille.
0: I fiori particolari che bisogna.
1: Dobbiamo chiudere,
0: mettere...
1: professore. Mi dispiace, purtroppo dobbiamo chiudere. Però grazie mille per tutto
0: tante
1: quello
0: cose,
1: che ci racconta.
0: Buona giornata a voi.
1: Un abbraccio,
0: salve,
1: ciao,
0: salve,
1: amici.
0: Salve.
1: Che belle queste cose. Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Sono le 10:30.
4: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
5: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un trentenne del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia di Taranto per violenza aggravata a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'uomo in forte stato di agitazione stava minacciando alcuni passanti in pieno centro. All'arrivo della squadra volante ha estratto un coltello con una lama di 10 cm e ha tentato di aggredire gli agenti. Dopo pochi minuti i poliziotti lo hanno bloccato. Il coltello è stato recuperato poi in un'aiuola. Il trentenne, senza fissa dimora ma con un regolare permesso di soggiorno, successivamente arrestato, ha continuato ad essere violento anche in questura. Ex Ilva, le scelte economiche industriali future avranno serie conseguenze sui lavoratori, come anche le mancate decisioni. Lo ha dichiarato a Genova Guglielmo Gambardella, segretario nazionale UIL, ricordando che oggi tra Acciaierie d'Italia, Ilva in AS e Indotto ci sono circa 10.000 persone in cassa integrazione da anni e senza certezze. Il sindacalista ha avvertito che il Green Deal rischia di far perdere migliaia di posti di lavoro, sottolineando che non saranno accettate decisioni senza un piano sociale di protezione e riqualificazione. Il banco di prova sarà l'avvertenza Ex Ilva. Parliamo di sanità. Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri, 200 OSSI in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme è lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'OPI di Taranto, che torna a parlare del disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2025, segno di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e la persona. l'apertura del nuovo ospedale. A questa difficoltà si aggiungono

0: anche i limiti assunzionali del personale dettati dal tetto di spesa, stabilito nel 2024 e ridotto dell'1,4%, e il blocco del potenziamento all'assistenza territoriale del PNRR. Volpe chiede così un tavolo istituzionale per sciogliere i nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità. Ora un'informazione di servizio: questa sera alle 4 sarà effettuata l'apertura straordinaria del ponte girevole per il transito di un'unità militare. In caso di eventuali emergenze, per permettere il passaggio di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e autopattuglie, il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti. E passiamo alla pagina della cultura. Il Medimex tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. La conferma arriva dopo il successo dell'edizione 2026 dell'International Festival and Music Conference, promossa dalla Regione Puglia e Puglia Culture, che ha registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive, con oltre 1 milione di utenti raggiunti sui social e la presenza di 200 operatori del settore. Il presidente della Regione, Antonio De Caro, ha lodato la capacità dell'evento di accendere i riflettori su Taranto. Per Paolo Ponzio di Puglia Culture, invece, si conferma una piattaforma strategica per la cultura della città. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
1: Pagni verso la conferma, d'annunci verso l'addio, queste le risultanti degli incontri nella giornata di ieri, dove il Taranto in maniera ufficiale è uscito con un proprio comunicato stampa ribadendo di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per la pesante sanzione post finale playoff, e poi al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027. Sul lato sportivo, novità si attendono sul fronte allenatore anche nella giornata odierna, con Francesco Farina che potrebbe entrare in pole position come nuovo allenatore del Taranto. Sarà decisivo l'incontro in campagna con l'attuale società, il Gladiator.
0: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
2: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

sono Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa canzone incredibile. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Siete sintonizzati sui 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, ovviamente sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella, sul canale 94 Cittadella TV Puglia e Basilicata. Adesso parliamo di come poter osservare e migliorare e accogliere tutto ciò che abbiamo intorno attraverso un metodo coreano che si chiama Nunki. Questo metodo coreano per migliorare le relazioni sociali. Siete degli asociali? Non sapete bene come comportarvi in certe situazioni? Non vi preoccupate, c'è questo metodo che è fantastico, si chiama il Nunki. È una parola coreana che indica la capacità di leggere una situazione, intuire lo stato d'animo delle persone e capire l'atmosfera che c'è in una stanza. Traducibile anche come a misura d'occhio, questa forma di consapevolezza situazionale non si concentra sul singolo individuo, ma sul contesto generale, sulle dinamiche di gruppo. In Corea i bambini lo apprendono fin da piccoli, perché essere connessi con ciò che accade agli altri aiuta molto nelle interazioni sociali e nell'approccio al prossimo. Quindi osservare, ascoltare, capire, questo è il segreto del Nunki. Questa dote si rivela utile in ogni contesto, dalle feste ai colloqui di lavoro, insomma in una riunione ad esempio permette di notare chi parla, chi si annoia, chi interrompe o chi si scusa, aiutando a comprendere le gerarchie e adattarsi ovviamente di conseguenza. Chi pratica il Nunki ha generalmente più successo nelle relazioni, è più strategico e riduce al minimo il rischio di fare gaffe imbarazzanti, quindi una capacità basata sulla discrezione che gli introversi sanno sfruttare molto bene. Il loro lato sensibile, infatti, li aiuta a entrare più facilmente in sintonia con gli altri. Quindi qual è l'importanza del silenzio e l'importanza della discrezione? Applicare il Nunki significa entrare in una stanza con la mente aperta e senza pregiudizi, pronti a farsi sorprendere usando tutti i sensi che abbiamo. Quando ci si inserisce in una nuova situazione, il modo migliore per leggere il contesto è farlo con discrezione, osservando ciò che fanno le persone senza interrompere. In questi casi il silenzio diventa un'arma a favore, aiuta a prestare attenzione a ciò che viene detto, ma soprattutto a ciò che non viene detto. Infine, poiché le situazioni sociali sono in continua evoluzione, è necessario mantenere sempre l'attenzione viva, e quindi questo è un bel metodo. Quindi discrezione, silenzio, vediamo prima cosa succede, se è proprio il caso parliamo, interveniamo e tutto il resto. Quindi questo può migliorare la nostra socializzazione. Detto questo, amici, possiamo continuare. Scrivetemi cosa ne pensate, 339-780-6868, qui su Cittadella la radio, Cittadella la TV. Adesso ci ascoltiamo Margherita con questo pezzo, e lei è la boss.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
4: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro Pino Daniele con questo pezzo incredibile. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di ieri sera, perché a Palazzo Pantaleo c'è stata la serata finale del festival dedicato a Isabella Morra, poetessa del Cinquecento vissuta al Valsinni in provincia di Matera. Il festival, ideato e curato da Barbara Gortan, si svolge proprio tra il castello di Valsinni e Taranto. A Palazzo Pantaleo la presenza di autorevoli personalità del mondo poetico letterario come lo scrittore Omar di Monopoli e il poeta e critico letterario Silvio Raffo, quindi una grande serata, un grande festival, e la nostra Federica ha intervistato il poeta e critico letterario Silvio Raffo. Sentiamo.
1: Per il terzo anno ci occupiamo con molta gioia di Isabella Morra, la poetessa di Valsinni, che ha lasciato pochi sonetti ma di grande valore e che, grazie all'iniziativa di Barbara Gortan, è la figura a cui dedichiamo questo festival. E oggi parlerò di lei, della sua produzione letteraria, leggendo un paio di sonetti e paragonandola in parte a Emily Dickinson, perché in entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che

0: incredibilmente anticipano anche Leopardi e il Gothic Dark, quindi bisogna darle più attenzione. Per fortuna il comune di Valsinni e la città di Taranto ci hanno aiutato per promuovere questo nome immortale.
1: Ebbene, ringraziamo Federica per questa intervista. Amici, continuiamo con la musica. Scriveteci al 339-680-6868, 099-4730-144, redazione @radiocittadella.it e la nostra mail. Adesso si continua. C'è Sombre con questo pezzo che si chiama Potential. E voi ovviamente siete sintonizzati sui 96.5 FM, sul sito radiocittadella.it, sul canale 94 Puglia e Basilicata, Cittadella TV. Adesso ce l'ascoltiamo, Sombre.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Sono le 11.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Ed evidente, tutti devono sapere che la gestione dello stretto di Hormuz non tornerà mai più a essere quella di prima della guerra. Lo ha detto il capo negoziatore di Teheran, Mohammed Ghalibaf, dopo i colloqui delle scorse ore in Svizzera. Intanto Trump sferza ancora l'Italia, si è comportata molto male, ha affermato il presidente degli Stati Uniti dallo studio ovale. Attacco anche agli alleati della NATO, non ci sono stati per noi, noi abbiamo speso miliardi di dollari per loro, ha detto il tycoon.
3: L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica intanto non ha in programma alcuna ispezione negli impianti nucleari iraniani danneggiati durante le ostilità. Lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Non abbiamo avuto alcun incontro con il direttore generale della IEA e non abbiamo in programma ispezioni, ha proseguito Baghei. In precedenza lo stesso portavoce aveva reso noto che uno dei quattro gruppi di lavoro creati con i negoziatori statunitensi nel quadro delle trattative per porre fine al conflitto si occuperà della questione nucleare.
4: Che è caccia all'uomo che a Milano ha ucciso un agente della polizia locale durante un inseguimento. I fatti sono avvenuti ieri sera dopo che l'auto, un SUV Audi, non si era fermata a un posto di blocco. La dinamica è ancora da accertare, ma secondo le prime informazioni, Francesco Imprezzabile, l'agente 39enne vittima dell'incidente, avrebbe perso il controllo della sua motocicletta mentre inseguiva l'auto di grossa cilindrata. Non si esclude l'ipotesi dello speronamento.
3: Il sindaco di Spadafora nel Messina, Letterio Pistone, due fratelli di 75 e 71 anni ritenuti contigui alla famiglia mafiosa dei barcellonesi, sono finiti agli arresti domiciliari per scambio elettorale politico mafioso e corruzione elettorale. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Milazzo su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Messina. L'indagine è stata avviata a seguito di una denuncia presentata ad aprile 2024 in merito alle elezioni comunali di Spadafora dell'8 e 9 giugno dello stesso anno in cui Pistone fu eletto sindaco.
4: Non c'è da placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia e oggi sono 15 le città segnate col bollino rosso dal Ministero della Salute, cioè il massimo livello di rischio caldo per la popolazione, e altre 10 città sono in stato di preallerta per una possibile ondata di calore contrassegnato dal bollino giallo. Intanto crescono i disagi e sale l'allarme. A Parma nel solo weekend oltre 1000 persone si sono recate pronto soccorso con un picco di 370 accessi, soprattutto di over 75.
3: La MotoGP e Marc Marquez ha rinnovato con la Ducati fino al 2028, un accordo biennale valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo che nel 2025 ha dominato il mondiale, nel 2026 proverà la rimonta sugli Aprilia di Bezzecchi e Martina dopo l'ennesimo ritorno post-operazione alla spalla.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Cittadella Meteo.
1: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla scoperta delle voci, dei ritmi e delle culture che danno vita alla musica dei club del mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic.

0: amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica, ospite in studio Alessandra Testa, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Allora, sei all'interno del gruppo cultura della Fondazione Taranto 25, una fondazione che si occupa di bellezze nel territorio, è iniziato così tutto il viaggio dallo sport, a partire tutte dalle squadre sportive tanti anni fa, la fondazione mano a mano è andata avanti nel tempo fino ad arrivare ad abbracciare diversi ambiti, quali la cultura, e a fare diversi gruppi che sono tra quello sportivo, dell'appunto sezione cultura.
1: E c'è una ulteriore novità riguarda non solo il gruppo cultura, siamo appena uscite con il bando FACTA, perché noi crediamo nel fare, ma anche il gruppo Solidarietà e Giustizia Sociale.
0: Bello.
1: Quindi
0: bellissimo.
1: Da 2 anni Fondazione sostiene e supporta Human Pride Taranto, che è questo collettivo nato 3 anni fa, che non è un semplice Pride, è Human Pride.
0: Ecco, io grazie per averlo detto, perché certe volte la gente o non sa leggere o non sa sentire. Human Pride vuol dire che è per gli esseri umani.
1: Esatto.
0: Quindi non c'è una distinzione tra LGBTQ+, eccetera. No, è human, tutte le persone.
1: Human, sono tutte le minoranze, perché... Oh. Noi crediamo, infatti siamo un collettivo, non siamo un'ulteriore associazione che si somma a varie associazioni, ma cerchiamo di fare rete fra tutte quelle che sono le minoranze che hanno diritto a essere riconosciute in quanto tale.
0: Facciamo un esempio, Alessandro, così siamo ancora più chiare. Allora, quali sono le minoranze, per esempio?
1: Dai migranti ai detenuti, ai disability, sicuramente la violenza sulle donne, l'identità di genere, cioè abbracciamo tutto quello che ha necessità di essere tutti cittadine e cittadini di serie A.
0: Esatto,
1: di serie B.
0: Di essere tutti uguali, quindi verso l'uguaglianza, verso appunto l'umanità, che dovrebbe nascere da noi stessi questa cosa, però non sembra troppo normale. Allora, ci sono diversi eventi che poi porteranno allo Human Pride, che quando si svolgerà?
1: Esatto, lo Human Pride si svolge il 27 giugno, partiamo dall'Arsenale alle 18. Quest'anno abbiamo una madrina, fra virgolette, importante, Vladimir Luxuria. Gli anni passati c'è stata Katy La Torre, abbiamo avuto le Karma Beach, voglio sottolineare un passaggio.
0: Sì.
1: Tutti e tutte vengono a titolo completamente gratuito.
0: Gratuito, bene, perché giustamente parliamo di questo, parliamo di diritti umani. Tutti i diritti umani.
1: Esatto.
0: A questo proposito ci sono degli eventi insomma che portano allo Human Pride, tra questi c'è la presentazione di un libro.
1: Certo, oggi pomeriggio a Via Pentita 17 abbiamo l'onore di presentare Carla Dedola col suo ultimo libro, I giorni del libeccio.
0: E ce l'abbiamo qui Carla Dedola, ce l'abbiamo in video collegamento. Buongiorno Carla, ben trovata.
2: Buongiorno Annette, ben trovata, e buongiorno Alessandra.
0: Allora, oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in Via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
2: Sì, allora, dunque, è la terza parte di 3 libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50, essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà, sono realmente esistenti. Alcuni esistono ancora.
0: E c'è tipo il negozio di cappelli che esiste ancora?
2: sì, anche beh, sì,
0: negozio storico.
2: Insomma, ce ne sono tanti.
0: Tanti, tanti ancora. Che bello. Oggi, insomma, in via Pentite 17 ci sarà l'opportunità, a partire dalle ore 19, di incontrarti, di parlare con te, di scoprire un po' questo libro.
1: Questo ultimo libro è bellissimo.
0: Tu l'hai già letto.
1: Io l'ho già letto, devo essere onesta.
0: Sì.
1: Ho letto l'ultimo libro perché dovevamo presentare l'ultimo libro.
0: Sì, giusto.
1: Però è stato talmente coinvolgente che mi ha portato a leggere anche i due precedenti in un tempo piccolo piccolo.
0: Mamma, che bello! Che
1: è
0: bello.
1: Un ripercorrere. Carla ha un dono nella scrittura, ha una scrittura fluida e ha una scrittura che ti porta a sentire gli odori, a vedere le immagini e a sentire il vento che spira.
0: Bello, Carla.
1: E questa cosa è da pochi, devo dire la verità.
0: Carla, veramente bella questa cosa, perché leggere l'ultimo perché è capitato così e tornare indietro al primo della trilogia, io direi che è molto molto bello. Penso che le tue emozioni in questo momento siano anche quelle, come dire, aperte a questo tipo, no, di condivisione ulteriore delle emozioni degli altri.
2: Certo, certo, ma è stata bravissima Alessandra, io non credevo facesse in tempo a leggerli tutti, insomma.
0: non ha dormito la notte Alessandra, ha detto non dormo stanotte perché devo leggere tutti.
1: Era talmente tanto coinvolgente che, a parte il fatto che noi abbiamo più o meno la stessa età, ho ritrovato, proprio delle cose che appartengono alla mia infanzia, compreso quando non esisteva via Magna Grecia, esisteva via Venezia e c'erano i fuochi con le prostitute.
0: Ma penso.
1: C'erano
0: perché lì era tutta campagna.
1: Perché
0: vero?
1: Lì era tutta campagna. E poi c'è Edda. C'è questo gruppo di donne e c'è Edda. Edda è una donna rivoluzionaria del suo tempo ed è una donna moderna, perché ancora oggi, secondo me, bisognerebbe prendere esempio da Edda.
0: Perché bisogna? Io adesso voglio spoilerare un pezzettino. Perché dobbiamo prendere esempio da Edda? Dovremmo prendere esempio da Edda?
1: Perché Edda è una donna che negli anni 50 decide di non subire il destino della donna, mamma, moglie,
0: la casa con i figli.
1: E decide di creare quella che sarà poi Fondazione Fabbri. Non diciamo perché si chiama così.
0: Ecco, non spoileriamo troppo, però questo è bello, assolutamente.
1: E crea il primo welfare, come dice, in sostegno delle donne.
0: Che bello, bellissimo, bellissimo. Carla, in chiusura, vuoi insomma invitarci per questa sera, per venirti a vedere in via Pentite?
2: Assolutamente sì, premetto che sono emozionatissima perché è la prima presentazione che faccio a Taranto di questo libro, ma diciamo in assoluto, perché ho fatto due presentazioni con gli alunni del liceo Galileo Ferraris che mi hanno invitato per i primi due libri, ma questa è la prima vera presentazione che faccio a Taranto, quindi sono veramente veramente molto emozionata e non vedo l'ora, quindi vi invito assolutamente a venire, così possiamo conoscerci, potete conoscere la storia di Taranto dell'epoca, cosa molto importante, e la storia anche di questa Edda che a Alessandra è piaciuta tanto, ecco.
0: Bene, ci piace anche a noi Edda e piaci tu ovviamente a noi, e ti vedremo questa sera alle 19 in via Pentite presso la sede di Fondazione Taranto 25. Grazie Carla Dedola, a presto, ciao.
2: Grazie a voi.
0: Allora Alessandra, che bello che sei venuta qua oggi, ed è una cosa molto molto bella. Tu hai qualche minuto ancora a restare? Mandiamo un pezzo,
1: sì.
0: Poi così parliamo tutto il gruppo cultura della fondazione, facciamo due chiacchiere. Allora mandiamo un pezzo e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
3: Partecipiamo Taranto.
4: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

0: Palmer, Johnny e Mary, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Gisberto, Nicoletti, la regia, la parte tecnica. Allora adesso con Alessandra Testa di Fondazione Taranto 25, nello specifico del gruppo Cultura, voglio proprio parlare del gruppo Cultura e di questo bando che scadrà a ottobre, se non sbaglio.
1: Sì, il 31 ottobre.
0: Benissimo, alle 0000.
1: Alle 23.59.
0: 23.59, neanche 00, perché poi già l'altro giorno. Allora, c'è questo bellissimo bando della cultura, del gruppo cultura di Fondazione Taranto 25, di cui tu fa parte, ed è rivolto a tutti, vero?
1: È un bando aperto a tutti. Io credo che sia la prima volta che dei soggetti privati mettano a disposizione ben 50.000 euro per la cultura.
0: Sì, sì, sì.
1: Perché
0: esatto.
1: Noi crediamo che la cultura crei opportunità.
0: Sì.
1: E che si debba partire dalla cultura anche per fare impresa.
0: Sì,
1: e
0: sì, sì.
1: Taranto ne ha profondamente bisogno. Fondazione che ha questa mission di tirare fuori la bellezza che in questa città esiste e cercare di evitare che la bellezza vada via, perché noi regaliamo al mondo tantissimo talento e tantissima bellezza e dobbiamo cercare di creare i ponti per far ritornare sulla città e sul nostro territorio. Possono partecipare tutti a livello locale, provinciale, nazionale e anche internazionale. Il requisito fondamentale è che questo abbia una ricaduta sul territorio di Taranto e provincia.
0: Esatto, deve essere uno start-up, un progetto, una cosa qualsiasi
1: che riguardi la città e la sua
0: si
1: provincia.
0: Possa svolgere o avere una ricaduta.
1: Possono essere soggetti con associazioni, possono essere anche singoli. Sicuramente abbiamo delle regole.
0: C'è il regolamento, ovviamente.
1: C'è tutto il regolamento, ovviamente, anche abbastanza puntuale, perché non vogliamo, perché noi daremo due premi da 10.000 euro e il restante da 5.000 l'uno. E chiaramente chiediamo una serie di requisiti, perché è ovvio
0: che
1: ci sia un controllo del, perché dobbiamo vedere qualcosa che va sul territorio.
0: È giusto così. Poi tu mi parlavi anche della sezione di fondazione di solidarietà.
1: Sì, allora per il momento abbiamo il gruppo cultura, poi ci sarà invece un chiamiamolo sottogruppo sul sociale, perché Taranto ha bisogno di supporto da un punto di vista sociale.
0: Sì, sì, sì,
1: abbiamo bisogno di far emergere quelle che sono le realtà e di dargli fiato. Abbiamo bisogno di aiutare, abbiamo bisogno di creare una visione di quest'anno il Human Pride è dedicato a Bakary Sacco.
0: Meno male.
1: L'anno passato fu per la Palestina, rimane sempre anche quello, però quest'anno ci sembrava opportuno perché Taranto non è una città razzista. Però così appare solo il negativo.
0: Allora brava, io questo ci tengo. Allora il ragazzo, quel carinissimo ragazzo che è stato ingiustamente assassinato, perché è un'ingiustizia totale, diciamola così, e così deve essere, non si può vedere diversamente un fatto così grave. Ha vissuto questo momento e purtroppo poi la legge continua e quindi è giusto che faccia il suo corso, ma

0: punto di vista della comunicazione, da un punto di vista della visione del quartiere, della città, non è che tutte le persone sono e si comportano così.
1: Assolutamente no.
0: Ci sono quelle persone, quei giovani, e ci sono altri giovani, altre persone che hanno un'altra vita e visione di vita. Quindi è questo che bisogna far vedere.
1: È l'importante.
0: Condannando sicuramente quell'atto, però la città è altro.
1: La città è anche altro, e anche Taranto Vecchia è altro.
0: Certo, assolutamente.
1: È proprio questo, allora, far emergere sempre da questa città il nero, no? Sia culturale sia morale, quello che viviamo, le morti.
0: Certo, anche per i lavoratori.
1: Per i lavoratori.
0: Assolutamente.
1: Non vogliamo, noi come fondazione, non è che vogliamo ignorare tutto questo.
0: C'è, e bisogna affrontarlo.
1: Però bisogna far emergere anche il bello.
0: E raccontarlo,
1: incentivarlo e supportarlo, perché tramite questo che si può tirar fuori questa città.
0: Lo sai che lo faccio io da anni questo, io Partecipiamo Taranto, proprio questa trasmissione nasce insieme al meraviglioso amico Angelo Caputo, un nostro amico per sempre, proprio raccontando, per raccontare le bellezze del nostro territorio. Qui noi ci crediamo proprio in maniera profonda, ci crediamo.
1: L'altra cosa è, sì, ma tanto cosa cambia?
0: No, cambia.
1: Non è vero, cambia.
0: Le cose cambiano.
1: Io ho una figlia, come tanti figli, che sono andati fuori a studiare e quindi poi rimangono fuori a lavorare. E noi che eravamo una città di immigrazione, siamo diventati una città di emigrazione. Mia figlia oggi, quando torna a Taranto, mi dice: ma sai, mamma, che Taranto sta cambiando?
0: E deve cambiare. È un modello di crescita, è un, come dire, un percorso, e noi crediamo nel percorso. Grazie Alessandra per essere stata
1: qua
0: oggi, per averci parlato di tutte queste belle cose. Continuiamo così e noi ci rivediamo alla prossima, va bene?
1: D'accordo.
0: Ti aspetto di nuovo qua in radio.
1: Felicissima.
0: Linea alla regia. A tra poco.

0: Cadella, Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Un trentenne del Bangladesh è stato arrestato dalla polizia di Taranto per violenza aggravata, pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio. L'uomo in forte stato di agitazione stava minacciando alcuni passanti in pieno centro. All'arrivo della squadra volante ha estratto un coltello con una lama di 10 cm e ha tentato di aggredire gli agenti. Dopo pochi minuti i poliziotti lo hanno bloccato. Il coltello è stato recuperato poi in un'aiuola. Il trentenne, senza fissa dimora ma con un regolare permesso di soggiorno, successivamente arrestato, ha continuato ad essere violento anche in questura. Ex Ilva, le scelte economiche e industriali future avranno serie conseguenze sui lavoratori, come anche le mancate decisioni. Lo ha dichiarato a Genova Guglielmo Gambardella, segretario nazionale UIL, ricordando che oggi tra Acciaierie d'Italia, Ilva in AS e Indotto ci sono circa 10.000 persone in cassa integrazione da anni e senza certezze. Il sindacalista ha avvertito che il Green Deal rischia di far perdere migliaia di posti di lavoro, sottolineando che non saranno accettate decisioni senza un piano sociale di protezione e riqualificazione. Il banco di prova sarà l'avvertenza Ex Ilva. Parliamo di sanità. Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri, 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme è lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'OPI di Taranto, che torna a parlare del disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2025, segno di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e la apertura del nuovo ospedale. A questa difficoltà si aggiungono anche i limiti assunzionali del personale dettati dal tetto di spesa, stabilito nel 2024 e ridotto dell'1,4%, e il blocco del potenziamento all'assistenza territoriale del PNRR. Volpe chiede così un tavolo istituzionale per sciogliere i nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagio alla comunità. Ora un'informazione di servizio. Questa sera alle 4 sarà effettuata l'apertura straordinaria del ponte girevole per il transito di un'unità militare. In caso di eventuali emergenze, per permettere il passaggio di ambulanze, mezzi dei vigili del fuoco e autopattuglie, il ponte potrà essere chiuso con un preavviso di almeno 30 minuti. E passiamo alla pagina della cultura. Il Medimex tornerà a Taranto dal 15 al 19 giugno 2027. La conferma arriva dopo il successo dell'edizione 2026 dell'International Festival Music Conference, promossa dalla Regione Puglia e Puglia Culture, che ha registrato il tutto esaurito nelle strutture ricettive, con oltre 1 milione di utenti raggiunti sui social e la presenza di 200 operatori del settore. Il presidente della Regione, Antonio De Caro, ha lodato la capacità dell'evento di accendere i riflettori su Taranto. Per Paolo Ponzio di Puglia Culture, invece, si conferma una piattaforma strategica per la cultura della città. E ora passiamo allo sport con Francesco Friuli.
3: Bagni verso la conferma, Danucci verso l'addio. Queste le risultanti degli incontri nella giornata di ieri, dove il Taranto è in maniera ufficiale uscito con un proprio comunicato stampa ribadendo di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello per la pesante sanzione post finale playoff, e poi al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la stagione 2026-2027. Sul lato sportivo, novità si attendono sul fronte allenatore anche nella giornata odierna, con Francesco Farina che potrebbe entrare in pole position come nuovo allenatore del Taranto. Sarà decisivo l'incontro in campagna con l'attuale società, il Gladiator.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
0: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: amici, ben ritrovati. Harry Styles, Dance No More, questo è il pezzo, siete su Partecipiamo Taranto. Adesso vi abbiamo avvisato, abbiamo detto che avremmo parlato, vi avremmo raccontato del Mediterraneo Chamber Music Festival. Siamo partiti, sono 10 giorni in totale di concerti tra Fulsano, Taranto e Martina Franca, è iniziato il 21 giugno e durerà fino al 30. La grande musica da camera arriva a Taranto, io voglio parlarne insieme al direttore artistico Romolo Ludovico Lanza. Ciao Romolo, ben trovato.
1: Ciao, come va?
0: Ciao ragazzi, ciao, vi vedo, bellissimi. Allora, voi mi avete mandato dei video che manderemo adesso per raccontare tutto quello che sta accadendo e di come sta andando il festival. Raccontateci tutto.
1: Beh, benone, benone. Siamo partiti con la prima domenica, il 21, è stato un gran successo, la sala è tutta piena, il pubblico si è divertito tanto. Qui alle nostre spalle abbiamo Ioanna, che è stata una delle protagoniste, la violoncellista del festival, è stata una delle protagoniste della prima serata insieme ad Andrea Scaffati e a Birk Landas e a Freud Scopperud. Tra l'altro Ioanna suona di nuovo stasera, che è il 23, quindi siamo di nuovo a Fulsano, ci sarà un gran bel concerto e ci sarà da divertirsi, quindi
0: che bello.
2: Ti aspettiamo, noi siamo qui.
0: Sì, allora questa sera che ora e dove di preciso? A Fulsano dove?
2: Allora questa sera l'ingresso è alle 19.30 come tutti i concerti al chiostro e siamo di nuovo qui al chiostro del Convento dei Padri Riformati a Fulsano.
0: Bello, bellissimo, bellissimo. Ci sarà Joan che suonerà. Io ragazzi, io amo quello strumento, lo amo incredibilmente e quindi vedo questo trio bellissimo. Che musiche ci farà ascoltare? Repertorio personale, inedito o qualcos'altro?
1: Abbiamo suonato la prima sera l'ultimo trio di Brahms, suite italiane di Stravinsky, dei pezzi di Grieg e di Respighi, mentre stasera suoneranno un trio di una compositrice donna austriaca, si chiama Lera Auerbach, che è una compositrice contemporanea molto nota nell'ambiente ed è bello perché nel senso viva, è vivente tra noi ancora, è molto giovane, ha 40 anni, è una compositrice incredibile, scrive della musica fantastica e Ioanna sarà una delle protagoniste di questa musica stasera, quindi
0: che bello.
1: Sì.
0: Che bello, posso dire che Ioanna sembra un angelo, proprio una roba bellissima, bellissimo. Sì, Joanne, you are like an angel. It's wonderful to watch you when you play your instrument. It's very, very, very wonderful. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, che bello. Chissà come sarà bello ascoltare nel chiostro a Fulsano. E ragazzi, noi in questi giorni ci sentiamo sempre. Domani ci date altre indicazioni, altre cose. Ok, così vai.
1: E anche la mostra fotografica di Loredana De Pace e di Antonio Causi, tra l'altro in esposizione al chiostro, quindi nel biglietto è compreso anche l'ingresso alla mostra, ci sarà del vino, dell'olio,
2: la degustazione di vini, la degustazione di olio.
1: Quindi,
0: che bello ragazzi, bellissimo, bellissimo, bello. Questa sera ancora il concerto e poi ovviamente, come detto dai ragazzi, la mostra fotografica che si potrà apprezzare arrivando proprio al chiostro del convento e una piccola degustazione per tutti quanti. Grazie mille Romolo, grazie ragazzi, grazie a tutti. Noi ci vediamo, ci sentiamo, ci aggiorniamo in questi frangenti e buon festival, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, vi aspettiamo stasera.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao Ioan, ciao, bye bye. Allora amici, detto questo, che bello, che bello, bello, bello, bello, questi ragazzi giovani che fanno questi festi. Avete visto quel violoncello, che meraviglia, immagino solo, sembrava un angelo quella ragazza, bellissimo. Amici, detto questo, noi continuiamo, do linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Paradiso, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Eccoci al termine di questa puntata insieme, una bellissima puntata ricca di tante cose come sempre. Altrettanto sarà domani, perché domani abbiamo la rubrica Voci Fragili e la rubrica Behind the Song Oltre la Canzone, quindi ci sarà qui l'avvocato Fabrizio Serrano insieme alla presidente Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Poi avremo la nostra dottoressa, la psicologa clinica Manuela Carone, con una nuova puntata di Behind the Song Oltre la Canzone, e ci sarà anche un ospite speciale del che poi sarà qui per il live Evo Festival. Non vi spoilerò nulla, perché domani dovete seguire, perché sarà una bella puntata anche quella di domani. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione. La mail è segnalazioni@cittadellatv.it. Il WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, ovviamente, l'informazione che ti appartiene ed è rivolta a tutti quanti, quindi potete scriverci. Questi sono i nostri contatti. Grazie ancora a Gisberto Nicoletti e la regia e la parte tecnica. Grazie per averci seguito, e noi ci rivediamo domani. Bye bye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: È mezzogiorno.
2: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione.
4: È stata trovata abbandonata l'auto pirata che ieri sera non si è fermata a un posto di blocco nel quartiere di Ponte Lambro a Milano, provocando un inseguimento che si è concluso tragicamente a Peschiera Borromeo con la morte dell'agente di polizia locale Francesco Imprezzabile, caduto con la sua moto per cause in corso di accertamento. Il veicolo, un SUV, è stato rintracciato a Pioltello, comune dell'Interland milanese, non lontano dal luogo dell'incidente. Non è ancora stato rintracciato invece il conducente, tuttora ricercato dalle forze dell'ordine. Sul fatto intanto è arrivato il commento della premier Giorgia Meloni, che a nome del governo italiano esprime il più sincero cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia, agli amici e colleghi della vittima.
3: E questa notte invece un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. Portato al Cardarelli, il giovane è morto poco dopo. In corso le indagini da parte dei carabinieri del nucleo operativo Stella di Napoli per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell'omicidio.
4: La fa sferza all'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove due bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. La Francia ha dichiarato l'allerta rossa in 49 dipartimenti, a chiunque 850 scuole e fermato decine di treni intercity. Allarme anche in Italia, dove oggi è scattato il bollino rosso in 15 città, tra cui Roma, Firenze e Milano.
3: Medio Oriente, il primo round di colloqui di alto livello fra Iran e Stati Uniti in Svizzera si è concluso con incoraggianti progressi e le trattative proseguiranno per il resto della settimana. Il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri ha affermato che l'Iran ha avuto un breve colloquio con gli Stati Uniti sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera, sebbene abbia precisato che le parti si sono limitate a illustrare la propria posizione e che se ne riparlerà più avanti. Intanto Trump ha parlato ai giornalisti. Con l'accordo, ha detto, abbiamo aperto Hormuz e garantito che Teheran non avrà mai armi nucleari.
4: Almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Tra le vittime figurano 2 anziani nella regione di Zaporizhzhia, 3 persone a Sumy, una donna a Kharkiv, secondo quanto dichiarato dalle autorità locali. Nelle prime ore di oggi invece le autorità di Kiev hanno dinamato una l'allarme aereo ha invitato i residenti a rifugiarsi nei bunker. Gli attacchi sono avvenuti dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito che la Russia si stava preparando a un nuovo massiccio attacco.
3: Calcio: dopo l'elezione a presidente della FIGC, Giovanni Malagò deve pensare al futuro CT della nazionale. I nomi sono vecchie conoscenze e sono noti. Antonio Conte da una parte, Roberto Mancini dall'altra. Due figure carismatiche di grande esperienza e con un passato in azzurro importante, cui affiancare, e questa sembra ormai una certezza, un'icona come Paolo Maldini, cui verrà affidato il ruolo di direttore tecnico.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
5: Tempo generalmente stabile e molto caldo sull'Italia con l'anticiclone africano, sebbene in montagna non mancherà qualche locale temporale. In mattinata stabilità diffusa e tanto sole, nel pomeriggio instabilità diurna associata ad acquazzoni e locali

0: temporali sulle Alpi e sulla dorsale appenninica verso il settore tirrenico. Altrove il bel tempo sarà protagonista, ma accompagnato da una calura intensa ed opprimente. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

gente di mare va. Buongiorno, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta, dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti che questa mattina ha scelto una canzone bella degli anni Ottanta per risvegliarci, molto molto molto estiva, e ormai andiamo a mare. Oggi parleremo di tantissimissime cose, inizieremo

0: parlando delle spiagge inclusive, ieri è stato presentato questo progetto del comune che mira, insomma, per alcune spiagge della città a arrivare ad avere diciamo quantomeno i criteri della FEE per avvicinarsi alla bandiera blu, che insomma sono non solo diciamo un bel mare, perché quello è indubbio che ce l'abbiamo, ma anche tanti servizi come passerelle per disabili, però c'è anche la questione della raccolta differenziata che insomma ci vede un po' in difficoltà. Poi parleremo anche di giochi del Mediterraneo, perché c'è stato questo, diciamo, possiamo definirlo granchio preso da Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, cui il commissario straordinario per i giochi nonché presidente del comitato organizzatore Massimo Ferrarese ha risposto punto punto, e ne parleremo con Domenico Palmiotti. Poi parleremo sempre di giochi del Mediterraneo, ma di come gli esercenti, quindi i ristoratori, panifici, bar, caffetterie, si stanno organizzando per accogliere al meglio turisti, ma anche gli atleti che vengono dai paesi arabi o comunque che vengono dall'estero, e quindi hanno imparato a fare un corso di cucina halal. Che cosa vuol dire? Lo scopriremo fra poco. E poi c'è stata anche questa iniziativa, cioè questa iniziativa del pane per gli sportivi, un pane fatto apposta per gli atleti, insomma, che fa capire agli atleti che il pane non è il diavolo, si può mangiare, è un pane con delle farine, chiedo scusa, proteiche, fatto da un panificio di Taranto che ha poi dato la ricetta agli altri perché così si possano accogliere meglio gli sportivi. Insomma, Taranto è una città accogliente da sempre i nostri commercianti si stanno impegnando per questo, ma non solo, parleremo anche di tante altre cose, ma non lo possiamo sapere senza conoscere il futuro, e il futuro ce lo dice Maya con l'oroscopo.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, oggi si respira un'aria di pura spensieratezza. È l'occasione perfetta per staccare la spina e godervi il presente. Organizzate una gita fuori porta o una bella cena a casa con le persone care per celebrare questa splendida atmosfera. Toro, in questo momento alcune questioni pratiche e risolte stanno frenando i vostri progetti personali, ma si tratta solo di un blocco passeggero. Dimostrate subito il vostro valore con i fatti, così metterete a tacere chi dubita di voi. Gemelli, i consigli di chi vi circonda si riveleranno preziosi per perfezionare i vostri piani futuri. Mostratevi ricettivi e aperti. Sul fronte del benessere, sia fisico che mentale, tutto gira per il verso giusto. Cancro. Non permettete alle vecchie esperienze di condizionare il vostro presente. Siate aperti e ricettivi verso le novità, senza però rinunciare alla coerenza e al rispetto per voi. Leone. Finalmente una giornata limpida e rilassante, ottima per fare chiarezza dentro e intorno a voi. Potete approfittarne per rinvigorire i legami importanti e ristabilire un'ottima sintonia con chi vi circonda. Vergine, provate a canalizzare le energie verso attività costruttive e cercate di assumere un atteggiamento più fiducioso. Tagliate i rapporti con chi vi trasmette negatività. Bilancia, avete bisogno di rompere la monotonia e riscoprire le vostre capacità e soprattutto portare un po' di brio in più nella vostra vita. Ogni passo fuori dalla routine sarà una conquista personale. Scorpione, la giornata si presenta a tratti faticosa. Probabilmente vi troverete a dover affrontare mille impegni senza un attimo di respiro. Sul fronte lavorativo potreste apparire distratti o poco concentrati e questo rallenterà il lavoro. Sagittario, giornata destinata a mettervi alla prova, soprattutto sul piano emotivo. Vi sentirete infatti sotto pressione e inclini ad esplodere per un non nulla. Cercate di mantenere la calma, la respirazione è fondamentale. Capricorno, evitate di sovraccaricarvi. Fare più del dovuto potrebbe portarvi a un esaurimento fisico e mentale. Una pausa, anche solo simbolica, vi farebbe bene. Se potete, iniziate a progettare un piccolo viaggio. Acquario, la vostra quotidianità tra lavoro, studio, facilità.

0: Cose domestiche e relazioni è faticosa, ma estremamente ricca. Valutate la possibilità di rivedere alcuni aspetti della vostra routine per portare un po' di novità. Pesci, nel lavoro e nello studio cercate di essere organizzati. Il disordine, anche mentale, genera confusione e rallenta ogni processo. In ambito familiare sarà importante assumere un atteggiamento più deciso. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. La vera amicizia consiste nel poter rivelare all'altro la verità del proprio cuore. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: E dopo l'oroscopo di Maya noi passiamo alla lettura dei giornali e iniziamo dal Corriere del Mezzogiorno, che apre con il turismo. Puglia sempre più per nababbi, agosto anche 80.000 euro in due per una settimana, l'impennata delle offerte di lusso dopo la denuncia del Codacons. Ecco come e dove sono aumentati i prezzi: in testa ville, resort e masserie. Tra masserie e resort Trulli, la Puglia del lusso conferma la top del mese di agosto e farà registrare prezzi pazzi, direi anche assurdi. Il caso più clamoroso è stato segnalato dall'associazione Codacons, secondo cui a Celje Messapica una settimana tra i Trulli arriverebbe a 238.000 euro. Dettaglio surreale: non in un trullo storico, ma in una tenda con bagno privato, doccia e due letti. Una cifra record, prezzi alti anche in altre località, come in un resort ad Ostuni, dove per due persone una settimana in vacanza in agosto, in alta stagione, insomma, che diamine, Gesù, questi ci vanno in alta stagione e pensano di pagare meno di 80.000 euro. E poi ancora a centropagina, passeggiando in bicicletta tra le curve di un rettilineo, la polemica della pista ciclabile in viale Kennedy a Bari. Insomma, noi ci lamentiamo perché ci fanno le piste ciclabili a Bari, perché le fanno storte. E sempre Bari e Brindisi al top del clima in Italia, a Taranto piove poco, insomma ha piovuto tantissimo quest'anno, però la Puglia top nel dossier sull'indice di vivibilità climatica 2025 del Corriere della Sera, elaborato sui dati ilmeteo.it, che analizza l'evoluzione delle condizioni meteorologiche nei 108 capoluoghi di provincia italiane attraverso 17 indicatori legati al benessere percepito, alla frequenza degli eventi estremi e alla qualità complessiva della vita. Bari è seconda in Italia e si distingue soprattutto per l'assenza di giornate di gelo e ondate di calore prolungate. Brindisi è al quarto posto, bene anche le altre tranne Foggia. E poi invece di taglio basso, laurea in pianoforte al jazzista Zalone. Insomma, Checco Zalone ha avuto il titolo honorem conferito dal Conservatorio Giordano. E poi passiamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, che invece apre con la politica estera. Trump resta solo, stop a sanzioni sul petrolio iraniano. Meloni, preservare rapporti con gli USA, boccia del PD, fallimento di Giorgia. Al centro c'è una divertentissima vignetta di Pillinini: il caldo ha raggiunto picchi record, la TV dice il gelo tra Meloni e Trump, e c'è un uomo con il ventilatore, il ghiaccio, che dice beati loro. E poi ancora l'ex sindaco di Modugno tratto coi clan, chiesto rinvio a giudizio, e di sempre di spalla caos in regione dopo il blitz di Mattarelli, la nomina in acquedotto. Di tagli in basso invece si parla di Taranto, giochi del Mediterraneo 2026, Taranto prepara il vestito bello, ferrarese nessuno spreco, opere quasi pronte, lavori addirittura d'arrivo per il nuovo stadio Iacovone che ospiterà la cerimonia inaugurale dei giochi del Mediterraneo. E un articolo di Fabio Venere a pagina 7. E noi ora ci fermiamo e quando torniamo continuiamo con la nostra rassegna stampa.
3: Buongiorno Taranto.
4: Buongiorno Taranto.
3: L'informazione del mattino.
4: Cittadella.
3: New hit.

Questi erano Marco Mengoni e Angelina Mango con Canto d'amore. Noi torniamo alla nostra rassegna stampa e torniamo sulla prima pagina dell'edicola del Sud, che apre con il provvedimento regionale dalla regione: 64 milioni di euro contro il dissesto idrogeologico. Campi Salentina e Vetrana sono i comuni apripista di un nuovo metodo di tutela del territorio e si accelera sull'assunzione dei veterinari. Resta al palo la rottamazione delle cartelle dei consorzi. Di spalla da Monopoli, polpette avvelenate all'Ash Line, Bari, le barriere dell'AMTAB per i disabili. E ancora al centro pagina, Bari, l'annuncio del sindaco: la curva nord dello stadio sarà intitolata a Igor Protti. E invece il bilancio del Medimex di taglio basso saluta Taranto con numeri da record, e l'abbiamo visto ieri nel nostro telegiornale. Ma passiamo al Nuovo Quotidiano di Puglia. Stradio, dramma nel cantiere, salvato dal casco ma è grave, operaio colpito da una fune d'acciaio, frattura ed emorragia a celebrare. Il casco ha salvato la vita di un uomo nel cantiere dello stadio di Via del Mare a Lecce durante gli interventi di restyling e copertura per i Giochi del Mediterraneo. Una delle funi per l'ancoraggio dell'anello d'acciaio ha colpito violentemente l'operaio, 72 anni, di Barletta, trasportato in codice rosso al Fazzi. Gli sono state riscontrate la frattura della vertebra cervicale C3 e un'emorragia cervicale, insomma è piuttosto grave. E poi la pubblicazione dei data room di Milena Gabanelli sui Giochi del Mediterraneo di Taranto ha riacceso i dibattiti sui costi. A stretto giro la replica del commissario straordinario Massimo Ferrarese, che contesta in maniera netta l'analisi punto per punto. Dato centrale il costo complessivo delle opere, il master plan di 275 milioni di euro è rimasto invariato. Un articolo a firma di Domenico Palmiotti, che noi sentiremo fra qualche minuto proprio su questo. E poi

Viale del Tramonto a spiaggia inclusiva sul piatto 50 milioni di euro e di taglio centrale Medimex. Che è successo col pasticcio navette e bitetti? Ora i responsabili, i numeri sono chiari. Il Medimex nelle solo due serate di sabato e domenica ha accolto 9.000 presenze sulla rotonda del lungomare e milioni di utenti social. Un successo che si ripete ma che è stato rovinato dal cortocircuito di sabato con il caos delle navette. Gira in silenzio, Bitetti lo definisce una sbavatura e chiede di conoscere i responsabili. Martina urla e secchiate, battaglia con i bulli in periferia. E poi si parla del litorale in fiamme tra Torre Colimena e Punta Prosciutto. Ma noi adesso ci fermiamo e quando torniamo iniziamo con i nostri approfondimenti.

0: Questi erano i One Republic con Need Your Love. Io sono Valentina Castellaneta, poi in regia c'è il nostro Gis Nicoletti. Se ci seguite in TV mentre state facendo colazione, buongiorno sul canale 94, e se siete in macchina e state andando già a lavorare su 96.5, buongiorno anche a voi chi ci segue in streaming, anche loro buongiorno. Non c'è modo per non ascoltarci. Allora, noi adesso iniziamo a parlare dei nostri approfondimenti, perché come vi avevo anticipato, Taranto inizia a lavorare per la prima bandiera blu. Iniziano i lavori per rendere le spiagge accessibili, inclusive, tra nuove passerelle locali e sedie per sedie job per le persone con disabilità. Il primo intervento è a San Vito su Viale del Tramonto, e per capire di cosa si tratta ascoltiamo il servizio di Federica Pompamea.
1: Bagni, docce, spogliatoi, un trittico di servizi per le persone con disabilità che verranno realizzati sulla spiaggia di Viale del Tramonto a San Vito. Un intervento che rientra nel progetto Spiaggia Libera Inclusiva, predisposto dal Comune di Taranto nell'ambito dell'avviso della Regione Puglia, POC 2021-2027. L'obiettivo per l'assessore al demanio marittimo e urbanistica Giovanni Patronelli è quello di rendere il litorale accessibile, sicuro e inclusivo attraverso azioni concrete.
2: Un locale di servizio dove saranno ricoverate le due sedie job per consentire ai nostri amici di godere il nostro mare, e un altro locale adibito a servizi. Successivamente ci saranno altre operazioni a carico del comune che prevederanno anche l'inserimento di cartellonistica, passerelle in legno, sia per arrivare a queste strutture sia per arrivare in prossimità del mare, quindi alla battigia.
1: Un intervento di 50.000 euro rivolto agli utenti più fragili e alle famiglie del territorio, che punta anche alla valorizzazione delle spiagge e che, come ha sottolineato l'assessore Patronelli, attende l'ok della regione nei prossimi giorni per iniziare con i lavori e consentire così a tutti di usufruire dei servizi negli ultimi mesi della stagione estiva.
2: Si era fatta una manifestazione di interesse aperta a tutti i soggetti che vorranno manifestare la propria volontà a gestire questo piccolo stabilimento di servizio.
1: A questo si aggiungono anche gli interventi alle passerelle di Lido Azzurro, Lido Torretta, Lido Bruno e Tramontone, inserite all'interno del progetto. Un'azione nata soprattutto dal confronto con le associazioni del territorio, che da tempo chiedevano attenzione verso le persone con fragilità e la possibilità di godere del mare di Taranto. Un primo passo per Francesco Vinci, di Disabili Attivi, che spera sia solo l'inizio di un percorso costante e concreto.
3: Finalmente siamo cominciando a vedere qualcosa, perché come noi associazioni ci diciamo siamo costrette ad appellarci a un stabilimento privato per poter soddisfare le grandi richieste per andare a mare, e spero che questo progetto possa incominciare a essere uno che, a cui seguiranno altri.
0: Francesco Vinci ha proprio ragione, perché fino ad oggi, per esempio, su Viale del Tramonto è Lido San Michele a fornire questo servizio, lo fa da tanti anni. Tra l'altro inizialmente era stato fatto anche in collaborazione con il comune. A Lido Bruno invece la passerella per i disabili è stata costruita il Beach Bop, che gestisce un po' il bar sulla spiaggia, dal versante della spiaggia di Lido Bruno, e quindi insomma era tutto affidato ai privati. Invece il comune si sta muovendo, probabilmente un po' tardi se possiamo fare questa considerazione, dal momento che la stagione estiva è già iniziata e quindi questi lavori andranno fatti con i bagnanti che già si fanno il bagno sulla spiaggia. Però vabbè, meglio tardi che mai. Adesso noi ci fermiamo e quando torniamo c'è il nostro Domenico Palmiotti.
4: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
5: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
6: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano,

0: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: ti viene da cantarlo, Antonello Venditti. Scusate, mi è venuto, stavo cantando e Gisso mi ha aperto il microfono. Buongiorno, buongiorno a tutti. E adesso noi iniziamo a parlare di giochi del Mediterraneo, perché nel suo articolo del Corriere della Sera e anche nel Data Room di La 7, Milena Gabbanelli ha parlato di spese fuori controllo per i giochi del Mediterraneo a Taranto, parlando di 315 milioni di euro più 35 milioni fondi pubblici raddoppiati anche, ma la Titano Sport e TV insomma ha anche detto che gli atleti avrebbero dormito sulle navi da crociera, gli atleti stranieri, mentre gli italiani su un traghetto. E noi, per capire meglio che cosa è successo e se è vero quello che ha detto Milena Gabbanelli, parliamo con Domenico Palmiotti, giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Sole 24 Ore. Buongiorno Domenico.
1: Buongiorno Valentina, buongiorno agli ascoltatori.
0: E allora, che c'è un pasticciaccio del fact checking, si direbbe in termine tecnico, è vero? Insomma, il commissario Ferraresi ha smentito tutto punto punto, ha detto questi fondi, sì è vero, sono sommati, ma ci sono i fondi della regione.
1: Allora, cominciamo da un punto che sollevavi tu, spesa fuori controllo. Ricordo, ma lo ha detto anche il commissario Ferrarese, che i giochi del Mediterraneo hanno la vigilanza della Corte dei Conti. La Corte dei Conti è la magistratura contabile dello Stato, è l'organo che appunto vigila sull'andamento della spesa, e nelle diverse relazioni, non solo una, nelle diverse relazioni che la Corte dei Conti ha prodotto dopo aver fatto sopralluoghi a Taranto, analizzato i documenti, parlato con il commissario, visti gli impianti, non ha mai rilevato un'anomalia di spesa o comunque una spesa fuori controllo. Ha dato atto dell'operato del commissario, semmai ha invitato il commissario a stare nei tempi, a rispettare le scadenze, ma non ha mai detto che c'erano delle spese che apparivano ingiustificate o smodate o eccessive. Poi, venendo alla spesa, bene, il governo non ha messo un euro in più rispetto a quello che aveva messo. I master plan finanziati per i giochi del Mediterraneo sono due, quelli che ha presentato il commissario, e i due master plan messi in piedi dal commissario per costruire o ristrutturare gli impianti ammontano a complessivamente 275 milioni. Non c'è stato un euro in più. Cosa ha fatto il governo col Consiglio dei Ministri di alcuni giorni fa nel decreto legge sport? Ha assegnato altri 15 milioni. Però di questi 15 milioni, 8 e mezzo bisogna toglierli, perché 8 e mezzo sono andati a reintegrare una quota di quei 275 milioni, una quota appunto di 8 milioni e mezzo che il governo con la legge di bilancio 2024 aveva tolto. Quindi non sono 15 milioni freschi, ma sono soltanto, tolti gli 8 milioni e mezzo che sono stati un reintegro, un recupero, un ripescaggio di quello che era stato tolto, 6 milioni e mezzo sono di quota fresca, perché il governo ha ritenuto che, raccogliendo le sollecitazioni della città e del sindaco, che bisognasse fare anche delle opere di contesto. Quindi voglio dire, non ci sono somme in più. Quello poi che ha messo la regione anzitutto non è nei master plan dei giochi del Mediterraneo, ma sono altri impianti sportivi che la regione ha finanziato.

0: finanziato con i fondi di sviluppo e coesione e non sono impianti dei giochi del Mediterraneo, sono cose accessorie. Per esempio, tra questi finanziamenti c'è il parcheggio multipiano per il centro nautico, ma il parcheggio multipiano per il centro nautico, che è una delle opere dei giochi del Mediterraneo, verrà realizzato successivamente, non è un'opera che avremo
1: durante i giochi
0: per quest'estate. Sono opere che la regione ha finanziato accedendo ai fondi di sviluppo e coesione, che sono appunto un'altra direzione di marcia. Quindi si è fatto un po' di confusione tra quello che ha fatto il governo e quello che ha fatto la regione.
1: Domenico, tu che è una
0: ti volevo dire, il governo al di là dei fondi, 275 milioni per gli impianti, ha messo i fondi per l'ospitalità, e chiudo, nei fondi dell'ospitalità c'è il noleggio
1: delle navi da crociera.
0: Si poteva fare un villaggio, non c'erano i tempi, non c'erano nemmeno le risorse necessarie per fare un villaggio. Prendere gli alberghi disseminati sul territorio è una soluzione che ha escluso il comitato internazionale. Io voglio solo ricordare questo, che quando si accetta di fare delle manifestazioni di questo standing internazionale bisogna accettare le regole del gioco. Le regole del gioco sono queste, altrimenti non ci si candida, come quelli che dicono ma la piscina, lo stadio del nuoto è troppo grande, troppo costoso, troppo impegnativo. Le regole sono quelle, cioè sono previste per questo tipo di manifestazioni, che tu devi assicurare,
1: altrimenti non si fanno.
0: Due piscine, una coperta e una squadra,
1: certo.
0: Altrimenti no, non puoi dire no, io ti faccio solo una vasca da 30 metri.
1: Senti Domenico, una domanda a cui ti chiedo di rispondere velocissimamente. Tu che sei un giornalista di lungo corso, una grande carriera alle spalle, com'è possibile che una giornalista del calibro di Milena Gabanelli abbia sbagliato?
0: Ma si è fatta un po' di confusione, per esempio quando ha detto si spenderanno 5 milioni per mettere la fontana con la pallina, no? Quella costa soltanto 5 milioni. Si è fatto un po' di confusione fra le diverse fonti di spesa. La Gabanelli però ha detto una cosa vera, esempio gli sponsor non è che siano molti, al momento abbiamo Snam, abbiamo Nike, abbiamo RDS che però è un media partner e poi anche sui biglietti a oggi non sono stati ancora messi in vendita, non sappiamo quanto costano, non sappiamo.
1: Ed è tardissimo per un evento di questo genere.
0: Questi sono due elementi, che non è tutto sbagliato, ci sono degli elementi giusti. Dove la Gabanelli ha sbagliato appunto è sull'entità della spesa e come la spesa è stata fatta. Poi degli elementi di verità ci sono, sponsor e biglietti, però sugli sponsor i giochi purtroppo hanno pagato e pagano uno scotto che è quello dei mesi precedenti, quando si è detto i giochi non si fanno, gli impianti non si finiscono, Taranto non ce la farà, e invece gli impianti stanno andando a conclusione, stanno andando a termine. E poi c'è stato tra gennaio, febbraio e marzo, quando c'erano le tensioni della guerra.
1: La situazione politica non ci ha aiutato.
0: Per fortuna la situazione poi è migliorata, quindi questo ha creato perplessità negli sponsor. Questi elementi sono veri.
1: Grazie Domenico Palmiotti.
0: Grazie a voi.
1: E noi ci fermiamo e quando torniamo continuiamo a parlare dei nostri approfondimenti.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla

UK e USA, presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

0: la New Hit, questi erano Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade. Siete sempre su Radio Cittadella, Cittadella TV. Io sono Valentina Castellaneta e dall'altra parte del vetro c'è il nostro Gis Nicoletti. Ora parliamo del Museo Temporaneo della Mitilicoltura, che partirà il 24 giugno fino al 28 di giugno nell'ambito del progetto Miti di Mare. Per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
1: Sì, il Museo Temporaneo della Mitilicoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti di lavoro e le testimonianze legate all'attività della mitilicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono storici.
0: Queste storie sono sempre molto affascinanti, perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
1: Esatto, esatto. In più, nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla cultura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
0: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
1: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo, e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente, che hanno dato un grandissimo

0: contributo al progetto.
1: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone, specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
0: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
1: Massimo Cinali.
0: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
1: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
0: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28 solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
0: Grazie mille a voi.
1: E noi ora ci fermiamo.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: La notte su Cittadella diventa Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool. Ambient, chill out,

0: da ballare. Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Rosso Rewind, questo era Zucchero. Gis oggi c'ha voglia di sentire bella musica. Allora, adesso noi andiamo a parlare di sanità, perché l'Ordine delle professioni infermieristiche, in particolare il presidente Pierpaolo Volpe, ha mandato un comunicato stampa preoccupato che il disavanzo sanitario mini la questione assunzionale per il nuovo ospedale San Cataldo, e noi ce l'abbiamo in videocollegamento. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: E allora, c'è un disavanzo importante per la sanità della Regione Puglia, è un po' che se ne parla, questo ha delle ricadute anche sul futuro sanitario, questo che lei ci dice nel suo comunicato.
1: Allora sì, noi abbiamo un disavanzo nella spesa sanitaria della Regione Puglia di circa 369 milioni di euro. In più, il trend del 2026, da quanto ci è apparso dagli organi di stampa, sembra rispettare il 2025, quindi nel primo semestre, che è un primo semestre fatto dai commissari, della maggior parte erano tutti commissari straordinari, quindi nella fase di commissariamento, sembra rispettare il disavanzo del 2025. Ma questo è solo uno dei tanti problemi, perché per poter procedere ad assunzioni ulteriori, sia per l'ospedale San Cataldo che anche per rispettare il DM77 del 2022, oltre il DM70 per la parte strutturale e ospedaliera, dobbiamo e siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004 meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15% sull'ulteriore incremento che c'è stato sul fondo sanitario regionale. Questa cosa ci consente di poter spendere, ma quanto spendevamo a quella data? Quindi senza un intervento straordinario del governo ulteriore che modifichi quello che è la modalità di calcolo di spesa del personale, cosiddetto tetto di spesa, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
0: Volpe, qual è il fabbisogno di una struttura importante come il San Cataldo, a livello sia di medici, operatori sociosanitari, infermieri?
1: Allora, noi abbiamo necessità di 1200 assunzioni in più rispetto a quella che sono l'organico del personale attuale Santissima Annunziata, Moscati e parte di Grottaglie. Abbiamo circa sono necessari 650 infermieri, 200 OSS, almeno 630 tra ausiliari e pulitori, e questa è una spesa extra rispetto a quello del tetto di spesa del personale. In totale sono 1200 operatori, considerando medici, tecnici e tutto il personale afferente al personale del comparto, più della dirigenza.
0: Anche perché è una macchina enorme, è enorme da riempire, non solo di persone, ma di persone che aiutano quelle persone che fanno il loro lavoro.
1: No, ma assolutamente. Noi abbiamo necessità di anche riempire

0: diciamo, supportare i 230 posti letto in più che avremo nell'ospedale San Cataldo rispetto all'attuale condizione Santissimo Annunziata, Moscati e Grottaglie. Noi oggi andiamo finalmente con l'ospedale San Cataldo a recuperare un deficit, che è quello di posti letto rispetto all'intera regione pugliese, perché noi siamo quelli che abbiamo il numero di posti letto pubblici inferiori rispetto a tutte le province della regione Puglia, perché abbiamo molto privato, molta sanità privata.
1: Qual è il suo suggerimento per la regione?
0: Sicuramente dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: E allora grazie mille a Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche, e tanta fortuna, buona fortuna per questa.
0: Grazie, tanta fortuna a noi.
1: Infatti è vero. E noi adesso, quando torniamo, parliamo della cerimonia di chiusura della LAL Friendly, che è un'iniziativa che mira all'accoglienza di questi atleti che verranno qui in agosto per i Giochi del Mediterraneo.

Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Harry Styles con Dance No More, bentornati, buongiorno Taranto, io sono Valentina Castellaneta e in regia c'è il nostro Gis Nicoletti. Adesso noi parliamo di un'iniziativa che ha a che fare con i giochi del Mediterraneo, più che altro con l'accoglienza, perché ieri si è tenuta la cerimonia di consegna delle vetrofanie agli operatori del settore ristorativo e hospitality che hanno preso parte al corso formativo gratuito Halal Friendly, promosso dal tavolo del turismo del comune di Taranto in vista dei giochi del Mediterraneo. Cosa vuol dire? L'abbiamo chiesto al presidente di Federalberghi Commercio Taranto, Marcello De Paola, e ascoltiamo l'intervista. Allora, pane halal per accogliere gli sportivi che vengono dai paesi arabi e altro, e anche una scritta sulle vetrine dei negozi degli esercenti. Tutto questo per fare l'accoglienza ai giochi del Mediterraneo.
1: È un'iniziativa del tavolo del turismo del comune di Taranto che tenta di sensibilizzare positivamente tutti quanti gli esercenti con il conferimento di questa vetrofania che sarà affissa per tutti coloro che hanno frequentato il corso che si è tenuto nel mese di febbraio e di marzo scorso per quanto attiene la somministrazione di prodotti che seguono i dettami della cucina halal, quindi per tutti gli ospiti che sono di fede islamica e che frequenteranno il nostro territorio durante, prima e dopo i giochi del Mediterraneo, quindi dal 21 di agosto al 4 di settembre. Sulla vetrofania c'è scritto: noi ci prendiamo cura di te, è un messaggio che tende a trasferire la capacità di accoglienza che il territorio ionico deve avere in concomitanza dei giochi del Mediterraneo, ma anche per far sì che l'ospite porti con sé un ricordo importante del territorio e che possa far sì che parli bene del territorio di Taranto.
0: Quanti sono gli esercenti che hanno partecipato e se qualcuno non lo ha fatto come fa ad aderire?
1: Il corso è stato ampiamente pubblicizzato sia sui social che sulle pagine istituzionali del Comune di Taranto e anche con un grandissimo passaparola all'interno delle associazioni di categoria da parte di Confcommercio Taranto. È stata fatta una grossa attività di sponsorizzazione anche da parte di Confesercenti, motivo per cui tutti coloro che hanno partecipato al corso e che hanno frequentato le due sessioni hanno titolo a poter ricevere questa vetrofania. Tutti coloro che invece ancora non hanno aderito o non erano informati delle attività possono rivolgersi presso il tavolo del turismo del Comune di Taranto per capire come poter ovviare.
0: Sembra una piccola

0: La delicatezza, però in una città che ha l'ambizione di diventare turismo è un passo avanti.
1: Beh, come si dice, le grandi cose si costruiscono mettendo insieme tante piccole cose. Motivo per cui abbiamo avuto l'idea di portare avanti questa iniziativa che ha riscosso un grandissimo successo. Speriamo possa avere un altrettanto successo, nei confronti degli avventori che ci frequenteranno a partire dal mese di agosto.
0: E allora, quando vedrete queste vetrofonie queste scritte sulle vetrine degli esercenti dei ristoranti, sapete che lì, insomma, c'è questa piccola delicatezza. E noi, quando torniamo, parliamo di un'altra delicatezza, sempre, per gli sportivi che verranno per i giochi del Mediterraneo, un pane e dei biscotti fatti apposta per loro.

0: Businessman, viene sempre da dire l'ultima parola di questo, di questa canzone. Allora, noi siamo tornati in studio perché collaterale alla cerimonia di consegna delle vetrofanie agli operatori del settore ristorativo e hospitality che hanno preso parte al percorso formativo gratuito dell'Halal Friendly è stata annunciata la presentazione di un pane particolare con lo stampo dei simbolo dei giochi del Mediterraneo, presentato da Emma Prunella, segretaria nazionale dell'Associazione Panificatori Pasticceri. Buongiorno Prunella, noi ce l'abbiamo in video collegamento.
1: Buongiorno.
0: E allora,
1: buongiorno a voi.
0: Buongiorno.

0: Come sarà questo? Può girare il telefono in orizzontale? Così la vediamo
1: Abbiamo
0: meglio.
1: provato, ma non lo so perché non gira.
0: E allora lo lasciamo così. È perfetto così com'è.
1: Devo stare in verticale,
0: Allora,
1: l'orizzonte
0: Emma,
1: non gli piace.
0: pane e biscotti per questi atleti. Si pensa che comunque loro
1: Sì.
0: mangeranno, vogliono mangiare sano, devono affrontare delle gare anche piuttosto importanti. Com'è questo pane proteico?
1: Allora, è un pane proteico, è stato studiato nei laboratori dei panificatori affinché possa far bene agli sportivi, soprattutto gli sportivi che arriveranno in un periodo molto caldo della città, come ben sapete, ad agosto, dove Taranto li aspetta con i suoi 40 gradi. Lo sportivo ha bisogno di mangiare e di bere, e quindi lo dobbiamo far mangiare bene. Noi come panificatori nei laboratori abbiamo messo su dei prodotti con delle farine proteiche affinché loro possano gareggiare senza doversi appesantire. Quindi presenteremo il 15 luglio in una struttura del comune di Taranto questi prodotti da forno, dal pane, la focaccia, i biscotti. Faremo il biscotto con il simbolo della mascotte dei Giochi del Mediterraneo. E
0: Questo
1: invece il
0: delfino
1: pane,
0: che tiene la fiaccola, perché
1: sì, e sarà proprio uguale, sarà un bel biscotto. E poi invece avremo la pagnotta con su, impressa quindi a caldo, il simbolo dei Giochi del Mediterraneo. Quindi uscirà la pagnotta dei Giochi del Mediterraneo.
0: Ma la possono acquistare anche i tarantini, anche chi vuole tenersi in forma?
1: La possono acquistare tutti e la promuoveremo anche all'estero, nei tre continenti che arrivano, perché è un pane che fa bene non solo allo sportivo, abbiamo scoperto che fa bene al diabetico, fa bene all'iperteso, quindi fa bene anche al malato. E siccome oggi le malattie, come voi ben sapete, stanno
0: Metaboliche,
1: aumentando,
0: certo, stanno aumentando.
1: la scienza ci chiede di preparare quanto nel miglior modo possibile i prodotti, i cibi. Perché? Perché i motivi per la quale si sta ritornando a morire sempre più giovani sono l'aria che respiriamo, lo stile di vita che conduciamo e ciò che mangiamo. Quindi noi, come Federazione Italiana, stiamo cercando di intervenire su tutti i prodotti da forno. Infatti abbiamo applicato la legge del mezzosale per gli ipertesi. Abbiamo iniziato a tirar fuori gli zuccheri per i diabetici, stiamo iniziando a lavorare con delle farine grezze per far sì che anche il malato oncologico possa mangiare con tranquillità i nostri prodotti. Quindi l'artigiano italiano sta cercando in tutti i modi di intervenire nella salute dell'essere umano.
0: Ma la domanda fondamentale di tutto questo è che va tutto bene, è tutto giusto, ma è buono.
1: È buonissimo.
0: E
1: Allora,
0: poi.
1: vi invito il 15, poi vi manderò la convocazione per essere lì presenti. Vi invito ad assaggiarlo ed è buonissimo, non buono, buonissimo. Riuscirete a mangiare 300 grammi di pagnotta e non sentirsela. E
0: Va bene, accettiamo
1: soprattutto
0: la
1: non è destra.
0: sfida, Emma Brunella.
1: Sì,
0: Sfida accettata, io e Gis ci stiamo.
1: lo mangerete con un filo d'olio d'oliva e voi sapete bene che questo legame previene cancro e tumore del 37%, mangiato nel tempo già a partire dal bambino di soli un anno.
0: E poi pane
1: Quindi
0: e olio
1: iniziamo
0: in Puglia è
1: ad
0: un legame indissolubile. Grazie ad Emma Prunella, non vediamo l'ora di
1: educarlo.
0: assaggiare
1: Grazie a voi.
0: il suo
1: Vi
0: pane.
1: aspetto il 15.
0: Ci saremo.
1: Grazie.
0: E noi quando
1: Grazie.
0: torniamo parleremo della nuova stagione di prosa e musica del Teatro Fusco.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Spot.
4: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su

0: residenceblubay.com.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Radio Cittadella, siamo radio, in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
6: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: eccoci qui in onda su canale 94 per chi ci guarda dalla TV e in radio sui 96.5, ma anche in streaming sui nostri siti. Io vi ricordo che se avete segnalazioni potete scriverci una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure inviarci un messaggio WhatsApp al 339-680-6868 e noi vi ascolteremo e cercheremo di capire anche, insomma, se che cosa è successo, mi metteremo in contatto con chi di dovere. Allora, adesso noi parliamo della nuova stagione di prosa e musica del Teatro Fusco di Taranto, che è stata presentata ieri da Puglia Cultura in collaborazione con il Comune di Taranto, e, per capire chi c'è, quando fare la campagna abbonamenti, se finalmente ci sono nuovi abbonamenti e tutto il resto, lo facciamo attraverso il nostro servizio. 17 appuntamenti e una proposta artistica eclettica che attraversa i grandi interrogativi della contemporaneità. Il Teatro Comunale Fusco di Taranto svela la nuova stagione 2026-27 promossa da Comune insieme a Puglia Cultura. 10 titoli di prosa e 6 grandi concerti, ha sottolineato Michelangelo Busco, direttore del teatro. I classici immortali di Shakespeare, Brecht ed Edoardo De Filippo incontrano la scrittura cinematografica di Gabriele Muccino, Indagine politica di Stefano Massini su Vladimir Putin e L'ironia malinconica di Diego De Silvia.
1: Crediamo di aver fatto un lavoro accattivante, ma la cosa più interessante di questa stagione è che proponiamo per la prosa la terza replica. Viste le richieste importanti che abbiamo avuto negli anni passati, cerchiamo di soddisfare il nostro pubblico aggiungendo una data alle repliche che vengono fatte normalmente della stagione di prosa.
0: Una scelta logistica culturale forte, moltiplicare gli spazi e i tempi per rispondere a una domanda di teatro che a Taranto ha letteralmente polverizzato i vecchi record, registrando costanti tutto esaurito, ha detto Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture.
2: E gli abbonati e gli spettatori possono soffrire di una replica in più per tutti gli spettacoli, e questo è il modo più tangibile per far vedere come Taranto sta crescendo.
0: Accanto alla prosa, la musica costituisce un itinerario sonoro dal respiro internazionale, dall'acid jazz ed energia funk dei britannici Brand New Avis all'eleganza raffinata di Tosca con il suo progetto femminile, passando per Chiara Civiello e i 50 anni di carriera di Teresa Di Sio. La compagnia abbonamenti partirà il 14 luglio con prelazione per i vecchi tesserati, da settembre spazio ai nuovi abbonamenti e i biglietti singoli, acquistabili anche online con ampie agevolazioni e riduzioni mirate per gli under 30, gli studenti e gli over 65. E allora, gli abbonamenti non hanno cambiato prezzo, è rimasto sempre quello, è rimasto invariato, così come il costo dei biglietti. Dall'1 settembre chi vorrà fare il nuovo abbonamento lo potrà fare, ci saranno più possibilità rispetto agli altri anni. Ma noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Buongiorno Taranto. Io ringrazio Gis Nicoletti in regia e vi saluto e vi auguro una buona giornata. Restate con noi per sapere tutte le informazioni, per conoscere quello che accadrà di noi. Ecco, sembra un po' plateale questa cosa, ma in realtà è vero, alle 14 col nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: sacco di Night Live. Le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live. I più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo. Night Live. Ogni giovedì dalle 22 la più bella musica dal vivo è Night Live. Night Live su Cittadella alla radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
3: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
2: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.

0: altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
1: No, è un piccolo gruppo di due.
0: Com'è Superman?
1: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire.
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
7: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
8: Bonnie, c'è un pacco per te!
6: Oh, grazie, grazie!
9: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
10: Estinzione, non di nuovo!
11: Bonnie, tempo schermo finito.
6: Ok.
12: Dobbiamo parlare, tablet.
13: Ti prego, chiamami Lily.
12: Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie.
13: Sì.
12: Ma poi tu rovini tutto.
13: Capito.
12: Non mi stai neanche ascoltando.
13: Io sono sempre in ascolto. Vedi?
9: Allora ascolta, io e i giocattoli.
13: Ora, in spagnolo.
9: Con los gemelos Jordan. Allora,
14: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
18: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
11: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
11: Si chiama poncho. Forchi.
15: Oh! Chi vorrebbe un pennarello marrone?
20: Alt! Chi va là?
21: Wow, wow, wow! Vengo in pace!
20: È passata una vita, cowboy!
13: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
20: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody!
13: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
22: Hai un amico!
20: Ci servono rinforzi!
23: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
24: Basti solo ricordare che
15: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
23: Bas, tu resta qui. Io vado con loro. Credi che non sia in grado?
20: Bel poncho.
25: È bello che hanno ricominciato a litigare.
26: Puoi dirlo forte.
27: Io in smart working mi trovo veramente bene.
28: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
29: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo! Ci senti, Bimbo?
30: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
28: Con chi?
30: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.

0: sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
1: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
2: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
3: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
2: Ah, avete lavorato insieme?
3: Pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
0: È alla buon'ora!
1: Che a buon'ora cosa?
3: Aspetta che devo pure pisciare.
4: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
0: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
4: Rimpiange l'ufficio?
5: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
6: Scusa, Bertrand, Francia, come ho chiamato smart working?
7: Teletravail.
1: Teleghi?
0: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
2: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
8: Nonna, gli esseri umani sono davvero gli animali più pericolosi sulla Terra.
9: La nave! Sto vedendo dritto verso di noi!
10: Chi di voi si offre volontario per avventurarsi nell'ignoto? E salvare l'isola dal giorno del giudizio?
8: Aspetta!
11: Hai chiamato un taxi, sali, ragazzo!
12: Rufus se n'è andato!
10: Ma non è quello che non sa nuotare?
8: Non mi serve nuotare, sono veloce sulla terraferma!
13: Sì! Gli umani vivono sulla terraferma!
14: Una bestia che mi renderà ricca!
8: Come faccio a tornare a casa? Nessun animale viene lasciato indietro!
11: Rapporto per la battaglia, Rufus!
8: È ora di agire!
7: Ho trovato qualcosa. Nel negozio.
15: Ok. Cos'hai trovato?
7: Un posto. Ho trovato un posto.

0: notte.
1: C'è nessuno?
0: Papo, puoi sentire che te?
1: C'è nessuno qui?
2: Lo so che sembra assurdo, ma devi credermi, è gigantesco laggiù.
3: Non sto dicendo che non ti credo.
2: Ok, tornerò con delle prove.
4: Bene, stai filmando?
5: Sì.
4: Seguitemi.
6: Clark, che posto è?
4: È quello che cerco di capire. Vengo qui tutte le notti e ne ho esplorata solo una minima parte. Ok, ora lentamente.
7: Tiratemi su, tiratemi su!
4: Cosa vedi?
2: Tutte quelle stanze le ha costruite quel posto. È come un labirinto che va avanti all'infinito. A volte ho paura di perdermi.
3: Clark, mi senti? Non capisco. Che cos'è?
7: Sì!
2: È bellissimo, non è vero?
3: C'è qualcuno?

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

0: Cittadini di Lama in protesta perché nella borgata della città di Taranto mancano ancora i servizi essenziali come la fogna. Intanto l'assessore regionale al lavoro di Sciascio a Taranto è intervenuto sui fondi per le imprese e sullo spazioporto di Grottaglie. Ancora questa mattina presso la Camera di Commercio di Taranto sono state presentate delle opportunità per i lavoratori in cassa integrazione, opportunità che derivano dal Just Transition Fund CIG. Intanto a Lizzano ancora persiste la problematica relativa alle code degli utenti presso l'ufficio postale che per attendere il loro turno restano per molto tempo sotto il sole. A tra poco.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: 3.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
1: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
0: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici: il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
2: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte collaborando con le istituzioni, però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
0: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
3: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
4: Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'assessore regionale al lavoro Eugenio Di Sciascio sui fondi alle imprese sullo spazio porto di Grottaglia.
5: Assessore, oggi le aziende e le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi JTF, quelli dei mini PIA sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
6: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
5: Quali saranno gli importi di questi fondi?
6: In questo momento non possiamo dare una cifra esatta, perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
5: Ci sono voci che dicono che il progetto spazio porto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
6: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti nella maggior parte delle nazioni del mondo sono degli aggregatori di competenze in questo momento. E quindi da questo punto di vista la Regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sulle quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli. Perché l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà. E quindi è importante capire anche, nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro, che potrebbero essere disponibili peraltro, che sia un progetto fattibile

0: breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti diciamo, rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
1: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
0: È chiaro che diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, darle anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
1: Nel prossimo servizio torniamo a parlare del Medimex.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consiliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro, soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo Per, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di Per ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: Il disavanzo sanitario e le criticità nelle assunzioni del personale potrebbero compromettere l'apertura del nuovo ospedale, il San Cataldo. A sottolinearlo il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe.
3: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. E l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
4: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
3: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
4: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese.

0: inutili, spese in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: Intanto gli albergatori di Taranto si preparano ad accogliere i visitatori in vista dei Giochi del Mediterraneo.
2: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei Giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie Halal Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
3: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
2: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
4: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
2: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
5: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
2: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
5: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
2: Nella braceria niente maiale durante i giochi del
5: lo toglieremo.
2: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
1: Andiamo ora a Lizzano, dove il Partito Democratico si rivolge agli organi competenti affinché intervengano per dare risposte ai cittadini che sono costretti a stare in fila, a fare la coda davanti all'ufficio postale sotto il sole.
6: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni, a maggior ragione.

0: Chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
1: Ed ora la cronaca nera con due arresti, uno per maltrattamenti in famiglia, l'altro per droga.
0: I carabinieri di Pulsano sono stati allertati nel cuore della notte da una ragazza che stava assistendo ad una violenta lite tra suo padre e la moglie. Il 47enne sarebbe arrivato a minacciare la donna, distruggendo su pelletti gli arredi presenti in casa e danneggiando con un coltello l'auto della moglie. I militari sono riusciti a ricostruire gli ultimi tempi, caratterizzati a quanto pare da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso consumati anche alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. I carabinieri hanno dunque rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver priva di matricola, oltre a due scatole contenenti cartucce calibro 22. Intanto la polizia ha sorpreso uno spacciatore di 36 anni con precedenti a carico che, per muoversi speditamente in città ed incontrare gli assuntori di droga, utilizzava un monopattino. Durante la perquisizione nella cucina della sua abitazione è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento della droga e due coltelli ancora sporchi di hashish. In un foro ricavato nel muro esterno della finestra del bagno è stato trovato un involucro con una trentina di dosi di hashish. L'uomo è stato arrestato.
1: È stata presentata l'edizione 2026 di Scacco Dato, si tratta di un torneo per praticanti avvocati.
2: Decima edizione di Scatto Datto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
3: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
2: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
4: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni. Comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo e dai nostri dominus.
1: Torniamo a parlare ora del Festival della Poesia dedicato ad Isabella Morra.
5: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
6: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto. anche i poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce.

0: che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il Gothic Dark.
1: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
2: Ma allora, io personalmente più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, a portare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
1: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
3: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
4: Verrà presentato oggi in via Pentita nella città vecchia di Taranto, presso la sede di Taranto, della Fondazione Taranto 25, il libro di Carla Dedola. Le anticipazioni in questo estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto a cura della collega Annette.
5: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
6: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
4: Intanto è nel pieno la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Festival.
1: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
7: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, a rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
8: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
4: Apriamo la pagina sportiva con il primo servizio sul Taranto Calcio firmato da Francesco Friuli. Sentiamo.
9: Il Taranto ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale contro la decisione del giudice sportivo relativa agli incidenti avvenuti al termine della finale playoff del 14 giugno scorso a Massafra. La società sostiene di voler far valere il proprio diritto di difesa e chiede un nuovo esame dei fatti nel rispetto dei principi di equità e imparzialità. Nel comunicato il club rossoblu rende noto anche un passaggio particolarmente delicato. A causa delle sanzioni disciplinari conseguenti agli eventi contestati, al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la prossima stagione 2026-2027. Resta aperta tuttavia la possibilità di percorrere nuove strade normative e tecniche attualmente allo studio della dirigenza. Parallelamente il Consiglio di Amministrazione e la proprietà sono impegnati in una profonda riorganizzazione societaria. Tra i principali dossier aperti figurano la chiusura del bilancio 2025-2026, il completamento dell'iter per la partnership pubblico-privata relativo allo stadio Erasmo Iacovone e la definizione del progetto sportivo per la prossima stagione, con valutazioni ancora in corso sulla categoria di partecipazione, sullo staff tecnico e sugli investimenti futuri. Sotto questo profilo, anche se in maniera non ufficiale, Danilo Pagni dovrebbe rimanere come direttore sportivo, mentre invece ci dovrebbe essere l'addio a Ciro Danucci. Nel finale del comunicato il Taranto ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto e ribadisce l'impegno a garantire alla città una rappresentanza calcistica all'altezza della sua storia, promettendo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
4: Chi sarà il prossimo allenatore del Taranto? Francesco Friuli nel prossimo servizio presenta una rosa di papabili.
9: Questione mercato allenatori, il Taranto sta lavorando a stretto giro per individuare la guida tecnica della squadra per la stagione 2026-2027. Il progetto è quello di ottenere un'immediata promozione in Serie D, oppure nel caso si dovesse percorrere la strada tortuosa al momento del ripescaggio, che potrebbe variare, come da comunicato della società, soltanto per cause differenti rispetto all'attuale normativa, disputare un campionato di vertice nella stessa quarta serie nazionale. Per questo motivo si sta muovendo su un profilo che possa essere adatto sia all'eccellenza che alla Serie D. Le novità di giornata hanno portato a un incontro tra il tecnico Farina e il Gladiator. Le parti non sembrano orientate verso una rottura, anche se si sono prese alcune ore di tempo per riflettere su determinati dettagli. Sullo sfondo resta quindi la possibilità di arrivare ad altri nomi. In questo momento la necessità del Taranto è di chiudere la scelta entro questa settimana e potrebbe portare a un'offerta importante per uno degli allenatori conosciuti dal direttore sportivo Pagni, che è in odore di conferma. Si tratta di Gaetano Auteri, reduce dall'ultima esperienza con il Benevento tra le altre. Il tecnico accetterebbe di scendere di categoria soltanto di fronte a un'offerta economica importante e una piazza prestigiosa, e Taranto potrebbe rappresentare entrambe le condizioni. Per quanto riguarda invece Ciro Danucci, la distanza tra le parti appare sempre più marcata. Si può considerare quasi un ex allenatore del Taranto e sembra destinato ad una rottura definitiva nelle prossime ore.
4: Concludiamo ora con il tennis.
9: Il Circolo Tennis Taranto ha dato il via al secondo memorial per ricordare Pinuccio Graniglia, ex presidente del CONI Taranto, recentemente scomparso. Un torneo di tennis a livello nazionale con ambizione per diventare internazionale nel prossimo anno. Questo è il pensiero da parte del numero uno del Circolo Tennis Taranto, Michele Di Campo.
10: Diciamo che questo omaggio che il Circolo Tennis ha deciso di fare a Pinuccio Graniglia già dall'anno scorso in occasione del primo anniversario della morte è stato deciso dal Consiglio Direttivo proprio per tutte le attività che Pinuccio ha fatto non solo per il tennis, ma in generale per tutti gli sport, dai più seguiti del calcio fino agli sport minore, perché era un appassionato in generale di tutti gli sport, oltre che ovviamente del tennis. Quindi un giusto ricordo che abbiamo voluto fare con la nostra associazione, che ha trovato un bel riscontro, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diversi giocatori che ci hanno consentito di vedere dei belli incontri già dalla seconda settimana, e quest'anno lo spettacolo sarà di pari livello, quindi invitiamo tutti gli amanti di questo bellissimo sport a venire in settimana a seguire gli incontri.
11: Ecco, lo sport è vita, era il libro che aveva presentato proprio al Circolo Tennis. Noi abbiamo voluto riproporvi quelle immagini perché poi alla fine no, era questo il senso, legare il suo amore per, sì, per i tanti sport, no, ce l'aveva anche per il tennis in particolare, questo lo dobbiamo dire, certo. Non ci nascondiamo dietro il dito, però proprio questo amore, questa voglia di raccontare ai nipoti e a tutti quanti, no, quello che l'importanza sportiva, il rispetto, insomma, di quello che è, insomma, ci tenevamo, ecco, in particolar modo a farvi rivedere queste immagini che sono del 2021, di 5 anni fa. Erano queste immagini, sto andando a memoria, Presidente, mi perdoni se ogni tanto...
10: Sì, però... sì, assolutamente, assolutamente, ha ragione, diciamo che...

0: La sua grande forza, e noi per questo ci teniamo anche a ricordare, è stata la grande voglia di credere vivamente nello sport, nell'aggregazione, nell'insegnamento che poteva dare in generale a tutti i ragazzi. Voglio ricordare che fin dalla giovane età Pinuccio ha accompagnato le squadre dei nostri ragazzini emergenti nelle varie competizioni, quindi credeva molto in generale nello sport, nella formazione che poteva dare ai ragazzi e quindi agli uomini del domani. Quindi l'insegnamento proprio dello sport che lui ha espresso nel suo libro, noi abbiamo voluto ricordarlo con questo evento sportivo.
1: Evento sportivo, persone che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, mi diceva Presidente, insomma, spieghiamo chi ci sarà.
0: Allora, l'evento quest'anno sarà di portata comunque nazionale. Abbiamo dei giocatori più alto in classifica e un 2-1 che arriverà da Roma. Vuol dire che per chi magari non è molto ferrato in termini di classifiche sportive.
2: Termina qui il nostro telegiornale, vi ricordo come di consueto la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse all'indirizzo mail segnalazioni@cittadelatv.it oppure all'indirizzo al numero, scusate, WhatsApp 339-6806868. Dopo il TG, oltre la notizia, oggi sarà a cura del direttore Enzo Ferrari che si occuperà della situazione politico-amministrativa al Comune di Taranto. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata a voi.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto proteggere.
0: Sono delle persone.
1: No.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi.
1: Capisci quello che dice?
0: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
3: Che mi sta succedendo?
4: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
5: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Buon pomeriggio, questa è la nostra rubrica dopo il TG, il nostro approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il nostro telegiornale. Ospite questo pomeriggio l'assessore Francesco Cosa, assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto. Con l'assessore parleremo innanzitutto dell'attività più recente, cioè l'Hub operativo per lo sviluppo economico, del quale l'assessore è coordinatore, poi ci spiegherà quali sono gli obiettivi di questo tavolo e quali sono appunto le azioni che si stanno compiendo. Ma con l'assessore non ci faremo sfuggire l'occasione di parlare della situazione politica generale del Comune, perché è proprio di oggi un comunicato molto interessante, diciamo, del gruppo PER al quale ovviamente l'assessore fa riferimento, del quale è uno dei degli elementi di maggiore spicco. E parleremo poi delle polemiche di questi giorni sui giochi del Mediterraneo, con l'intervento di Milena Gabanelli che ha suscitato forti critiche. Insomma, avremo modo di fare una panoramica completa, seppur sintetica, su quella che è la situazione politica ed economica della città. E allora, assessore, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, cos'è questo Hub operativo per lo sviluppo economico della città?
1: Questo hub nasce a seguito di una manifestazione di interesse fatta dall'amministrazione comunale e dalla direzione sviluppo economico, che ha, diciamo, l'ambire di voler varare un vero e proprio piano strategico della città di Taranto, facendo sintesi con tutte le realtà territoriali che molto spesso fanno delle attività anche eccellenti, però ognuno per proprio conto. A questa manifestazione hanno aderito enti di ricerca pubblici e privati.
0: Ecco, li voglio leggere: l'Università di Bari, Tecnopolo, Directa Lab, Orma Lab, TAC Loop, Link, Naps Lab, Key Consulting, Consorzio Meditech Mediterranea e MedisD.
1: Sì, medici, sì. Sono tutti enti di ricerca, ovviamente l'UNIBE, il Tecnopolo di natura pubblica e tutti gli altri enti di ricerca privati che hanno delle grandissime competenze, perché io ritengo che per fare sviluppo economico dobbiamo rapportarci, parlo come amministrazione comunale, con soggetti importanti con i quali varare una vera e propria strategia, ovviamente con il supporto del nostro dirigente e dello staff della direzione sviluppo economico, che ovviamente è impegnata su tanti fronti la direzione. Per parlare di sviluppo economico abbiamo voluto alzare l'asticella e farlo con persone con grandissime competenze.
0: Avete discusso di come accompagnare le start-up nel percorso di sviluppo delle piccole imprese.
1: Allora, abbiamo parlato innanzitutto di partire dalla conoscenza della città di Taranto e grazie alla collaborazione con Camera di Commercio abbiamo acquisito tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico della città di Taranto. Quindi la Camera di Commercio ci ha fornito i dati di tutte le aziende, i codici Ateco, i numeri dei dipendenti, i fatturati, le aziende attive, le aziende inattive. Quindi faremo una vera e propria fotografia della città di Taranto e di lì capire anche gli assi sui quali spingere, gli assi che vanno bene. Quindi partendo dall'analisi, grazie a questo gruppo di lavoro, a questa cabina di regia, saremo in grado poi anche di accompagnare il sistema produttivo locale verso le tante risorse che la Regione Puglia piuttosto che l'Europa mettono a disposizione, che molte volte non atterrano in maniera puntuale sul nostro territorio. Ovviamente un tema trattato è anche quello di come far diventare le start-up, che voglio dire ormai si stanno strutturando nella città di Taranto, perché tante sono le start-up che si affacciano al territorio, farle diventare strutturate, cioè delle vere e proprie aziende. Perché molte volte anche le start-up nascono ma poi finiscono le risorse messe a disposizione e muoiono. Anche lì bisogna strutturarle. Ovviamente il passo successivo a questa analisi sarà quella di coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi associazioni di categoria, reti di professionisti, tutto il territorio tarantino, insieme al quale lo sviluppo economico vuole avere la regia, come giusto che sia, perché noi siamo equidistanti nei confronti di tutti.
0: Ha parlato di mettere a terra, no? E a proposito di questo concetto, che è fondamentale, perché a Taranto stanno piovendo tanti fondi europei, circa 2 miliardi di euro complessivamente. Però spesso, proprio da questi studi, abbiamo raccolto il disagio dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, che dicono: va bene, tutti questi soldi, però qui a Taranto sta rimanendo ben poco. Dal suo osservatorio, è fondata questo disagio delle piccole e medie imprese tarantine?
1: Allora, è fondato, però voglio dire che quando io sono andato in Regione Puglia a lamentare il fatto che molti bandi, diciamo, non potevano essere utilizzati, escludevano in partenza, e dalla Regione Puglia mi hanno fatto vedere che tutto il partenariato aveva sottoscritto quei bandi, quindi questo, diciamo, è un limite che ha caratterizzato il nostro territorio, motivo per il quale io, insieme, diciamo, a questa cabina di regia, abbiamo voluto invertire proprio il modus operandi e l'approccio con la Regione Puglia. Cioè, se il territorio ha una vocazione che in questi anni non è stata sfruttata, diremo alla Regione di fare dei bandi in relazione alla diversificazione territoriale, tant'è vero che tra l'altro il sindaco proprio nei giorni scorsi ha scritto alla Regione Puglia, all'assessore Di Sciascio, per far inserire dei nuovi codici Ateco che erano stati trascurati nelle misure dei PIA, dei mini PIA, dei JTF.
0: È un'altra questione, appunto, quella dei PIA e mini PIA.
1: È un processo inverso, direttore, cioè le cose si fanno prima che i bandi escano, quindi noi stiamo proprio analizzando il territorio per dire in maniera preventiva la Regione quali sono le richieste, diciamo, del territorio, perché molti bandi non li riusciamo a catturare, a intercettare, perché abbiamo poche imprese culturali e i bandi ad esempio sulla cultura sono tantissime, perché il territorio si basa soprattutto su associazioni o su enti del terzo settore che non hanno magari, no, la strutturazione.
0: Assessore, per qua mi chiama, mi invita a fare la domanda. Però a Taranto non abbiamo neanche l'assessore alla cultura.
1: Beh, abbiamo il sindaco che ha la delega alla cultura. Tra l'altro il sindaco ha delegato proprio un vero e proprio tavolo della cultura dove sono stati fatti degli stati generali. Comunque, al netto della mancanza di una delega, di un assessore che magari è più libero rispetto al sindaco, c'è proprio un team di persone che sta lavorando. Ovviamente noi siamo al primo anno di amministrazione e stiamo iniziando un percorso partendo con la squalifica, diciamo, parlando in maniera calcistica, siamo partiti in classifica con meno 10, quindi dobbiamo arrivare ad abbattere la penalizzazione e poi ripartire, ed è quello che stiamo facendo in tutti i settori, non soltanto nella cultura, anche nello sviluppo economico.
0: A proposito di penalizzazioni, forse è stato troppo penalizzante quell'articolo di Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, perché ha accusato la struttura in genere di aver speso tanti soldi, insomma, tanti costi per sostenere questi giochi, e alla fine conclude dicendo: troppa roba per Taranto, dice sostanzialmente, quei soldi andavano spalmati o per tutta la regione, e dice poi non è giusto che a Taranto tutti questi impianti sportivi quando nel mezzogiorno ce ne sono pochissimi, la media di impianti sportivi per città è molto bassa.
1: Onestamente sono rimasto molto amareggiato, perché conosco il valore culturale, il valore giornalistico della Gabanelli, che però in questa circostanza ha detto delle gravi inesattezze che hanno mancato di rispetto alla città di Taranto. Ovviamente i giochi del Mediterraneo, oltre a rappresentare una manifestazione importantissima nello scenario internazionale, non è vero ciò che ha detto, che verranno atleti anche di secondo livello, perché da quello che ci risulta effettivamente verranno atleti molto importanti, ad esempio nel nuoto, quindi nella piscina, nella nuova piscina verranno atleti anche di fama internazionale, ma anche in altre discipline. Ovviamente il cuore dei giochi del Mediterraneo è quello di aver dotato la città del Mediterraneo, e in questo caso la città di Taranto, di un'impiantistica sportiva che non può far bene. Quindi la Gabanelli che cosa vuole? Soltanto la grande industria che va a penalizzare la città? Una volta che finalmente si è deciso di investire nella nostra città anche per diversificare, perché la corretta gestione degli impianti sportivi creerà anche un indotto economico da effetto moltiplicatore che potrà anche creare degli spazi nuovi dal punto di vista della ricettività, piuttosto del turismo sportivo, piuttosto anche dal punto di vista delle scienze motorie, quindi anche in ambito sanitario, anche per essere un attrattore nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Sicuramente tutta l'impiantistica che arriverà a valle dei giochi del Mediterraneo è un grande salto di qualità per la città di Taranto, per la regione Puglia, ma anche per il Mediterraneo, perché noi siamo il fiore all'occhiello del Mediterraneo.
0: Come città ci stiamo preparando adeguatamente?
1: come città ci stiamo preparando.
0: Perché sta un po' di affanno, no?
1: Ovviamente anche questo dobbiamo sfatare la semplicità che passa nella città di Taranto. Cioè noi stiamo gestendo come amministrazione comunale, come comitato internazionale, come comitato di gestione dei giochi del Mediterraneo, una roba mai vista non soltanto nella città di Taranto ma anche in tante città del sud Italia ma anche dell'Italia. E devo dire che dal punto di vista strutturale gli impianti sono quasi finiti, quindi voglio dire, oltre all'ottimo lavoro che ha fatto Massimo Ferrarese, l'amministrazione comunale ha supportato tutti gli impianti sportivi, dove non era semplice coordinare le attività. Ad esempio, uno a caso sul campo di Regalta, abbiamo dovuto avere delle interlocuzioni importanti con la Mediterranea, quindi abbiamo agevolato il commissario da tutti i punti di vista. Abbiamo anche fatto già le gare per la gestione degli impianti, quindi ancora prima che gli impianti siano finiti, già l'amministrazione comunale in maniera puntuale sta pensando al dopo.
0: Questo sarà fondamentale
1: del Mediterraneo,
0: perché altrimenti avremo
1: sarà
0: fatto...
1: fondamentale. Stanno arrivando anche diverse manifestazioni di interesse. Quindi voglio dire, il messaggio è che la città di Taranto ha una complessità mai vista prima d'ora nella gestione di tanti lavori pubblici, di tanti eventi, le BRT piuttosto che il piano urbanistico generale, il rischio idraulico, tanti lavori pubblici, voglio dire, tanti palazzi storici, piazza Castello, a breve partirà piazza Fontano, il palazzo Trollo lo abbiamo ultimato da poco, casa Paisiello piuttosto che il palazzo Carducci. Quindi la mole di lavoro alla quale è sottoposta l'amministrazione
0: abituati.
1: Comunale e su tutto il sindaco di Taranto, non eravamo abituati, ma non lo sono abituati neanche i sindaci, diciamo, anche dell'Italia,
0: di
1: perché
0: altre grandi città
1: è ciò
0: italiane.
1: Che accade. Io sto raccontando in maniera veloce solo una parte, ma c'è tanta altra roba.
0: Intanto si è aperto un fronte polemico per le vicissitudini del dopo Medimex, cioè l'assenza di navette. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi. Direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio, nel quale parliamo anche dell'intervento politico di stamattina della lista per la quale fa riferimento l'assessore Cosa.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
0: E allora Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del vice sindaco.
1: Vabbè, è ovvio che la cosa più facile è chiedere le dimissioni di chi che sia, oggi di Mattia Giorno, del vice sindaco, domani di Francesco Cosa, dopodomani del sindaco stesso. Non è un modo di fare politica che ci appartiene. Premesso che il Medimex è stata l'ennesima occasione di riscatto della nostra città, perché in quei giorni Taranto era in festa, i residenti erano contenti, al netto delle limitazioni solo per i due giorni di festa sulla rotonda del concerto tra l'altro con artisti di fama internazionale. Purtroppo la questione delle navette è stato un errore, diciamo, di carattere dirigenziale, nel senso che i lavoratori che erano stati interpellati su base volontaria, stranamente, non sappiamo i motivi, hanno dato forfè. Il CDA, in questo caso di Kima Mobilità, aveva dato un preciso obiettivo al direttore generale, il quale si era fatto carico, come accade in una pubblica amministrazione, la giunta fa un atto deliberativo, i dirigenti lo attuano. Noi fino alla mezzanotte di quel giorno non eravamo assolutamente al corrente di questo disguido, perché se avessimo saputo che i lavoratori interpellati su base volontaria, che erano disposti a fare, a proseguire il turno, quindi a garantire il servizio navetta, avremmo gestito tranquillamente la cosa. Purtroppo nessuno ha avvisato né il CDA di Amat, né gli assessori a ramo, piuttosto che il vice sindaco, quindi davvero siamo rimasti anche noi increduli nel scoprire questo evento, che poi diciamo è stato anche enfatizzato perché tanta gente aveva parcheggiato nella caserma Mezzacapo, quindi sono arrivati.
0: Però è un disservizio che non è, e speriamo che non si ripeta in occasione del giorno del Mediterraneo.
1: Noi faremo tesoro di questo sicuramente.
0: E la vostra posizione politica? Voi insomma le elezioni provinciali non le avete digerite bene, la mancata elezione di Gianni Tartaglia forse ha suscitato un po' di scompensi.
1: Sicuramente Gianni Tartaglia era una delle migliori figure che poteva esprimere il Consiglio Comunale, perché ha davvero un ottimo curriculum, un dirigente scolastico, quindi aveva delle competenze specifiche. Ovviamente ci sono state scelte individuali di alcuni consiglieri che hanno ritenuto sostenere consiglieri candidati che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione, e questo di fatto ha indebolito la lista di Patto Ionico, perché poteva eleggere che era la nostra lista, poteva eleggere benissimo quattro persone. Quindi
0: un'ultima cosa,
1: però il sindaco ieri l'abbiamo incontrato, massima fiducia nell'operato del sindaco, e questo è quello che è emerso, è importante.
0: Avete posto un paletto, stop al passaggio di consiglieri in maggioranza se non all'interno di partiti e gruppi già strutturati.
1: Mi pare ovvio, è facile fare i passaggi da una coalizione all'altra e salire sul carro del vincitore, ma in generale sono tante le voci che corrono. Ovviamente chi vuole sedere tra i banchi della maggioranza è ben accetto, purché faccia delle scelte nette, perché i consiglieri che vogliono passare, fino a ieri, oltre ad essere responsabili di quelli che ci hanno fatto partire con la penalizzazione, sempre calcisticamente parlando, voglio dire, erano candidati con liste che hanno appoggiato un altro candidato sindaco, quindi se vogliono aderire a gruppi della maggioranza ben venga, perché è giusto che questo accade se uno vuole impegnarsi per far progredire la propria città, ma questi consiglieri fino a ieri, fino all'altro giorno, attaccavano lo stesso sindaco piuttosto che i gruppi consigliari. Noi abbiamo detto soltanto che si deve fare chiarezza innanzitutto in maggioranza, perché noi siamo una parte della maggioranza. Io vorrei capire cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa Unire, cosa ne pensa Con. Io espresso come lista per soltanto la mia opinione, quindi ho detto ben vengano, però va discusso in maggioranza, come
0: e quindi non, per costituire gruppi autonomi per poi chiedere l'assessorato all'interno della giunta.
1: Anche questo voglio dire, anche questo sicuramente è un vecchio metodo che ha portato alla rovina di tutti i sindaci della precedente amministrazione, quindi questi modelli negativi che hanno portato soltanto tanta sfortuna a Taranto devono essere messi da parte. Il sindaco ha bisogno di essere sostenuto, abbiamo bisogno di lavorare come giunta e come consiglio comunale, abbiamo bisogno di responsabilità condivise, come abbiamo scritto nel documento, e di unitarietà di intenti, perché la città non è la nostra ma è di tutti noi.
0: Abbiamo concluso, magari poi un'altra volta parleremo dei complicati rapporti col PD, va bene, tra il sindaco e il PD.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Here we go. Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno, su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
2: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. Un ben ritrovati a tutti voi che insomma siete qua per ascoltarci, per vederci, per scriverci al 339-680-6868. Parleremo delle bellezze del nostro territorio, degli eventi, delle manifestazioni, di tutto ciò che accade in tutta la Puglia e la Basilicata, perché ci seguite dal canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Scrivetemi al 339-680-6868. Se volete intervenire in diretta potete chiamare il numero 099 47 30.

0: 50 144 oppure scriverci una mail a redazione@radiocittadella.it. Gisberto Nicoletti alla regia della parte tecnica, l'ho già salutato? Sì, sì, sicuramente, perché senza di lui, senza la nostra regia, senza la parte tecnica non possiamo, non saremmo in onda, quindi un grande, grande, grande lavoro e un grande grazie ai nostri esperti. Detto questo, partiamo con la New Hit.
1: Cittadella, Cittadella, New Hit.

amici, questa è Cittadella, la radio Cittadella, la TV, canale 94, siete sintonizzati su 96.5 FM, in streaming sul sito radiocittadella.it, sulle frequenze del DAB Plus Radio Cittadella e ovviamente 96.5 FM. Gisberto Nicoletti alla regia, la parte tecnica, Annette al microfono, ci state ascoltando, tra pochissimo partiremo con le interviste con i nostri ospiti, restate qua perché ci saranno tanti ospiti incredibili anche oggi. E adesso noi facciamo così, ci ascoltiamo ancora un pezzo, va bene amici? Ci ascoltiamo questo che è Mike Towers, Una Namase, il pezzo ce lo sentiamo, mi raccomando restate con noi, siete su Cittadella, la radio Cittadella, la TV.

0: e Mike Towers, una namas, amici. Adesso facciamo una breve pausa e ci rivediamo tra poco.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Grande musica. Cittadella Visual Radio TV. Your radio.
2: Spot. Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: DAB Plus, Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
9: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: caro amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia, alla parte tecnica. E adesso, quando vogliamo parlare di tradizioni, dei nostri riti, delle nostre cose, io chiamo sempre il nostro caro, adoratissimo professor Antonio Fornaro, che è qui al telefono con noi. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito. Chiedetemi quello che volete sapere e ve lo dico.
0: Ah, allora, io so che domani sarà la festa, diciamo, di San Giovanni. San Giovanni è molto importante, un santo molto importante per noi, e ci sono diversi riti, diverse cose. Particolarmente io sono legata ad un rito che faceva la mia nonna unitamente alla mia mamma, che era quello dell'acqua di San Giovanni con i petali dei fiori da tenere fuori tutta la notte, e poi al mattino dopo noi ci lavavano con questa acqua meravigliosa. Vorrei sapere quanto è importante per noi San Giovanni, quali sono le

0: diciamo, a partire da cosa è iniziato questo processo di adorazione di questo santo e di devozione per i nostri cittadini?
1: Perfetto, allora diciamo che San Giovanni è un santo particolare, perché? Perché è cugino di Gesù, perché la mamma era Santa Elisabetta, cugina della Madonna, e quando Santa Elisabetta era incinta la Madonna andò a dire che anche lei era incinta. San Giovanni è stato colui che ha battezzato Gesù nel fiume Giordano, quindi, ed è il discepolo prediletto. Ed è tanto prediletto che nella Chiesa Cattolica generalmente il santo viene festeggiato nel Dies Natalis, che è quello della morte. Invece per San Giovanni Battista, per San Giuseppe e per San Paolo si festeggia sia il giorno della nascita che della morte, per cui oggi, cioè domani, noi andiamo a festeggiare il giorno della nascita di San Giovanni. Invece il 25 di agosto andremo a festeggiare il giorno della sua morte. Sappiamo che fu martirizzato, fu decapitato San Giovanni. A San Giovanni poi sono legate tante tradizioni. Oh, ricordiamo che domani è una delle tre giornate di Forta Stella, come si dice a Taranto, cioè sono giornate particolari durante le quali potrebbero gli influssi astrali essere negativi per alcuni uomini, quindi molta prudenza quando si vanno a compiere dei lavori particolari. Ma dicevo, è molto legato a quello che è il solstizio d'estate. Difatti sono tre i santi che danno significato al solstizio d'estate, e abbiamo il San Vito, che abbiamo festeggiato da poco, domani San Giovanni, e poi San Pietro e Paolo. Sono questi i santi che legano il loro nome al solstizio d'estate, un periodo molto bello nel corso dell'anno, perché è il periodo in cui accadono tutte le cose più belle che l'uomo potrebbe volere, quali per esempio il bel tempo. Da qui nascono poi le tradizioni a cui accennava anche lei poco fa, cioè quella della rugiada di San Giovanni. Sono tutti rituali che si fanno nella notte fra il 23, quindi la prossima notte, e il 24, unitamente al bagno di mezzanotte di San Giovanni, ai fuochi che si accendono. E le nostre nonne recitavano una preghiera quasi svegliandolo San Giovanni, dicevano svegliete San Giovanni, e non vedi che in tuo bosco stanno per entrare delle tempeste. Questi potrebbero spaventare i nostri bambini, cacciali il più lontano possibile. Poi tanti rituali, quali per esempio la previsione di poter stabilire come sarà il futuro marito, ce ne sono tantissimi di rituali, però ci sono anche dei cibi particolari. Le vermicide a San Giovanni, che cosa sono le vermicide a San Giovanni?
0: Gli spaghetti col pomodoro.
1: Fatta con il pomodoro fresco, il basilico, e capperi, acciughe semplici, molto, e olive nere. Non si mangiava il giorno di San Giovanni il secondo, ma si mangiavano le columbre, cioè sarebbero i fioroni che sono tipici proprio di questo periodo. Dobbiamo ricordare che a Taranto è stata grande la devozione per San Giovanni. Infatti, di fronte alla chiesa di San Domenico, dove oggi ci sono le scuole consiglio, c'era il grande monastero con la grandissima chiesa di San Giovanni. Questa chiesa è stata abbattuta nel 1935, ma per nostra fortuna il bellissimo, stupendo, andatelo a vedere, si trova nella chiesa di Sant'Antonio al Borgo. Il primo altare entrando sulla destra è stato recuperato e quindi lo si può ammirare nella sua bellezza. E poi tante altre cose, abbiamo l'arco di San Giovanni, abbiamo gli etti di San Giovanni, e abbiamo addirittura nella tradizione popolare tarantina dei nomi particolari: Giovanni Portafoglio.

0: ma nel portafoglio, lo dice la stessa parola, era un rantrungolo che guardava però con un occhio particolare alcune donne ossee che non mancavano nella città. Ma soprattutto dobbiamo ricordare Sir Juan Barbandid, che era un carrettiere che parlava con il suo asinello. Addirittura un giorno l'asinello si fermò sul ponte e lui lo redarguì dicendo: non si fa questo, altrimenti blocchi il traffico. Tante belle storie che fanno parte di questo nome che grazie. Noi diamo sia a chi si chiama Giovanni e Giovanna, ma anche a tutti, e Gianni e
1: sì.
0: A,
1: grazie
0: Gianna,
1: professore, come sempre, come sempre,
0: diminutivi.
1: Grazie.
0: È tutto questo che io volevo dirvi a proposito di San Giovanni e del culto dei tarantini per San Giovanni.
1: Benissimo, benissimo. Allora, stanotte facciamo l'acqua con i petali e di fiori e poi tutto quanto il resto, quello che ci ha spiegato. Grazie, grazie mille.
0: I fiori particolari che bisogna.
1: Dobbiamo chiudere, professore. Mi dispiace, purtroppo dobbiamo chiudere. Però grazie mille per tutto
0: tante
1: quello
0: cose,
1: che ci racconta.
0: Buona giornata a voi.
1: Un abbraccio, ciao amici.
0: Salve.
1: Che belle queste cose. Linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella, Cittadella. New Hit.

amici, ben ritrovati. Harry Styles, Dance No More, questo è il pezzo, siete Super Decipiamo Taranto. Adesso vi abbiamo avvisato, abbiamo detto che avremmo parlato, vi avremmo raccontato del Mediterraneo Chamber Music Festival.

0: Siamo partiti, sono 10 giorni in totale di concerti tra Pulsano, Taranto e Martina Franca. È iniziato il 21 giugno e durerà fino al 30. La grande musica da camera arriva a Taranto. Io voglio parlarne insieme al direttore artistico Romolo Ludovico Lanza. Ciao Romolo, ben trovato.
1: Ciao, come va?
0: Ciao ragazzi, ciao, vi vedo, bellissimi. Allora, voi mi avete mandato dei video che manderemo adesso per raccontare tutto quello che sta accadendo e di come sta andando il festival. Raccontateci tutto.
1: Beh, benone. Siamo partiti con la prima domenica, il 21, è stato un gran successo, la sala è tutta piena, il pubblico si è divertito tanto. Qui alle nostre spalle abbiamo Ioanna, che è stata una delle protagoniste, la violoncellista del festival, è stata una delle protagoniste della prima serata insieme ad Andrea Scaffardi e a Birk Landas e a Freud Scopperud. E tra l'altro Ioanna suona di nuovo stasera, che è il 23, quindi siamo di nuovo a Pulsano, ci sarà un gran bel concerto e ci sarà da divertirsi, quindi
0: che bello.
2: Ti aspettiamo, noi siamo
0: sì qui. Allora questa sera che ora e dove di preciso? A Pulsano dove?
2: Allora questa sera l'ingresso è alle 19.30 come tutti i concerti al chiostro e siamo di nuovo qui al chiostro del Convento dei Padri Riformati a Pulsano.
0: Bello, bellissimo, ci sarà Joan che suonerà. Io ragazzi, io amo quello strumento, lo amo incredibilmente e quindi vedo questo trio bellissimo. Che musiche ci farà ascoltare? Repertorio personale, inedito o qualcos'altro?
1: Abbiamo suonato la prima sera l'ultimo trio di Brahms, suite italiane di Stravinsky, dei pezzi di Grieg e di Respighi, mentre stasera suoneranno un trio di una compositrice donna austriaca, si chiama Lea Auerbach, che è una compositrice contemporanea molto nota nell'ambiente ed è bello perché nel senso viva, è vivente tra noi ancora, è molto giovane, ha 40 anni, è una compositrice incredibile, scrive della musica fantastica e Ioanna sarà una delle protagoniste di questa musica stasera, quindi...
0: Che bello!
1: Sì.
0: Che bello, posso dire che Ioanna sembra un angelo, proprio una roba bellissima, bellissima.
2: Oh.
0: Sì, Joanne, you are like an angel. It's wonderful watch you when you play your instrument. It's very, very, very wonderful. Bellissimo, bellissimo. Mamma mia, che bello. Chissà come sarà bello ascoltare nel chiostro a Pulsano. E ragazzi, noi in questi giorni ci sentiamo sempre. Domani ci date altre indicazioni, altre cose. Ok, così
2: ne ci trovate.
0: Vai.
1: E anche la mostra fotografica di Loredana De Pace e di Antonio Causi, tra l'altro un'esposizione al chiostro, quindi nel biglietto è compreso anche l'ingresso alla mostra, ci sarà del vino, dell'olio,
2: la degustazione di vini, la degustazione di olio,
1: quindi,
0: che bello ragazzi, bellissimo, bello. Questa sera ancora il concerto e poi ovviamente, come detto dai ragazzi, la mostra fotografica che si potrà apprezzare arrivando proprio al chiostro del convento e una piccola degustazione per tutti quanti. Grazie mille Romolo, grazie ragazzi, grazie a tutti. Noi ci vediamo, ci sentiamo, ci aggiorniamo in questi frangenti e buon festival, buon lavoro, ciao.
2: Grazie, vi aspettiamo stasera.
0: Ciao Ioan, ciao, bye bye. Allora amici, detto questo, che bello, questi ragazzi giovani che fanno questi festi, avete visto quel violoncello, che meraviglia, immagino solo, sembrava un angelo quella ragazza, bellissimo. Amici, detto questo, noi continuiamo, do linea alla regia e ci rivediamo tra poco.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
2: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Radio Paradiso, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Eccoci al termine di questa puntata insieme, una bellissima puntata ricca di tante cose come sempre. Altrettanto sarà domani, perché domani abbiamo la rubrica Voci Fragili e la rubrica Behind the Song Oltre la Canzone, quindi ci sarà qui l'avvocato Fabrizio Serrano insieme alla presidente Maria Lacorte, la presidente dell'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti della sezione di Taranto. Poi avremo la nostra dottoressa, la psicologa clinica Manuela Carone, con una nuova puntata di Behind the Song Oltre la Canzone, e ci sarà anche un ospite speciale del che poi sarà qui per il Live Evo Festival. Non vi spoilerò nulla, perché domani dovete seguire, perché sarà una bella puntata anche quella di domani. Io ringrazio Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e vi ricordo che Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione. La mail è segnalazioni@cittadellatv.it. Il WhatsApp è 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti. Cittadella TV, ovviamente, l'informazione che ti appartiene ed è rivolta a tutti quanti, quindi potete scriverci. Questi sono i nostri contatti. Grazie ancora a Gisberto Nicoletti, la regia e la parte tecnica. Grazie per averci seguito. Noi ci rivediamo domani. Bye bye.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
0: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella.

0: del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: Ben ritrovati con la nostra informazione in apertura. Andiamo nella borgata di Lama insieme a Federica Pompamea. I cittadini lamentano disagi legati ancora alla mancanza di servizi essenziali. Sentite.
1: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
2: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
1: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
3: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
1: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
4: Un diritto negato, come quello della fogna, secondo me è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
0: Ascoltiamo ora le dichiarazioni dell'assessore regionale al lavoro Eugenio Di Sciascio sui fondi alle imprese sullo spazio porto di Grottaglie.
5: Assessore, oggi le aziende e le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi JTF, quelli dei mini PIA, sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
6: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
5: Quali saranno gli importi di questi fondi?
6: Beh, in questo momento non possiamo dare una cifra esatta, perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata.

0: data, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
1: Ci sono voci che dicono che l'aeroporto, il progetto spazioporto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
0: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti diciamo, nella maggior parte delle nazioni del mondo, neanche, diciamo, sono degli aggregatori di comunicazione.

0: effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sui quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli, perché l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà. E quindi è importante capire anche, nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro, che potrebbero essere disponibili peraltro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti diciamo rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
1: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
0: Ma è chiaro che diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, darle anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
2: Nel prossimo servizio torniamo a parlare del Medimex.
3: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato, in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consiliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
2: Il disavanzo sanitario e le criticità nelle assunzioni del personale potrebbero compromettere l'apertura del nuovo ospedale, il San Cataldo. A sottolinearlo il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe.
4: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1.200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturale strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
5: Siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno 1,4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario

0: del governo, ma noi non potremo mai riempire l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
1: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
0: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, spese in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
2: Intanto gli albergatori di Taranto si preparano ad accogliere i visitatori in vista dei Giochi del Mediterraneo.
3: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei Giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
4: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
3: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
5: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
3: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
6: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
3: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
6: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
3: Nella braceria niente maiale durante i Giochi del Mediterraneo.
6: Lo toglieremo.
3: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
2: Andiamo ora a Lizzano, dove il Partito Democratico si rivolge agli organi competenti affinché intervengano per dare risposte ai cittadini che sono costretti a stare in fila, a fare la coda davanti all'ufficio postale sotto il sole.
7: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del Partito partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui i gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
2: Ed ora la cronaca nera con due arresti, uno per maltrattamenti in famiglia, l'altro per droga.
7: I carabinieri di Pulsano sono stati allertati nel cuore della notte da una ragazza che stava assistendo ad una violenta lite tra suo padre e la moglie. Il 47enne sarebbe arrivato a minacciare la donna, distruggendo su pelletti gli arredi presenti in casa e danneggiando con un coltello l'auto della moglie. I militari sono riusciti a ricostruire gli ultimi tempi, caratterizzati a quanto pare da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso consumati anche alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. I carabinieri hanno dunque rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver priva di matricola, oltre a due scatole contenenti cartucce calibro 22. Intanto la polizia ha sorpreso uno spacciatore di 36 anni con precedenti a carico che, per muoversi speditamente in città ed incontrare gli assuntori di droga, utilizzava un monopattino. Durante la perquisizione nella cucina della sua abitazione è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento della droga e due coltelli ancora sporchi di hashish. In un foro ricavato nel muro esterno della finestra del bagno è stato trovato un involucro con una trentina di dosi di hashish. L'uomo è stato arrestato.
2: È stata presentata l'edizione 2026 di Scacco d'Atto, si tratta di un torneo per praticanti avvocati.
8: Decima edizione di Scacco d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
9: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano questa la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
8: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
10: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni, comunque scopri anche scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, e anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
2: Torniamo a parlare ora del Festival della Poesia dedicato ad Isabella Morra.
1: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
11: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
1: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
12: Allora, io personalmente da più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, apportare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
1: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del Castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
13: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
2: Verrà presentato oggi in via Pentita nella città vecchia di Taranto presso la sede di Taranto della Fondazione Taranto 25 il libro di Carla Dedola. Le anticipazioni in questo estratto della trasmissione Partecipiamo Taranto a cura della collega Annette.
14: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
15: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
2: Intanto è nel pieno la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Festival.
7: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
16: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
17: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25, e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
2: Apriamo la pagina sportiva con il primo servizio sul Taranto Calcio firmato da Francesco Friuli. Sentiamo.
18: Il Taranto ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale contro la decisione del giudice sportivo relativa agli incidenti avvenuti al termine della finale playoff del 14 giugno scorso a Massafra. La società sostiene di voler far valere il proprio diritto di difesa e chiede un nuovo esame dei fatti nel rispetto dei principi di equità e imparzialità. Nel comunicato il club rossoblu rende noto anche un passaggio particolarmente delicato. A causa delle sanzioni disciplinari conseguenti agli eventi contestati, al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la prossima stagione 2026-2027. Resta aperta tuttavia la possibilità di percorrere nuove strade normative e tecniche attualmente allo studio della dirigenza. Parallelamente il Consiglio di Amministrazione e la proprietà sono impegnati in una profonda riorganizzazione societaria. Tra i principali dossier aperti figurano la chiusura del bilancio 2025-2026, il completamento dell'iter per la partnership pubblico-privata relativo allo stadio Erasmo Iacovone e la definizione del progetto sportivo per la prossima stagione, con valutazioni ancora in corso sulla categoria di partecipazione, sullo staff tecnico e sugli investimenti futuri. Sotto questo profilo, anche se in maniera non ufficiale, Danilo Pagni dovrebbe rimanere come direttore sportivo, mentre invece ci dovrebbe essere l'addio a Ciro Danucci. Nel finale del comunicato il Taranto ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto e ribadisce l'impegno a garantire alla città una rappresentanza calcistica all'altezza della sua storia, promettendo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
2: Chi sarà il prossimo allenatore del Taranto? Francesco Friuli nel prossimo servizio presenta una rosa di papabili.
18: Questo non è mercato allenatori, il Taranto sta lavorando a stretto giro per individuare la guida tecnica della squadra per la stagione 2026-2027. Il progetto è quello di ottenere un'immediata promozione in Serie D, oppure nel caso si dovesse percorrere la strada tortuosa al momento del ripescaggio, che potrebbe variare, come da comunicato della società, soltanto per cause differenti rispetto all'attuale normativa, disputare un campionato di vertice nella stessa quarta serie nazionale. Per questo motivo si sta muovendo su un profilo che possa essere adatto sia all'eccellenza che alla Serie D. Le novità di giornata hanno portato a un incontro tra il tecnico Farina e il Gladiator. Le parti non sembrano orientate verso una rottura, anche se si sono prese alcune ore di tempo per riflettere su determinati dettagli. Sullo sfondo resta quindi la possibilità di arrivare ad altri nomi. In questo momento la necessità del Taranto è di chiudere la scelta entro questa settimana e potrebbe portare a un'offerta importante per uno degli allenatori conosciuti dal direttore sportivo Pagni, che è in odore di conferma. Si tratta di Gaetano Auteri, reduce dall'ultima esperienza con il Benevento tra le altre. Il tecnico accetterebbe di scendere di categoria soltanto di fronte a un'offerta economica importante e una piazza prestigiosa, e Taranto potrebbe rappresentare entrambe le condizioni. Per quanto riguarda invece Ciro Danucci, la distanza tra le parti appare sempre più marcata. Si può considerare quasi un ex allenatore del Taranto e sembra destinato ad una rottura definitiva nelle prossime ore.
2: Concludiamo ora con il tennis.
18: Il Circolo Tennis Taranto ha dato il via al secondo memorial per ricordare Pinuccio Graniglia, ex presidente del CONI Taranto, recentemente scomparso. Un torneo di tennis a livello nazionale con ambizione per diventare internazionale nel prossimo anno. Questo è il pensiero da parte del numero uno del Circolo Tennis Taranto, Michele Di Campo.
19: Diciamo che questo omaggio che il Circolo Tennis ha deciso di fare a Pinuccio Graniglia già dall'anno scorso in occasione del primo anniversario della morte è stato deciso dal Consiglio Direttivo proprio per tutte le attività che Pinuccio ha fatto non solo per il tennis, ma in generale per tutti gli sport, dai più seguiti del calcio fino agli sport minore, perché era un appassionato in generale di tutti gli sport, oltre che ovviamente del tennis. Quindi un giusto ricordo che abbiamo voluto fare con con la nostra associazione, che ha trovato un bel riscontro, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diversi giocatori che ci hanno consentito di vedere dei begli incontri già dalla seconda settimana, e quest'anno lo spettacolo sarà di pari livello, quindi invitiamo tutti gli amanti di questo bellissimo sport a venire in settimana a seguire gli incontri.
20: Ecco, lo sport è vita, era il libro che aveva presentato proprio al Circolo Tennis. Noi abbiamo voluto riproporvi quelle immagini perché poi alla fine era questo il senso, legare il suo amore per i tanti sport, ce l'aveva anche per il tennis in particolare, questo lo dobbiamo dire, certo. Non ci nascondiamo dietro il dito, però proprio questo amore, questa voglia di raccontare ai nipoti e a tutti quanti, no, quello che è l'importanza sportiva, il rispetto insomma di quello che è, insomma, ci tenevamo, ecco, in particolar modo a farvi rivedere queste immagini che sono del 2021, di 5 anni fa. Erano queste immagini, sto andando a memoria, Presidente, mi perdoni se ogni tanto...
19: Sì, però... sì, assolutamente, assolutamente, ha ragione. Diciamo che la sua grande forza, e noi per questo ci teniamo anche a ricordare, è stata la grande voglia di credere vivamente nello sport, nell'aggregazione, nell'insegnamento che poteva dare in generale a tutti i ragazzi. Voglio ricordare che fin dalla giovane età Pinuccio ha accompagnato le squadre dei nostri ragazzini emergenti nelle varie competizioni, quindi credeva molto nello sport, nella formazione che poteva dare ai ragazzi e quindi agli uomini del domani. Quindi l'insegnamento proprio dello sport che lui ha espresso nel suo libro, noi abbiamo voluto ricordarlo con questo evento sportivo.
20: Evento sportivo, persone che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, mi diceva Presidente, insomma, spieghiamo chi ci sarà.
19: Allora, l'evento è quest'anno sarà di portata comunque nazionale. Abbiamo dei giocatori, il più alto in classifica è un 2-1 che arriverà da Roma. Vuol dire che per chi magari non è molto ferrato in termini di classifiche sportive.
2: Termina qui il nostro telegiornale. Vi ricordo, come di consueto, la possibilità di segnalare situazioni di particolare interesse all'indirizzo mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure all'indirizzo al numero, scusate, WhatsApp 339-6806868. Dopo il TG Oltre la Notizia, oggi sarà cura del direttore Enzo Ferrari, che si occuperà della situazione politico-amministrativa al Comune di Taranto. Grazie per essere stati con noi, una buona giornata a voi.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano.

0: Sano, fondata sul bene comune. Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questa è la nostra rubrica dopo il TG, il nostro approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il nostro telegiornale. Ospite questo pomeriggio l'assessore Francesco Cosa, assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto. Con l'assessore parleremo innanzitutto dell'attività più recente, cioè l'Hub operativo per lo sviluppo economico, del quale l'assessore è coordinatore, poi ci spiegherà quali sono gli obiettivi di questo tavolo e quali sono appunto le azioni che si stanno compiendo. Ma con l'assessore non ci faremo sfuggire l'occasione di parlare della situazione politica generale del Comune, perché è proprio di oggi un comunicato molto interessante, diciamo, del gruppo PER al quale ovviamente l'assessore fa riferimento, del quale è uno dei, diciamo, degli elementi di maggiore spicco. E parleremo poi delle polemiche di questi giorni sui giochi del Mediterraneo, con l'intervento di Milena Gabanelli che ha suscitato forti critiche. Insomma, avremo modo di fare una panoramica completa, seppur sintetica, su quella che è la situazione politica ed economica della città. E allora, assessore, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, cos'è questo Hub operativo per lo sviluppo economico della città?
1: Questo hub nasce a seguito di una manifestazione di interesse fatta dall'amministrazione comunale e dalla direzione sviluppo economico, che ha, diciamo, l'ambire di voler varare un vero e proprio piano strategico della città di Taranto, facendo sintesi con tutte le realtà territoriali che molto spesso fanno delle attività anche eccellenti, però ognuno, diciamo, per proprio conto. A questa manifestazione hanno aderito enti di ricerca pubblici e privati.
0: Ecco, li voglio leggere: l'Università di Bari, Tecnopolo, Directa Lab, Orma Lab, TAC Loop, Link, Naps Lab, Key Consulting, Consorzio Meditech Mediterranea e MedisD.
1: Sì, medici, sì. Medici. Sono tutti enti di ricerca, ovviamente l'UNIB, il Tecnopolo di natura pubblica e tutti gli altri enti di ricerca privati, che hanno delle grandissime competenze, perché io ritengo che per fare sviluppo economico, no, dobbiamo rapportarci, parlo come amministrazione comunale, con soggetti importanti con i quali varare una vera e propria strategia, ovviamente con il supporto del nostro dirigente e dello staff della direzione sviluppo economico, che ovviamente è impegnata su tanti fronti la direzione. Per parlare di sviluppo

0: gruppo economico abbiamo voluto, no, alzare l'asticella e farlo con persone con grandissime competenze.
1: Avete discusso di come accompagnare le start-up nel percorso di sviluppo delle piccole imprese?
0: Allora, abbiamo parlato innanzitutto di partire dalla conoscenza della città di Taranto e grazie alla collaborazione con Camera di Commercio abbiamo acquisito tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico della città di Taranto. Quindi la Camera di Commercio ci ha fornito i dati di tutte le aziende, i codici Ateco, i numeri dei dipendenti, i fatturati, le aziende attive, le aziende inattive. Quindi faremo una vera e propria fotografia della città di Taranto e di lì capire anche gli assi sui quali spingere, gli assi che vanno bene. Quindi partendo dall'analisi, grazie a questo gruppo di lavoro, a questa cabina di regia, saremo in grado poi anche di accompagnare il sistema produttivo locale verso le tante risorse che la Regione Puglia piuttosto che l'Europa mettono a disposizione, che molte volte, diciamo, non atterrano in maniera puntuale sul nostro territorio. Ovviamente un tema trattato è anche quello di come far diventare le start-up, che voglio dire ormai si stanno strutturando nella città di Taranto, perché tante sono le start-up che si affacciano nel territorio, farle diventare strutturate, cioè delle vere e proprie aziende. Perché molte volte anche le start-up nascono ma poi, diciamo, finiscono le risorse messe a disposizione e muoiono. Anche lì bisogna strutturarle. Ovviamente il passo successivo a questa analisi sarà quella di coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi associazioni di categoria, reti di professionisti, tutto il territorio tarantino, insieme al quale, diciamo, lo sviluppo economico vuole avere la regia, come giusto che sia, perché noi siamo equidistanti nei confronti di tutti.
1: Ha parlato di mettere a terra, no? E a proposito di questo concetto, che è fondamentale, perché a Taranto stanno piovendo tanti fondi europei, circa 2 miliardi di euro complessivamente, però spesso proprio da questi studi abbiamo raccolto diciamo il disagio dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, che dicono: va bene, tutti questi soldi, però qui a Taranto sta rimanendo ben poco. Dal suo osservatorio, è fondata questo disagio delle piccole e medie imprese tarantine?
0: Allora, è fondato, però voglio dire che quando io sono andato in Regione Puglia a lamentare il fatto che molti bandi, diciamo, non potevano essere utilizzati,
1: escludevano
0: in partenza, e dalla Regione Puglia mi hanno fatto vedere che tutto il partenariato aveva sottoscritto quei bandi, quindi questo, diciamo, è un limite che ha caratterizzato il nostro territorio, motivo per il quale io, insieme, diciamo, a questa cabina di regia, abbiamo voluto invertire proprio il modus operandi e l'approccio con la Regione Puglia. Cioè, se il territorio ha una vocazione che in questi anni non è stata sfruttata, diremo alla Regione di fare dei bandi in relazione alla diversificazione territoriale, tant'è vero che tra l'altro il sindaco proprio nei giorni scorsi ha scritto alla Regione Puglia, all'assessore Di Sciascio, per far inserire dei nuovi codici Ateco che erano stati trascurati nelle misure dei PIA, dei mini PIA, dei JTF.
1: È un'altra questione, appunto, quella dei PIA e mini PIA.
0: È un processo inverso, direttore, cioè le cose si fanno prima che i bandi escano, quindi noi stiamo proprio analizzando il territorio per dire in maniera preventiva la Regione quali sono le richieste, diciamo, del territorio, perché molti bandi non li riusciamo a intercettare, perché abbiamo poche imprese culturali e i bandi ad esempio sulla cultura sono tantissime, perché il territorio si basa soprattutto su associazioni o su enti del terzo settore che non hanno magari, no, la strutturazione.
1: Assessore, per qua mi chiama, mi invita a fare la domanda. Però a Taranto non abbiamo neanche l'assessore alla cultura.
0: Beh, abbiamo il sindaco che ha la delega alla cultura. Tra l'altro il sindaco ha delegato proprio un vero e proprio tavolo della cultura, dove sono stati fatti degli stati generali. Comunque, al netto della mancanza di una delega di un assessore che magari è più libero rispetto al sindaco, c'è proprio un team di persone che sta lavorando. Ovviamente noi siamo al primo anno di amministrazione e stiamo iniziando un percorso partendo con la squalifica, diciamo, parlando in maniera calcistica, siamo partiti in classifica con meno 10, quindi dobbiamo arrivare ad abbattere la penalizzazione e poi ripartire, ed è quello che stiamo facendo in tutti i settori, non soltanto nella cultura, anche nello sviluppo economico.
1: A proposito di penalizzazioni, forse è stato troppo penalizzante quell'articolo di Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, perché ha accusato diciamo, la struttura in genere di aver speso tanti soldi, insomma, tanti costi per sostenere questi giochi, e alla fine conclude dicendo: troppa roba per Taranto, dice sostanzialmente, quei soldi andavano spalmati o per tutta la regione

0: E dice poi non è giusto che a Taranto tutti questi impianti sportivi, quando nel mezzogiorno ce ne sono pochissimi, la media di impianti sportivi per città è molto bassa.
1: Onestamente sono rimasto molto amareggiato perché conosco il valore culturale, il valore giornalistico della Gabbanelli, che però in questa circostanza ha detto delle gravi inesattezze che hanno mancato di rispetto alla città di Taranto. Ovviamente i Giochi del Mediterraneo, oltre a rappresentare una manifestazione importantissima nello scenario internazionale, non è vero ciò che ha detto che verranno atleti anche di secondo livello, perché da quello che ci risulta effettivamente verranno atleti molto importanti, ad esempio nel nuoto, quindi nella piscina, nella nuova piscina, verranno atleti anche di fama internazionale, ma anche in altre discipline. Ovviamente il cuore dei Giochi del Mediterraneo è quello di aver dotato la città del Mediterraneo, e in questo caso la città di Taranto, di un'impiantistica sportiva che non può far bene. Quindi la Gabbanelli che cosa vuole? Soltanto la grande industria che va a penalizzare la città? Una volta che finalmente si è deciso di investire nella nostra città anche per diversificare, perché la corretta gestione degli impianti sportivi creerà anche un indotto economico da effetto moltiplicatore che potrà anche creare degli spazi nuovi dal punto di vista della ricettività, piuttosto del turismo sportivo, piuttosto anche dal punto di vista delle scienze motorie, quindi anche in ambito sanitario, anche per essere un attrattore nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Sicuramente tutta l'impiantistica che arriverà a valle dei Giochi del Mediterraneo è un grande salto di qualità per la città di Taranto, per la regione Puglia, ma anche per il Mediterraneo, perché noi siamo il fiore all'occhiello del Mediterraneo.
0: Come città ci stiamo preparando adeguatamente?
1: Come città ci stiamo
0: Perché stiamo vedendo un
1: preparando,
0: po' di affanno, no?
1: ovviamente anche dobbiamo sfatare la semplicità che passa nella città di Taranto, cioè noi stiamo gestendo come amministrazione comunale, come comitato internazionale, come comitato di gestione dei Giochi del Mediterraneo, una roba mai vista, non soltanto nella città di Taranto, ma anche in tante città del sud Italia, ma anche dell'Italia. E devo dire che dal punto di vista strutturale gli impianti sono quasi finiti, quindi voglio dire, oltre all'ottimo lavoro che ha fatto Massimo Ferrarese, l'amministrazione comunale ha supportato tutti gli impianti sportivi, dove non era semplice coordinare le attività. Ad esempio, uno a caso sul campo di Regalta, abbiamo dovuto avere delle interlocuzioni importanti con la Mitilicoltura, quindi abbiamo agevolato il commissario da tutti i punti di vista. Abbiamo anche fatto già le gare per la gestione degli impianti, quindi ancora prima che gli impianti siano finiti, già l'amministrazione comunale in maniera puntuale sta pensando al dopo
0: Questo sarà
1: Giochi
0: fondamentale
1: del
0: perché
1: Mediterraneo,
0: altrimenti
1: e
0: avremo
1: sarà
0: fatto.
1: fondamentale, stanno arrivando anche diverse manifestazioni di interesse. Quindi voglio dire, il messaggio è che la città di Taranto ha una complessità mai vista prima d'ora nella gestione di tanti lavori pubblici, di tanti eventi, le BRT piuttosto che il piano urbanistico generale, il rischio idraulico, tanti lavori pubblici, voglio dire, tanti palazzi storici, Piazza Castello, a breve partirà Piazza Fontano, il Palazzo Troilo l'abbiamo ultimato da poco, Casa Paesiello piuttosto che il Palazzo Carducci, quindi la mole di lavoro alla quale è
0: Non
1: sottoposta
0: eravamo
1: l'amministrazione
0: abituati.
1: comunale e su tutto il sindaco di Taranto. Non eravamo abituati, ma non lo sono abituati neanche i sindaci, diciamo, anche dell'Italia,
0: Di altre
1: perché
0: grandi città
1: ciò che
0: italiane.
1: accade, io sto raccontando in maniera
0: Sì.
1: veloce solo una parte, ma c'è tanta altra roba.
0: Intanto si è aperto un fronte polemico per le vicissitudini del dopo Medimex, cioè
1: Sì.
0: l'assenza di navette. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi. Direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio, nel quale parliamo anche dell'intervento politico di stamattina della lista per la quale fa riferimento l'assessore Cosa.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato, in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano,

0: appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: E allora, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del vice sindaco.
2: Vabbè, è ovvio che la cosa più facile è chiedere le dimissioni di chi che sia, oggi di Mattia Giorno, del vice sindaco, domani di Francesco Cosa, dopodomani del sindaco stesso. Non è un modo di fare politica che ci appartiene. Premesso che il Medimex è stata l'ennesima occasione di riscatto della nostra città, perché in quei giorni Taranto era in festa, i residenti erano contenti, al netto delle limitazioni solo per i due giorni di festa sulla rotonda del concerto, tra l'altro con artisti di fama internazionale. Purtroppo la questione delle navette è stato un errore, diciamo, di carattere dirigenziale, nel senso che i lavoratori che erano stati interpellati su base volontaria, stranamente, non sappiamo i motivi, hanno dato forfè. Il CDA, in questo caso di Chima Mobilità, aveva dato un preciso obiettivo al direttore generale, il quale si era fatto carico, come accade in una pubblica amministrazione, la giunta fa un atto deliberativo, i dirigenti lo attuano. Noi fino alla mezzanotte di quel giorno non eravamo assolutamente al corrente di questo disguido, perché se avessimo saputo che i lavoratori interpellati su base volontaria, che erano disposti a fare, a proseguire il turno e quindi a garantire il servizio navetta, avremmo gestito tranquillamente la cosa. Purtroppo nessuno ha avvisato né il CDA di Amat né gli assessori a ramo piuttosto che il vice sindaco, quindi davvero siamo rimasti anche noi increduli nel scoprire questo evento, che poi diciamo è stato anche enfatizzato perché tanta gente aveva parcheggiato nella caserma Mezzacapo, quindi sono arrivati.
1: Però è un disservizio che non è, speriamo che non si ripeta in occasione dei giorni del Mediterraneo.
2: Noi faremo tesoro di questo sicuramente.
1: E la vostra posizione politica? Voi insomma le elezioni provinciali non le avete digerite bene, la mancata elezione di Gianni Tartaglia forse ha suscitato un po' di scompensi.
2: Sicuramente Gianni Tartaglia era una delle migliori figure che poteva esprimere il Consiglio Comunale, perché ha davvero un ottimo curriculum, un dirigente scolastico, quindi aveva delle competenze specifiche. Ovviamente ci sono state scelte individuali di alcuni consiglieri che hanno ritenuto sostenere consiglieri, candidati che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione, e questo di fatto ha indebolito la lista di Patto Ionico, perché poteva eleggere benissimo, che era la nostra lista, poteva eleggere benissimo quattro persone. Quindi
1: un'ultima cosa.
2: Però il sindaco, ieri abbiamo incontrato, massima fiducia nell'operato del sindaco, e questo è quello che è emerso, è importante.
1: Avete posto un paletto, stop al passaggio di consiglieri in maggioranza, se non all'interno di partiti e gruppi già strutturati.
2: Mi pare ovvio, è facile fare i passaggi da una coalizione all'altra e salire sul carro del vincitore, ma in generale sono tante le voci che corrono. Ovviamente chi vuole sedere tra i banchi della maggioranza è ben accetto, purché faccia delle scelte nette, perché i consiglieri che vogliono passare, fino a ieri, oltre ad essere responsabili di quelli che ci hanno fatto partire con la penalizzazione, sempre calcisticamente parlando, voglio dire, erano candidati con liste che hanno appoggiato un altro candidato sindaco. Quindi se vogliono aderire a gruppi della maggioranza, ben venga, perché è giusto che questo accade se uno vuole impegnarsi per far progredire la propria città. Ma questi consiglieri fino a ieri, fino all'altro giorno, attaccavano lo stesso sindaco piuttosto che i gruppi consigliari. Noi abbiamo detto soltanto che si deve fare chiarezza innanzitutto in maggioranza, perché noi siamo una parte della maggioranza. Io vorrei capire cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa Unire, cosa ne pensa Con. Io espresso come li sta per soltanto la mia opinione, quindi ho detto ben vengano, però va discusso in maggioranza.
1: Quindi non per costituire gruppi autonomi per poi chiedere l'assessorato all'interno della giunta.
2: Anche questo voglio dire, anche questo sicuramente è un vecchio metodo che ha portato alla rovina di tutti i sindaci della precedente amministrazione. Quindi questi modelli negativi che hanno portato soltanto tanta sfortuna a Taranto devono essere messi da parte. Il sindaco ha bisogno di essere sostenuto, abbiamo bisogno di lavorare come giunta e come consiglio comunale, abbiamo bisogno di responsabilità condivise, come abbiamo scritto nel documento, e di unitarietà di intenti, perché la città non è la nostra ma è di tutti noi.
1: Abbiamo concluso, magari poi un'altra volta parleremo dei complicati rapporti col PD, va bene, tra il sindaco e il PD o comunque tra l'area Vitetti e il PD. Grazie all'assessore,
2: grazie
1: Francesco Cosa,
2: grazie.
1: E grazie a voi che ci avete seguiti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio. I cani

0: fastidio.
1: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit.

0: passate sulla ruina.
1: Eccole qua, le canzoni nuove, le nostre belle novità che come sempre vi lanciamo, vi proponiamo da Cittadella, la radio e Cittadella TV. Beh, una grande accoppiata, inedita, particolare. Insomma, c'è Manu Chao, c'è Karol G, due grandi artisti, due grandi personaggi che sono questa canzone, Vagliando por el mundo, che poi tra l'altro dà il titolo anche un bel live che vedrà proprio protagonista Karol G il prossimo anno. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo.

Arriva il caldo, arriva l'estate, insomma arrivano due grandi artisti che vanno a marchiare un po' quelli che sono i mesi caldi. Vi parlo naturalmente di Jovanotti, ma anche di Alfa, che ci ha fatto compagnia anche le scorse estati con i suoi successi. Canzone molto bella, Buon Vento. Beh, il titolo riprende quello che poi, tra l'altro, il tradizionale saluto dei marinai rivolto a chi si mette in viaggio. Una bella novità che abbiamo ritrovato, insomma, questa sera calda, questa novità naturalmente che ci farà compagnia anche nei prossimi mesi. Buona serata da Paolo D'Andri e il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Un saluto anche agli amici della replica che ci seguono in tarda serata. Si riparte con Driving.

0: Eccola qua, ci piace Marguerite, che poi tra l'altro è stata anche una bella novità, una bella new hit, beh, un po' di tempo fa, la stiamo comunque continuando a passare, cantautrice emergente francese, insomma l'abbiamo conosciuta, soprattutto il pubblico francese l'ha conosciuta con Star Academy, e adesso invece sta avendo successo con questa La Boss. Beh, è una canzone che poi il testo in pratica parla di prendere in mano la propria vita, ignorando quelle che sono le critiche, le imposizioni altrui. Questa è un po' la linea, il senso, il significato di questo bel successo appunto di Marguerite, che abbiamo ritrovato anche questa sera su Cittadella. Breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Grandi ripescaggi, grandi musica. Beh, siamo nel rewind, come sempre riaccendiamo la nostra time machine, la nostra macchina del tempo, per regalarvi quella che è una grande canzone dal passato. Paul King, grande personaggio che negli anni 80, siamo nel 1985, uscì con Love and Pride, che è stata una grande canzone, un grande successo, e poi questa The Taste of Your Tears parla di lacrime, lacrime amare che cadono per la fine, insomma, di una relazione. Questo è un po' il senso di questa canzone, di questo successo del 1985 dal suo secondo album, si chiama Bittersweet, un lavoro incredibile per Paul Young che poi non ha prodotto nient'altro, ma questi sicuramente rimangono dei pezzi culto appunto degli anni 80. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna Rewind.

quando torno al mio paese, dedicato un po' a chi vive fuori sede, insomma, racconto un po' quella che è la nostalgia, le bellezze, le tradizioni legate al ritorno a casa nel sud Italia, per questo bel terzetto che vede Serena Brancale, Levante, anche Delia, protagoniste naturalmente nelle classifiche, ma soprattutto ce le porteremo anche in quest'estate 2026, perché è uno dei pezzacci che naturalmente ci chiedete in tanti, lo abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Buona serata, siamo ripartiti con Paolo D'Andrea fino alle 19, orari che non sono validi naturalmente per gli amici della replica. Tra pochissimo faremo i primi saluti. Ringrazio anche Gil Nicoletti che si sta occupando della parte tecnica. Bella formazione, questi sono Temple City.

Eccoli qua, grandi grandi Temper City, tra le belle formazioni che vi abbiamo passato e promosso in questi mesi. Self-Aware si chiama la canzone, che poi ritroveremo sicuramente anche in quella che è la nostra classifica ufficiale. Ho un paio di saluti. Giulio, ben ritrovato con noi, mi scrive dalla provincia di Bari. Devo salutare anche Valeria da Taranto, mi ha richiesto anche una bella canzone che sentirei più avanti. Paolo, immancabile, buona serata anche a te. Avremo degli ospiti più avanti, intorno alle 18:20. Si chiamano Calanco, sono una bella formazione, fanno del rock duro, ma adesso ci sono The Colors.

0: Eccoli qua, grande The Colors, Sasha & Company, che ci regalano questa grande canzone, insomma quest'altro grande successo. E beh, la canzone che poi esplora quello che è il contrasto tra incomprensioni quotidiane e la voglia di non fermarsi mai. Questo un po', insomma, la linea alla quale si è dedicata Sasha in questo singolo, con una firma importante, quella di Calcutta e anche Davide Petrella, che hanno messo il timbro su questo grande successo appunto dei The Colors. Pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Radio Cittadella, siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto.
2: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Ma quante belle novità, come sempre vi lanciamo in quello che è l'appuntamento New Hit. Si chiama Mike Towers, canzone che poi è stato singolo ufficiale di La Liga Recap 26. Si chiama Una Namas per questo artista, insomma, che sicuramente ritroveremo anche nella nostra programmazione. Per adesso è New Hit. Ogni mezz'ora avrete, come sempre, la possibilità di trovare una bella novità su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Buona serata, come sempre, da Paolo D'Andrea, il nostro Gio Nicoletti alla parte tecnica. Pronti a ripartire? Altra grande novità, eh? Questo è Driving.

cattive abitudini, Beh, invece loro ci hanno abituato bene con questa canzone. C'è questa grande produzione di Salmo, il rap di Maisie, il rap di Salmo, e poi la voce leggiadra di Colapesce, per questo che è un altro dei bei successi italiani che stiamo ritrovando con piacere in serata qui su Cittadella. Saluti Marica, buona serata dalla provincia di Taranto. Silvio, buon lavoro, grazie naturalmente per il tuo messaggio e ben ritrovato col nostro viaggio serale. Tra pochissimo pausa, si balla, arriva Mr. Bob Sinclair.

0: viaggia in questo ponte nel tempo che ha costruito Mr. Bob Sinclair nel 1986. Usciva questa canzone storica dei New Shoes, I Can't Wait. Lui l'ha ripresa, l'ha rimiscelata con una bella voce, quella di Kaisa, che ricordiamo poi con un altro grande successo, Hideaway. Ne è venuto fuori naturalmente questa nuova versione che sta riscuotendo un bel successo. I Can't Wait era Bob Sinclair. Pausa, tra pochissimo ritorniamo, avremo in diretta con noi una bella formazione, si chiamano Calanco.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Dominique, il nuovo singolo di questa bella formazione, sono i Calanco che abbiamo questa sera con noi, ma a rappresentare questo bel gruppo c'è Federico Rampa che abbiamo in diretta con noi. Federico, ben ritrovato, benvenuto.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: Allora, nuovo singolo di questa vostra bella formazione, perché voi siete tutti originari dell'entroterra di Rimini, insomma, bel gruppo. Innanzitutto, chi siete e quanti siete, Federico?
1: Allora, siamo un trio, io batteria, chitarra e basso e voce. Ci conosciamo da, diciamo, una vita, siamo sempre stati amici, ma non tutti e tre musicisti, ma non abbiamo mai avuto poi occasione di suonare insieme, diciamo. E quindi 3 anni fa, un po' quasi per scherzo, si è creato questo gruppo che ancora non aveva nome, e quando abbiamo iniziato a fare qualche live in giro per la zona del Riminese ci siamo accorti che la cosa poteva funzionare, e da lì l'idea di scrivere e registrare un disco.
0: Sì, perché poi ho letto, voi avete sperimentato il post rock, il cantautorato, il grunge, l'elettronica, insomma, ognuno di voi ha avuto un percorso musicale, poi avete deciso di unirvi e naturalmente esplorare quelle che sono le radici minimaliste del rock, in pratica.
1: Sì, noi diciamo radici minimaliste perché nella musica di oggigiorno, ovviamente, conseguenze, sintetizzatori, varia effettistica, ci sono creati vari strati a livello proprio musicale e sonoro, e la nostra idea era quella proprio di tornare da dove avevamo iniziato, quindi con batteria, basso, chitarra e nulla più, se non la voce, ovviamente. E quindi ci interessava questo ritorno alle origini, che poi prende un po' spunto anche dai nostri luoghi molto terrosi, argillosi, pieni di crepe, e la musica che poi ne è venuta fuori secondo noi rispecchia anche il nostro territorio, ecco, quello dove siamo nati e cresciuti.
0: Bene, senti Federico, domanda d'obbligo naturalmente: perché Calanco, ecco?
1: Calanco perché ci siamo accorti che non in tanti lo sanno, però il Calanco è proprio una formazione a valle delle montagne, quindi quella zona un po' franata, collinare, montuosa, bruciata dai grandi caldi, e che quindi si vengono a creare delle crepe. Non so se ne avete mai visti, comunque noi siamo pieni di calanchi attorno a noi dove siamo nati, e da lì l'idea Calanco, appunto, per portare anche qualcosa di nostro già nel nome della band.
0: Beh, devo dire una metafora molto bella, molto particolare, insomma, per questa bella formazione che abbiamo questa sera ospite all'interno di Driving con Federico Zampa, a rappresentare naturalmente i Calanco. Dominique è la canzone che poi sentiremo naturalmente in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Allora, avete vinto il Rock e Tratto Contest, ho letto, poi avete partecipato a numerosi festival, quindi devo dire il live e soprattutto queste vittorie, queste esperienze sono state importanti per naturalmente partire e portare avanti il vostro progetto.
1: Assolutamente, la vittoria del Rock e Tratto Contest è stata sicuramente un'iniezione di positività all'interno della band. Abbiamo capito che la nostra musica poteva funzionare, e quindi è da lì che, dopo quella vittoria, che abbiamo deciso poi di registrare il disco.
0: Il disco che Solchi, se non sbaglio, si chiama il vostro lavoro, che poi vi ha permesso di iniziare, insomma, un bel percorso live, perché il live, Federico, è importante perché in un'epoca in cui lo streaming a volte sembra contare un po' di più, no? Invece si perde un po' quello che è la sensazione che può dare un concerto live, il contatto col pubblico, questo è molto importante. Voi lottate sicuramente per portare live la vostra musica, che è un punto di forza. Non sbaglio, eh?
1: Sì, assolutamente, lottiamo in prima linea per riportare l'importanza principale sul live delle band, anche perché crediamo che la vera dimensione di una band, la pasta vera di una band, si possa vedere soltanto su un palco, a partire dal suono e dall'alchimia che poi si crea col pubblico, un po' quella magia che, sebbene con i diciamo metodi di registrazione di oggi anche lo streaming ha una qualità ottima, c'è qualcosa nel live che comunque non potrà mai essere sostituita, ecco, da una traccia registrata, sebbene registrata benissimo.
0: Certo, certo. Allora, con noi Federico Zampa, i Calanco, la formazione che ospitiamo questa sera all'interno di Driving. Dominique, la vostra canzone, adesso parliamo di questo singolo. Leggo da come lo avete naturalmente descritto, è un brano che nasce dal contrasto tra insicurezza e arroganza, vissuta come forma di sopravvivenza.
1: Esatto, è un po' etereo sicuramente, detto così, però è proprio quello. Anche nel videoclip abbiamo voluto riportare proprio il palco. Noi iniziamo il videoclip che dobbiamo salire e suonare su un palco, e quindi diciamo questa dicotomia tra arroganza e insicurezza è proprio quella. Prima di salire su un palco o dopo aver finito un live e suonato, ti possono venire dei dubbi: avrò suonato bene? Ci sarà gente al live? Sto facendo veramente qualcosa di memorabile, o quello che faccio non conta nulla? Quindi questa è l'insicurezza che magari molti musicisti come noi hanno provato negli anni di gavetta, e magari anche su grandi palchi sicuramente. E quindi cosa si fa anche un po' per proteggersi? Si mette su una maschera quasi un po' arrogante per cercare di nascondere quell'insicurezza e salire sul palco a rilasciare tutta l'energia che invece avevi prima e che non vedi l'ora di scaricare. Questo è un po' il concetto.
0: Bene, e proprio nel videoclip, insomma, c'è questo rapporto bello con live che avete, videoclip che naturalmente guarderemo tra pochissimo in promozione di questa vostra canzone, Dominique. Bene, Federico Rampa con noi, batterista. Tu sei batterista dei Calanco, giusto?
1: Sono quello che fa casino nei Calanco. Bene. Esattamente, il batterista.
0: Senti, domanda naturalmente di rito, progetti per i prossimi mesi, tanto live spero anche quest'estate, eh?
1: Sì, quest'estate in realtà abbiamo poche date per il momento, perché ci stiamo concentrando per l'uscita di settembre dell'intero disco Solchi, e quindi stiamo organizzando proprio in questi mesi il tour autunnale e invernale. Ma diciamo che un paio, diciamo poche date ma buone anche quest'estate per portare in giro anche i singoli, le stiamo organizzando, quindi... Sentirete parlare di noi sicuramente dai social, e speriamo anche di vederci su un palco.
0: Vi aspettiamo anche in Puglia, live, se avrete la possibilità.
1: Assolutamente,
0: piacere,
1: tantissimi amici piacere. In Puglia, adoro la Puglia, sarebbe bellissimo avere un live in Puglia.
0: Allora Federico, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, una domanda di rito, insomma, che faccio in chiusura naturalmente di ogni intervista: un sogno dei Calanco.
1: Ottima domanda. Il nostro sogno non è sicuramente strafare, non in questa fase. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad arrivare sicuramente a quante più gente possibile nei live, e soprattutto nelle situazioni, nei club storici medio-grandi, diciamo, sarebbe già tanto, diciamo, quella site di 2.000-3.000 persone sarebbe il sogno. Ci accontentiamo anche di meno per questo primo tour, ma sognare è gratis, quindi.
0: Allora, vi auguriamo naturalmente tanta musica, tanto live, non perdete il live, perché è importante, il contatto col pubblico deve rimanere sempre vivo, sicuramente da guardare e da godere in pieno, in una performance live dei Calanco che abbiamo avuto questa sera ospiti con noi a rappresentare questa bella formazione. C'è stato Federico Rampa, batterista naturalmente dei Calanco. In chiusura noi sentiamo il singolo, si chiama Dominique. Grazie Federico Rampa e grazie naturalmente ai Calanco.
1: Grazie mille a voi per l'invito, a presto.

0: Silk & Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk & Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, Cittadella, new hit.
2: Ciao, siamo i Palasport.
3: Un saluto a tutti gli amici di Radio Cittadella e Cittadella TV. Questo è il nostro nuovo singolo e si chiama...

Eccole qua, le grandi novità che come sempre vi lanciamo da Città della Radio e Città della TV. Beh, loro li conosciamo bene, sono i nostri Palasport che hanno realizzato questa cover di questo classicone dei Pooh, Piccola Cat, insomma, in questa bella versione che ospiteremo per intera settimana come grande novità, ma loro li avremo in studio proprio la prossima settimana per presentare questa canzone e fare una bella chiacchierata naturalmente con questa grande, grandissima cover band dei Pooh, l'ufficiale, insomma, italiana, che naturalmente verrà a trovarci qui su Cittadella. Tra mezz'ora, come sempre, ritorna la New Hit.

cosa fai questa sera? Ritorno tutto estivo per Noemi con questa canzone, tanto ritmo per lei, sicuramente un altro dei bei successi, insomma, che non solo farà parte della nostra classifica ma che ci accompagnerà durante questi mesi caldi. C'è la riscoperta della femminilità, perché al centro del brano c'è una donna che sceglie di riappropriarsi della propria sensualità, del proprio anche desiderio, senza compromessi. Questo è un po', insomma, il senso di questo bel singolo nuovo che naturalmente abbiamo ritrovato anche questa sera all'interno di Driving. Siamo ripartiti, buona serata come sempre da Paolo D'Andria, saluto il nostro Gil Nicoletti alla parte tecnica, avremo ancora da consumare 20 minuti, un saluto anche particolare agli amici della Replica che so che ci seguono in tanti anche in tarda serata. Altro grande artista è lui, è Somber.

0: nasce del rimpianto in questa canzone, il rimpianto per una storia finita che poteva essere invece una bella storia d'amore, il senso e il significato di Potential, la canzone di questa grande voce, Somber, che sta girando molto bene nelle classifiche, insomma, grande personaggio, grande artista che poi abbiamo ritrovato anche come bella new hit in quello del nostro appuntamento che come sempre vi regala le grandi novità. Facciamo una breve pausa, state con noi, tra pochissimo ripartiamo con Driving.
1: Cittadella Visual Radio TV, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, Cittadella, Rewind, la radio di oggi, i successi di ieri.

Machine, il nostro rewind. Beh, un altro dei pezzi culto degli anni Ottanta, perché stiamo viaggiando in questo grande decennio. Se sei là, devo dire, nel 1983 usciva questa canzone mitica dei Kajagoogoo, si chiama Too Shy, con una voce bellissima, quella di Nick Howard, che rappresentava naturalmente questa grande formazione che ha avuto grandissimo successo. Questo è stato il primo singolo, ma poi ne sono usciti altri che hanno girato molto bene nelle classifiche dell'epoca e che ritroveremo sicuramente anche nel rewind. Pronti a ripartire, buona serata, questo è Driving.

atmosfere brasiliere di Gaia, che ritorna con Bossa Nostra, canzone che poi va a rimarcare quelle che sono le origini di questa bella voce italiana, che va a chiudere l'appuntamento di questa sera. Insomma, devo fare un saluto a Francesca, grazie per il tuo messaggio, ti abbiamo accontentato naturalmente con la canzone che ci hai richiesto, ma devo ringraziare e salutare quanti mi hanno messaggiato al 339 680 6868. Abbiamo chiuso per questa sera, grazie a Gianni Coletti che si è occupato della parte tecnica, Paolo D'Andria vi saluta, se volete vi aspetto come sempre domani alle 17 con Driving.

0: Carsonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata. Oggi è...
1: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
0: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Chi prendere Karen Beverly come tua amata sposa?
3: Hi-ha! Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
4: C'è un pacco per te!
2: Oh, grazie!
5: Ciao, sono Lilipad. Giochiamo?
6: Estinzione! Non di nuovo!
7: Bonnie, tempo schermo finito.
2: Ok.
3: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego. Chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
8: Io sono sempre in ascolto.
3: Vedi?
5: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
8: Ora in spagnolo.
5: Con los gemelos Jordan. Allora,
9: mi prenoto il posto dietro alla cassettiera.
10: Woody.
11: Jesse, pronto?
10: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
7: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
12: Siamo spacciati!
10: La tecnologia ha invaso casa nostra.
7: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
11: puoi fare tutto.
10: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
13: Ho fatto prima che potevo.
14: Perché indossi un vestito?
13: Si chiama poncho, Forky.
10: Ci vorrebbe un pennarello marrone.
13: Alt! Chi va là? Vengo in pace. È passata una vita, cowboy.
8: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
13: Cosa?
14: Ti crede vecchio perché sei velato, Woody.
8: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli.
13: Ci servono rinforzi.
15: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
16: Basti solo ricordare che
10: Bonnie ha bisogno di noi. Vai, dove sei?
13: Bas, tu resta qui, io vado con loro.
15: Credi che non sia in grado?
16: No!
13: Bel poncho.
17: È bello che hanno ricominciato a litigare.
13: Puoi dirlo forte.
18: Io in smart working mi trovo veramente bene.
19: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
20: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo, c'è sempre!

0: Di bimbo.
1: Comunque tesoro, secondo me dovresti parlarci.
2: Con chi?
1: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
3: Sono gli aggiornamenti, regolarmente crashano il sistema.
4: Che fate qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
5: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
6: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, mi ha risolto tutto.
7: Ah, avete lavorato insieme?
6: Pure oggi,
4: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
8: È alla buon'ora!
4: Che a buon'ora cosa?
8: Aspetta che devo pure pisciare.
9: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
10: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
9: Rimpiange l'ufficio?
1: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
11: Scusa, Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
12: Teletravail.
4: Teleghi?
10: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop!
13: Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
15: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
16: Rosso di sera.
17: Rosso di sera.
16: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.

0: E cioè, innanzitutto la vicenda delle navette, dei bus navetta che sono venuti a mancare dopo il concerto di sabato del Medimex alla Rotonda del Lungomare, quando molti cittadini avevano lasciato l'auto nei terminal di Cimino per appunto attendere poi il rientro con le navette che non ci sono state. E ne parleremo con Francesco Zotti, che è il segretario della FILT CGIL. Poi parleremo di questo doppio binario che abbiamo vissuto in questi giorni. Da una parte il ormai famoso articolo di Milena Gabanelli che ha stroncato i giochi del Mediterraneo di Taranto dicendo che non era il caso di spendere tanti soldi per Taranto. Dall'altro c'è stato invece l'ex ministro Andrea Orlando che ha detto sulla vicenda Ilva, bisogna pensare più a Genova che a Taranto. Sostanzialmente
1: Si
0: stiamo brutalizzando, ma il nocciolo della questione
1: spendono troppi soldi
0: troppi
1: per Taranto.
0: soldi per Taranto, e quindi bisogna dare, secondo lui, più attenzione alle esigenze di Genova. Quindi affronteremo questi aspetti. Poi abbiamo ancora il tema delle BRT, altro tema molto sentito, almeno per quanto riguarda i cantieri. E ci collegheremo con il consigliere comunale Mirko Di Bello, che terrà una conferenza per segnalare i rischi connessi alla presenza dei cantieri delle BRT. Ci occuperemo ancora dei quartieri di Lama, perché c'è stata una conferenza di un comitato cittadino che ha segnalato una serie di disservizi e in particolare il fatto ancora diciamo, non risolto della mancanza dell'impianto fognario lì a Lama. Insomma, abbiamo un po' di carne a cuocere. Io direi di collegarci subito con Francesco Zotti, dovrebbe essere già in linea. Buonasera
2: Sì.
0: Zotti.
2: Salve, buonasera.
1: Buonasera.
0: Allora, Zotti, innanzitutto ci sono novità per quanto riguarda la vicenda delle navette fantasma? Da parte dell'azienda avete avuto informazioni, comunicazioni?
2: No, noi ci atteniamo alle comunicazioni che ci sono arrivate, insomma, ieri e l'altro ieri. Vogliamo sciogliere assolutamente il nodo, quello che si è creato con i lavoratori, perché non si può colpevolizzare assolutamente il lavoratore, almeno su questo episodio. Assolutamente va rivista la questione, ma

0: cosa è accaduto?
1: Sì, noi abbiamo ricevuto come organizzazioni sindacali una informativa, una nota informativa, dove c'era appunto questa organizzazione aziendale che prevedeva questa disponibilità su base volontaria degli autisti. Dal mio punto di vista, la disponibilità la deve ricercare l'azienda e non deve essere l'autista a chiedere al coordinamento la disponibilità ad effettuare un orario extraordinario e quindi straordinario,
0: Zotti, ma ci sono
1: soprattutto.
0: state adesioni? C'erano state
1: Ecco.
0: adesioni a questa chiamata dell'azienda?
1: No, questa cosa io non la so perché sono questioni aziendali. Sicuramente se è accaduto quello che sappiamo, le adesioni sono state minime. Altrimenti.
0: E quindi poi cosa è successo? In mancanza di
1: Successo
0: adesioni o comunque in presenza di adesioni minime?
1: la cosa che io evidenzio dal punto di vista sindacale è che nel momento in cui è mancata la programmazione, credo che l'azienda prima di annunciare un servizio doveva insomma prendere coscienza di quello che poteva fare. Quindi se ho effettuato l'andata dovevo garantire anche il ritorno. Ma io non voglio puntare il dito contro nessuno, non è questo il modo di fare, anzi io cerco sempre di allontanarmi da inutili polemiche, ma non possono puntare il dito verso i dipendenti, verso i lavoratori. E io da sindacalista devo comunque cercare di rappresentarli e difendermi sempre. In questo caso non hanno nessuna colpa, non è stato un ammutinamento degli autisti, assolutamente. Non c'è stata la disponibilità, ma la mia domanda è: l'hanno ricercata la disponibilità? Hanno chiamato gli autisti? Hanno programmato il servizio? C'è stata una mancanza di comunicazione interna? Poi io, insomma, da utente, da cittadino, verifico che il concerto è andato benissimo, c'è stata questa grigia sfumatura che non lo ha rovinato, però siamo alla vigilia dei giochi del Mediterraneo, dobbiamo prepararci bene, questo lo devo dire, dobbiamo
0: Diciamo,
1: prepararci
0: questo è un
1: bene per
0: campanello
1: questo.
0: d'allarme. Speriamo che sia utile per organizzare al meglio il servizio quando appunto avremo i giochi del Mediterraneo.
1: Potrebbe essere un campanello d'allarme, siamo alla vigilia di due importantissimi eventi, quello dell'inaugurazione. Hai parlato prima delle BRT e quindi della rivoluzione del trasporto su gomma a Taranto. A Taranto sarà una rivoluzione per, io credo, per l'intera regione e poi i giochi del Mediterraneo che devono dare un quadro molto più colorato e positivo a questa città, scollegandoci insomma da quel mostro che ormai se ne parla quasi tutti i giorni dell'Ilva. Noi dobbiamo dare un quadro colorato al territorio.
0: Ecco, Zotti, abbiamo toccato l'argomento BRT, ma chiedo da profano, occorrono particolari caratteristiche, penso agli autisti, no? Per gestire questa nuova mobilità, questa nuova modalità di trasporto urbano?
1: Io la definisco personalmente la metro su gomma, su strada. È certo che ci vogliono particolari abilitazioni. E come primo elemento ci vuole la patente E, quindi una patente che è comunque superiore per l'autosnodato. E poi, siccome ha una caratteristica ben diversa dal trasporto che utilizziamo, quindi sono autobus completamente elettrici, io credo che vada fatta una formazione anche agli autisti.
0: Ecco, ma
1: E questa
0: a proposito
1: cosa la
0: della
1: stiamo
0: patente E,
1: chiedendo
0: ma ci sono gli
1: all'azienda.
0: autisti che
1: Certo.
0: hanno questa abilitazione?
1: Ci sono, ma non sono al momento sufficienti. Io credo che ci sia anche una carenza in AMAT, in Kima Mobilità, perdonatemi, per quanto riguarda gli autisti. E infatti c'è un bando per un concorso che spero, insomma, inizi presto perché comunque credo che la carenza di autisti abbia portato anche a quello che abbiamo visto qualche giorno fa per quanto riguarda, insomma,

0: insomma, la questione del Medimax.
1: Ecco, sotto il profilo della sicurezza, quindi noi speriamo che appunto gli autisti vengano formati per questa nuova modalità e vengano formati in tempo, perché siamo già a metà anno e le BRT dovrebbero entrare in funzione all'inizio del 2027, quindi speriamo che tutto possa evolversi nel modo migliore possibile. Però a proposito delle BRT, questa nuova modalità comporta una particolare attenzione anche per gli automobilisti, perché abbiamo visto che c'è una segnaletica particolare, le strade hanno assunto una nuova conformazione. Ecco, sotto il profilo della sicurezza, vi preoccupa l'entrata in vigore di questa nuova forma di trasporto?
0: A me non preoccupa l'entrata in vigore di questa nuova modalità di trasporto. Io ho un pensiero che deve essere quello comune, quello di un cittadino che si deve abituare ad una nuova idea di trasporto. Io potrei anche lanciare una provocazione. Ci sono città dove l'auto personale non entra. Allora, noi abbiamo molte zone a Taranto dove poter lasciare le auto, parcheggi, intendo parcheggi. Ad esempio, potremmo utilizzare i parcheggi dell'Ilva come enormi terminal per le auto private. Significherebbe non congestionare il traffico con le auto private, significherebbe abituare il cittadino tarantino e l'utenza che viene da fuori a utilizzare questa nuova rivoluzione del trasporto, completamente green ed efficiente, perché per quello che ci dicono attraverserà la città in 20 minuti, ma anche in mezz'ora. E ripeto, è una metropolitana, però è su strada. Questa deve essere l'idea, e questa deve essere l'idea comune. Dobbiamo scongiurare e lasciare quelli che dicono che la città si sta trasformando negativamente. No, dal mio punto di vista sarà solo un qualcosa che porterà positività al cittadino, è un servizio in più, offrirà un servizio in più. Bisogna capire come utilizzarla, bisogna capire a che cosa stiamo andando incontro. Questa deve essere l'idea lungimirante per tutti e abbandoniamolo, dico anche alla politica. Io sono un sindacalista, seguo la politica, non faccio politica, queste inutili, sterili polemiche che ci portano solamente a un disastro di pensiero.
1: Ecco, Giotti, giusto,
0: Ai
1: dobbiamo
0: cittadini.
1: entrare in una nuova mentalità e su questo penso che siamo tutti d'accordo. Però si poteva pensare, ad esempio, a dei mezzi meno ingombranti, considerata la conformazione della città?
0: Magari si poteva pensare a un'altra tipologia di trasporto, magari su mare, cioè come Venezia. Venezia non utilizza mezzi su gomma. Noi abbiamo il mare, potevamo utilizzare il mare, ma non sono io a deciderlo. Io sono solo un rappresentante dei lavoratori, io posso dare solamente un parere. Io credo che comunque questa nuova tipologia di trasporto porterà e farà bene a Taranto.
1: E lo speriamo
0: Assolutamente, ne sono
1: davvero,
0: sicuro.
1: lo
0: Ne sono
1: speriamo
0: sicuro.
1: davvero. Indubbiamente ci sarà un impatto iniziale che sarà un po' difficoltoso, perché insomma si tratta
0: Ma
1: appunto di.
0: sembra che a Taranto qualsiasi cosa risulti difficoltosa, però noi dobbiamo cominciare a imparare che dobbiamo andare avanti con il pensiero. Dobbiamo cominciare a capire che cos'è il trasporto pubblico, come utilizzarlo e come non distruggerlo soprattutto. Spesso ho denunciato le aggressioni, spesso ho denunciato personalmente gli atti vandalici. Cominciamo a sciogliere queste situazioni, allontanarci da questi pensieri. Cominciamo a pensare che in città, la città di Taranto debba diventare un'altra cosa.
1: Grazie, grazie Francesco Zotti per questo suo contributo e per l'auspicio che possa andare tutto per il meglio e che Taranto diciamo, entri in questa nuova fase del trasporto pubblico, anche se qualche perplessità resta proprio per la dimensione dei mezzi che verranno utilizzati. Comunque, grazie Zotti per questo
0: Grazie.
1: suo contributo e soprattutto per averci chiarito la vicenda delle navette. E soprattutto perché appunto non è il caso di scaricare responsabilità sugli autisti, sui lavoratori, perché probabilmente a monte c'è stato un deficit di organizzazione e di strategia. Grazie, grazie Francesco Zotti.
0: Grazie a voi.
1: Grazie. Professor Pagano, allora, abbiamo toccato due temi importanti, la vicenda delle navette fantasma e poi quello delle BRT, il cambiamento che porteranno queste BRT. Allora, sulle navette dobbiamo fare attenzione, perché se si annuncia un servizio, e quindi con i cittadini che hanno lasciato la macchina a Cimino e poi con la navetta sono andati alla rotonda del lungomare, poi al ritorno sono dovuti tornare a piedi a Cimino. Diceva l'altra sera qui Giovanni Battafarano, non tutti sono podisti che possono farsi 4-5 km certo, a piedi per tornare alle proprie auto. Leggevo sui social, quindi da prendere con le pinze, ma leggevo che qualcuno addirittura ha preferito pernottare in qualche B&B, in qualche albergo, per evitare a quell'ora tarda di avventurarsi e quindi attendere il giorno dopo per prendere l'autobus e andare lì a Cimino a ritirare l'auto. Sono disservizi gravi che non possono essere tollerati in una città che si appresta ad accogliere un avvenimento di caratura internazionale come i Giochi del Mediterraneo.
2: Sì, guarda, io ritengo che ci sono dei momenti topici nella vita cittadina, no? In occasione di eventi come quello del Medimex e quelli che ci saranno, ma parliamo di quello che c'è stato, no? Il Medimex porta alla ribalta nazionale Taranto, ci sono delle bellissime immagini della città, gente che partecipa e poi accadono queste
1: gente che arriva da fuori,
2: gente che appunto è richiamata da fuori, no? Perché il Medimex è attrattivo, ci sono star internazionali e via dicendo. Che poi accada una cosa del genere, si cade su di una buccia di banana, perché le parole del sindacalista ci hanno fatto capire chiaramente qual è stato il problema. La richiesta di adesione volontaria, ma se io faccio come azienda una richiesta di adesione volontaria, e devo sapere se poi hanno risposto
1: quanti
2: uno,
1: hanno
2: due,
1: aderito?
2: Dieci. E quindi devo poter offrire il servizio per uno, due, dieci, se lo voglio offrire più. Altrimenti mi tiro indietro e non espongo le persone ad un rischio del genere. Perché uno che si è trovato a distanza notevole da Cimino, perché magari la macchina l'ha lasciata lì, sappiamo benissimo, non è mica facile reperire i taxi, eccetera. A me stesso è capitato con un ritardo di treno di qualche tempo fa di non aver trovato il taxi. Ho dovuto chiamare ed è venuto apposta il taxi perché non ce n'erano in stazione. Cioè, questi non sono aspetti secondari della vita della città, sono parte integrante e fondamentale. Io mi auguro soltanto che venga fuori chiaramente la responsabilità di chi è, ma non perché dobbiamo trovare assolutamente il colpevole, ma perché non si ripetano queste situazioni. Perché se Taranto vuole dare di sé un'immagine di città moderna, lasciamo stare di una città diversa, una città moderna. Cioè, io sono stato a Vienna, non è che possiamo fare certamente il paragone con Vienna, ma Vienna è una città di 2 milioni di abitanti, non si sentono clacson, non si sente rumore, il traffico è scorrevolissimo, c'è la metropolitana, ci sono i tram, ci sono i bus, cioè è una città dove il cittadino si sente curato. Ecco,
1: dove
2: curato.
1: I servizi funzionano.
2: Ora, io non è che voglio paragonarmi a Vienna, sarebbe il massimo, ma non è questo, ma almeno le cose essenziali. Allora, siccome ci saranno state delle responsabilità da parte di qualcheduno, di qualcosa, eccetera, che vengano fuori, ma non per colpire qualcuno, perché non è questa l'intenzione di colpire, ma almeno che si evitino, no, situazioni di questa gravità, perché sono fatti gravi, c'è poco da fare, sono fatti gravi e bisogna chiamarli per loro nome, altrimenti noi sottovalutiamo le cose importanti e diamo importanza magari a cose che hanno una rilevanza minore. Io penso che invece questo non debba più accadere in una città come Taranto, che ha voglia di dare di sé un'immagine di città, diciamo una città aperta, una città inclusiva, una città aperta. Io mi auguro che accada questo, perché altrimenti noi stiamo sempre ad attorcigliarci sulle solite cose.
1: Anche perché una città che ha l'ambizione almeno negli annunci, di diventare una città turistica, con una vocazione turistica, queste smagliature non possono esistere. No. Perché rischiamo davvero di esporci a figure

0: nazionali e, ai noi, anche internazionali, se questi errori dovessero ripetersi proprio nel corso dei giochi del Mediterraneo. Quindi davvero bisogna avere maggior senso di responsabilità da parte di chi amministra, da parte di chi gestisce questi servizi.
1: Cioè, forse dobbiamo fare un'altra riflessione. Chi è chiamato ad avere delle responsabilità deve essere all'altezza delle responsabilità. Chiunque esso sia, a me non importa chi sia, però chiunque esso sia, deve essere, ormai noi non possiamo avere più delle approssimazioni.
0: Ecco, questo è un problema, cioè questa è una città che si è assuefatta a questa mediocrità, a questa approssimazione anche nella gestione dei servizi più banali.
1: Non può essere più così, cioè noi stiamo in una società che non è più quella di 50 anni, di 60 anni fa, è cambiata notevolmente, sta cambiando sotto i nostri occhi. Qui o si hanno vere e reali competenze manageriali, oppure Taranto non ha una scuola di managerialità. Io l'avevo proposta tempo fa, ad esempio, perché una scuola di manager è importante, perché tu puoi dare poi la possibilità alle aziende, alle società, eccetera, di avere delle persone capaci di sapere gestire la complessità, cosa che oggi nessuno riesce a fare, secondo me. Perché la società di oggi è una società complessa. Se noi la vogliamo semplificare, sbagliamo.
0: Però,
1: dobbiamo gestire la complessità.
0: Ma la complessità non si può gestire con le nomine politiche.
1: No, non si può.
0: Va gestita con nomine tecniche.
1: Cioè, la politica dovrebbe fare un passo indietro in alcuni casi e dare la possibilità a chi ha la responsabilità di sapere guidare un'azienda di assumersela in toto. E se sbaglia, paga. Cioè, io penso che questo dovrebbe essere il sistema all'interno del quale collocarci, altrimenti noi stiamo sempre a navigare nel buio così.
0: L'altro esempio è quello di Chima Ambiente, no? L'ex AMI, una società che è in gravissima difficoltà, c'è un consiglio d'amministrazione nominato dalla politica, però si cercano poi consulenze esterne per fare un'analisi della situazione finanziaria, contabile e gestionale, no? È un controsenso, perché se nomina un consiglio d'amministrazione, il consiglio d'amministrazione deve essere in grado di amministrare una società.
1: Anni fa si pensò alla figura del city manager.
0: Il
1: city manager dovrebbe essere colui il quale mette la macchina amministrativa in grado di essere altamente efficiente. Ora, noi non ci preoccupiamo di tutte queste figure, cioè, oppure prendiamo, diciamo, delle figure che devono avere una collocazione. Non è così.
0: Diventano camere di compensazione.
1: È così. Cioè, le città ormai sono dei sistemi talmente articolati che hanno bisogno di professionalità notevoli per poter essere guidate. La politica dovrebbe limitarsi a dare l'indirizzo e l'orientamento dello sviluppo, delle capacità, eccetera, ma poi il tutto dovrebbe essere affidato a persone realmente capaci.
0: A proposito di sviluppo, professore, questa mattina è stato a Taranto l'assessore regionale di Sciascio, che è proprio l'assessore Eugenio Di Sciascio, l'assessore allo sviluppo economico e al...
1: Non a caso ex rettore del Politecnico,
0: quindi
1: non a caso.
0: Tecnico di comprovate competenze. È stato in Confindustria, c'è stato un incontro in Confindustria e lo ha avvicinato per noi Valentina Castellaneta. Sentiamo l'intervista.
2: Assessore, oggi le aziende, le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi dei JTF, quelli dei mini PIA sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
3: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
2: Quali saranno gli importi di questi fondi?
3: Beh, in questo momento non possiamo dare una cifra esatta perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo,

0: di ricerca di ulteriori fondi sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
1: Ci sono voci che dicono che il progetto spazio-porto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
0: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi e gli aeroporti diciamo, nella maggior parte delle nazioni del mondo neanche, diciamo, sono degli aggregatori di competenze in questo momento. E quindi da questo punto di vista la Regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è, diciamo, effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sui quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli, perché diciamo, l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà. E quindi è importante capire anche nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro, che potrebbero essere disponibili per altro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti diciamo, rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
1: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
0: Ma è chiaro che diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
2: Non è la soluzione la cassa integrazione, dice l'assessore Di Sciascio, e ne siamo tutti consapevoli, però in questa situazione è l'unico paravento che abbiamo, insomma, l'unico
3: Meno male
2: salvagente
3: che
2: che
3: c'è.
2: c'è, e meno male che c'è.
3: Diciamo che meno male che c'è, perché non dimentichiamo che queste riforme e tutti questi provvedimenti, cassa integrazione, eccetera, sono state il frutto delle battaglie degli anni 70, eh? Cioè, no, questa è ancora noi usufruiamo di quelle leggi che sono il frutto di lotte passate per una società più giusta, perché altrimenti si arriva al punto che le aziende chiudono e basta. E non può essere così, non è che noi possiamo prendere i lavoratori e gettarli per strada all'improvviso. Bisogna accompagnarli verso una riqualificazione, sicuramente, ma nel frattempo bisogna saperli man poterli mantenere. Cioè, questo è un ce ne dobbiamo fare tutti carico di queste situazioni. Certo, qui richiamiamo un altro aspetto che è presente nella nostra Costituzione sulla contribuzione, no? È chiaro che se noi abbiamo un'evasione fiscale che va intorno ai 100 miliardi, quanta gente potrebbe campare con quei 100 miliardi? Quante scuole si potrebbero fare? Quanti medici potremmo mettere in quegli ospedali? Cioè, chi non paga le tasse, chi evade le tasse, fa un danno di questo tipo, eh?
2: Con l'assessore è stato sollevato anche il tema del cosiddetto spazio porto di Grottaglie, no? Che diciamo, in qualche modo riapre la questione della destinazione di questo aeroporto, che viene visto nel piano regionale come aeroporto cargo e non come voli di linea passeggeri, nonostante i soldi spesi che si stanno spendendo per rifare il terminal passeggeri. Professore, secondo lei c'è la possibilità che possano convivere destinazione cargo e destinazione passeggeri? In Puglia siamo già affollati di aeroporti per i
3: Diciamo
2: passeggeri.
3: che Taranto purtroppo arriva quasi sempre in ritardo, no? Nelle cose più importanti, perché l'aeroporto, l'università e tante altre cose. Arriviamo un pochino in ritardo e chiaramente poi ti dicono gli altri cosa ti dicono, ma ce ne sono già tanti, no? E però il problema è

0: che noi dobbiamo porre sul tavolo questo aspetto. Sì, è vero, ce ne sono tanto. Vogliamo diversificare? Vogliamo cercare lo spazio per tutti? Oppure chi ha già mantiene e chi non ha perennemente non avrà? Cioè, è un problema politico questo della governance pugliese e italiana. Allora, noi sull'aeroporto, e chi dice che non può convivere il cargo con i voli civili? Certo, bisogna saperli organizzare, ci vuole anche lì la capacità di saper far funzionare un aeroporto, ci mancherebbe. Però io penso che non siano incompatibili tra di loro. Così come ad esempio all'inizio ci ricordiamo quando venivano le prime navi da crociera che si diceva che non potevano attraccare nel porto perché era un porto industriale, eccetera. Adesso attraccano, no? E quindi che vuol dire questo? Che quando c'è la volontà le cose si possono fare tranquillamente.
1: Vedremo se riusciremo ad avere i voli passeggeri a Grottaglie. Intanto sono le 19.30 e direi di dare la linea al nostro regista Piero Caffio per qualche minuto di pubblicità. Poi torneremo per la seconda parte di Rosso di Sera, parleremo delle esigenze della contrada della borgata di Lama e torneremo a parlare ancora delle BRT con il consigliere comunale Mirko Di Bello.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
3: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
4: Seconda parte di Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Al nostro fianco il professor Riccardo Pagano. Nella prima parte abbiamo toccato alcuni temi sensibili, cioè il disservizio che si è registrato con le navette la sera del concerto dei Pet Shop Boys alla Rotonda del Lungomare, e poi il tema molto complesso e delicato delle BRT che ci impongono di cambiare sicuramente mentalità rispetto all'approccio che abbiamo con il mezzo pubblico. E proprio per

0: Per questo è collegato con noi il consigliere comunale Mirko Di Bello che terrà una conferenza per segnalare una serie di chiamiamole criticità relative ai cantieri delle BRT. Buonasera, consigliere.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie.
2: Buonasera.
0: E allora
1: Buonasera.
0: parlavamo prima con il segretario della FILT CGIL, Francesco Zotti, il quale ci diceva: è Taranto che deve cambiare mentalità se vogliamo che queste BRT funzionino, perché si tratta di fatto di una metropolitana di superficie, le auto vanno lasciate nei terminal di testata e poi va utilizzato il mezzo pubblico per rendere la città anche meno congestionata. Però fino a questo momento, e siamo ovviamente nella fase preparatoria, diciamo che emergono più gli aspetti critici di quelli positivi. Consigliere Di Bello, cosa volete segnalare in questa conferenza che farete come Partito Repubblicano?
1: Allora, innanzitutto diciamo che sì, il cambio di mentalità è necessario perché comunque i mezzi di trasporto sostenibili come la BRT appunto agevolerà la viabilità, è quello che speriamo tutti. Ora noi come PRI segnaliamo delle criticità legate ai cantieri, soprattutto pensiamo a delle pensiline installate al centro strada non ben segnalate e quindi nelle ore notturne diventano pericolose. Inoltre abbiamo anche chiesto il destino di tutto il patrimonio arboreo del comune, parliamo degli alberi che sono stati espiantati e che alcuni purtroppo non sappiamo ancora che destino avranno, dove sono stati collocati, lo stato di salute delle specie, insomma, ci sono alcuni punti e degli interrogativi che ancora non hanno avuto risposta e quindi noi come Partito Repubblicano, che peraltro abbiamo già diffidato il comune a prendere dei provvedimenti, ma non abbiamo avuto né risposta né dei segnali in questo senso, e allora ora chiediamo anche ai cittadini che a gran voce comunque ci hanno contattato di prendere parte insieme a noi a questa richiesta al Comune di Taranto.
0: Ecco, chiedevamo a Zotti, al segretario della FILT CGIL, se magari fossero stati più utili, più idonei, vista la conformazione della città, dei bus meno ingombranti, meno impattanti. Sarebbe stata possibile una scelta di questo tipo? O eravamo comunque vincolati a questi torpedoni di oltre 18 metri di lunghezza?
1: Allora, noi non siamo dei tecnici e quindi ci affidiamo molto a quello che è il parere di persone che studiano la viabilità e lo fanno per mestiere. Certo è che la grandezza dei pullman desta qualche tipo di preoccupazione, soprattutto se si pensa agli angoli di manovra, alcuni punti della città, il ponte quando verrà sostituito può ovviamente, come dire, destare qualche tipo di dubbio. Io spero, e quello speriamo tutti, che questo tipo di viabilità davvero possa favorire il traffico cittadino, possa davvero invertire la tendenza ad utilizzare la macchina fin sotto l'attività che si vuole raggiungere, o il posto di lavoro, o comunque il supermercato, o comunque cercare di risolvere criticità che ci portiamo avanti da troppo tempo. La conformazione cittadina a imbuto rende tutto un po' più complicato. C'è chi pensava a dei bus più piccoli che potessero connettere altri punti nevralgici della città rispetto a zone un po' più periferiche. Questo però non sta alla politica farlo, ma ai tecnici. Io confido che coloro che all'epoca hanno premiato questo progetto abbiano valutato tutte le possibili varianti e strategie del caso. Chiaro è che ora rimangono ancora degli interrogativi e speriamo che quando entreranno in funzione questi dubbi possano essere, come dire, risolti e che la viabilità possa davvero trarne beneficio.
0: E dobbiamo sperare che i progettisti non si siano limitati a fare il disegnino sulla carta, ma abbiano preso in considerazione le reali strozzature e conformazioni della città, perché sono alcuni tratti, non a caso, voglio dire, tante strade stanno subendo questi lavori di rimodulazione delle carreggiate, proprio perché c'è necessità di far transitare questi autobus così lunghi, così
1: Diciamo,
0: imponenti, diciamo. Intanto abbiamo scoperto.
1: direttore, che
0: Sì, prego.
1: la differenza importante rispetto alla metropolitana classica è che appunto la BRT è esterna e quindi attraverserà la città e tutto il traffico cittadino. Ci sono dei punti critici, penso al Via Mediterraneo, ma anche comunque Corso Italia nelle ore di punta, dove davvero mi auguro che non si creano più code e più file rispetto a quelle che già abbiamo normalmente. Speriamo, questo lo capiremo soltanto quando entreranno in funzione, e non basterà purtroppo chiedere scusa in caso di complicazioni. Ecco,
0: perché poi bisognerà rimodulare tutto da capo, e questo sarebbe davvero inaccettabile. E intanto abbiamo scoperto che gli autisti abilitati a guidare questi autobus non sono moltissimi qui a Taranto, quindi c'è anche poi questo capitolo che si apre.
1: Purtroppo sì, c'è anche questa cosa, ma ripeto, questa è secondaria, perché alla fine la formazione si può sempre fare, non cambia molto rispetto a dei torpedoni classici, dei pullman, quelli lì doppi rispetto alla BRT. Cambia forse appena appena la larghezza, cambia il peso, però ecco, io mi preoccuperei più di altro rispetto al problema degli autisti. Il problema è proprio oggettivo rispetto a situazioni in cui avremo una sola carreggiata per le autovetture, perché le BRT avranno la corsia dedicata. E la preoccupazione c'è, secondo me anche l'amministrazione ha questo tipo di preoccupazioni.
0: Ricordiamo che questo progetto arriva dalla precedente amministrazione. E fu presentato come un progetto innovativo, e lo è indubbiamente sotto questo punto di vista, però forse andava calibrato meglio sulla conformazione della città. Però consigliere Di Bello, la invito a restare in linea, perché adesso vediamo un servizio che abbiamo realizzato questa mattina all'AMA con un comitato di cittadini che ha lamentato una serie di servizi, in particolare ancora i lavori per la rete fognaria, che attendono ormai da anni. Sappiamo che quella è la sua zona di riferimento, quindi la invito a restare in linea, poi commenteremo. Quindi chiedo a Piero Caffio di mandare in onda il servizio sull'AMA.
2: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
3: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
2: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici: il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
4: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
2: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
5: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
0: Consigliere Di Bello, lavori cominciati nel 2002, se non abbiamo compreso male.
1: Sì, 2004.
0: 2004, sì.
1: Amministrazione Di Bello.
0: Sì. Siamo al 2026 però, è passato quasi un quarto di secolo.
1: La notizia è che nel 2027, nella primavera 2027, verranno consegnati i lavori completati, soprattutto relativamente alla pompa di sollevamento di Via Girasoli, che poi è lì il problema. Le acque reflue vanno spinte attraverso delle pompe specifiche e i problemi sono stati tutti lì sostanzialmente. Nel mese di maggio sono arrivati dei pezzi sostitutivi che dovevano favorire appunto il sollevamento, sono state create delle vasche, ovviamente ora c'è la messa in opera, ma nella primavera 2027, almeno questo è stato riferito nelle commissioni, verrà consegnato il lavoro e quindi successivamente entrerà in funzione. Finalmente avremo questo servizio primario che da 20 anni tutti i cittadini attendono. Io stesso abito a San Vito, ho il medesimo problema, quindi è davvero inconcepibile che delle zone densamente popolate come le Tre Terre, parliamo di quasi 50.000 abitanti, manchino ancora servizi fondamentali come la fogna, la luce, acqua in alcune zone.
0: Consigliere, una domanda di natura più politica. Avvertiamo qualche tensione, più di qualche tensione, all'interno della maggioranza. Ci sono state le elezioni provinciali con qualche strascico. Oggi, anzi proprio poco fa, il consigliere comunale Tartaglia ha pubblicato un post, Gianni Tartaglia, un post su Facebook nel quale dice: io resto in maggioranza, però io ho votato e mi sono fatto votare promettendo discontinuità e non vedo questa discontinuità, dice Tartaglia. E poi ci sono le puntualizzazioni della lista alla quale poi Tartaglia appartiene, che dice: attenzione, stop ai transfughi che da una parte transitano all'altra parte, magari con qualche pretesa, e allora se devono transitare, legittimo che lo facciano, però devono entrare nei gruppi già costituiti, quindi senza il sotterfugio che abbiamo conosciuto con la precedente amministrazione, di creare nuovi gruppi, quindi con nuove richieste, nuove pretese, soprattutto di posti di governo all'interno della giunta o di sottogoverno. E poi c'è questa conflittualità strisciante tra il PD, l'area del PD e l'area che fa riferimento più direttamente al sindaco Bitetti. Lei che è un po' fuori da questa mischia, che idea si è fatto, consigliere?
1: Sono le dinamiche che io ho sempre condannato, che secondo me hanno sempre prevalso rispetto al bene comune. Ecco, a volte si discute più delle dinamiche interne, politiche, partitiche, non di quelli che sono i problemi. Mi viene spontaneo dire che mentre si litigava per le poltrone c'era gente che rimaneva a piedi durante un evento importante come quello del Medimex, e che non serve appunto chiedere scusa alla cittadinanza, serve prendersi le responsabilità delle mancanze in questo caso. Arriveranno i giochi del Mediterraneo, non possiamo assolutamente permetterci mancanze di questo tipo. Per quanto concerne invece il consigliere Tartaglia, che è un caro amico al di là della posizione di opposizione mia in consiglio comunale, dirigente scolastico, persona certamente competente che conosce i meccanismi della macchina amministrativa, è certo che meritava più del risultato che ha avuto, ma ripeto, a volte le dinamiche politiche dei partiti, dei gruppi, prevalgono su quello che è il bene comune, quindi anche a volte purtroppo sulla qualità.
0: Consigliere Di Bello, resti ancora in linea con noi, se ha qualche minuto di pazienza ancora, perché adesso entriamo in un altro argomento. In questi due giorni abbiamo assistito da una parte all'articolo inchiesta di Milena Gabanelli, che ha saccheggiato i giochi di Taranto, dicendo sostanzialmente alla fine è stato uno spreco puntare, investire tutti questi soldi su Taranto. Dall'altra parte invece l'ex ministro Andrea Orlando, a proposito dell'Ilva, ha detto: stiamo pensando troppo a Taranto, troppi soldi su Taranto, anche lui troppi soldi su Taranto, dobbiamo prestare più attenzione a Genova. Professor Pagano, un commento su queste due situazioni che sono analoghe pur toccando aspetti completamente diversi.
6: Sì, io ho letto e poi ho anche ascoltato la Gabanelli sulla 7 e così

0: Come ho letto le dichiarazioni di Orlando, devo dire che mentre il discorso della Gabanelli non era molto chiaro dove volesse andare a parare se non alla fine del suo articolo, quello di Orlando è molto chiaro invece, perché è una sua presa di posizione in consiglio regionale della Liguria, dove è consigliere attualmente. Ora, io penso che le dichiarazioni di Orlando, che fa parte di un partito del Partito Democratico, che ha i suoi rappresentanti anche a Taranto, lasciano veramente molto perplessi. Cioè, io vorrei avere adesso vorrei vedere e vorrei sentire le reazioni del Partito Democratico di
1: Al
0: Taranto.
1: momento non ci sono state, non ci
0: Perché?
1: risulta che ci sono state
0: Cioè, mi
1: reazioni.
0: sembra molto strano, no, che si dica che si ha troppa attenzione su Taranto, ma è paragonabile la situazione attuale di Taranto con quella di Genova? No, non è paragonabile, perché Genova non ha più l'aria a caldo, Taranto ce l'ha ancora. Allora noi potremmo dire a Orlando: riprendetevi l'aria a caldo e noi evitiamo di avere tutti quei fondi dal governo, no? Perché i problemi sorgono e nascono quando ci sono queste criticità. E noi la criticità ce l'abbiamo e non è
1: Peraltro la condizione di Taranto non è minimamente paragonabile a quella di Genova.
0: assolutamente no. Cioè, io mi chiedo, ma come mai una persona come Orlando, che ha avuto responsabilità di governo, che sa benissimo come stanno le cose, che parla con i suoi, ha parlato e parla con i suoi colleghi anche delle nostre zone? E beh, come si fa a venire fuori con una idea di questo tipo? Io come Tarantino mi sento offeso da queste parole, sinceramente.
1: Sentiamo, sentiamo Di Bello. No, è caduta la linea con... No, no, c'è Di Bello, c'è. Senti...
2: Rieccomi.
1: E allora, come commentiamo? Prima Gabanelli e poi Orlando.
2: Avevo perso purtroppo però la connessione, mi sono perso
1: Dicevamo, Milena
2: l'intervento.
1: Gabanelli ha in qualche modo stroncato i giochi di
2: Ah sì, sui
1: Taranto,
2: giochi del
1: i giochi del
2: Mediterraneo, sì.
1: Mediterraneo, dicendo che troppi soldi sprecati su Taranto. Quei soldi andavano spalmati su tutta la Puglia o comunque su tutto il Mezzogiorno. Orlando,
2: Assolutamente.
1: finisco, Orlando invece ha detto sulla questione Ilva, l'ex ministro Orlando, ha detto troppa attenzione su Taranto, è arrivato il momento invece di rivolgere le attenzioni su Genova.
2: Non sono d'accordo perché la nostra città, come il commissario Ferrarese ha sottolineato nel suo intervento, ha pagato un prezzo altissimo in termini di vite umane, oltre che d'ambiente, per tanti anni. E questi giochi rappresentano per noi un rilancio da altri punti di vista, non soltanto sportivo ma anche turistico. E quindi bene che si sia investito tanto in impianti sportivi, bene che siano stati dedicati ulteriori fondi per il rifacimento di strade. Taranto, merita un'occasione che non ha mai avuto, l'occasione di presentarsi al mondo per quello che è una città ricca di storia, di bellezza e non soltanto per l'Ilva. Genova la sua possibilità l'ha già avuta nel 2007, hanno chiuso l'impianto a caldo, ha voltato pagina rispetto alla questione Ilva. Noi invece quella pagina non la voltiamo mai, anzi si vuole sempre, come dire, scrivere una pagina nuova di siderurgia a Taranto, prima a caldo, oggi con i forni elettrici, ma noi dobbiamo raccontare altro al mondo e lo possiamo fare partendo da queste cose, da questi valori aggiunti che sono la cultura, l'arte e in questo caso dei giochi, lo sport. Quindi non sono d'accordo con quanto hanno detto, Taranto merita questa occasione.
1: Sentiamo il professor Pagano.
0: Secondo me ha detto una cosa ancora più grave la Gabanelli, nel momento in cui ha qualificato i giochi del Mediterraneo di serie B rispetto alle altre competizioni che ci saranno in quel momento a livello mondiale. E lei ha detto che non era il caso proprio di spendere questi soldi perché qui verranno atleti di secondo livello.
1: Di seconda fascia,
0: Sì,
1: sì.
0: di seconda fascia. Allora, già uscire con queste affermazioni vuol dire squalificare un grosso avvenimento che riguarda un'intera area geografica
1: È un grosso lavoro che è stato svolto e che
0: di
1: si sta
0: 26
1: svolgendo, con
0: paesi,
1: tutti gli affanni del caso, vuol dire.
0: 26 paesi e che abbraccia tre continenti.

0: Cioè, secondo me, la cosa peggiore che ha potuto dire è stata proprio questa, secondo me.
1: Sminuire l'importanza,
0: sì, sminuire
1: e il valore
0: l'importanza di questi giochi, che sono giochi del Meridione, giochi del Sud, giochi del Sud. E io sottolineo questo aspetto sempre. È la stessa cosa.
1: E forse vale anche per Orlando.
0: Vale anche
1: discorso,
0: per Orlando,
1: sì.
0: Vale anche per Orlando, perché Genova certamente non si trova al sud, ma Taranto sì. E allora la vogliamo smettere con questo gioco al massacro nei confronti del sud?
1: Di Bello, ultimo pensiero per concludere la trasmissione.
2: Sì, sono assolutamente d'accordo. È come uno sminuire continuamente il valore non solo dei giochi, ma anche della nostra città. E se non erro ha anche detto che è stata, come dire, aggiudicato in maniera semplice, perché c'era soltanto praticamente la nostra proposta sul piatto e quindi abbiamo avuto i giochi, ma è stata un'assegnazione semplice. Non è così, noi lo dimostreremo con i fatti, lo dimostreremo con la nostra bellezza, con la nostra storia e con la nostra capacità di presentarci in chiave completamente diversa, sono sicuro di questo.
1: Peraltro, quindi, peraltro la Gabanelli,
2: prepariamoci,
1: sì.
2: Al...
1: Prego, prego, come? Consigliere.
2: Prepariamoci quindi a vivere con gioia questo grande evento che sono certo rappresenterà l'inizio di un cammino diverso per la città.
1: Dicevo, c'è una lacuna fondamentale in tutto il ragionamento della Gabanelli, dell'inchiesta che ha condotto con l'altro collega giornalista. Credo che non abbia capito o non sappia assolutamente perché sono nati questi giochi per Taranto, perché proprio perché per la crisi profondissima che vive la città si è cercato di offrire delle opportunità altre per diciamo, dare nuova vitalità a questa terra che da anni subisce una narrazione tossica che ha finito per peggiorare ulteriormente una situazione già di per sé molto, molto,
0: molto
1: grave. Credo che alla base del suo ragionamento, della sua inchiesta, sia mancato proprio questo aspetto fondamentale. Non ha capito che cosa sono questi giochi per Taranto.
0: Beh, ma tanto noi siamo, che cosa siamo a livello nazionale? Siamo poco meno che niente, no? Perché il sud e specialmente le nostre terre sono considerate così, diciamo la verità. Questo è l'aspetto più grave della situazione.
1: Comunque, a proposito dei giochi, sì, del Mediterraneo, noi ringraziamo il consigliere Di Bello per la sua partecipazione. Grazie, e
2: grazie,
1: magari ci vedremo nella conferenza che farete sulle BRT.
2: Grazie, grazie. Domani,
0: grazie, buonasera.
2: Domani, mercoledì 24, ore 18:30, Piazza Maria Immacolata.
1: Ci saremo, come Cittadella TV ci saremo. Grazie, grazie consigliere,
0: buonasera.
1: Di Bello. E allora,
2: buonasera.
1: Giochi del Mediterraneo, lo sport, lo stadio, il calcio, e adesso vediamo cosa ci racconta il nostro Francesco Friuli, appena sarà pronto il collegamento, vediamo cosa ci racconta Francesco Friuli, le ultime novità. Ce n'è una importante, perché la società ha diramato un comunicato, professore, nel quale dice: al momento non ci sono le condizioni per inoltrare la domanda di ripescaggio. Quindi qua, anche se lascia una porta aperta allo stato attuale delle normative, tutto sommato.
0: Sì, sì.
1: Quindi se dovessero mutare i criteri per assegnare i ripescaggi, e allora se ne potrebbe riparlare. Al momento non ci sono le condizioni, dice la società, che alle prese anche con la ridefinizione degli assetti tecnici.
0: Sì, sì,
1: siamo,
0: sì,
1: così appesi alla decisione sull'allenatore.
0: Sì, si sente parlare, no, di vari allenatori, di vari...
1: Sì.
0: Direttori, eccetera. Speriamo, io da tifoso non posso che augurarmi, dopo la mazzata che abbiamo preso, no, la mazzata in tutti i sensi, no? Sia sul campo sia fuori dal campo,
1: sia fuori.
0: Soprattutto quella che poi continueremo a pagare, no? Perché quelle abbiamo, se non ci sarà un provvedimento a seguito del ricorso che possa migliorare la situazione, noi partiremo con un handicap non da poco, in uno stadio, in uno stadio che
1: da
0: merita
1: Serie
0: da Serie A, che però è già squalificato, cioè, questo è un altro primato, no?
1: Abbiamo uno stadio squalificato ancora prima di essere inaugurato,
0: di essere inaugurato.
1: Cioè, è un record mondiale,
0: un record,
1: un record mondiale. Ma soprattutto davvero piange il cuore a pensare che quello stadio debba ospitare partite del campionato regionale di eccellenza pugliese, no? È davvero è incommentabile questa cosa, è sconcertante che Taranto si sia ridotta
0: già la D, non la

0: andrebbe bene, esatto. Figuriamoci.
1: È davvero sconcertante che Taranto si sia ridotta in queste condizioni. Una
0: piazza come quella di Taranto.
1: Sentiamo se è in linea Francesco Friuli, un cenno dalla regia. Sì, ci siamo quasi per ascoltare dalla viva voce di Friuli quali sono le ultime novità. Magari nel frattempo avranno sciolto il rebus sull'allenatore, perché ce l'abbiamo Friuli?
2: Sì, ci sono, eccoci, buonasera.
1: Buonasera Francesco.
0: Ciao Francesco.
2: Buonasera. Ciao.
1: E allora, abbiamo ancora, un minuto Francesco, abbiamo l'allenatore?
2: Okay. No, non ce l'abbiamo, il rebus è ancora presto per poterlo sciogliere, potrebbe essere sciolto a fine settimana. C'è stato un rallentamento sulla trattativa di Farina, oggettivamente perché lui ha un accordo con il Gladiator. Stamani c'è stato un incontro con il presidente del Gladiator, però le parti si rincontreranno, ma non ci sono cenni di rottura, quindi è molto probabile che Farina possa continuare con il Gladiator. Si fa avanti.
0: Anche perché ci sarebbe la sindrome di Stoccolma, no? Nei confronti di questa allenatore.
1: E invece sul ripescaggio la società ha detto al momento non ci sono le condizioni per fare la domanda.
2: È la conferma di quello che diciamo da giorni. Ecco, noi lo diciamo ormai da due puntate di Onda Rossoblu, l'abbiamo ribadito nel corso dei nostri telegiornali. Finché non ci sarà il giudizio post, insomma il secondo grado di giudizio, mettiamola così, passatemi il termine, dopo i fatti della finale di ritorno contro il Gladiator, ossia il Taranto che presenta ricorso per cercare di ridurre la pena, non si deciderà, insomma, per quanto riguarda il ricorso, perché oggettivamente il Taranto non ha quei punti per poter entrare in graduatoria. Meglio pensare a un'eccellenza a vincere che un ripescaggio, che è un'ipotesi al momento fantasiosa per quello che è.
1: Quindi ci tocca un altro campionato di eccellenza sostanzialmente.
2: Purtroppo, al momento sì.
1: Grazie Francesco, grazie per Francesco. Questo aggiornamento.
2: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Ciao Francesco.
1: E allora Piero Caffio ci dice che il tempo a disposizione è scaduto, c'era Enzo Tortora che diceva Big Ben ha detto stop. E va bene, rimpiangiamo un grande come Enzo Tortora, grande uomo, grande giornalista, grande conduttore televisivo. È tutto per questa sera, ringraziamo il professor Pagano.
0: Grazie
1: nostro,
0: a voi.
1: E il nostro Piero Caffio. E vi ricordo sempre l'appuntamento con Rosso di Sera domani alle ore 19.
3: Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
5: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
4: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
6: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
4: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
7: Un diritto negato, come quello della fogna, secondo me è una condizione non serena di vita. Faccio parte

parte del comitato civico di là, ma che cerca di collaborare col comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico. Cittadella Magazine.

0: quelli dei mini PA, sono PA e mini PA sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
1: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso Reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
0: Quali saranno gli importi di questi fondi?
1: In questo momento non possiamo dare una cifra esatta perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
0: Ci sono voci che dicono che il progetto Spazio Porto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
1: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti diciamo, nella maggior parte delle nazioni del mondo, neanche, diciamo, sono degli aggregatori di competenze in questo momento. E quindi da questo punto di vista la Regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è, diciamo, effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sui quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli, perché diciamo, l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà. E quindi è importante capire anche nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro, che potrebbero essere disponibili peraltro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti, diciamo, rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
0: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
1: Ma è chiaro che, diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito, diciamo, a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno, diciamo, è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consiliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi: strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro, soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consiliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo Per, ha indebolito

0: iscritto alla lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di Per ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
3: Siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno del 4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con il DM77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
2: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
3: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie alla Al Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
5: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
4: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
6: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
4: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
7: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
4: Quali sono le difficoltà della cucina halal?
7: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente. Nella praceria di Antemaiale durante i giochi del... lo toglieremo.
4: Taranto e la sua provincia rispondono.

0: Rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta. Gli utenti continuano così ad essere esposti al sole. Nel frattempo apprendiamo con favore dell'avvio di interlocuzione tra il Comune di Lizzano e Poste Italiane, finalizzate ad individuare una soluzione definitiva. Riteniamo però che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: E per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
3: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della viticoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono sorti.
0: Queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
3: Esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla mitilicoltura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
0: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
3: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
0: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
3: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo.

0: C'è anche il cortometraggio fatto dalla
1: Da
0: regista
1: Massimo
0: Paolo Di
1: Cinaia.
0: Maglia. Esatto, c'è anche la parte astronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare. In più, il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
1: Perfetto, grazie Luca Gentile. Diamo appuntamento. Gli orari quali sono?
0: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai crocieristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine, domenica 28, solo nella fascia mattutina, dalle 9 alle 13.
1: Perfetto, allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
0: Grazie mille a voi.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I carabinieri di Pulsano sono stati allertati nel cuore della notte da una ragazza che stava assistendo ad una violenta lite tra suo padre e la moglie. Il 47enne sarebbe arrivato a minacciare la donna, distruggendo su pellettili arredi presenti in casa e danneggiando con un coltello l'auto della moglie. I militari sono riusciti a ricostruire gli ultimi tempi, caratterizzati a quanto pare da minacce, aggressioni verbali e atteggiamenti intimidatori, spesso consumati anche alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. I carabinieri hanno dunque rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver priva di matricola, oltre a due scatole contenenti cartucce calibro 22. Intanto la polizia ha sorpreso uno spacciatore di 36 anni con precedenti a carico che, per muoversi speditamente in città ed incontrare gli assuntori di droga, utilizzava un monopattino. Durante la perquisizione nella cucina della sua abitazione è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento della droga e due coltelli ancora sporchi di hashish. In un foro ricavato nel muro esterno della finestra del bagno è stato trovato un involucro con una trentina di dosi di hashish. L'uomo è stato arrestato.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
5: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far colpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
4: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
6: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni, comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, è anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo e dai nostri dominus.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine.
7: celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio, a Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un paragrafo

0: Parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
1: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
0: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
2: Allora, io personalmente ho più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western, ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, a portare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
0: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
3: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
6: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, la sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
8: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, rafforzare quello che è il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
9: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Il Taranto ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale contro la decisione del giudice sportivo relativa agli incidenti avvenuti al termine della finale playoff

0: del 14 giugno scorso a Massafra. La società sostiene di voler far valere il proprio diritto di difesa e chiede un nuovo esame dei fatti nel rispetto dei principi di equità e imparzialità. Nel comunicato il club rossoblu rende noto anche un passaggio particolarmente delicato. A causa delle sanzioni disciplinari conseguenti agli eventi contestati, al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la prossima stagione 2026-2027. Resta aperta tuttavia la possibilità di percorrere nuove strade normative e tecniche attualmente allo studio della dirigenza. Parallelamente il Consiglio di Amministrazione e la proprietà sono impegnati in una profonda riorganizzazione societaria. Tra i principali dossier aperti figurano la chiusura del bilancio 2025-2026, il completamento dell'iter per la partnership pubblico-privata relativo allo stadio Erasmo Iacovone e la definizione del progetto sportivo per la prossima stagione, con valutazioni ancora in corso sulla categoria di partecipazione, sullo staff tecnico e sugli investimenti futuri. Sotto questo profilo, anche se in maniera non ufficiale, Danilo Pagni dovrebbe rimanere come direttore sportivo, mentre invece ci dovrebbe essere l'addio a Ciro Danucci. Nel finale del comunicato il Taranto ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto e ribadisce l'impegno a garantire alla città una rappresentanza calcistica all'altezza della sua storia, promettendo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Questione mercato allenatori, il Taranto sta lavorando a stretto giro per individuare la guida tecnica della squadra per la stagione 2026-2027. Il progetto è quello di ottenere un'immediata promozione in Serie D, oppure nel caso si dovesse percorrere la strada tortuosa al momento del ripescaggio, che potrebbe variare, come da comunicato della società, soltanto per cause differenti rispetto all'attuale normativa, disputare un campionato di vertice nella stessa quarta serie nazionale. Per questo motivo si sta muovendo su un profilo che possa essere adatto sia all'eccellenza che alla Serie D. Le novità di giornata hanno portato a un incontro tra il tecnico Farina e il Gladiator. Le parti non sembrano orientate verso una rottura, anche se si sono prese alcune ore di tempo per riflettere su determinati dettagli. Sullo sfondo resta quindi la possibilità di arrivare ad altri nomi. In questo momento la necessità del Taranto è di chiudere la scelta entro questa settimana e potrebbe portare a un'offerta importante per uno degli allenatori conosciuti dal direttore sportivo Pagni, che è in odore di conferma. Si tratta di Gaetano Auteri, reduce dall'ultima esperienza con il Benevento tra le altre. Il tecnico accetterebbe di scendere di categoria soltanto di fronte a un'offerta economica importante e una piazza prestigiosa, e Taranto potrebbe rappresentare entrambe le condizioni. Per quanto riguarda invece Ciro Danucci, la distanza tra le parti appare sempre più marcata. Si può considerare quasi un ex allenatore del Taranto e sembra destinato ad una rottura definitiva nelle prossime ore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Circolo Tennis Taranto ha dato il via al secondo memorial per ricordare Pinuccio Graniglia, ex presidente del CONI Taranto, recentemente scomparso. Un torneo di tennis a livello nazionale con ambizione per diventare internazionale nel prossimo anno. Questo il pensiero da parte del numero uno del Circolo Tennis Taranto, Michele Di Campo.
2: Diciamo che questo omaggio che il Circolo Tennis ha deciso di fare a Pinuccio Graniglia già dall'anno scorso in occasione del primo anniversario della morte è stato deciso dal Consiglio Direttivo proprio per tutte le attività che Pinuccio ha fatto non solo per il tennis, ma in generale per tutti gli sport, dai più seguiti del calcio fino agli sport minore, perché era un appassionato in generale di tutti gli sport, oltre che ovviamente del tennis. Quindi un giusto ricordo che abbiamo voluto fare con la nostra associazione, che ha trovato un bel riscontro, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diversi giocatori che ci hanno consentito di vedere dei begli incontri già dalla seconda settimana, e quest'anno lo spettacolo sarà di pari livello, quindi invitiamo tutti gli amanti di questo bellissimo sport a venire in settimana a seguire gli incontri.
3: Ecco, lo sport è vita, era il libro che aveva presentato proprio al Circolo Tennis. Noi abbiamo voluto riproporvi quelle immagini perché poi alla fine era questo il senso, legare il suo amore per i tanti sport, ce l'aveva anche per il tennis in particolare, questo lo dobbiamo dire, certo. Non ci nascondiamo dietro il dito, però proprio questo amore, questa voglia di raccontare ai nipoti e a tutti quanti, no, quello che è l'importanza sportiva, il rispetto, insomma, di quello che è, ci tenevamo, ecco, in particolar modo a farvi rivedere queste immagini che sono del 2021, di 5 anni fa. Erano queste immagini, sto andando a memoria, Presidente, mi perdoni se ogni tanto.
2: Sì, assolutamente.

0: Assolutamente, ha ragione. Diciamo che la sua grande forza, e noi per questo ci teniamo anche a ricordare, è stata la grande voglia di credere vivamente nello sport, nell'aggregazione, nell'insegnamento che poteva dare in generale a tutti i ragazzi. Voglio ricordare che fin dalla giovane età Pinuccio ha accompagnato le squadre dei nostri ragazzini emergenti nelle varie competizioni, quindi credeva molto in generale nello sport, nella formazione che poteva dare ai ragazzi e quindi agli uomini del domani. Quindi l'insegnamento proprio dello sport che lui ha espresso nel suo libro, noi abbiamo voluto ricordarlo con questo evento sportivo.
1: Evento sportivo, persone che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, mi diceva Presidente, insomma, spieghiamo chi ci sarà.
0: Allora, l'evento quest'anno sarà di portata comunque nazionale. Abbiamo dei giocatori più alto in classifica e un 2-1 che arriverà da Roma. Vuol dire che per chi magari non è molto ferrato in termini di classifiche sportive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questa è la nostra rubrica dopo il TG, il nostro approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il nostro telegiornale. Ospite questo pomeriggio l'assessore Francesco Cosa, assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto. Con l'assessore parleremo innanzitutto dell'attività più recente, cioè l'hub operativo per lo sviluppo economico, del quale l'assessore è coordinatore, poi ci spiegherà quali sono gli obiettivi di questo tavolo e quali sono appunto le azioni che si stanno compiendo. Ma con l'assessore non ci faremo sfuggire l'occasione di parlare della situazione politica generale del Comune, perché è proprio di oggi un comunicato molto interessante, diciamo, del gruppo PER al quale ovviamente l'assessore fa riferimento, del quale è uno dei diciamo, degli elementi di maggiore spicco. E parleremo poi delle polemiche di questi giorni sui giochi del Mediterraneo, con l'intervento di Milena Gabanelli che ha suscitato forti critiche. E, insomma, avremo modo di fare una panoramica completa, seppur sintetica, su quella che è la situazione politica ed economica della città. E allora, assessore, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, cos'è questo hub operativo per lo sviluppo economico della città?
1: Questo hub nasce a seguito di una manifestazione di interesse fatta dall'amministrazione comunale e dalla direzione sviluppo economico, che ha, diciamo, l'ambire di voler varare un vero e proprio piano strategico della città di Taranto, facendo sintesi con tutte le realtà territoriali che molto spesso diciamo, fanno delle attività anche eccellenti, però ognuno, diciamo, per proprio conto. A questa manifestazione hanno aderito enti di ricerca pubblici e privati.
0: Ecco, li voglio leggere: l'Università di Bari, Tecnopolo, Directa Lab, Orma Lab, TAC Loop, Link, Naps Lab, K Consulting, Consorzio Meditech Mediterranea e MedisD.
1: Sì, Medici. Sono tutti enti di ricerca, ovviamente l'UNIBA, il Tecnopolo di natura pubblica e tutti gli altri enti di ricerca privati, che hanno delle grandissime competenze, perché io ritengo che per fare sviluppo economico dobbiamo rapportarci, parlo come amministrazione comunale, con soggetti importanti con i quali varare una vera e propria strategia, ovviamente con il supporto del nostro dirigente e dello staff della direzione sviluppo economico, che ovviamente è impegnata su tanti fronti la direzione. Per parlare di sviluppo economico abbiamo voluto alzare l'asticella e farlo con persone con grandissime competenze.
0: Avete discusso di come accompagnare le start-up nel percorso di sviluppo delle piccole imprese?
1: Allora, abbiamo parlato innanzitutto di partire dalla conoscenza della città di Taranto e grazie alla collaborazione con Camera di Commercio abbiamo acquisito tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico della città di Taranto. Quindi la Camera di Commercio ci ha fornito i dati di tutte le aziende, i codici Ateco, i numeri dei dipendenti, i fatturati, le aziende attive, le aziende inattive. Quindi faremo una vera e propria fotografia della città di Taranto e di lì capire anche gli assi sui quali spingere, gli assi che vanno bene. Quindi partendo dall'analisi, grazie a questo gruppo di lavoro, a questa cabina di regia, saremo in grado poi anche di accompagnare il sistema produttivo locale verso le tante risorse che la Regione Puglia piuttosto che l'Europa mettono a disposizione, che molte volte, diciamo, non atterrano in maniera puntuale sul nostro territorio. Ovviamente un tema trattato è anche quello di come far diventare le start-up, che voglio dire ormai si stanno strutturando nella città di Taranto, perché tante sono le start-up che si affacciano al territorio, farle diventare strutturate, cioè delle vere e proprie aziende, perché molte volte anche le start-up nascono ma poi, diciamo, finiscono le risorse messe a disposizione e muoiono. Anche lì bisogna strutturarle. Ovviamente il passo successivo a questa analisi sarà quella di coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi associazioni di categoria, reti di professionisti, tutto il territorio tarantino, insieme al quale, diciamo, lo sviluppo economico vuole avere la regia, come giusto che sia, perché noi siamo equidistanti nei confronti di tutti.
0: Ha parlato di mettere a terra, no? E a proposito di questo concetto, che è fondamentale, perché a Taranto stanno piovendo tanti fondi europei, circa 2 miliardi di euro complessivamente. Però spesso, proprio da questi studi, abbiamo raccolto diciamo, il disagio dei rappresentanti delle piccole e medie imprese, che dicono: va bene, tutti questi soldi, però qui a Taranto sta rimanendo ben poco. Dal suo osservatorio, è fondata questo disagio delle piccole e medie imprese tarantine?
1: Allora, è fondato, però voglio dire che quando io sono andato in Regione Puglia a lamentare il fatto che molti bandi, diciamo, non potevano essere utilizzati, escludevano in partenza, e dalla Regione Puglia mi hanno fatto vedere che tutto il partenariato aveva sottoscritto quei bandi, quindi questo, diciamo, è un limite che ha caratterizzato il nostro territorio, motivo per il quale io, insieme, diciamo, a questa cabina di regia, abbiamo voluto invertire proprio il modus operandi e l'approccio con la Regione Puglia. Cioè, se il territorio ha una vocazione che in questi anni non è stata sfruttata, diremo alla Regione di fare dei bandi in relazione alla diversificazione territoriale, tant'è vero che tra l'altro il sindaco proprio nei giorni scorsi ha scritto alla Regione Puglia, all'assessore di Sciascio, per far inserire dei nuovi codici Ateco che erano stati trascurati nelle misure dei PIA, dei mini PIA, dei JTF.
0: È un'altra questione, appunto, quella dei PIA e mini PIA.
1: È un processo inverso, direttore, cioè le cose si fanno prima che i bandi escano, quindi noi stiamo proprio analizzando il territorio per dire in maniera preventiva la Regione quali sono le richieste, diciamo, del territorio, perché molti bandi non li riusciamo a catturare, a intercettare, perché abbiamo poche imprese culturali e i bandi ad esempio sulla cultura sono tantissime, perché il territorio si basa soprattutto su associazioni o su enti del terzo settore che non hanno magari, no, la strutturazione.
0: Assessore, per qua mi chiama, mi invita a fare la domanda. Però a Taranto non abbiamo neanche l'assessore alla cultura.
1: Beh, abbiamo il sindaco che ha la delega alla cultura. Tra l'altro il sindaco ha delegato proprio un vero e proprio tavolo della cultura dove sono stati fatti degli stati generali. Comunque, al netto della mancanza di una delega, di un assessore che magari è più libero rispetto al sindaco, c'è proprio un team di persone che sta lavorando. Ovviamente noi siamo al primo anno di amministrazione e stiamo iniziando un percorso partendo con la squalifica, diciamo, parlando in maniera calcistica. Siamo partiti in classifica con meno 10, quindi dobbiamo arrivare ad abbattere la penalizzazione e poi ripartire, ed è quello che stiamo facendo in tutti i settori, non soltanto nella cultura, anche nello sviluppo economico.
0: A proposito di penalizzazioni, forse è stato troppo penalizzante quell'articolo di Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, perché ha accusato la struttura in genere di aver speso tanti soldi, insomma, tanti costi per sostenere questi giochi, e alla fine conclude dicendo: troppa roba per Taranto, dice sostanzialmente, quei soldi andavano spalmati o per tutta la regione, e dice poi non è giusto che a Taranto tutti questi impianti sportivi quando nel mezzogiorno ce ne sono pochissimi, la media di impianti sportivi per città è molto bassa.
1: Onestamente sono rimasto molto amareggiato, perché conosco il valore culturale, il valore giornalistico della Gabanelli, che però in questa circostanza ha detto delle gravi inesattezze che hanno mancato di rispetto alla città di Taranto. Ovviamente i Giochi del Mediterraneo, oltre a rappresentare una manifestazione importantissima nello scenario internazionale, non è vero ciò che ha detto, che verranno atleti anche di secondo livello, perché da quello che ci risulta effettivamente verranno atleti molto importanti, ad esempio nel nuoto, quindi nella nuova piscina verranno atleti anche di fama internazionale, ma anche in altre discipline. Ovviamente il cuore dei Giochi del Mediterraneo è quello di aver dotato la città del Mediterraneo, e in questo caso la città di Taranto, di un'impiantistica sportiva che non può far bene. Quindi la Gabanelli che cosa vuole? Soltanto la grande industria che va a penalizzare la città? Una volta che finalmente si è deciso di investire nella nostra città anche per diversificare, perché la corretta gestione degli impianti sportivi creerà anche un indotto economico da effetto moltiplicatore che potrà anche creare degli spazi nuovi dal punto di vista della ricettività, piuttosto del turismo sportivo, piuttosto anche dal punto di vista delle scienze motorie, quindi anche in ambito sanitario, anche per essere un attrattore nei confronti dei paesi del Mediterraneo. Sicuramente tutta l'impiantistica che arriverà a valle dei Giochi del Mediterraneo è un grande salto di qualità per la città di Taranto, per la regione Puglia, ma anche per il Mediterraneo, perché noi siamo il fiore all'occhiello del Mediterraneo.
0: Come città ci stiamo preparando adeguatamente?
1: come città ci stiamo preparando.
0: Perché sta venendo un po' di affanno, no?
1: Ovviamente anche questo dobbiamo sfatare la semplicità che passa nella città di Taranto. Cioè noi stiamo gestendo come amministrazione comunale, come comitato internazionale, come comitato di gestione dei giochi del Mediterraneo, una roba mai vista non soltanto nella città di Taranto ma anche in tante città del sud Italia, ma anche dell'Italia. E devo dire che dal punto di vista strutturale gli impianti sono quasi finiti, quindi voglio dire, oltre all'ottimo lavoro che ha fatto Massimo Ferrarese, l'amministrazione comunale ha supportato tutti gli impianti sportivi, dove non era semplice coordinare le attività. Ad esempio, uno a caso sul campo di Regalta, abbiamo dovuto avere delle interlocuzioni importanti con la Mediterranea, quindi abbiamo agevolato il commissario da tutti i punti di vista. Abbiamo anche fatto già le gare per la gestione degli impianti, quindi ancora prima che gli impianti siano finiti, già l'amministrazione comunale in maniera puntuale sta pensando al dopo.
0: Questo sarà fondamentale
1: del Mediterraneo,
0: perché altrimenti
1: sarà
0: fatto
1: fondamentale, stanno arrivando anche diverse manifestazioni di interesse. Quindi voglio dire, il messaggio è che la città di Taranto ha una complessità mai vista prima d'ora nella gestione di tanti lavori pubblici, di tanti eventi, le BRT piuttosto che il piano urbanistico generale, il rischio idraulico, tanti lavori pubblici, voglio dire, tanti palazzi storici, piazza Castello, a breve partirà piazza Fontano, il palazzo Troilo lo abbiamo ultimato da poco, casa Paisiello piuttosto che il palazzo Carducci, quindi la mole di lavoro alla quale è sottoposta l'amministrazione comunale e su tutto il sindaco di Taranto non eravamo abituati, ma non lo sono abituati neanche i sindaci, diciamo, anche dell'Italia,
0: di
1: perché
0: altre grandi città
1: è ciò
0: italiane.
1: Che accade, io sto raccontando in maniera veloce solo una parte, ma c'è tanta altra roba.
0: Intanto si è aperto un fronte polemico per le vicissitudini del dopo Medimex, cioè l'assenza di navette. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi. Direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio, nel quale parliamo anche dell'intervento politico di stamattina della lista per la quale fa riferimento l'assessore Cosa.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
0: E allora Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del vice sindaco.
1: Vabbè, è ovvio che la cosa più facile è chiedere le dimissioni di chi che sia, oggi di Mattia Giorno, del vice sindaco, domani di Francesco Cosa, dopodomani del sindaco stesso. Non è un modo di fare politica che ci appartiene. Premesso che il Medimex è stata l'ennesima occasione di riscatto della nostra città, perché in quei giorni Taranto era in festa, i residenti erano contenti, al netto delle limitazioni solo per i due giorni di festa sulla rotonda del concerto tra l'altro con artisti di fama internazionale. Purtroppo la questione delle navette è stato un errore, diciamo, di carattere dirigenziale, nel senso che i lavoratori che erano stati interpellati su base volontaria, stranamente, non sappiamo i motivi, hanno dato forfè. Il CDA, in questo caso di Kima Mobilità, aveva dato un preciso obiettivo al direttore generale, il quale si era fatto carico, come accade in una pubblica amministrazione, la giunta fa un atto deliberativo, i dirigenti lo attuano. Noi fino alla mezzanotte di quel giorno non eravamo assolutamente al corrente di questo disguido, perché se avessimo saputo che i lavoratori interpellati su base volontaria, che erano disposti a fare, a proseguire il turno, quindi a garantire il servizio navetta, avremmo gestito tranquillamente la cosa. Purtroppo nessuno ha avvisato né il CDA di Amat né gli assessori a ramo piuttosto che il vice sindaco, quindi davvero siamo rimasti anche noi increduli nel scoprire questo evento, che poi diciamo è stato anche enfatizzato perché tanta gente aveva parcheggiato nella caserma Mezzacapo, quindi sono arrivati.
0: Però è un disservizio che non è, speriamo che non si ripeta in occasione del giorno del Mediterraneo.
1: Noi faremo tesoro di questo, sicuramente.
0: E la vostra posizione politica? Voi insomma le elezioni provinciali non le avete digerite bene, la mancata elezione di Gianni Tartaglia forse ha suscitato un po' di scompensi.
1: Sicuramente Gianni Tartaglia era una delle migliori figure che poteva esprimere il Consiglio Comunale, perché ha davvero un ottimo curriculum, è un dirigente scolastico, quindi aveva delle competenze specifiche. Ovviamente ci sono state scelte individuali di alcuni consiglieri che hanno ritenuto sostenere consiglieri candidati che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione, e questo di fatto ha indebolito la lista di Battaglionico, perché poteva eleggere benissimo, che era la nostra lista, poteva eleggere benissimo quattro persone. Quindi
0: un'ultima cosa,
1: però il sindaco, ieri abbiamo incontrato, massima fiducia nell'operato del sindaco, e questo è quello che è emerso, importante.
0: Avete posto un paletto, stop al passaggio di consiglieri in maggioranza se non all'interno di partiti e gruppi già strutturati.
1: Mi pare ovvio, è facile fare i passaggi da una coalizione all'altra e salire sul carro del vincitore, ma in generale sono tante le voci che corrono. Ovviamente chi vuole sedere tra i banchi della maggioranza è ben accetto, purché faccia delle scelte nette, perché i consiglieri che vogliono passare, fino a ieri, oltre ad essere responsabili di quelli che ci hanno fatto partire con la penalizzazione, sempre calcisticamente parlando, voglio dire, erano candidati con liste che hanno appoggiato un altro candidato sindaco, quindi se vogliono aderire a gruppi della maggioranza, ben venga, perché è giusto che questo accade se uno vuole impegnarsi per far progredire la propria città. Ma questi consiglieri fino a ieri, fino all'altro giorno, attaccavano lo stesso sindaco piuttosto che i gruppi consigliari. Noi abbiamo detto soltanto che si deve fare chiarezza innanzitutto in maggioranza, perché noi siamo una parte della maggioranza. Io vorrei capire cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa Unire, cosa ne pensa Con. Io espresso come lista per soltanto la mia opinione, quindi ho detto ben vengano, però va discusso in maggioranza, come
0: quindi
1: giusto
0: non per costituire i gruppi autonomi per poi chiedere l'assessorato all'interno della giunta.
1: Anche questo, voglio dire, anche questo sicuramente è un vecchio metodo che ha portato alla rovina di tutti i sindaci della precedente amministrazione, quindi questi modelli negativi che hanno portato soltanto tanta sfortuna a Taranto devono essere messi da parte. Il sindaco ha bisogno di essere sostenuto, abbiamo bisogno di lavorare come giunta e come consiglio comunale, abbiamo bisogno di responsabilità condivise, come abbiamo scritto nel documento, e di unitarietà di intenti, perché la città non è la nostra ma è di tutti noi.
0: Abbiamo concluso, magari poi un'altra volta parleremo dei complicati rapporti col PD, va bene, tra il sindaco e il PD o comunque tra l'area Vitetti e il PD. Grazie all'assessore
1: Francesco
0: Cosa e grazie a voi che ci avete seguiti.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Visual Radio TV. Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
1: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro il Gil Nicoletti. Insieme vi accompagneremo con questa puntata di Frequenze di Moda, sempre dedicata a quelle che sono le tendenze e mandando in onda la miglior sartoria musicale, non solo ascoltando i brani di successo, ma andando anche a ripescare quelli del passato. Oggi ospite di Frequenze di Moda, Sara Trovato, con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere. Benvenuta Sara.
2: Buon pomeriggio a tutti, bentrovati.
1: Come stai?
2: Molto molto bene, già diciamo in fase vacanza,
1: abbronzatura,
2: sì,
1: mare,
2: sì, mare, cocktail, libri a go-go.
1: Fate libri a go-go, perché quando siamo in tua compagnia chiaramente si parla di letture. Ecco, le vacanze, stiamo andando anche quelli a prendere quelli che sono i titoli che possono magari allietare le relax, no? Le ore di rilassamento, ma anche in compagnia si legge, perché no, vero?
2: Io non leggo in compagnia, non riesco, mi devo calare nel mio libro e nessuno mi deve

0: Beh, non mi dire però che qualche magari incontro di gruppo con le letture
1: non l'abbia fatto,
0: raccontare bugie.
1: Questo sì, però vabbè, ma questo diciamo non è davanti all'ombrello, non è sotto l'ombrello, è davanti al mare. Quello è un momento tutto mio, mi devo ritagliare, lo sai come sono fatta, te lo dico sempre.
0: Il mio scusa, momento. Non lo dico più. Allora, è nel tuo momento, no? Di libri, con tu questo rapporto amoroso, unico con i tuoi libri.

0: Tina. Okay. Due libri, uno è L'amica della sposa, continuo il mio giro di Barrault. Io amo, cioè, Barrault, non ci posso fare nulla.
1: No,
0: quando
1: continui,
0: vedo qualcosa continuo a prendere.
1: Continui anche con Sposa e matrimoni, cioè,
0: sempre lo sai.
1: È l'amore, l'amore a prescindere da come si conclude, però l'amore, raccontarlo.
0: È l'amore.
1: È bellissimo.
0: Cerchiamo di vincolarci, ma in realtà è la forza che
1: ci porta avanti.
0: Esatto, sempre.
1: Sempre.
0: E poi ho trovato un libro di una, non è una scrittrice, perché in realtà non nasce scrittrice, ma la conosciamo tutti, perché è Xaba della Zorba. E lei, okay, noi la conosciamo per il suo bon ton,
1: le sue apparizioni televisive.
0: Esatto. Quando ho visto questo libro,
1: cosa ha combinato? Dalla televisione al libro, sempre un attimo.
0: Sì, è vero che scrivono tutti, come si suol dire.
1: Però ecco, proprio forse questo
0: mi ha curiosito.
1: Esatto,
0: mi ha curiosito.
1: Lei come scrive?
0: Esatto.
1: Cosa c'ha da dirci?
0: È proprio fresco, guarda, sta qua. Fresco, peraltro, è quello in promozione, due libri al prezzo di uno.
1: Che sono
0: che
1: quelle
0: sta.
1: Belle promozioni,
0: esatto,
1: che in libreria
0: che ci piacciono
1: tantissimo.
0: E si chiama La governante, però questo giuro non l'ho nemmeno aperto, guarda, è proprio immacolato, lo sto portando qua per leggerlo insieme a voi.
1: Scusa, fai passo e fai sniffare, perché
0: vai.
1: Sì, è nuovissimo.
0: Proprio appena preso, cioè, ho comprato questa mattina.
1: Tu adori i libri,
0: certo.
1: Okay. I naspi.
0: Certo, allora io stavo parlando prima con un'amica e stavo dicendo, io purtroppo ho un grande problema, non riesco a utilizzare il Kobo, il digitale, io ho bisogno della carta, ho bisogno di sentire l'odore, di girare le pagine.
1: Ma metti anche i post-it e
0: sì, certo, ovviamente.
1: Scusa se ho avuto un attimo
0: post-it, sottolineature, scrivo, sì, faccio tutto ciò che si fa.
1: Quindi questo è ancora in divenire, perché però ti ha ispirato,
0: esatto,
1: hai letto, insomma.
0: E poi ce n'è un altro invece che ho letto e che mi è piaciuto davvero tanto, nonostante non sia il mio genere,
1: però il giallo va bene tantissimo,
0: esatto,
1: quest'anno,
0: è proprio è di moda ed è Delitto a Via delle Rose di Claudia Girardi.
1: Ma guarda un po', fatelo scippare. Io ho subito adorato quando, insomma, la copertina di questo libro, perché a livello illustrativo è molto molto carino, molto simpatico.
0: Sì,
1: quindi
0: molto.
1: Se dovessi sceglierlo già per questo, lo farei.
0: Come abbiamo sempre detto, no? La copertina è ciò che attira in primis quando camminiamo tra gli scaffali, è la prima cosa che ci attira. Poi magari,
1: poi voglio dire, il giallo non è soltanto tendenza in questo momento, in questo caso, eh?
0: No, assolutamente, è proprio
1: il tema
0: il tema. Ma io ho fatto di più stavolta, Serena.
1: Mi devo sedere?
0: No, puoi restare in piedi. Non solo ti ho portato il libro e parleremo di questo libro, ma ti ho portato la scrittrice.
1: E questo però mi ha tirato un colpo gobbo e non mi aveva avvisato.
0: Sì, ti ho portato proprio lei, ti ho portato proprio Claudia, che è prontissima a raccontarci.
1: Scusa, ma dov'è qui in radio? Cioè, ci sono generi di conforto, me la stanno, voglio dire, è sotto l'aria condizionata. Va bene, mai lasciare a piede libero Sara Trovato, che con noi, con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, sul 94 digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96.500 per tutta la zona Taranto, e poi dal nostro sito radiocittadella.it. Non solo siamo in streaming, ma anche in visual radio. Noi continuiamo con la musica e lasciando la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di

0: Ben rientrati in queste frequenze di moda, io sono Serena Mellone, stiamo entrando proprio nel vivo di questa puntata con Sara Trovato, con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, e oggi Sara mi ha dato proprio, è arrivato col colpo gobbo perché senza avvisarmi ha portato l'autrice in studio. Benvenuta Claudia Girardi, autrice del libro Il delitto a Via delle Rose. Come
1: stai? Grazie per avermi invitata.
0: Ma come stai?
1: E come devo stare? Contenta, sto con queste due belle donne simpatiche, mi avete invitato in questa.
0: Allora Claudia, io già la prima domanda, quella che
1: fondamentalmente sono andata bene.
0: Sei andata bene, promossa, ma in realtà ora dimmi che non l'hai fatto apposta a metterti una collana gialla oggi.
1: Non l'ho fatta apposta, però poi ci ho pensato e mi sono detta, però ci sta bene, faccio pandan con il libro, quindi ci
0: sta. Il giallo va tantissimo.
2: È rimasta a tema,
0: questo ci piace tanto, frequenze di moda, tanto. Allora Sara, entriamo nel vivo.
2: Nel vivo di questo libro. Innanzitutto diciamo che Claudia, oltre ad essere una bravissima autrice, è anche una cara amica, e ha scritto il suo secondo.

0: romanzo.
1: Sì, diciamo il secondo romanzo, anche se il primo era stato pubblicato da una piccola casa editrice, diciamo il primo romanzo pubblicato da una casa editrice importante.
2: Lo possiamo dire, eh?
0: Sì, la possiamo dire,
2: sì,
0: la
2: assolutamente
0: è la Newton, quindi sì, voglio dire, cioè, caspita, sì, è un grande,
1: diciamo,
0: salto,
1: che è stato sì un bel passaggio,
0: e incrociamo le dita perché questa cosa possa continuare. Noi incrociamo sempre,
2: certo,
0: le dita,
2: certo. Beh, voi diciamo ci di corridoio, ma non tanto di corridoio, mi dicono che il libro va bene
0: molto,
2: quindi
0: molto,
1: penso che sì, devo dire che mi sta dando veramente molta soddisfazione, sta andando abbastanza bene, è stato ai primi posti, se non proprio al primo posto sul Kobo, per esempio, per circa due
2: non nominare Kobo, perché si potrebbe sentire male, Sara.
0: Sì, infatti era lei l'amica con cui stavo parlando prima.
1: io ho difeso per una vita oltranza la carta,
2: però
1: devo dire che da qualche anno ho fatto anche il passaggio al digitale, ma per un'esigenza pratica, perché non ho più neanche mezzo centimetro in casa dove mettere i libri, quindi compro comunque moltissimi libri, però anche in
2: è
1: digitale.
2: È un po' più versatile
1: tanto.
2: E utile magari quando si viaggia, perché in un supporto puoi contenere tanti.
0: Ma poi effettivamente tenere tanti libri.
2: Sì, sì, guarda, non ci crede nessuno,
0: Sara. Noi che siamo, se camminiamo.
2: Sara, non ci crede nessuno.
0: Funziona,
2: non funziona,
0: esatto,
2: non funziona. Continuiamo col delitto a Via delle Rose, perché voglio dire, è più attendibile.
0: Allora, delitto a Via delle Rose. Diciamo subito, è ambientato a Taranto, quindi questa cosa già ci piace tantissimo. Io quando l'ho letto è stato bellissimo, perché che cosa è successo? Ho cominciato a rivedere pezzi della mia città, cioè pezzi della mia infanzia. I cognomi sono tutti tarantini,
1: tutti nostri. E Grottagliesi anche, attenzione, perché è ambientato tra Taranto e Grottaglie.
0: E quindi praticamente alla fine è un viaggio nel nostro, diciamo, è un piccolo momento tarantino,
2: Che vuoi anche di un tour, no? Di luoghi?
0: Sì, anche un tour di luoghi, quindi proprio un momento tarantino. Quindi per chi non conosce Taranto, esplora anche un pochino la nostra
2: ma
0: città.
2: Ma ci sono, voglio dire, i tour, tra virgolette, turistici, no? Che vanno a ripercorrere, questi sono i percorsi dei film, dei libri.
1: Magari.
2: Come no? Claudia, attenzione.
1: Magari.
2: Attenzione.
0: Potrebbe pensare,
1: vediamo.
0: In effetti.
2: Ma
0: Claudia,
2: possiamo mettere su. Bisogna parlare con i tour operator del
1: sì,
2: posto, anzi, i nostri amici guide
1: succede.
2: Turistiche.
1: Infatti.
2: Il tour Delitto e Via delle Rose. È andata, L'abbiamo detto.
0: Okay, siamo pronti a accogliere qualsiasi altra proposta. Allora, quindi, questo Delitto e Via delle Rose, ma come ti è venuto?
1: Come mi è venuto? Vabbè, io scrivo da sempre, scrivo da quando ho imparato a scrivere e leggo da quando ho imparato a leggere, quindi diciamo che per forza di cose ho un computer che è pieno solo di racconti di tante tante cose, però il giallo a me i gialli piacciono, e mi piace leggerli, mi piace scriverli, e l'idea di ambientarlo a Taranto poi era proprio per questo grande amore per la mia città, quindi mi piaceva proprio l'idea di riportare dei posti, anche le persone, devo dire che ci sono molte persone a me vicine che mi hanno ispirato. Ovviamente non è un romanzo autobiografico, però alcune situazioni.
2: Però è anche vero che sia nella musica o nella sceneggiatura di un film, o in questo caso tu nella scrittura, è inevitabile,
1: sì.
2: No? Perché siamo influenzati e ispirati dalla.
1: Allora, adesso vi racconto una cosa che ho scritto. L'ho detta in una recente intervista che mi è stata fatta, quindi ormai la dico, l'ho tenuta nascosta per un po' perché avevo paura di essere denunciata per stalker, perché c'è un personaggio pessimo di questo romanzo che si chiama Olga Lamanna, che è una donna veramente odiosa, in realtà è una donna che io ho incontrato a Cimino mentre correvo, sì, lei era davanti a me ed era per me insopportabile, era proprio la classica, lei camminava, correva avanti, dettava il ritmo della corsa agli altri,
2: ma quindi era un gruppo.
1: Tutti. Erano 3-4 persone, ma non era un gruppo, cioè non è che si stessero allenando per una maratona, era un gruppo così,
2: amatoriale.
1: Però lei sì, però lei era quella che dettava la lei. Terribile proprio.
2: Lei si è riconosciuta?
1: No, io non la conosco. Poi siccome avevamo lo stesso orario, io ho continuato a vederla, la descrizione fisica è proprio
2: la sua.
1: Io ho continuato a incontrarla, tanto che a un certo punto ho iniziato a starle dietro e le ho rubato anche delle frasi che ci sono nel romanzo, le ho rubate proprio a lei. E poi ho smesso di andare in quell'orario, quindi non l'ho più vista.
2: Perché stava, ti faceva anche un po'
1: non
2: perdere queste persone
1: per tanto tempo.
2: Un po' tossiche.
1: E poi invece quando il romanzo era già uscito, l'ho incontrata per puro caso sul lungomare ed è stata una cosa che mi ha, cioè io l'ho vista, sì, ho avuto un attimo di un colpo al cuore.
2: Oddio, sei materializzata.
1: Perché poi ovviamente per lei non ero nessuna, non mi conosce, invece per me, a me sembrava di conoscere
0: da sempre,
1: i suoi
0: ormai
1: pensieri più
2: intimi, però hai dato tante informazioni. Cimino, il gruppo, attenzione, se lei si riconosce.
1: No, perché questa è una cosa di qualche anno fa, questo romanzo in realtà è

0: scritto qualche anno fa, sì sì, l'ho tenuto un po' così nel cassetto. Non l'ho mai realmente mandato da nessuna parte. Poi è stata proprio mia figlia, che è una grande lettrice, legge molti libri della Newton,
1: che ha dato il nome alla protagonista,
0: Silvia, è stata lei a consigliarmi di mandarlo alla Newton, cosa che normalmente non arrivi a una grossa casa editrice in questo modo, nel senso
2: però
0: che...
2: facciamo così, Claudia, noi siamo per partire, continuare con la programmazione, la musica di Frequenze di Moda, ci prendiamo una piccola pausa e poi ci racconti com'è andata. E noi continuiamo dando la linea alla regia.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. This-

0: rientriamo con frequenze di moda. Noi siamo sul 94 del digitale terrestre e oggi si parla e si veste in giallo perché siamo in compagnia non solo di Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, ma abbiamo qui con noi l'autrice del libro Delitto a Via delle Rose,
1: la nostra Claudia Girardi.
0: Claudia che ci stava raccontando un po' com'è andata, no? Perché avevi, hai avuto l'idea qualche anno fa di questo libro, l'hai scritto, poi tua figlia ti ha ispirato, anzi ha detto no, ispirato proprio mamma, vai, mandalo. E com'è andata la Newton?
2: E poi? La Newton. E devo dire che l'ho mandato durante una notte, perché io soffro di insonnia, quindi io leggo, scrivo, faccio tutto di notte, e ho mandato la mail, era forse il 18, il 19 agosto, ero ancora in ferie, secondo me mi hanno preso per una pa-
0: l'hanno
2: tenuta in considerazione perché a l'una di notte ho mandato il romanzo.
0: Forse c'era qualcuno come te che non dormiva.
2: Dopo qualche giorno devo dire che mi hanno risposto che erano, insomma, che lo stavano leggendo, il che già è abbastanza insolito.
0: Molto positivo, molto bello.
2: Poi la cosa è finita lì, questo era quindi agosto, fine agosto, e poi a gennaio invece mi è arrivata la risposta che erano interessati alla pubblicazione.
0: Quindi... Tu da allora però non hai più scritto, hai avuto la santa pazienza di aspettare.
2: No, in realtà io scrivo tantissimi racconti.
0: Quindi no...
2: Per me la scrittura è proprio una camera
0: no, non
2: di
0: tanto no, la Newton.
2: Io ho teso, no, anche perché non avrebbe avuto senso. Cioè,
0: diciamo
2: no.
0: Che la scrittura ti ha anche aiutato un po', no? Continuato nella tua elaborazione creativa,
2: sì,
0: sei andata avanti.
2: Io allora diciamo che come racconti brevi non scrivo gialli, ovviamente scrivo altri generi. Però io sempre, cioè io non conosco un giorno senza scrittura, per cui se non sono romanzi. Però insomma tanti racconti,
1: quindi c'è tante cose nel cassetto,
2: sì,
1: quel cassetto
2: no,
1: del
2: infatti quando ci sono dei concorsi
1: scoprire,
2: quando ci sono dei concorsi letterari, adesso vabbè non, ora comunque sono vincolata con la Newton, però quando ci sono concorsi letterari basta che leggo il tema, apro il computer e trovo il racconto
0: perché
2: adatto,
0: è spaziato creativo di tante.
2: Tanti,
0: c'è qualcosa,
2: sì.
0: Qualche genere però che in particolare ti piace scrivere di più? Adesso non so nella testa e nella mente di uno scrittore creativo cosa accade.
2: Romanzi, come romanzi io amo scrivere i gialli, mi piace proprio la stesura del giallo, perché comunque devo cercare di creare un po' di attesa nel lettore, quindi mi piace proprio strutturare il giallo. Invece il racconto breve in realtà no, sono dei racconti un po' più intensi, un po' più forse anche
1: impegnativi,
2: diciamo bene. Così, qualcosa che fa piangere.
0: No,
2: anche,
0: non vogliamo, sì. Possiamo dirvi chi ha ucciso cosa, quando, come, perché, però potete scrivere. Facciamo così, ci puoi dare i tuoi contatti di Instagram, quello che, con cui,
2: certo, sì,
0: così
2: sì,
0: magari
2: sì.
0: Chi è in erba perché ha voglia di scrivere, vuole confrontarsi, so che sei una persona molto generosa e disponibile, come lo può fare? Scrivendoti su Instagram, per esempio?
2: Io sono presente sia su Instagram che su Facebook.
0: Con il tuo nome?
2: Con il mio nome e cognome.
0: Quindi Claudia
1: è facile cercarti.
2: Sì, sì. È facilissimo cercare.
0: Grazie Claudia di essere stata qui.
2: Grazie
0: a Frequenze
2: a
0: di Moda. Ma io ringrazio Sara Trovato di averci portato in studio Claudia, perché è sempre bello incontrare, soprattutto quando sono patrimonio della terra.
1: Assolutamente. Ma poi Claudia merita davvero, perché il libro è davvero bello, ripeto, non è il mio genere, io gliel'ho detto subito,
2: sì,
1: però mi è piaciuto tanto leggerlo, quindi davvero io lo consiglio. È un bel libro, sotto l'ombrellone scende facile.
2: Sì, è stato detto.
0: Quindi
2: sì.
0: Claudia Girardi con Delitto a Via delle Rose per la Newton, in tutte le librerie, sfruttate, comprate le librerie locali. Noi continuiamo con Frequenze di Moda, continuiamo con la musica e grazie Claudia di essere stata
2: grazie
0: con noi, grazie
2: voi,
0: Sara Trovato, noi continuiamo, chiudiamo con te.
2: Okay.
0: E nel frattempo passiamo la linea alla regia.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance, la playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella, la radio.
2: Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

con frequenze di moda, siamo in compagnia sempre di Sara Trovato con la sua rubrica Ti ho trovato da leggere, e siamo sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, 96 e 500.

0: tutta la zona Taranto. Parliamo di libri, abbiamo ospitato, anzi grazie, Claudia Girardi. Però Sara, ora, sommersi dei libri, ci vogliamo ritagliare un momento durante le nostre vacanze, che sia spiaggia o montagna? Hai qualche consiglio per l'uso?
1: Allora,
0: per la lettura.
1: Per la lettura. Innanzitutto, ripeto, per quanto mi riguarda, bisogna stare in solitudine, perché il libro deve prenderti, devi entrare nel libro. Non puoi leggere il libro e chiacchierare con una persona. È il tuo amico, è la persona in quel momento con cui stai dialogando.
0: È una persona.
1: Certo, è una persona. Il libro è una persona. Va accarezzato, va coccolato. Non bisogna assolutamente, va amato, assolutamente. Poi chiaramente dipende da dove si sta, in qualsiasi,
0: diciamo,
1: luogo,
0: sotto l'ombrellone, ma
1: sotto
0: per
1: l'ombrellone è di un modo di dire, diciamo, per dedicare vacanza,
0: quel momento, ecco, di vacanza, esatto, è dedicato alla lettura.
1: Però anche sulla, come abbiamo fatto, come ti ho detto l'altro giorno, no, quando abbiamo fatto il nostro collegamento, io ero sul balcone, ecco, quello è il mio momento di relax, il mio momento di vacanza, con una bibita fresca, con un bel frutto fresco, un gelato
0: anche un po' dall'ora, no? Sai, dell'ora, sì, se è l'ora dello spritz.
1: Esatto.
0: O è l'ora del
1: tramonto,
0: fresco, del
1: tramonto. Ideale. Tramonto,
0: quindi non
1: ideale.
0: Sarà più sotto l'ombrellone, ma per noi proprio come ci
1: c'è l'ora dell'aperitivo e l'ora del libro.
0: No,
1: noi varremo all'ora del libro.
0: No, l'ora sul balcone,
1: l'ora sul balcone.
0: Proprio con quella proprio meridionale che noi, perché ci piace, sul,
1: sì,
0: balcone. È un po' come la foto sulla chiesa per il matrimonio,
1: oppure la signora fuori alla porta.
0: Noi,
1: fantastica,
0: siamo col libro sul balcone.
1: Per l'ora del libro.
0: Per l'ora del libro.
1: Per l'ora del libro. Ok, istituiremo una nuova
0: rubrica sul balcone.
1: va benissimo, perfetto.
0: Quindi,
1: allora io vi consiglio,
0: okay,
1: ricapitolando,
0: sì, facciamo un po',
1: facciamo, allora, il nostro delitto a Via delle Rose di Claudia Girardi, poi Xaba della Zorza, la governante, lo leggiamo insieme.
0: Ah, fateci sapere,
1: io vi aspetto sempre su, ti ho trovato da leggere su Instagram, e aspetto di sapere se vi è piaciuto. E poi L'amica della sposa di Barrò, che non ho qui,
0: no, non ci siamo. Allora io, cioè, vado via.
1: Okay. Ma vi spiego anche il perché. Svelo.
0: Allora, non abbiamo neanche una slide. Niente.
1: Perché ti ho detto, li ho comprati freschi. I libri però camminano con me, per la casa, per la città,
0: non
1: nelle
0: la fermo
1: borse.
0: Più. Ho paura, Gisberto, aiutami.
1: E quindi praticamente, siccome ho cominciato a leggerlo subito, appena l'ho comprato, non mi ricordo più dove l'ho messo. Lo devo cercare. Era arrivata l'ora, dovevo correre.
0: Sarà rimasto in macchina, me l'hai visto, l'ho buttato lì.
1: Non lo so, da qualche parte sta, sicuramente. Quindi
0: lo devo
1: cercare e ve lo porterò la prossima,
0: perfetto,
1: volta.
0: Perfetto, grazie. Sarà trovato con Ti ho trovato da leggere, la rubrica di Frequenze di Moda dedicata alla lettura, ma a modo nostro, perché ci piace tanto. Così.
1: Sì.
0: Grazie Gisberto Nicoletti, non solo di aver curato la parte tecnica, ma di aver mandato in onda questa meravigliosa playlist. Io se ne sono, mi sto scordando anche chi sono. Sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.

0: Collection. Un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection. Tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo. Senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind. Ogni giorno su Cittadella, la radio.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Da 22 anni 4.000 famiglie del quartiere di Lama attendono la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario, vivendo in condizioni di costante disagio economico e sociale. L'ennesima denuncia arriva dal Comitato Civico e la Proloco di Lama e le sue contrade APS, dopo aver raccolto numerose istanze da parte dei cittadini e delle cittadine, tra cui anche quella di Giuseppe Palemburgi, da sempre costretto a sostenere gli elevati costi degli autospurghi e a dover convivere con una situazione igienico-sanitaria ormai inaccettabile, a causa degli odori sgradevoli che si diffondono nell'aria.
3: Siamo costretti agli autospurghi sistematicamente per smaltire i reflui domestici. Costa dai 120 ai 150 euro con una frequenza anche bimestrale. È una spesa importante, ma è soprattutto un disagio gravoso, perché capisce bene che bisogna sovrintendere a operazioni non certamente piacevoli e che non assicurano salubrità.
2: Dei lavori partiti nel 2004, che negli anni però hanno subito diversi provvedimenti burocratici, il sequestro per abusivismo, la difficoltà con la compatibilità del terreno, l'idoneità negata da Acquedotto Pugliese e l'affido a diverse società per gli appalti. Un vero e proprio calvario per il presidente del Comitato Civico, che oggi chiede con urgenza la realizzazione e l'attivazione di un servizio pubblico primario.
4: Il nostro obiettivo è quello di collaborare con le istituzioni cercando di fare delle proposte, perché ci siamo stancati di proteste o lamentele, no? E allora vogliamo fare delle proposte, collaborando con le istituzioni. Però vorremmo anche che un minimo di concretezza, no? Purtroppo questo non avviene sempre.
2: Per Grazia Benedetti, che vive a Lama da 30 anni, questi disagi sociali ricadono negativamente sulla qualità e sul benessere di un intero quartiere.
5: Un diritto negato come quello della fogna, secondo me, è una condizione non serena di vita. Faccio parte del Comitato Civico di Lama, che cerca di collaborare col Comune per ottenere dei risultati. Noi siamo proprio per migliorare il decoro, la dignità e la bellezza del nostro rione periferico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Assessore, oggi le aziende e le grandi imprese chiedono l'apertura del bando per i fondi JTF, quelli dei mini PIA, sono partiti e si sono anche chiusi. Quando quelli delle grandi imprese e industrie?
7: Beh, in questo momento abbiamo comunque aperto STEP, che vale per tutta la regione, che riguarda una serie di tecnologie importanti. Per quanto riguarda le grandi aziende, abbiamo in programma e in avvio praticamente nei prossimi giorni l'avviso reti, che guarda appunto alle grandi e anche alle altre imprese, e speriamo, diciamo, di riuscire a recuperare nel prossimo futuro ulteriori risorse anche per le grandi imprese.
6: Quali saranno gli importi di questi fondi?
7: Beh, in questo momento non possiamo dare una cifra esatta, perché, diciamo, stiamo effettuando, come penso saprete, una ricognizione importante sia sulle disponibilità sia sugli impegni. Una prima questa ricognizione, che è anche attività, diciamo, di ricerca di ulteriori fondi, sarà completata, diciamo, ovviamente l'annunceremo.
6: Ci sono voci che dicono che il progetto spazio porto dell'aeroporto Arlotta si stia concludendo. Sono confermate?
7: Non si tratta di concludere il progetto, nel senso che gli spazi aeroporti nella maggior parte delle nazioni del mondo sono degli aggregatori di competenze in questo momento. E quindi da questo punto di vista la Regione continuerà a investire perché ciò avvenga. Diverso è effettuare sostanzialmente lavori di costruzione, eccetera, eccetera, sulle quali in questo momento stiamo anche cercando di capire quali possibilità ci siano di effettuare realmente dei voli, perché l'MOU presente, quindi il Memorandum of Understanding disponibile con Virgin Galactic, in realtà riguarda un vettore che in questo momento non vola e probabilmente non volerà, e quindi è importante capire anche nel momento in cui si investono quantità importanti di denaro che potrebbero essere disponibili per altro, che sia un progetto fattibile nel breve periodo piuttosto che nel medio, altrimenti diciamo rischiamo di investire risorse importanti sostanzialmente in infrastrutture che nessuno potrebbe usare.
6: Taranto è una delle città con il maggior numero di ore di cassa integrazione. Oggi si parla in Camera di Commercio anche dell'uso dei fondi dei JTF riguardo alla cassa integrazione. Che opportunità ci sono?
7: Ma è chiaro che diciamo, i problemi non si risolvono con la cassa integrazione, però la cassa integrazione è in questo momento un elemento importante, è una risorsa importante per garantire un minimo di reddito diciamo a tanti lavoratori che in questo momento non solo vivono nell'incertezza, ma almeno diciamo è fondamentale dargli delle opportunità, dargli anche le opportunità di formazione e reskilling. È chiaro che non è la soluzione.
8: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi. Strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza, una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali, che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Per il San Cataldo servirebbero 650 infermieri e 200 OSS in più, con un fabbisogno totale di 1200 assunzioni e 630 ausiliari. È l'allarme lanciato da Pierpaolo Volpe, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, che, intervistato in Buongiorno Taranto, ha acceso nuovamente i riflettori sul disavanzo di 369 milioni di euro della sanità pugliese, evidenziando come i dati del primo semestre 2026 confermano un trend in linea con il 2024, segno così di criticità strutturali irrisolte che mettono a rischio i servizi e l'apertura del nuovo ospedale, e non solo.
9: E siamo vincolati a quello che è il cosiddetto tetto di spesa, ovvero la spesa storica di quanto spendevamo nel 2004, meno 1,4%, più ci sono stati degli aggiustamenti che hanno consentito di incrementare la spesa del 10 o 15%. Senza un intervento straordinario del governo, noi non potremo mai riempire né l'ospedale San Cataldo né procedere alle assunzioni con gli M77. Quindi non è solo un problema regionale di disavanzo, ma è un problema proprio di legge nazionale e di calcolo della spesa del personale.
2: Queste difficoltà crescono anche a causa del blocco del potenziamento dell'assistenza territoriale e il limite dell'assunzione di nuove figure come medici e infermieri di comunità. Per Volpe, infatti, servono interventi urgenti per iniziare a sciogliere i numerosi nodi sanitari che rallentano il sistema e creano disagi alla comunità.
9: Dobbiamo capire da dove viene questo disavanzo, tagliare tutte quelle che sono le spese inutili, spese in consulenze, in consulenze che non hanno una finalità utile al cittadino. Noi abbiamo bisogno di interventi pratici, oltre che di una concertazione netta con tutti gli ordini, con tutti gli stakeholder e che anche con il governo nazionale, per ridare a Taranto quella dignità che merita.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Taranto si prepara ad accogliere la grande macchina dei giochi del Mediterraneo e lo fa partendo dalla tavola, un'accoglienza che passa dalla formazione e dalla capacità di fare rete per far sentire a casa migliaia di ospiti internazionali. Nei mesi scorsi un percorso formativo mirato ha coinvolto i ristoratori, pasticceri e panificatori del territorio, culminando con la consegna delle vetrofanie Halal Friendly, una scritta in arabo che recita «Mi prenderò cura di te», un messaggio chiaro per gli atleti e delegati, ha spiegato Arturo Esposito, coordinatore del tavolo del turismo del comune di Taranto.
10: Ed è giusto ragionare su quelle che sono le abitudini alimentari di questi visitatori.
6: Halal vuol dire ciò che è permesso fare, in questo caso particolare ciò che è permesso mangiare, per evitare insomma gaffe come proporre alcolici o carne di maiale ad ospiti islamici. Tra i settori in prima linea c'è quello della panificazione. La Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri lancerà proprio da Taranto il prossimo 15 luglio uno dei prodotti pensati e marchiati ad hoc per l'evento, un aspetto nutrizionale a quello celebrativo.
11: Non voglio anticipare nulla, però grazie a un molino che ha messo, diciamo, sul mercato un prodotto ad hoc per lo sportivo, noi saremo i primi a lanciarlo e lo lanceremo da Taranto. È stata fatta una pagnotta con lo stemma dei Giochi del Mediterraneo e faremo anche un biscotto con la mascotte dei Giochi del Mediterraneo.
6: L'adesione da parte degli esercenti locali è forte e diffusa, c'è un entusiasmo tra chi gestisce pizzerie e brasserie nella provincia, pronti a modificare l'offerta e l'approvvigionamento delle materie prime pur di garantire un servizio impeccabile e rispettoso delle diverse culture culinarie, come nel caso di Gianna, che ha una pizzeria e braceria.
12: È stato interessante, soprattutto ci ha aperto la possibilità di capire quali sono effettivamente i punti su cui andare a lavorare, migliorare e riuscire ad accogliere al meglio le persone che verranno a Taranto.
6: Quali sono le difficoltà della cucina Halal?
12: Sicuramente bisogna aggiornarsi costantemente, capire quelle che sono le necessità e le esigenze e cercare di approvvigionarsi di quello che serve sostanzialmente.
6: Nella braceria niente maiale durante i giochi
12: lo toglieremo.
6: Taranto e la sua provincia rispondono così, con il sorriso, la professionalità e l'inclusione, pronti a riscrivere il racconto del territorio attraverso il linguaggio universale dello sport e dell'ospitalità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Il Partito Democratico di Lizzano si rivolge al prefetto, al direttore generale dell'ASL di Taranto, ai comandanti dei carabinieri e della polizia locale di Lizzano per chiedere un intervento presso l'ufficio postale e segnalare che da settimane ormai gli utenti dell'ufficio, in gran parte persone fragili e con difficoltà di deambulazione, sono costretti ad attendere il proprio turno all'esterno della struttura, sotto il sole. Nulla di fatto da Poste Italiane, nonostante le varie sollecitazioni e nonostante in particolare un'esplicita richiesta del partito dello scorso 10 giugno di installare un gazebo e alcune sedie. In attesa della risposta, dice il segretario Antonio Lecce, con la protezione civile locale abbiamo provveduto ad installare tali strutture, ma Poste Italiane con una nota mi ha diffidato alla rimozione immediata, evidenziando la natura privata dell'area interessata, circostanza che comprendiamo e rispettiamo, ma intanto sono trascorsi altri 12 giorni in cui gazebo e sedute sono stati rimossi e nessuna misura alternativa è stata predisposta,

0: che il trascorrere del tempo senza interventi concreti stia determinando una situazione che merita l'attenzione delle autorità preposte. È previsto inoltre tra pochi giorni l'aumento dell'afflusso delle persone presso l'ufficio per il pagamento delle pensioni. A maggior ragione chiediamo che si valutino presto iniziative per la tutela della salute, della sicurezza e della dignità dei cittadini.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: E per parlarne abbiamo ospite in video collegamento Luca Gentile di Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, che cosa vedremo in questo museo temporaneo che si terrà a Palazzo d'Aquino?
3: Sì, il Museo Temporaneo della Viticoltura ospiterà delle installazioni narrative, dei materiali espositivi, fotografie, strumenti e di lavoro e le testimonianze legate all'attività della mitilicoltura. La particolarità è che la narrazione verrà affidata direttamente alle cooperative di mitilicoltori che partecipano al progetto Miti di Mare, che appunto narreranno le pratiche tradizionali, nonché gli strumenti utilizzati attualmente in uso e anche gli strumenti storici che ormai sono obsoleti.
2: Queste storie sono sempre molto affascinanti perché ci raccontano l'evoluzione di una Taranto del passato per vedere oggi come si è modificata la mitilicoltura.
3: Esatto, esatto. In più nel meraviglioso chiostro di Palazzo d'Aquino ospiteremo anche un'area dedicata appunto all'artigianato locale per le attività che è strettamente connesse alla cultura. Abbiamo scelto Palazzo d'Aquino perché vogliamo portare la cultura marittima al centro, nel cuore della città vecchia, appunto dando valore al patrimonio storico, sociale e culturale della mitilicoltura.
2: E tra l'altro, per tenere d'occhio un po' e tenere sempre presente la questione dell'economia circolare, quindi dell'ambiente, all'interno del museo si troverà una rilevante collocazione di una sezione speciale dedicata all'artigianato locale, ma soprattutto al riutilizzo, perché non si buttava via nulla.
3: Assolutamente no. Puntiamo molto anche su questo e grazie all'aiuto dei mitilicoltori veramente che hanno dato un grandissimo contributo al progetto.
2: Miti di Mare è un progetto che ha preso piede già da un po' e sono state ripulite diverse zone specchi d'acqua della città, possiamo dire, proprio in collaborazione con i mitilicoltori. Quanto è importante la loro collaborazione e la loro presa di coscienza?
3: Veramente tanto, perché ci aspettavamo comunque una partecipazione attiva da parte loro, ma non abbiamo dovuto, diciamo, insistere più di tanto, perché sono stati veramente fieri e orgogliosi di partecipare al progetto, che non riguarda soltanto la pulizia degli specchi d'acqua, ma anche appunto questa partecipazione attiva al museo. C'è anche il cortometraggio fatto da
2: Massimo Cinaglia.
3: Esatto, c'è anche la parte gastronomica con un libro di ricette che andremo a pubblicare, in più il tutto verrà presentato all'evento finale che faremo il mese prossimo.
2: Perfetto, grazie Luca Gentile, diamo appuntamento, gli orari quali sono?
3: Allora, gli orari sono da mercoledì 24 a domenica 28 giugno, in particolare da mercoledì al venerdì dalle 17 alle 21 il pomeriggio. Il sabato 27 apriremo anche nella fascia oraria mattutina dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21 per permettere anche ai croceristi in arrivo nella città di Taranto di conoscere e approfondire il mondo della mitilicoltura. Infine domenica 28 solo nella fascia mattutina dalle 9 alle 13.
2: Perfetto, e allora andiamo tutti al Museo Temporaneo della Mitilicoltura. Grazie a Luca Gentile.
3: Grazie mille a voi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: carabinieri di Pulsano sono stati allertati nel cuore della notte da una ragazza che stava assistendo ad una violenta lite tra suo padre e la moglie. Il 47enne sarebbe arrivato a minacciare la donna, distruggendo su pelletti gli arredi presenti in casa e danneggiando con un coltello l'auto della moglie. I militari sono riusciti a ricostruire gli ultimi tempi, caratterizzati a quanto pare da minacce e aggressioni verbali.

0: atteggiamenti intimidatori, spesso consumati anche alla presenza dei figli maggiorenni conviventi. I carabinieri hanno dunque rinvenuto e sequestrato un coltello a scatto, un pugnale, una pistola revolver priva di matricola, oltre a due scatole contenenti cartucce calibro 22. Intanto la polizia ha sorpreso uno spacciatore di 36 anni con precedenti a carico che, per muoversi speditamente in città ed incontrare gli assuntori di droga, utilizzava un monopattino. Durante la perquisizione nella cucina della sua abitazione è stato rinvenuto il materiale per il confezionamento della droga e due coltelli ancora sporchi di hashish. In un foro ricavato nel muro esterno della finestra del bagno è stato trovato un involucro con una trentina di dosi di hashish. L'uomo è stato arrestato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Decima edizione di Scatto d'Atto, la competizione annuale tra scuole forensi d'Italia in cui gli scacchisti sono i praticanti che si cimentano in vere e proprie discussioni di fronte ad una commissione giudicante di esperti avvocati. La manifestazione, che vedrà la partecipazione di 21 scuole forensi da tutta Italia, è patrocinata dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura. A presentare la manifestazione, che quest'anno torna a Taranto, è stato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Vincenzo Di Maggio.
3: La manifestazione è quella di trasmettere ai giovani che aspirano a diventare avvocati l'arte del saper parlare in modo efficace. Far corpo con le parole è un obiettivo della nostra professione, e perché per rendere autorevole e forte la voce del cittadino che chiede giustizia tramite l'avvocato. L'avvocato è la vera voce del cittadino che invoca giustizia. E quindi non avere una metodologia, ci è sembrato sin dall'inizio, che non avere una metodologia, perché l'università non la trasmette e gli studi purtroppo disertano la poietica, cioè il saper fare, ma si concentrano sulla trasmissione della teoria, diritto del processo, dimenticandosi che il saper fare è un elemento indispensabile per giungere al risultato.
2: L'entusiasmo dei partecipanti nelle parole della praticante avvocato Arianna Conte.
4: Oltre che un percorso professionale di conoscenza anche con avvocati di grande spessore, è stato un percorso umano di conoscenza totale con altri praticanti, del loro percorso, delle nostre inclinazioni, comunque scopri personalmente che inclinazioni si hanno nel diritto, perché è una materia vastissima in realtà. Quindi sono grata anche di toccare materie che non pensavo mi piacessero. È una scoperta a 360 gradi, e anche un percorso di affiancamento ad altri avvocati, e ci tengo a ringraziare tutti, dai miei compagni di viaggio, dai tutor, dagli avvocati, dall'ordine e dalla scuola forense che ci permette questo, e dai nostri dominus.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Celebrata anche a Taranto la figura di Isabella Morra, la poetessa lucana vissuta nel Cinquecento e riscoperta da Benedetto Croce dopo secoli di oblio. A Palazzo Pantaleo la serata finale del festival dedicato all'artista, dopo le prime due giornate al Castello di Valsinni, dimora della poetessa. Nella serata tarantina il poeta e critico letterario Silvio Raffo ha tracciato un parallelismo tra Isabella Morra ed Emily Dickinson.
6: In entrambe le figure femminili c'è questo senso di solitudine, più o meno di reclusione e di ansia di volar via. Ci sono dei testi di Emily Dickinson che assomigliano molto, stranamente, a quelli di Isabella, che ha anticipato anche un certo gusto gothic e dark. È una poetessa molto interessante, ripeto, la sua produzione è pochissima, però ha degli spunti che piacquero molto anche ai poeti veri, i grandi poeti prima e dopo Benedetto Croce, che l'ha scoperta e pubblicata, ma soprattutto ha delle espressioni che incredibilmente anticipano anche Leopardi e il gothic dark.
5: Alla serata è intervenuto lo scrittore Omar Di Monopoli, narratore dell'Italia mediterranea.
7: Io personalmente è più di 20 anni che faccio, come dire, una sorta di mia personale ricerca che ha radici profondamente meridionali, sudiste. La mia è una letteratura che attraverso la griglia del genere, quindi il noir, il giallo, il western ha provato a raccontare questo territorio. Sono qui a portare la mia testimonianza in qualità di, diciamo, esperto di narrativa e di narrazioni, provando a, come dire, a portare con il mio contributo un qualche aiuto, un qualche lente di ingrandimento su quello che significa vivere al sud e soprattutto raccontarlo.
5: Il festival si caratterizza per le residenze poetiche all'interno del castello di Valsinni, come spiega l'ideatrice e curatrice del festival Barbara Gortan.
8: Invitiamo autori selezionati a dimorare nella solennità della rocca affinché immersi nel genus loci possano essere ispirati e creare un'opera inedita a lei dedicata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Oggi tu presenterai nella sede di Fondazione Taranto 25 in via Pentite questo tuo nuovo lavoro. Ci vuoi un po' raccontare brevemente, per quello che è possibile, di cosa si tratta?
10: Sì, allora, dunque, è la terza parte di tre libri che io ho scritto ambientati a Taranto, che abbracciano un periodo storico che va dal 1930 ai primi anni 50. Essenzialmente la storia di una famiglia con vari protagonisti e soprattutto una storia di donne, una storia di grande solidarietà, una storia anche di welfare. Non mancano i tratti noir nella storia, come anche nel secondo libro, però ho voluto fortemente scrivere questi libri su Taranto, che è una città che io ho lasciato più di 40 anni fa, proprio per riappropriarmi di queste memorie, di questi ricordi. E mi è piaciuto trattare questo periodo storico perché io l'ho vissuto in maniera indiretta attraverso i racconti della mia famiglia, di mia nonna, di mia mamma, delle mie zie, insomma di tutti quelli che c'erano e che me l'hanno raccontata e descritta così vividamente da permettermi di riprodurla, credo, abbastanza bene in modo appropriato, anche perché tutte le citazioni che ho fatto di negozi, esercizi commerciali, ristoranti, ritrovi sono tutte aderenti alla realtà.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il Mediterraneo Chamber Music Festival, alla sua seconda edizione, propone un'iniziativa musicale che ruota attorno alla musica da camera. Musica da camera che è il trade union tra luoghi e generazioni diverse. Il festival è prodotto da giovani del territorio che ormai vivono lontano da Taranto, ma che tornano per dar vita ad un'esperienza artistica legata alla propria terra d'origine.
11: È nata per cercare di portare il concetto di musica da camera nella provincia di Taranto e in Puglia, a rafforzare quello che il rapporto con il pubblico, creare un bacino diverso nel pubblico giovane tramite un diverso tipo di comunicazione e format, e dare un segnale forte che faccia intendere che ci sono ragazzi molto giovani, come nel nostro caso e come tanti altri casi, che sono impegnati per quelle che sono delle cause di sviluppo culturale, sociale, economico per il nostro territorio, che vogliono che il nostro territorio si sviluppi nel corso degli anni.
12: Il festival quest'anno andrà dal 21 al 30 giugno e faremo diverse tappe. Partiamo da dove siamo partiti anche l'anno scorso, quindi dal chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano. Quest'anno però ci sposteremo e faremo anche due date fuori porta, una a Taranto nella città vecchia, a Palazzo Pantaleo il 25 e una invece il 28 giugno a Masseria Cappella Martina Franca.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Il Taranto ha annunciato di aver presentato ricorso alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale contro la decisione del giudice sportivo relativa agli incidenti avvenuti al termine della finale playoff del 14 giugno scorso a Massafra. La società sostiene di voler far valere il proprio diritto di difesa e chiede un nuovo esame dei fatti nel rispetto dei principi di equità e imparzialità. Nel comunicato il club rossoblu rende noto anche un passaggio particolarmente delicato. A causa delle sanzioni disciplinari conseguenti agli eventi contestati, al momento non sarebbe in grado di soddisfare i requisiti minimi necessari per presentare la domanda di ripescaggio in Serie D per la prossima stagione 2026-2027. Resta aperta tuttavia la possibilità di percorrere nuove strade normative e tecniche attualmente allo studio della dirigenza. Parallelamente il Consiglio di Amministrazione e la proprietà sono impegnati in una profonda riorganizzazione societaria. Tra i principali dossier aperti figurano la chiusura del bilancio 2025-2026, il completamento dell'iter per la partnership pubblico-privata relativa allo stadio Erasmo Iacovone e la definizione del progetto sportivo per la prossima stagione, con valutazioni ancora in corso sulla categoria di partecipazione informazione sullo staff tecnico e sugli investimenti futuri. Sotto questo profilo, anche se in maniera non ufficiale, Danilo Pagni dovrebbe rimanere come direttore sportivo, mentre invece ci dovrebbe essere l'addio a Ciro Danucci. Nel finale del comunicato il Taranto ringrazia i tifosi per il sostegno ricevuto e ribadisce l'impegno a garantire alla città una rappresentanza calcistica all'altezza della sua storia, promettendo ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Questo non è mercato allenatori, il Taranto sta lavorando a stretto giro per individuare la guida tecnica della squadra per la stagione 2026-2027. Il progetto è quello di ottenere un'immediata promozione

0: Serie D, oppure nel caso si dovesse percorrere la strada tortuosa al momento del ripescaggio, che potrebbe variare, come da comunicato della società, soltanto per cause differenti rispetto all'attuale normativa, disputare un campionato di vertice nella stessa quarta serie nazionale. Per questo motivo si sta muovendo su un profilo che possa essere adatto sia all'eccellenza che alla Serie D. Le novità di giornata hanno portato a un incontro tra il tecnico Farina e il Gladiator. Le parti non sembrano orientate verso una rottura, anche se si sono prese alcune ore di tempo per riflettere su determinati dettagli. Sullo sfondo resta quindi la possibilità di arrivare ad altri nomi. In questo momento la necessità del Taranto è di chiudere la scelta entro questa settimana e potrebbe portare a un'offerta importante per uno degli allenatori conosciuti dal direttore sportivo Pagni, che è in odore di conferma. Si tratta di Gaetano Auteri, reduce dall'ultima esperienza con il Benevento, tra le altre. Il tecnico accetterebbe di scendere di categoria soltanto di fronte a un'offerta economica importante e una piazza prestigiosa, e Taranto potrebbe rappresentare entrambe le condizioni. Per quanto riguarda invece Ciro Danucci, la distanza tra le parti appare sempre più marcata. Si può considerare quasi un ex allenatore del Taranto e sembra destinato ad una rottura definitiva nelle prossime ore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
0: Magazine. Il Circolo Tennis Taranto ha dato il via al secondo memorial per ricordare Pinuccio Graniglia, ex presidente del CONI Taranto, recentemente scomparso. Un torneo di tennis a livello nazionale con ambizione per diventare internazionale nel prossimo anno. Questo il pensiero da parte del numero uno del Circolo Tennis Taranto, Michele Di Campo.
2: Diciamo che questo omaggio che il Circolo Tennis ha deciso di fare a Pinuccio Graniglia già dall'anno scorso in occasione del primo anniversario della morte è stato deciso dal consiglio direttivo proprio per tutte le attività che Pinuccio ha fatto non solo per il tennis, ma in generale per tutti gli sport, dai più seguiti del calcio fino agli sport minore, perché era un appassionato in generale di tutti gli sport, oltre che ovviamente del tennis. Quindi un giusto ricordo che abbiamo voluto fare con la nostra associazione, che ha trovato un bel riscontro, perché già l'anno scorso abbiamo avuto diversi giocatori che ci hanno consentito di vedere dei begli incontri già dalla seconda settimana, e quest'anno lo spettacolo sarà di pari livello. Quindi invitiamo tutti gli amanti di questo bellissimo sport a venire in settimana a seguire gli incontri.
0: Ecco, lo sport è vita, era il libro che aveva presentato proprio al Circolo Tennis. Noi abbiamo voluto riproporvi quelle immagini, perché poi alla fine, no, era questo il senso, legare il suo amore sì, per i tanti sport, no, ce l'aveva anche per il tennis in particolare, questo lo dobbiamo
2: Certo.
0: dire, non ci nascondiamo dietro il dito, però proprio questo amore, questa voglia di raccontare ai nipoti, a tutti quanti, no, quello che l'importanza sportiva, il rispetto, insomma, di quello che è, insomma. Ci tenevamo, ecco, in particolar modo a farvi rivedere queste immagini che sono del 2021, di 5 anni fa erano queste immagini. Sto andando a memoria, Presidente, mi perdoni se ogni
2: Sì,
0: tanto, però
2: assolutamente.
0: insomma.
2: Assolutamente, ha ragione. Diciamo che la sua grande forza, e noi per questo ci teniamo anche a ricordare, è stata la grande voglia di credere vivamente nello sport, nell'aggregazione, nell'insegnamento che poteva dare in generale a tutti i ragazzi. Voglio ricordare che fin dalla giovane età Pinuccio ha accompagnato le squadre dei nostri ragazzini emergenti nelle varie competizioni, quindi credeva molto in generale nello sport, nella formazione che poteva dare ai ragazzi e quindi agli uomini del domani. Quindi l'insegnamento proprio dello sport che lui ha espresso nel suo libro, noi abbiamo voluto ricordarlo con questo evento sportivo.
0: Evento sportivo, persone che arrivano da ogni parte d'Italia e non solo, mi diceva Presidente, insomma, spieghiamo chi ci sarà.
2: Allora, l'evento quest'anno sarà di portata comunque nazionale. Abbiamo dei giocatori in più alto in classifica e un 2-1 che arriverà da Roma. Vuol dire che per chi magari non è molto ferrato in termini di classifiche,

0: di classifiche sportive.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, questa è la nostra rubrica dopo il TG, il nostro approfondimento che va in onda ogni giorno dopo il nostro telegiornale. Ospite questo pomeriggio l'assessore Francesco Cosa, assessore allo sviluppo economico del Comune di Taranto. Con l'assessore parleremo innanzitutto dell'attività più recente, cioè l'Hub operativo per lo sviluppo economico, del quale l'assessore è coordinatore, poi ci spiegherà quali sono gli obiettivi di questo tavolo e quali sono appunto le azioni che si stanno compiendo. Ma con l'assessore non ci faremo sfuggire l'occasione di parlare della situazione politica generale del Comune, perché è proprio di oggi un comunicato molto interessante, diciamo, del gruppo PER al quale ovviamente l'assessore fa riferimento, del quale è uno dei, diciamo, degli elementi di maggiore spicco. E parleremo poi delle polemiche di questi giorni sui giochi del Mediterraneo, con l'intervento di Milena Gabanelli che ha suscitato forti critiche. Insomma, avremo modo di fare una panoramica completa, seppur sintetica, su quella che è la situazione politica ed economica della città. E allora, assessore, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: E allora, cos'è questo Hub operativo per lo sviluppo economico della città?
1: Questo hub nasce a seguito di una manifestazione di interesse fatta dall'amministrazione comunale e dalla direzione sviluppo economico, che ha, diciamo, l'ambire di voler varare un vero e proprio piano strategico della città di Taranto, facendo sintesi con tutte le realtà territoriali che molto spesso fanno delle attività anche eccellenti, però ognuno, diciamo, per proprio conto. A questa manifestazione hanno aderito enti di ricerca pubblici e privati.
0: Ecco, li voglio leggere: l'Università di Bari, Tecnopolo, Directa Lab, Orma Lab, TAC Loop, Link, Naps Lab, Key Consulting, Consorzio Meditech Mediterranea e MedisD.
1: Sì, Medici. Sono tutti enti di ricerca, ovviamente l'UNIBE, il Tecnopolo di natura pubblica e tutti gli altri enti di ricerca privati che hanno delle grandissime competenze, perché io ritengo che per fare sviluppo economico dobbiamo rapportarci, parlo come amministrazione comunale, con soggetti importanti con i quali varare una vera e propria strategia, ovviamente con il supporto del nostro dirigente e dello staff della direzione sviluppo economico, che ovviamente è impegnata su tanti fronti la direzione. Per parlare di sviluppo economico abbiamo voluto alzare l'asticella e farlo con persone con grandissime competenze.
0: Avete discusso di come accompagnare le start-up nel percorso di sviluppo delle piccole imprese.
1: Allora, abbiamo parlato innanzitutto di partire dalla conoscenza della città di Taranto e grazie alla collaborazione con Camera di Commercio abbiamo acquisito tutto ciò che riguarda lo sviluppo economico della città di Taranto. Quindi la Camera di Commercio ci ha fornito i dati di tutte le aziende, i codici Ateco, i numeri dei dipendenti, i fatturati, le aziende attive, le aziende inattive. Quindi faremo una vera e propria fotografia della città di Taranto e di lì capire anche gli assi sui quali spingere, gli assi che vanno bene. Quindi partendo dall'analisi, grazie a questo gruppo di lavoro, a questa cabina di regia, saremo in grado poi anche di accompagnare il sistema produttivo locale verso le tante risorse che la Regione Puglia piuttosto che l'Europa mettono a disposizione, che molte volte, diciamo, non atterrano in maniera puntuale sul nostro territorio. Ovviamente un tema trattato è anche quello di come far diventare le start-up, che voglio dire ormai si stanno strutturando nella città di Taranto, perché tante sono le start-up che si affacciano al territorio, farle diventare strutturate, cioè delle vere e proprie aziende, perché molte volte anche le start-up nascono ma poi, diciamo, finiscono le risorse messe a disposizione e muoiono. Anche lì bisogna strutturarle. Ovviamente il passo successivo a questa analisi

0: sarà quella di coinvolgere tutti gli stakeholder, quindi associazioni di categoria, reti di professionisti, tutto il territorio tarantino, insieme al quale, diciamo, lo sviluppo economico vuole avere la regia, come è giusto che sia, perché noi siamo equidistanti nei confronti di tutti.
1: Ha parlato di mettere a terra, no? E a proposito di
0: Sì.
1: questo concetto che è fondamentale, perché a Taranto stanno piovendo tanti fondi europei, circa
0: Assolutamente.
1: 2 miliardi di euro complessivamente, però spesso proprio da questi studi abbiamo raccolto diciamo, il disagio dei rappresentanti delle piccole e medie imprese che dicono, va bene, tutti questi soldi, però qui a Taranto sta rimanendo ben poco. Dal suo osservatorio è fondata questo disagio delle piccole e medie imprese tarantine?
0: Allora, è fondato, però voglio dire che quando io sono andato in Regione Puglia a lamentare il fatto che molti bandi, diciamo, non potevano essere utilizzati dal
1: Escludevano
0: nostro,
1: in partenza, sì.
0: escludevano in partenza, e dalla Regione Puglia mi hanno fatto vedere che tutto il partenariato aveva sottoscritto quei bandi, quindi questo, diciamo, è un limite che ha caratterizzato il nostro territorio, motivo per il quale io, insieme, diciamo, a questa cabina di regia, abbiamo voluto invertire proprio il modus operandi e l'approccio con la Regione Puglia. Cioè, se il territorio ha una vocazione che in questi anni non è stata sfruttata, diremo alla Regione di fare dei bandi in relazione alla diversificazione territoriale. Tant'è vero che, tra l'altro, il sindaco, proprio nei giorni scorsi, ha scritto alla Regione Puglia, all'assessore di Sciascio, per far inserire dei nuovi codici Ateco che erano stati trascurati nelle misure dei PIA, dei mini PIA, dei JTF.
1: È
0: Però
1: un'altra questione,
0: questo
1: appunto quella dei PIA e mini
0: è
1: PIA.
0: un processo inverso, direttore. Cioè, le cose si fanno prima che i bandi escano. Quindi noi stiamo proprio analizzando il territorio per dire in maniera preventiva la regione quali sono le richieste, diciamo, del territorio, perché molti bandi non li riusciamo
1: A
0: diciamo, a catturare, a
1: intercettare,
0: intercettare, perché abbiamo poche imprese culturali e i bandi, ad esempio, sulla cultura sono tantissime, perché il territorio si basa soprattutto su associazioni o su enti del terzo settore che non hanno magari, no, la strutturazione
1: assessore, per
0: di
1: qua mi chiama,
0: un'impresa
1: mi invita a fare la
0: culturale.
1: domanda, però a Taranto non abbiamo neanche l'assessore alla cultura.
0: Beh, abbiamo il sindaco che ha la delega alla cultura, tra l'altro il sindaco ha delegato proprio un vero e proprio tavolo della cultura dove sono stati fatti degli stati generali, comunque al netto della mancanza di una delega di un assessore che magari è più libero rispetto al sindaco, c'è proprio un team di persone che sta lavorando, ovviamente noi siamo al primo anno di amministrazione e stiamo iniziando un percorso. Partendo con la squalifica, diciamo, parlando in maniera calcistica, siamo
1: Handicap,
0: partiti in classifica con meno 10, quindi
1: con la
0: dobbiamo
1: penalizzazione,
0: arrivare
1: quindi.
0: ad abbattere la penalizzazione e poi ripartire, ed è quello che stiamo facendo in tutti i settori, non soltanto nella cultura, anche nello sviluppo economico.
1: A proposito di penalizzazioni, forse è stato troppo penalizzante quell'articolo di Milena Gabanelli sui giochi del Mediterraneo, perché ha accusato diciamo, la struttura in genere di aver speso tanti soldi, insomma, tanti costi per sostenere questi giochi e alla fine conclude dicendo troppa roba per Taranto, dice sostanzialmente, quei soldi andavano spalmati o per tutta la regione e dice poi non è giusto che a Taranto tutti questi impianti sportivi quando nel mezzogiorno ce ne sono pochissimi, la media di impianti sportivi per città è molto bassa.
0: Onestamente sono rimasto molto amareggiato perché conosco il valore culturale, il valore giornalistico della Gabanelli, che però in questa circostanza ha detto delle gravi inesattezze che hanno mancato di rispetto alla città di Taranto. Ovviamente i Giochi del Mediterraneo, oltre a rappresentare una manifestazione importantissima nello scenario internazionale, non è vero ciò che ha detto che verranno atleti anche di secondo livello, perché da quello che ci risulta effettivamente verranno atleti molto importanti, ad esempio nel nuoto, quindi nella piscina, nella nuova piscina, verranno atleti anche di fama internazionale, ma anche in altre discipline. Ovviamente il cuore dei Giochi del Mediterraneo è quello di aver dotato la città del Mediterraneo, e in questo caso la città di Taranto, di un'impiantistica sportiva che non può far bene. Quindi la Gabanelli che cosa vuole? Soltanto la grande industria che va a penalizzare la città una volta che finalmente si è deciso di investire nella nostra città anche per diversificare, perché la corretta gestione degli impianti sportivi creerà anche un indotto economico da effetto moltiplicatore che potrà anche creare degli spazi nuovi dal punto di vista della ricettività, piuttosto del turismo sportivo, piuttosto anche dal punto di vista delle scienze motorie.

0: anche in ambito sanitario, anche per essere un attrattore nei confronti dei paesi del Mediterraneo, sicuramente tutta l'impiantistica che arriverà a valle dei Giochi del Mediterraneo è un grande salto di qualità per la città di Taranto, per la regione Puglia, ma anche per il Mediterraneo, perché noi siamo il fiore all'occhiello del Mediterraneo.
1: Come città ci stiamo preparando adeguatamente?
0: Come città ci stiamo
1: perché
0: preparando.
1: Perché stiamo vedendo un po' di affanno, no?
0: Ovviamente anche questo dobbiamo sfatare la semplicità che passa nella città di Taranto. Cioè noi stiamo gestendo come amministrazione comunale, come comitato internazionale, come comitato di gestione dei Giochi del Mediterraneo, una roba mai vista non soltanto nella città di Taranto, ma anche in tante città del sud Italia, ma anche dell'Italia. E devo dire che dal punto di vista strutturale gli impianti sono quasi finiti, quindi voglio dire, oltre all'ottimo lavoro che ha fatto Massimo Ferrarese, l'amministrazione comunale ha supportato tutti gli impianti sportivi, dove non era semplice coordinare le attività. Ad esempio, uno a caso sul campo di Regalta, abbiamo dovuto avere delle interlocuzioni importanti con la Mitilicoltura, quindi abbiamo agevolato il commissario da tutti i punti di vista. Abbiamo anche fatto già le gare per la gestione degli impianti, quindi ancora prima che gli impianti siano finiti, già l'amministrazione comunale in maniera puntuale sta pensando al dopo.
1: Questo sarà fondamentale
0: del Mediterraneo,
1: perché altrimenti avremo
0: sarà
1: fatto...
0: fondamentale, stanno arrivando anche diverse manifestazioni di interesse. Quindi voglio dire, il messaggio è che la città di Taranto ha una complessità mai vista prima d'ora nella gestione di tanti lavori pubblici, di tanti eventi, le BRT piuttosto che il piano urbanistico generale, il rischio idraulico, tanti lavori pubblici, voglio dire, tanti palazzi storici, piazza Castello, a breve partirà piazza Fontano, il palazzo Troilo lo abbiamo ultimato da poco, casa Paisiello piuttosto che il palazzo Carducci, quindi la mole di lavoro alla quale è sottoposta l'amministrazione comunale e su tutto il sindaco di Taranto, non eravamo abituati, ma non lo sono abituati neanche i sindaci, diciamo, anche dell'Italia,
1: di
0: perché
1: altre grandi città
0: è ciò
1: italiane.
0: Che accade, io sto raccontando in maniera veloce solo una parte, ma c'è tanta altra roba.
1: Intanto si è aperto un fronte polemico per le vicissitudini del dopo Medimex, cioè l'assenza di navette. Fratelli d'Italia chiede le dimissioni dell'assessore vice sindaco Mattia Giorno, delegato ai grandi eventi. Direi al nostro regista Piero Caffio di mandare in onda il servizio, nel quale parliamo anche dell'intervento politico di stamattina della lista per la quale fa riferimento l'assessore Cosa.
2: Le polemiche sui disagi organizzativi dopo il Medimex lasciano il segno. Il gruppo di Fratelli d'Italia del Consiglio Comunale arriva a chiedere le dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno in quanto delegato ai grandi eventi. Fratelli d'Italia lo considera il responsabile politico di quello che viene definito il fallimento organizzativo che si è registrato in particolare dopo il concerto dei Pet Shop Boys, quando è venuto meno il servizio di bus navetta. Secondo Fratelli d'Italia non si è trattato di semplice disfunzione organizzativa, ma di una programmazione inadeguata di un evento che ha evidenziato gravi criticità nella gestione dei servizi. Inaccettabile, a parere di Fratelli d'Italia, il tentativo di attribuire responsabilità ai lavoratori. Le responsabilità, affermano i consiglieri Lazzaro, Vietri e Toscano, appartengono a chi amministra, dirige e programma. A rendere tutto ancora più grave, continua il gruppo consigliare, è il fatto che ai residenti del quartiere siano stati imposti sacrifici significativi, strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni alla circolazione e disagi quotidiani per consentire un servizio navette che nei fatti si è rivelato del tutto insufficiente. Di qui la richiesta di immediate dimissioni del vice sindaco Mattia Giorno. E intanto sul fronte interno alla maggioranza una delegazione della lista PER ha incontrato il sindaco Bitetti. Al centro dell'incontro soprattutto i risultati delle elezioni provinciali che un po' di amaro in bocca lo hanno lasciato nella lista vicino al primo cittadino. La delegazione di PER ha infatti preso atto della scelta di alcuni gruppi consigliari di sostenere candidati di altre liste. Una decisione che, secondo PER, ha indebolito la lista civica Patto Ionico, quella appunto che ha in Bitetti il suo riferimento. E tanto per mettere le cose in chiaro, la delegazione di PER ha posto forti pregiudiziali rispetto ad un eventuale ingresso in maggioranza di nuovi consiglieri senza l'adesione a gruppi e partiti già esistenti, sottolineando la necessità di coerenza politica, condivisione di responsabilità e unità reale nella progettualità amministrativa.
1: E allora, Fratelli d'Italia chiede le dimissioni del vice sindaco.
0: Vabbè, è ovvio che la cosa più facile è chiedere le dimissioni di chi che sia, oggi di Mattia Giorno, del vice sindaco, domani di Francesco Cosa.

0: dopodomani del sindaco stesso. Non è un modo di fare politica che ci appartiene. Premesso che il Medimec è stata l'ennesima occasione di riscatto della nostra città, perché in quei giorni Taranto era in festa, i residenti erano contenti, al netto delle limitazioni solo per i 2 giorni di festa sulla rotonda del concerto, tra l'altro con artisti di fama internazionale. Purtroppo la questione delle navette è stato un errore, diciamo, di carattere dirigenziale, nel senso che i lavoratori che erano stati interpellati su base volontaria, stranamente, non sappiamo i motivi, hanno dato forfè. Il CDA, in questo caso di Kima Mobilità, aveva dato un preciso obiettivo al direttore generale, il quale si era fatto carico, come accade in una pubblica amministrazione: la giunta fa un atto deliberativo, i dirigenti lo attuano. Noi fino alla mezzanotte di quel giorno non eravamo assolutamente al corrente di questo disguido, perché se avessimo saputo che i lavoratori interpellati su base volontaria, che erano disposti a fare, a proseguire il turno, quindi a garantire il servizio navetta, avremmo gestito tranquillamente la cosa. Purtroppo nessuno ha avvisato né il CDA di Amat né gli assessori a ramo, piuttosto che il vice sindaco, quindi davvero siamo rimasti anche noi increduli nel scoprire questo evento, che poi diciamo è stato anche enfatizzato perché tanta gente aveva parcheggiato nella caserma Mezzacapo, quindi sono
1: Però
0: arrivati
1: è un disservizio
0: tranquillamente.
1: che non è, e speriamo che
0: Sicuramente,
1: non si ripeta in occasione del Giorno del
0: assolutamente, noi
1: Mediterraneo.
0: faremo tesoro di questo sicuramente.
1: E la
0: La
1: vostra posizione
0: situazione.
1: politica,
0: Beh,
1: voi
0: ieri.
1: insomma le elezioni provinciali non le avete digerite bene, la mancata elezione di Gianni Tartaglia forse ha suscitato un po' di scompensi.
0: Beh, sicuramente Gianni Tartaglia era una delle migliori figure che poteva esprimere il Consiglio Comunale, perché ha davvero un ottimo curriculum, un dirigente scolastico, quindi aveva delle competenze specifiche. Ovviamente ci sono state scelte individuali di alcuni consiglieri che hanno ritenuto sostenere consiglieri, candidati che attualmente siedono nei banchi dell'opposizione, e questo di fatto ha indebolito la lista di Iorico, perché poteva
1: Che è
0: eleggere
1: la vostra lista,
0: benissimo, che era
1: riconosco.
0: la nostra lista, poteva eleggere benissimo 4 persone. Quindi
1: Un'ultima
0: questo è,
1: cosa.
0: però il sindaco, ieri l'abbiamo incontrato, massima fiducia nell'operato del sindaco, e questo è quello che è emerso, importante.
1: Avete posto un paletto, stop al passaggio di consiglieri in maggioranza, se non all'interno di partiti e gruppi già strutturati.
0: Beh, mi pare ovvio, è facile fare i passaggi da una coalizione all'altra e
1: Vi
0: salire
1: riferite ad Azzaro?
0: sul carro del vincitore, ma in generale sono tante le voci che corrono. Ovviamente chi vuole sedere tra i banchi della maggioranza è ben accetto, purché faccia delle scelte nette, perché i consiglieri che vogliono passare fino a ieri, oltre ad essere responsabili di quelli che ci hanno fatto partire con la penalizzazione, sempre calcisticamente parlando, voglio dire, erano candidati con liste che hanno appoggiato un altro candidato sindaco. Quindi, se vogliono aderire a gruppi della maggioranza, ben venga, perché è giusto che questo accade, se uno vuole impegnarsi per far progredire la propria città. Ma questi consiglieri fino a ieri, fino all'altro giorno, attaccavano lo stesso sindaco piuttosto che i gruppi consigliari. Noi abbiamo detto soltanto che si deve fare chiarezza, innanzitutto in maggioranza, perché noi siamo una parte della maggioranza. Io vorrei capire cosa ne pensa il PD, cosa ne pensa Unire, cosa ne pensa Con. Io ho espresso come lista per soltanto la mia opinione, quindi ho detto ben vengano, però va discusso in maggioranza,
1: E
0: come è
1: quindi
0: giusto che sia.
1: non per costituire gruppi autonomi per poi chiedere l'assessorato all'interno
0: Vabbè,
1: della giunta,
0: anche
1: va
0: questo
1: bene.
0: voglio dire, anche questo sicuramente è un vecchio metodo che ha portato alla rovina di
1: Della
0: tutti i
1: precedente
0: sindaci della
1: amministrazione, ad
0: precedente
1: esempio.
0: amministrazione. Quindi questi modelli negativi che hanno portato soltanto tanta sfortuna a Taranto devono essere messi da parte. Il sindaco ha bisogno di essere sostenuto, abbiamo bisogno di lavorare come giunta e come consiglio comunale, abbiamo bisogno di responsabilità condivise, come abbiamo scritto nel documento, e di unitarietà di intenti, perché la città non è la nostra, ma è di tutti noi.
1: Abbiamo concluso, magari poi un'altra volta parleremo dei complicati rapporti col PD, va bene, tra il sindaco e il PD o comunque tra l'area Bitetti e il PD. Grazie all'assessore
0: Grazie a
1: Francesco
0: voi,
1: Cosa e grazie a
0: grazie.
1: voi che ci avete seguiti.

0: 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Paragiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Sei riuscito a farla quasi tutta sul giornale stavolta. Sei stato bravo, piccolo. Io, cara Zor-El, dichiaro che questo anno il mio 23esimo sarà il migliore. Sinceramente, piccolo, non è che gli altri fossero tanto uno spasso.
1: Non sapevo che foste ancora vivi. Com'è stato perdere tutto in un giorno?
0: Non è finita in un giorno. Gli dèi non sono così gentili. Ok, sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Altri sul tuo pianeta hanno i tuoi poteri?
0: No, è un piccolo gruppo di due.
1: Com'è Superman?
0: Vede il bene in ognuno. Io la verità.

0: Cosa hai rubato?
1: Segreti. I dati che avrei dovuto prendere.

0: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
1: Capisci quello che dice?
2: Io la sento, è roba senza senso, non riesco a capire.
1: Io invece sì.
0: Che mi sta succedendo?
3: Le persone hanno fame di verità.
1: Ora io ne faccio parte. Mi dispiace solo che abbiano coinvolto anche te.
4: Salve, Jane. Prego. Siediti.

0: Una campagna di bugie lunga 79 anni e adesso deve finire.
1: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero.
3: Quella verità sconvolgerà l'ordine costituito in tutto il mondo.
4: Se lo fai, non si torna indietro.

0: Perché dovrebbero farlo?
1: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
0: Qualunque cosa accada, io sono con te.
2: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
3: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
3: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
4: Siete ancora poveri, stronzi!
3: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
2: Chi sarà il prossimo?
5: Sono dell'FBI. Come sta?
3: Bene.
6: Sai come andrà a finire?
2: Avevamo un accordo.
7: Fossi in te sarei nervoso.
6: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato solo.
2: Sarai ricco da morire.
3: Dicevamo. Chi è il prossimo?
8: Vuoi tu farti prendere Karen Beverly come tua amata sposa? Hi-ha!
9: Io vi dichiaro ufficialmente sposate! Chi ha avvelenato la damigella d'onore?
10: C'è un pacco per te!
8: Oh, grazie, grazie!
11: Ciao, sono Lilypad. Giochiamo?
12: Estinzione, non di nuovo!
13: Bonnie, tempo schermo finito.
8: Ok.
9: Dobbiamo parlare. Tablet, ti prego, chiamami Lily. Io e i giocattoli è tutta l'estate che aiutiamo Bonnie a fare amicizie. Sì. Ma poi tu rovini tutto. Capito. Non mi stai neanche ascoltando.
5: Io sono sempre in ascolto.
9: Vedi?
11: Allora ascolta. Io e i giocattoli.
5: Ora in spagnolo.
11: Los gemelos Jordan. Allora.
14: Mi ho prenoto il posto dietro alla cassettiera.
15: Woody.
16: Jesse, pronto?
15: Là fuori per i giocattoli è dura come dicono.
16: Troviamo sempre più giocattoli abbandonati.
17: Siamo spacciati!
15: La tecnologia ha invaso casa nostra.
16: Io non so, Jesse, con i giocattoli giochi, ma con la tecnologia
18: puoi fare tutto.
15: Sto perdendo Bonnie per quel tablet.
16: Ho fatto prima che potevo.
19: Perché indossi un vestito?
16: Si chiama poncho. Forti.
15: Chi vorrebbe un pennarello marrone?
16: Alt! Chi va là?
20: Wow, wow, wow! Vengo in pace! È passata una vita, cowboy!
5: Cosa sei tu, un giocattolo vecchio?
20: Cosa?
19: Ti crede vecchio perché sei pelato, Woody!
5: A Bonnie serve l'aiuto di qualcuno nato in questo secolo. Addio, giocattoli!
20: Ci servono rinforzi!
18: La nostra missione su questo pianeta è fare felice un bambino.
15: Basti solo ricordare che Bonnie ha bisogno di noi. Vai, Bullseye!
16: Bas, tu resta qui. Io vado con loro.
18: Credi che non sia in grado?
16: No! Bel Poncho.
21: È bello che hanno ricominciato a litigare.
16: Puoi dirlo forte.
22: Io in smart working mi trovo veramente bene.
23: È assolutamente indispensabile che anche i suoi colleghi si mettano al passo.
24: Bimbo, c'è qualcuno in casa? Bimbo? Ci senti, Bimbo?
25: Comunque, tesoro, secondo me dovresti parlarci.
24: Con chi?
25: Ma con i suoi colleghi, per capire che cosa non va.
26: Sono gli aggiornamenti. Regolarmente crashano il sistema.
22: Che fai qua? Che famo, stiamo a lavorare, Giulia?
26: Certo, con questo smart working rischi che apri la porta del cesso e te lo ritrovi seduto che lavora in videoconferenza.
0: Ieri abbiamo lavorato insieme qui, ma ritolto tutto.
26: Ah, avete lavorato insieme?
0: Pure oggi,
1: Avere tutto questo tempo per i libri, per i film, per gli amici, gli aperitivi. Cioè, questa dovrebbe essere la normalità, o no?
26: Alla buon'ora!
1: A buon'ora cosa?
26: Dai, che devo pure pisciare, dai!
4: In questi ultimi giorni c'è stato un drastico crollo. Quasi non ha per niente lavorato.
26: Muoversi, non battiamo la fiacca, dobbiamo essere attivi.
4: Rimpiange l'ufficio?
25: Io te lo dico, io a Milano non ci vengo.
6: Scusa Bertrand, in Francia come ho chiamato smart working?
7: Teletravail.
6: Teleghi?
26: Cerchiamo di non abusare della gentilezza di Laura e Giuliano. Su! Stop! Con questo in casa non rischiate mai attacchi di fame.
12: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
17: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
27: Rosso di sera.
28: Rosso di sera.
27: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.